0: c'è Luisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. Lì Ganstetti di 100 anni è un prospera perché di quello che ne ha tanto per scovarsi, ai va in mezzo dei traffici commerciali, però è un prospera tanto che poi la popolazione è diventata talmente numerosa che hanno chiesto a Ciusce Luisa di Taborca, che è troppo piccina per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non stava a Taborca, Luisa de Sampé, in Sardegna, che fino a lui li aspetta disabitò. Quindi nel 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de Sampé e avevano fondato Carlo Forte. Questo si chiama Carlo Forte, proprio il nonno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato, però noi non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Di anni a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre uscindico. Quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima, noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, lì eccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata, mamma di Calasetta e papà di Carloforte. Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che ne lanciava un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure è molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in

0: montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo
0: di bungalow.
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Upega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno,
0: per quel po' che riesci a tenere aperto, certo.
1: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano, se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi.
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Upega, cosa ti lega a Upega.
1: E io ho iniziato al Mongioie sopra Via Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Upega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse la bocca, esperto nel

0: senso che però lo vivi, lo annusi, sì, per sì, forza. Sì, sì, sì. Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche un

0: chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono qui?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
2: D'estate saremo un 500 forse.
0: Vabbè, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8, però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
2: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, però è una piccola comunità che si muove.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: E quindi un valore aggiunto, un motivo.
2: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
2: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
0: Quando vedete qualcuno, dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla
2: sì,
0: locanda.
2: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
0: Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
2: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
0: perché
2: è rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne aveva

0: avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi, quindi insomma tanta roba. Il mulino, questo mulino di Umbria ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Ubega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo ancora
0: Liguria.
1: In Liguria, comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, è vero, perché siamo a cavallo, è vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Questa queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di

0: essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, alla fine, nel senso che rimane
0: abbiamo,
1: comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora due libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: l'ora, sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano
0: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi due
1: 25
0: ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì, abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una, sì, distanza di un'ora e un quarto
0: anche dal Benga più,
1: dal
0: meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì, non ho...
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti,
1: del...
0: sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio, ti
0: grazie,
1: ringrazio
0: a voi,
1: a questo punto,
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì, quindi va benissimo,
0: sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
1: certo,
0: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie, grazie,
0: grazie a voi, grazie, grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo andati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche sì. In questo territorio.
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale, dovevamo

0: piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook che è un'altra molto amaricante quindi che dà molto aroma però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque perché è infestante diciamo e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio, per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
0: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
0: Allora ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno solo che da questo campo siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che se ne troviamo uno più grande è la luppolina in mezzo, ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di ipa di birra e è lei che protegge la birra dal luppolo, essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi appunto una volta che sono puliti li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra, interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia che è una IPA con un grano qua della Val di Vara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: Un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì. Stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire ad avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra. Però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra. E

0: ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: Quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, e però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere, quindi

0: quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
1: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, che si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata. Ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato alla portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo.
1: Giusto, collegato con l'app in bio Bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago. Li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
3: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
0: così via. Ma può rigettare, abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.

0: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che resiste, ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso, anche più tardi, anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde, quando non c'è da mangiare,
1: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
0: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi. E quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
1: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
0: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le assaggiate, giustamente.
1: Sì.
0: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
1: Ecco,
0: rocce.
1: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
0: Sì.
1: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
0: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
1: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
0: Sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
1: Siamo a 1900 qua, più o meno, sempre come il Bocco?
0: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria, che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si

0: ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua?
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari. Anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre, altre libellule, tutti animali che un po', quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche, ahimè, 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate, quando abbiamo avuto 35-40 gradi, direi che è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora, dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato. Noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone, dove ci troviamo, in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maisana, o anche da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un movimento franoso,
1: esatto, era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano funziona.
0: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio. È un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche preistoriche. Ora, dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba, e qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato carsico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono della famiglia anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso sono

0: le vedi perché sono, si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo all'aglio si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto, 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo, c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica, che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay.
1: E
0: un altro
1: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde e rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facevamo saltare, ma allora, ero impegnato nella comunicazione. Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca o latina.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua. Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto magari deposita del materiale, e allora vediamo che bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura, di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre

0: Ok, eccola, guarda.
1: Ok.
0: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
1: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
0: Ah, okay.
1: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri.
0: Per orizzontale.
1: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
0: quanto è ogni 10 ogni colore rosso?
1: Sono 20 centimetri.
0: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
1: Sì, sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
0: non hai gli stivali, ma...
1: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
0: Bene, bene.
1: E anche per
0: che
1: vedere
0: si...
1: a volte le zolle che vi dicevo che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
0: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
1: È un cuore.
0: Un cuore, che romantico, Claudio.
1: No, non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
0: Come quel lago che c'è in Abruzzo di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
1: Adesso, però ho capito quello che intendi.
0: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
1: Ok.

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Forse diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, ne siamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza,
0: è vero,
1: che c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non abbiamo purtroppo i mirtilli in questa zona. E purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto
0: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
1: di un falchetto, e beh, comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica

0: di acqua e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
1: Eccolo, bello qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo.
3: Bravo.
2: Cercavo questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
1: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde.
2: Sì.
1: Ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra.
2: Esatto.
1: Incorniciato da questo albero secco si vede, sì, il mare e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
0: È un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia. Mi veniva adesso subito
1: il Cervino della Val Petronia perché appunto è molto roccioso, quindi
0: sì,
1: può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino.
0: Sì.
2: Sì, potrebbe essere sua.
1: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'alto, poi Claudio ci ha addirittura detto che ha forma di cuore.
2: Da qua si vede un pezzo di Monelia. Quello
1: allora,
2: là è Monelia.
1: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo Francesco, è proprio
0: le meglio,
1: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva.
2: Esatto.
1: E che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria,
0: sì,
1: tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda,
0: sì,
1: un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
0: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
1: veramente
0: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: nel Neolitico addirittura.
0: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Qua era come al lago delle Agorai, al lago delle Lame, era una,
0: sì,
1: betaia di abeti bianchi.
0: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, e il mare invece non ghiacciato dietro,
0: no.
1: E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto,
0: sì,
1: ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra,
0: sì,
1: ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me,
0: sì,
1: si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione, di

0: più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maissana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito?
0: Il Cervino della Val Petronio per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
1: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Pochissimi giorni prima dell'inizio del campionato, la ripresa del campionato per De Rossi è l'inizio, dimenticando tutto quello che c'è stato. Già l'anno scorso con la Viola, ve lo ricordate, era squalificato, subentrava in panchina e in tribuna ed è finita 2-2. Di lì è iniziato un percorso assolutamente ben augurante anche per quest'anno, naturalmente ci auguriamo. Però la partita, quella con la Fiorentina, è una partita difficilissima. Io non voglio dire che si deve vincere, ma lo penso moltissimo. E poi DS, chi sarà il nuovo DS? Perché ormai Lopez è sulla via dell'Inghilterra, anzi probabilmente è già là anche con la testa e con i fatti, ma chi sarà il nome nuovo? E noi stasera qualche nome lo faremo. E poi non l'abbiamo mai fatto, stasera proveremo a fare una formazione perché vogliamo provare a vedere se riusciamo anche un pochettino a diventare così futuristi nel nome di De Rossi. Prima di presentarvi gli ospiti, ci sono tantissimi argomenti e vado subito da Franca Pile alla mia destra. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Vicino a lui, Andrea Possa.
2: Buonasera, evviva. Buonasera.
0: Sul fondo, là, sull'ala, sull'ala, quelle,
3: sto correndo
0: quelle,
3: sull'ala.
0: Quelle che
2: sulla
0: hai
2: fascia,
0: che mangio,
2: sulla fascia. Sulla pancera, perché sulla faccia.
0: Giorgio Guerrello.
3: Ciao, ciao a tutti a casa qui e... Tu pensi che si debba vincere, invece lo dico.
2: Ma no,
3: Fermati,
2: io volevo cominciare la trasmissione dicendo: per piacere, non facciamo pronostici soprattutto non facciamoli fare a Guerrello. Pensa poi, era l'unica cosa.
0: Io non vi ho letto nel pensiero.
3: Ragazzi, non è un pronostico, è una necessità.
2: Abbiamo capito.
3: Chissà cosa succede. Ma dobbiamo provare non a dire muovo la classifica, dobbiamo provare seriamente a portare a casa i punti. Abbiamo davanti delle complicanze di calendario significative e abbiamo un punto solo. Dobbiamo
2: questo ragionamento
3: altro discorso.
2: Quando è finito, io penso che questo ragionamento qua non riesco a capire. Non è che gli atleti entrano in campo per non vincere. Io non ho mai visto un atleta che inizia a fare una gara per dire: "No, guarda, sto salto in lungo non lo faccio tanto lungo perché mi piace farlo più basso, oppure che ne so, non vado in alto, oppure il mio avversario non lo batto al tie break". Io penso che tutti abbiano intenzione di vincere, giochino per la voglia di vincere, bisogna capire se siamo in grado di farlo e devi avere quell'intelligenza che se riconosci questo devi anche portarti a casa un qualche cosa in un momento di difficoltà grave, sarebbe portare a casa zero, questo ecco.
3: Allora tu
2: volevo fare polemica,
3: fatto un discorso
2: volevo
3: di
2: fare polemica
3: di, ma non fai problemi,
2: no, con te
3: di grande saggezza,
0: arrivo subito a te,
4: li lascio
3: ma,
4: volentieri parlare.
3: La sostanza è un'altra, il fatto che poi nessun atleta vada in campo per non vincere è evidente in qualunque sport,
2: quindi,
3: ma lo spirito deve essere quello di provare a vincere, non quello di non perdere,
2: manca.
3: È diverso.
2: C'era anche a Parma,
3: provare a vincere,
2: ma c'era anche a Parma lo spirito, sono mancate altre cose, hanno fatto errori individuali clamorosi e sono state, ci sono stati dei problemi, perché in questo momento è innegabile che questa squadra ha dei problemi. Io mi auguro che questi momenti qua dove sono stati un po' di più insieme, anche se mancavano parecchi diversi nazionali in giro per il mondo, possa essere servito anche a questo, al di là del risultato in Romania non voglio neanche considerarlo, però questo è innegabile che

0: questa squadra in questo momento un po' di difficoltà ce l'ha.
1: In silenzio.
0: E adesso puoi parlare per tutto il resto della serata. Io me ne vado. C'ho la macchina nella strisce bianco-blu e me ne vado.
2: Ma stai qua, dove vuoi andare? Allora, Andrea giustamente dice: è ovvio che tutte le domeniche, chiunque, qualunque.

0: E che diciamo? Speriamo che il mister trovi qualche accorgimento per migliorare la fase offensiva, per dare quella grinta che per esempio nel primo tempo col Napoli nessuno ha, ha detto che il Genoa non era competitivo, e per cercare di avere un assetto che metta la nostra punta, perché ce n'è rimasta una, e quindi speriamo che venga rifornito in maniera tale che avremo, avremo la possibilità di giocarci le nostre chance. Detto questo, adesso arrivano quattro partite, che sono Fiorentina, Roma fuori casa, Venezia in casa, Juventus in casa.
1: E Lecce, e ci aggiungo Lecce, e Lecce. Te ne do un'altra.
0: Nelle future 5 metti anche Lecce. È chiaro che le due chance maggiori sono Fiorentina e Venezia. Se, e dico se, e scaramanticamente mi fermo al se, con la Fiorentina e con il Venezia, il Genoa riesce anche a imbroccare due partite in cui magari qualcosa ci va per il verso giusto, perché quello nel calcio è fondamentale, perché il destino spesso è fatto da episodi.
1: Certo,
0: e nel momento in cui riusciamo a capitalizzare queste due partite, forse riusciamo a scavallare questo momento di grande difficoltà.
1: Allora, io per mettere ancora un pochettino più di sale in questa trasmissione, cosa volete che abbia fatto? Abbiamo fatto una domanda molto semplice. Allora, io do il benvenuto e la buonasera a Chiara Ru. Chiara, mi puoi dire qual era la nostra domanda ai nostri telespettatori? Perché la risposta era semplicissima: o sì o no.
2: O sì o no, esatto, hai detto bene Graziano. Intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Intanto questa nuova puntata di Gradinata Nord inizia già con toni molto accesi, ho sentito in studio. Allora andiamo subito, passiamo subito, perché come ogni settimana abbiamo una domanda per voi a cui dovete dare una vostra risposta, a cui dovete dare una risposta. E per ora 2633 persone hanno risposto, ma ne vogliamo molte altre. La domanda di questa mercoledì è: match con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi? Il match che si darà sabato alle 15 al Ferrari con la Ferraris con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi? Sarà questa l'ultima chance? Sì, no, che cosa ne pensate? Intanto vi invito le storie, il sondaggio l'ho trovato sulle nostre storie, sul nostro profilo Instagram primocanale.it. ecco, avete ancora qualche minuto per rispondere. Allora andiamo a vedere per il momento qual è la situazione, come sta andando questo sondaggio. Sta vincendo il sì? Sta vincendo il no? Ecco, qui è evidente, sta vincendo il sì, 62% sì, 38% no, ma la situazione può ancora cambiare, avete ancora qualche minuto per rispondere. Sono molto curiosa di sapere la vostra. Io intanto inizio a leggere i vostri commenti preziosissimi come sempre, Graziano.
1: Grazie Chiara. Insomma, queste sono le volontà della gente, avete sentito, no, non è la totalità, sono quelli che hanno risposto al nostro messaggio, però il 62% in questo momento è una bella percentuale, ragazzi.
3: È facile, è facile. Perché è facile rispondere così,
1: perché la
3: facile
1: è
3: molto
1: questa,
3: più
1: no?
3: Difficile sarebbe, certo, sarebbe argomentare in un modo diverso per chi magari non la pensa così.
1: Esatto,
3: in questo momento di pancia tutti quanti
1: rispondono sì o no. Non è che possiamo fare un pistolotto,
3: tutto il rispetto dei quelli, io so che non amo molto questo tipo di questionari così, di queste domande a bruciapelo, perché è difficile argomentare il no, perché subentrano tante problematiche, tante difficoltà, tante cose che magari di cui magari noi non siamo a conoscenza, per esempio com'è l'area all'interno dello spogliatoio tra i giocatori e l'allenatore, se c'è coesione, presumo di sì, se c'è voglia di fare un percorso ancora insieme, se la società ha le possibilità anche di permettersi per esempio
1: un allenatore nuovo,
3: certo. Insomma, mille cose, io non lo so, sto dicendo cose che possono essere delle variabili che in qualche modo potrebbero andare anche ad avvalorare il no, certo. Ma non solo, perché sarebbe brutto non cambiare perché non te lo puoi permettere, ma non cambiare perché comunque credi ancora in un progetto che all'inizio dell'anno sembrava avere una valenza.
1: Un progetto all'inizio dell'anno, no, che inizia molto prima,
3: che inizia anche molto prima dell'inizio
1: inizia
3: dell'anno.
1: Molto prima, cioè, con la salvezza conquistata in largo anticipo, cioè, l'anno scorso
3: si sapeva
1: anno,
3: che ci potevano essere delle difficoltà, ci sono state, sono forse un po' di più rispetto alla situazione, però tolta la partita di Parma assurda contro una squadra che se convenite con me, cari illustri colleghi, è decisamente più scarsa di noi, secondo me.
0: Non c'è dubbio.
3: No, mentre il resto

0: dubbio.
1: Tutte le altre vediamo il Frosinone in questo momento.
2: Questo, beh, insomma, questo non è una bella cosa. Se perde il Genoa, perde 2-0, Giorgio, con la squadra 2-1, che
1: sì,
2: si
1: certo,
2: dice
1: però,
2: 2-1, scusami, 2-1, si dice perde più squadra, però non è una gamba la cosa.
1: Assolutamente
2: non è una gamba la cosa.
1: Assolutamente no.
3: Vi segnalo, e ripeto, una segnalazione già svolta, che noi abbiamo perso, abbiamo mantenuto l'allenatore, il Parma ha vinto e ha mandato via l'allenatore. E non,
1: questo,
3: e non lo commento.
1: Questo
3: non lo,
1: avvalla
3: non
1: quello
3: lo commento,
1: che dicevo io.
3: Niente,
1: le problematiche interne alla società
3: sono infinite.
1: È chiaro.
3: E ovviamente quello che dico è, però, complimenti, perché avete con questa domanda sintetizzato quello che è il comune sentire di tutti. Tu vai per la strada e il genuano tipo, in qualunque capannello, si pone questa domanda, che è una domanda anche di tipo scaramantico, perché è evidente che in subordine all'eventuale mancato grande risultato o grande gioco, perché il risultato è una cosa, una buona prestazione può essere un viatico interessante anche quello, quindi non è solamente un problema di risultato, anche se ovviamente nel calcio si parla, si chiacchiera, ma poi si contano solo i punti, ma è anche un problema di vedere un cambio nella, come dire, nell'atteggiamento della squadra, nell'avere degli schemi, nell'avere degli automatismi, che è quello che più o meno fino ad oggi non
2: abbiamo. Sì, perché il nostro Franco, al di là di questa domanda che abbiamo fatto, volesse anche un incentivo, no? Lui ha detto: io non voglio fare la fine del socio, De Rossi. Allora noi diciamo: ok, guardiamo avanti, però stai attento che questa volta la strada a un certo punto è un fosso.
0: Beh, innanzitutto ne è consapevole anche lui.
2: Penso di sì, assolutamente.
0: Assolutamente. Poi io ritengo anche una cosa, dipende anche che tipo di partita verrà fatta sabato.
1: Bravo.
0: Perché se il Genoa gioca con le cose che chiedevi tu, che
2: con
0: chiediamo
2: Napoli,
0: tutti
2: non
0: noi,
2: non chiediamo
0: grinta, attaccamento alla maglia e voglia di mettere in campo tutto quello che si ha, tutto quello che si ha, allora obiettivamente dipende dal risultato. E io non penso che De Rossi venga mandato via, anche se non vincessimo, addirittura se perdessimo con queste caratteristiche, perché sfido io, la partita dopo vai a Roma, è difficile che qualcheduno entri in quelle situazioni. Perché sai, noi qua ragioniamo, va via, non va via, devi prendere un allenatore, io mi pongo nei panni di quell'allenatore che viene chiamato e dice: senti, tu partiresti domenica a Roma, e magari uno dice: aspetta un attimo, abbiamo, hanno un punto, vanno, andiamo a Roma, non è così facile. Per cui è obiettivamente una situazione che è nelle mani del destino, c'è poco da fare, nessuno ha la sfera di cristallo, e le cose che hai detto tu secondo me sono le uniche cose che contano, come abbiamo sempre detto. Lui sabato deve avere 11 giocatori che entrano con un coltello tra i denti e lo affondano, che poi non vinciamo, non, ma deve dimostrare il Genoa di avere quella animosità, quella voglia di fare il risultato, quella grinta e quel trascinare il nostro popolo, che su questo è imprescindibile.
2: Perché dicevi di no?
1: Perché sì, queste frasi qua sono meravigliose.
2: Lo
1: io
2: so,
1: sono, le sento dire da 60 anni. È la maglia
2: allora, io ce l'ho di più.
1: Allora fammi finire il mio intervento. Perché la premessa è: se tu da dobbiamo entrare la grinta, è il coltello tra i denti, è il coltello dei bambini.
0: Come hai fatto con
1: Napoli? È un bazooka nelle mani, è un car armato dove vuoi tu
2: mangiare il pollo con le mani.
1: Io vorrei vedere delle
2: mangiare il pollo con le mani,
1: sicuramente, però scusami, io dall'allenatore mi aspetto invece, sono forse ancora più critico di voi su certe cose, siccome non solo per il cambio in questo momento, però ti dico, sono ancora più critico perché so che è nelle sue corde. Io vorrei vedere qualcosa di diverso. Cioè, me la maglia, il collo, io penso che sempre i giocatori ci mettono tutto quello che fanno, e se a volte certe cose non arrivano, o non arrivano a noi, non arrivano ai tifosi, non è per mancanza di voglia, ma è proprio per una difficoltà nel muoversi e nel fare le cose, soprattutto quando hai degli avversari anche che sono più
0: ma
1: forti.
0: Ma quello scendi in un discorso tattico.
1: No, è certo, io da questo momento io voglio vedere.
0: Ma quello lo discutiamo
1: allora
0: dopo.
1: Non ci
0: io ti dico che la tattica, se
1: non me lo vuoi finire,
0: se l'undi, sì, scusami.
1: No, dicevo, quindi quello che vorrei vedere. Io quello che vorrei vedere è un Genoa messo in campo in un certo modo, una proposizione in avanti. È vero che mi sento dire da lui che mancano le soluzioni, l'ha detto, e io voglio vedere da lui questo, voglio vedere una trama di gioco in avanti diversa. Poi puoi anche perdere, ma io voglio vedere dei segnali, perché

0: Io lo do per certo che i giocatori, a meno che non decidano di giocare contro, non credo, perché anche lì insomma non ci credo tanto, però io vorrei vedere qualche cosa
1: mi piace
0: di diverso.
1: Questa osservazione. Chiara, hai qualche messaggio da leggere? Poi ci fermiamo e annunci tu la pubblicità.
2: Sì.
1: Hai qualche messaggio da leggere, Chiara?
2: Graziano, eccoci. Allora, sono arrivati già i primi messaggi, allora andiamo a leggerli insieme. Sono arrivati, scrive Gabriella, questa volta è Gabriella che ci scrive: se è vero che lo staff voleva andare via, secondo me erano da mandare tutti, perché non so che cosa vogliono possano avere. Io questo non l'ho capito. E allora andiamo avanti. E allora Alessandro: De Rossi doveva essere esonerato con la Fiorentina, perdendo è l'ultima chance. Sì, quindi al vostro sondaggio rispondo sì, dice Sandro. E poi ancora. Allora, io rispondo sì al vostro sondaggio, ma ho ancora leggere ancora qualche cosa per poter rispondere. Insomma, questi sono i primi messaggi, ma arriveranno degli altri. Graziano, non andare via e continua a venire da me per poter leggere insieme i vostri messaggi. Continuate a mandarli al nostro numero WhatsApp 347 6766 291.
1: Ci fermiamo solo un attimo allora.

0: No, continuate pure, perché mi piace questa discussione.
1: No,
0: ci mancherebbe altro, anzi,
1: della
0: è proprio quello
1: dalla differenza.
0: Della tattica,
1: cioè, noi abbiamo visto che ci sta venendo un po' a mancare, lo so se siete d'accordo, anche no, quella compattezza difensiva che l'anno scorso ha permesso.
0: Eh beh, se Andrea lo sai anche tu,
1: cambio,
0: che se vedi arrivare questa gente qua che ti arriva addosso.
1: Abbiamo perso delle partite giocando e perdendo degli uno contro uno quasi banali, no? Da giocatori che comunque rappresentavano all'inizio della stagione.
2: Vero.
1: I punti fermi, e dire meno male che non ci hanno toccato Marcandalli, Ostigar, Vasquez, eccetera. Adesso stiamo vedendo che probabilmente, forse, e io sono convinto che De Rossi ci sta lavorando, ci sta pensando, non so se sarà adesso il momento, è arrivato il momento di cambiare, anche perché tante squadre contro cui spesso ci confrontiamo giocano senza i due attaccanti, situazioni che ti permettono, e noi il meccanismo dietro difensivo dei tre difensori, che uno dei tre comunque si sgancia, va a fare il centrocampo pista aggiunto, va a proporsi, lo abbiamo un po' macchinoso, capito? E quindi
0: lento,
1: a quel punto lì perdiamo a centrocampo.
0: Allora, io non l'ho mai fatta, ma questa volta abbiamo fatto una formazione, abbiamo fatto una formazione e ve la faccio vedere. Chiaramente cos'è? Una formazione sulle indicazioni di Daniele De Rossi, perché se Daniele De Rossi mi dice che Traoré e El Shaarawy devono giocare, io li metto dietro a una punta e parto così. Dopodiché vado in difesa, non tocco assolutamente la difesa, che è Bilov, Marcandalli, Ostiga e Vasquez, e poi gli esterni ci metto Esibue, dall'altra parte ci metto Ellerson e in mezzo al campo ci metto Amorim, che fino adesso è un oggetto nascosto, è semplicemente l'unico che è in grado di verticalizzare, me lo dite sempre voi, e vicino ci metto Frendrup, perché questa è la formazione che, insomma, posso cercare di in qualche modo offendere la Fiorentina, perché sennò Osmaic cosa fa lì da solo davanti? Che cosa fa Osmaic davanti da solo? Chi aspetta? Perché in questo momento probabilmente anche Vitigna non è nella miglior condizione possibile, né psicologica né fisica.
3: Ma assolutamente. E tra l'altro, secondo me, nella formazione che hai azzardato,
0: sì, è molto azzardata,
3: ma ha un suo perché, è anche quello di provare a valorizzare il gioco di El Shaarawy. Noi abbiamo preso El Shaarawy non per fargli fare il terzino su e giù, ma per provare a saltare l'uomo e andare o al tiro egli stesso, perché ha un bel tiro, o a favorire il centravanti di turno, che in questo caso tra l'altro è molto in forma, quindi oltre che essere l'unico disponibile è anche molto in forma. Per quello che riguarda gli assenti, perché è interessante la formazione, ma è anche interessante quello che non hai messo in campo. Allora, Vitigna hai riassunto perfettamente, è in un momento psicofisico di debolezza, è

0: inutile rischiarlo, lasciamo che si riprenda. Mentre Baldanzi, finalmente gli diamo un turno di riposo affinché rifletta su se stesso. Nota che io ho visto che ci mette tutto l'impegno del mondo, ma comunque probabilmente ha bisogno di un
1: minimo. Qui non stiamo parlando di impegno, io non voglio mai discutere l'impegno del calcio, ci mancherebbe altro
0: che mi permettessi. Amorin dal primo momento ti dà un'aspettativa di verticalizzazione più sensata
1: contro un centrocampo, quello della Fiorentina, che non ha giganti, perché Fagioli non è un gigante,
2: assolutamente.
1: Quindi
2: è speculare. Allora, se posso darti una mia così lettura su quanto
1: certo.
2: detto, innanzitutto è una squadra, come auspicava anche Andrea, diversa, molto diversa. Certo che Traoré e Sharawi poi non avranno i 90 minuti sulle gambe, quindi bisognerà tenere conto anche di quello, però nella fase offensiva finalmente vediamo quei due giocatori che abbiamo aspettato per tanto tempo, e quindi come non vederli se non contro la Fiorentina, che è una partita decisiva, per cui se c'è da prendersi un rischio bisogna pigliarselo sabato. Se stanno bene, io dalle cronache ho letto che hanno tenuto bene tutti e due i 90 minuti, che hanno finito la partita e comunque avevano un buon minutaggio, e quindi possono garantire quelle soluzioni offensive di cui abbiamo discusso fino ad oggi. Amorin, hai ragione Giorgio, non abbiamo alternative, e nel momento in cui, e qui poi non so se ci sarà la possibilità di dire qualcosa su questo argomento, ma avendo investito 8 milioni, ormai sono 8 puntate che dico la stessa cosa, 8 milioni su un signore e 8-9 milioni sull'altro, per una società come il Genoa, sbagliare due acquisti, scusami, neanche sbagliare, non avere la produttività di questi due elementi che sono fondamentali, perché dovevano cambiare il gioco del Genoa
1: e non l'hanno cambiato.
2: Ora, un conto è dire: non abbiamo investito dei soldi bene, e allora la colpa è della società, punto. Ma nel momento in cui tu fai questi investimenti,
1: è un po' l'argomento dell'anno scorso, vero, quello della società. L'anno scorso hanno detto potevano investire i soldi che hanno preso. Quest'anno, da questo punto di vista,
2: hanno investito.
1: Non si può dire assolutamente
2: nel
1: nulla.
2: Nel momento in cui però questi investimenti non rendono, io entro nel caruggio di Andrea e dice: vorrei vedere delle trame di gioco, anche perché se abbiamo un centravanti che invece è un centravanti che pare azzeccato, allora questo centravanti lo devi mettere nelle condizioni di poter realizzare. Quindi, anche se Amorin non è un regista, ce lo siamo già detti, va adattato a fare il regista. Proviamoci.
1: Quindi concordo. Ti sembra una formazione in qualche modo?
2: L'ultima cosa,
1: sì,
2: velocissima. Giustamente prima Andrea ha detto: i tre dietro l'anno scorso sono stati una garanzia tale che eravamo blindati. Il problema è che dopo i mondiali, purtroppo, l'anno dopo non è la stessa cosa. Vasquez torna domani.
1: E Ostica ha giocato con la nazionale.
2: Ostica ha giocato fino all'altro
1: con la nazionale.
2: Ieri. Quindi questi strascichi a Parma, è vero che Ostica è stato infilato per correttezza, però lui ha stretto i denti perché quattro giorni prima non si è allenato per la gastroenterite. Allora bisogna calcolarle queste cose. Forse allora sarebbe anche più logico dire che se ci fosse stato una alternativa di valore giocando a tre, ma quante volte lo abbiamo detto, sarebbe stato meglio.
1: Dimmi Andrea, c'è qualche perplessità su questa formazione?
3: No, questa è una formazione che
1: mi sembra sbilanciata, cioè voglio dire,
3: questa è una formazione, sembrava anche un modulo sul quale ci fosse un certo tipo di idea di arrivarci.
1: Probabilmente.
3: In qualche modo, fermo restando appunto tutta la serie di problematiche legate alle condizioni. Cioè tu hai due giocatori che a una partita intera in campionato di Serie A non l'hanno
1: fatta.
3: Su quindi devi capire se la valutazione di farli partire tutti e due insieme, oppure uno possa diventare l'alternativa dell'altra partita in corso. Quindi qui forse ci sarebbe un pochino il punto di domanda. Ci sono tante cose, questa è una formazione che può avere una logica, può anche, io penso che in futuro si possa anche pensare a qualche cosa di differente con una difesa a 4, spostando, magari facendo entrare uno dei terzini sinistri, che comunque nelle nazionali gioca, e comunque quel ragazzo ha dimostrato di avere anche una bella gamba, giocando in un certo modo, e quindi magari portare una 4-3-3 leggermente differente,
1: può darsi
3: una 3-4-2.
1: Ma sai perché ho voluto anche forzare questa
3: cosa, poi
1: formazione?
3: Concludo. Osmalic da

0: al meglio di sé quando c'ha una punta anche.
1: Certo, ma
0: e quindi anche questo aspetto è comunque da considerare e non è tutto da tenere in considerazione.
2: Però gli metti Vitigna.
0: Però posso dirti, questi sono uomini che non valgono un punto in classifica.
1: Senza un bel, ma su questo non ne discutiamo.
0: E questo il Genoa e i tifosi genovani lo devono comunque, secondo me, se parli con addetti ai lavori, come mi è
1: infatti la delusione è per quello, no? Perché dici la delusione, la delusione è questa, perché
0: gli uomini che ha eccetera, non è una squadra che vale il,
1: ma assolutamente, ma
0: sicuramente
1: su questo
0: sono subentrate tutta una serie di situazioni, il fatto di
1: complicanze,
0: certo, meno qualcun altro non lo so dove ha la testa, qualcun altro forse bisognava lavorare perché ci lasciasse, magari portassimo qualcosa di diverso davanti, soprattutto questo non è stato fatto.
1: Ma fatemi dare questa informazione, perché c'è anche una forma così di caro Daniele, tu mi dici sempre che questi giocatori io te li faccio, li voglio vedere, perché sono, parliamoci chiaro, perché è la voce del popolo, è Baldanzi, Ululè, quello dell'anno scorso. La verità, o è Frendup sacrificato in un ruolo che non è suo, so Upakulu cure, è la verità, ragazzi, non dovrebbe dire il conduttore queste cose qua, no? Perché questa è la verità, questa, se uno vede so con la Svizzera, poi lo vede col Genoa, dice, ma chi è?
3: Perché in realtà, almeno una riflessione, non è che questi ragazzi non corrano, corrono male, nel senso, a mio giudizio, non avendo degli schemi, degli automatismi, fanno più fatica e perdono quel briciolo di tempo che sembra che siano più lenti degli altri. Se tu hai un automatismo ripetuto in allenamento, hai anche quel pizzico di tempo risparmiato nel ragionare, quindi secondo me non è che non corrano, infatti vedi che in Svizzera quando è in nazionale quello lì corre tantissimo, da noi sembra che sia lento, secondo me è perché corrono male, nel senso dell'impostazione
0: è vero.
3: Tecnica, tattica della squadra,
1: ma è anche un motivo per pungolarli, no,
0: ma
1: ragazzi,
0: questa è la cosa più difficile.
1: Dobbiamo sempre
0: dire in questo momento le squadre di Serie A che hanno questo tipo di automatismo ormai consolidato, secondo me sono tre, se non mi dimentico, una è il Frosinone paradossalmente, con giocatori di livello ma ha un modo di giocare, una è la Roma e l'altra è l'Inter.
2: Mi dice anche il Como.
0: E il Como, sì, anche il Como. E anche il Como, sì, anche il Como. Ci metto anche il Como, perché comunque il Como gioca in un modo leggermente diverso, però soprattutto l'Inter e la Roma giocano con la difesa a tre, no? In qualche modo si assomiglia molto. Quindi gli automatismi che ci sono lì sono vero, perché vabbè, lascia perdere il valore dei giocatori. Io sto parlando di movimento, la cosa più difficile è quella di provare. Soprattutto poi quando
3: adesso
0: hai quello che non
3: l'allenatore
0: sta bene,
3: serve, diciamo, perché
1: l'allenatore serve
3: quello,
1: no?
3: Vero. Cioè, ha avuto in questi uomini
1: su, l'allenatore serve anche per quello, perché allora dico, siamo usciti con la nazionale da una parentesi negativissima, troviamo un altro, la nazionale funziona, allora c'è anche il manico qualche volta o no?
0: Ma certo,
1: o no?
0: Certo, questo
1: è chiaro. O no? Oppure è sempre colpa degli altri, qualche volta sì, quindi bisogna che anche tu ci metti del tuo, questo voglio dire,
0: e noi
1: tu ci devi mettere del tuo,
0: deve mettere
1: quello le sue capacità, perché lui ne ha tanto,
0: ce l'ha
1: tantissimo.
0: Io credo che abbia ben chiaro la cosa. Scusami, Franco.
2: Posso andare sull'ultimo paragone che hai fatto?
1: Sì.
2: Sicuramente la nazionale sta lanciando una serie di giovani di cui Mancini ha molto coraggio.
1: E certo.
2: Però c'è un ricambio umano. Ci sono dei calciatori che sono forti e che quindi, se impiegati, soprattutto hanno gamba e sono giovani. La formazione che hai messo tu, quindi quella che hai...
1: quella che abbiamo messo.
2: Ezibue è arrivato il giorno dopo la fine del mercato. Traoré lo stiamo aspettando da 3 mesi e Shaarawy è arrivato il giorno dopo del mercato. 3 degli undicesimi ha avuto 15 giorni per metterli insieme. Cerchiamo di dare anche giustizia. Nei panni, voglio dire, io sono con De Rossi.
1: Non voglio dire che c'è un partito contro. Dire, mi dai qualche cosa di nuovo?
2: Sì. Volevo concludere la stessa cosa che hai detto tu, ma evidentemente stasera siete tutti frizzanti, io sono spento. Allora, è normale che De Rossi, io non

0: Tu mai. È normale che De Rossi gli si chiede di invertire la rotta.
1: Oh!
0: E lo deve fare.
1: Bravo.
0: Però De Rossi gli va dato anche atto che in questo turnover che ha avuto e in questo calendario che ha avuto, qualche colpe ne ha. Ma non sono tutte le sue.
1: Ma non assolutamente, su questo lo so.
0: Perché?
1: Vado un attimo da Chiara. Chiara!
2: E allora, dopo i primi messaggi criptici, allora andiamo a vedere quali sono i vostri messaggi, li andiamo a leggere, anche perché ci avete scritto in tantissimi, Alfredo, Giuliano, Luca, allora andiamo a leggere i primi, poche parole, servono solo 3 punti, Giuliano, una campagna acquisti deficitaria, tante scommesse, doppioni, Walter scrive, ora paga per tutti il direttore sportivo, ma la società? Questa è la domanda, e poi ancora, ha dato carta bianca al primo arrivato? E poi Luca, e poi concludo, ma i giocatori non hanno colpe per questa situazione?
0: Oh.
2: Dopo la partita con Napoli si sono addormentati? Insomma, questa è la domanda. Dove sono finiti i giocatori?
1: Adesso lo sappiamo dopo la pubblicità, Chiara.

0: andare subito da te.
1: Rieccoci di nuovo insieme Graziano in questa puntata di Gradinata Nord. Allora parliamo del Genoa, del futuro del Genoa. Allora continuiamo a leggere i vostri messaggi, continuate ancora ad inviarli. Allora, eravamo arrivati dopo la partita col Napoli, i giocatori si sono addormentati, allora andiamo avanti. Ma che bisogno c'era di andare in Romania? Scrive Franco. E poi Andrea: sì, forse l'allenatore è il meno responsabile, se i giocatori ti abbandonano sei finito, ma lui ha voluto giocatori che non incidano, Baldanzi, Traoré e El Shaarawy. E poi ne leggo ancora uno, Stefano è arrabbiatissimo. Sveglia! Col calendario che abbiamo dobbiamo vincere con la Fiorentina, col Venezia, con il Lecce per risollevarci. Insomma, è chiaro il messaggio, bisogna riprendere un po' quella che è l'identità del Genoa, Graziano.
0: Assolutamente sì, lo chiedo proprio a loro, perché questa è la situazione, ragazzi. Un punto in classifica, chiaro che non fa piacere a nessuno a questo punto. Non fa assolutamente piacere a nessuno.
2: È chiaro che il campionato si è messo in questa condizione qua. È chiaro che per risollevarti devi andare a fare dei risultati che non ti aspetti. Però è chiaro, è fondamentale in questo momento non perdere la testa e soprattutto cercare di trovare un qualcosa di saldo, se no veramente ci si mette un secondo e non la raddrizzi mai più.
0: Ah, sì.
2: Quindi un pochino più coi piedi.
0: Ma no, credo che tutte le componenti siano, al di là, adesso poi ne parleremo del direttore sportivo, perché ne parleremo sicuramente, ma tutte le altre componenti chiedono che siano unite, no?
2: Tutte e quattro ci mettiamo, anche anzi tutte e cinque ci mettiamo, i giocatori, ci mettiamo il pubblico, ci mettiamo i tifosi, cioè ci mettiamo tutti, che dovevamo tutti quanti.
0: Assolutamente, ma su quello sono d'accordo, però poi chiaramente insieme. Ragazzi, certe volte bisogna osare anche di più, bisogna imporre di più, bisogna fare qualche cosina di più,
3: Graziano,
0: perché non
3: scusa,
0: basta.
3: È il terzo anno che succede la stessa situazione.
0: È questo è preoccupante.
3: Quindi è naturale che ci sia un malessere generale, che anche testimoniato da tutti questi messaggi, telefonate, eccetera. Però il problema è che noi siamo genuani e vogliamo bene al Genoa.
2: Questo
3: è poco, ma è sicuro. E la cosa importante è, prima Andrea diceva è normale, non è normale scendere con la grinta, con la cattiveria, perché io a Roma con la Lazio non ho visto scendere in campo una squadra con la grinta. Andrea, così è, perché il Genoa col Napoli è stato un Genoa.
2: Cosa intendi per
3: il Genoa col Napoli?
2: Anche la Lazio ha giocato malissimo contro il Genoa e siamo andati a un pelo da
3: ma non c'entra niente il risultato. Andrea, se tu hai giocato,
2: la pareggio cambia tutto.
3: Se tu hai giocato a calcio, quando entri e sei concentrato e hai la grinta e sei affamato, è un conto. Se entri con uno spirito diverso, che spesso può essere mancanza di serenità, può essere timore, può essere avere anche l'ansia di affrontare un pubblico e uno stadio,
2: paura di sbagliare,
3: di sbagliare, certo. Ma io ti dico che vorrei innanzitutto vedere questa caratteristica,

0: perché se c'è questa caratteristica io già mi sento più fiducioso, più confidente di avere un risultato positivo.
1: Ed è vero,
0: questo è quello che
2: te la dà, un ambiente protetto,
0: certo,
2: un ambiente che, no, sei d'accordo, un ambiente che tutti quanti remano nello stesso momento. Io per ambiente parlo adesso, non sto parlando dei tifosi,
1: non
0: si può chiedere di segnare, sennò saremo primi in classifica,
2: esatto, 42 scuole. Però a parte questo, però sicuramente, perché la paura di sbagliare tu la in qualche modo la combatti, cioè non col coltello, con la grida, la combatti con la consapevolezza di poter essere tranquillo laddove puoi provare anche a fare qualcosa.
0: Però Andrea, scusa, perché è la seconda volta che me lo dici, Giorgio, poi non parlo più.
2: Ce l'hai che ti ho preso con la storia del coltello?
0: Col Como, sì. perché
2: la partita, prendo il coltello, la partita, eh?
0: Col Como, se io gioco bene a pallone, io un giallo me lo faccio dare, ma una stecca te la do. tu non mi fai girare la palla, io qualche stecca te la do. E c'è stato un ammonito, cioè
1: devi sentire Giorgio un attimo,
0: che doveva
1: voglio
0: essere.
1: Sentire Giorgio.
3: Io credo che le considerazioni che gli amici e colleghi stanno svolgendo siano tutte di buon senso e siano tutte condivisibili in astratto e anche nella teoria di prospettiva. Il punto è che secondo me, se non si viene a cambiare l'inerzia del gioco, del non gioco, del Genoa, subito non si riesce ad avere quella serenità di gruppo, di coesione.
1: Bravo, Giorgio.
3: E secondo me, una delle critiche mie personali a De Rossi, che come persona stimo molto e che mi è anche molto simpatico come uomo, eccetera, è che non è riuscito a trasmettere l'autoconvinzione, la serenità in campo di poter fare il passaggio non di un metro o il passaggetto indietro, ma di provare, anche se non sei Maradona, a provare
1: molto
3: a fare un calcio un po' più propositivo, di non passare la palla sempre indietro quando sei sulla rimessa laterale. Allora, quel tipo di cose che secondo me rendono a un calciatore medio, perché i nostri sono calciatori campionissimi, secondo me ci abbiamo Messias e basta, e il Sharawi in parte, e gli fanno rendere di più, ma soprattutto gli fanno rendere da squadra. Io ho l'impressione che se non c'è una svolta sulla motivazione, sul convincimento, sul liberare la testa, non si riesca a sbloccare una situazione che è, prima della sosta, troppo calma in campo, intendo dire. Poi c'è un'ebollizione magari nella società,
1: certo,
3: il fatto stesso
1: non
3: che si ipotizza di cambiare il direttore sportivo vuol dire che qualche cosa non
0: certo
3: soddisfacente,
1: e qualche cosa
3: cioè,
1: non c'è stato, no?
3: Tuttavia,
0: Giorgio,
3: l'ambiente
0: però,
3: è stato molto, scusate, ma abbiamo 30.000 abbonati applaudenti e sereni, nel senso che in 5 partite non c'è stato altro che il mugugno, e il mugugno che manchiava comunque con il seggio. Allora, direi che...
1: E contestazione.
3: E non c'è stato niente. Allora, secondo me, approfittando della pausa, ma approfittando anche di dire, ok, voltiamo pagina, andiamo avanti, deve caricare i propri uomini e dare un senso di cambio. Cambio sia nella formazione, sia nello schema, da zero a qualche schema, sia anche nel dire, rischiatela, preferisco che sbagli, guarda, ho visto un labiale l'altro giorno di Mancini con la nazionale. A un certo punto, a un nostro giocatore, che tra l'altro stava giocando di discretamente, gli ha detto, ma prova, se perdi la palla che se ne frega, ma se va bene hai saltato l'uomo. Allora questo tipo di cosa deve essere detta.
0: Hai ragione, però Giorgio, posso dirti una cosa, la verticalità e la fase offensiva, perché le punte devono avere dei rifornimenti, la fase offensiva la fa mezza squadra. Se hai quel timore di cui parlavamo prima, se non hai quelle caratteristiche di gioco, è più difficile, Giorgio, capisci?
3: Ma io
0: cioè, non è che ti puoi inventare. Abbiamo aspettato, perché io tante volte veramente faccio fatica, è 2 mesi che stiamo aspettando Traoré. Mi sembra che abbiamo detto dobbiamo aspettare Traoré, poi abbiamo preso Esharawi. Quando abbiamo preso Esharawi, la domanda che è stata fatta al sondaggio in quel giorno ha avuto da un mercato estremamente negativo un mercato che quasi andava in positivo.
1: Giustissimo.
0: Questi due per la prima volta giocano 90 minuti, quindi potrebbero giocare 90 minuti,

0: Graziano li ha indicati come possibili titolari di una sua formazione. Hai perfettamente ragione. Dico che però, se li ha indicati, finalmente possono entrare in campo. E prima magari potevano fare un piccolo scorcio di partita. Certo. Quindi De Rossi ha qualche arma in più da potersi giocare. Oh. Quindi io confido che le cose che stiamo dicendo oggi qua e che abbiamo ripetuto nelle ultime due settimane possano essere viste e applicate sabato pomeriggio.
1: Ok, allora io... Oh, Chiara, hai qualche messaggio?
2: Eccoci qua. Torna da me perché i messaggi sono tanti. Tomasio ci scrive: io voto sì al sondaggio perché De Rossi ha già avuto tanto tempo a disposizione. Beh, e se no, con la Fiorentina va male è giusto che venga esonerato. Andiamo avanti. Buonasera, scrive Alessandro. De Rossi aveva chiesto 3 innesti di valore prima dell'inizio del campionato, sono arrivati 2 svincolati a mercato chiuso e so. E poi ancora ci scrive Paolo: Marcandalli è un pericolo, deve restare fuori. Insomma, Paolo ha le idee chiare, Graziano.
1: Allora mi fermo un attimo, perché insomma non sarà solo colpa di Marcandalli.
3: No, però
1: anzi,
3: purtroppo le ultime 2 ho avuto un paio di fardelli pesanti vicino.

0: Allora, subito da Chiara, perché ci sono tanti messaggi, quindi, perché parleremo anche del direttore sportivo, del nuovo direttore sportivo. A te, Chiara!
1: Tantissimi messaggi, ci state bombardando di messaggi. Allora, andiamo a leggere. Ale ci scrive: se sabato in porta giocasse Stolz? È una domanda ricorrente, ho trovato molto spesso questa domanda, quindi poi la pongo anche a voi. E poi: buonasera, sono Marco da Pra. Ho visto la formazione dettata da voi. Io sostituirei Ellerton con uno tra Mitai o Puzka. Insomma, questo era il pensiero di Andrea. E poi ancora: buonasera Graziano, bisogna far giocare Stolz in porta perché Below non ne prende una. Avanti con DDR e Forza Genoa, Vittorio da Certosa. E poi ancora: prendere Acerbi se svincolato perché Marcandalli è improponibile. Sax 47 ci scrive questa sera.
0: Mamma mia, quante situazioni, tante situazioni, sicuramente.
2: Graziano, te ne dico una anche per un piccolo sorriso. Allora, ho sentito due o tre messaggi in relazione al nostro portiere. Devi pensare che quando io vedo il portiere che va a centrocampo, va a battere le punizioni, ho sempre ansia, malori, mancamenti. L'altro giorno ho visto l'Under 21 quando Ndor ha fatto quel gol fantastico, bellissimo. Secondo te cosa ho pensato? Che quando il nostro portiere raggiù fondo se ne trova uno
0: che deve parare il portiere,
2: tanto fuori, certo. E se trova uno che azzecca la palla come è stato il nostro giocatore dell'Under 21, è tutta
3: quel portiere là,
2: quel portiere là
3: non aveva la palla,
2: il nostro
3: è uscito con la palla.
2: Il giocatore è anche vero, il nostro giocatore è stato straordinario.
3: No, ma parlo del portiere degli altri.
0: È andato fuori, si stanno anche in porta qualche volta.
2: L'ansia, ragazzi. Cioè.
0: E cosa diciamo invece del direttore sportivo di Diego Lopez?
3: Che secondo me è una... Io non so se va via perché ha avuto un'offerta clamorosa.
0: Beh, qualche responsabilità ce l'ha,
3: però
0: dai, ragazzi,
3: sicuramente è un mezzo fallimento. Se si cambia, se è un uomo di industria, sei un capitano di industria, un capitano di ventura, che lo sai soltanto tu quello che hai combinato in questo paese. Va bene, non voglio dire altro.
4: Strano che non avessi questa tua simpatia nei miei confronti.
3: Però cosa voglio dire? Da uomo di azienda
4: qualche settimana fa, mi sembra,
3: forse
4: poi ne abbiamo anche parlato.
3: Mezzo fallimento lo è, può essere.
4: Io penso questo, l'ho già detto diverse volte: a ognuno toccano le proprie responsabilità.
0: Certo, questo è importantissimo
4: in un'azienda, sennò poi diventa veramente complicato. Io dissi sempre qui: se in un'azienda mancano i ricavi, chi ne risponde? Il direttore commerciale.
0: Certo.
4: Non è che possiamo chiamare tutti. Lopez è venuto con una grande nomea, con una grande, diciamo,

0: credibilità e sicuramente con delle aspettative che era l'uomo giusto per iniziare un progetto con De Rossi. Nella prima campagna acquisti ha investito e ha portato a Genova Amorin, perché lui l'ho proprio detto, è un mio acquisto, è una mia scelta, sì, sì. È una mia, e obiettivamente la cifra impiegata non è una cifra banale, lo stiamo dicendo tante volte. La campagna acquisti vera l'ha fatta adesso, perché mentre quella era, certo, di riparazione, la campagna acquisti vera è stata questa. Era arrivato, mi ricordo, con una fama di essere molto bravo nel fare plusvalenze. Immagino che anche questo fosse un suo compito che gli è stato affidato, perché le casse e le finanze del Genoa hanno necessità di ossigeno, questo lo sappiamo tutti. Quindi, siccome ritengo che non c'è stata una marcata capacità di raggiungere questo obiettivo, e gli investimenti fatti quest'anno invece sono diversi da quelli dell'anno precedente,
1: molto diversi,
0: perché i soldi sono stati spesi, beh, se abbiamo tutte queste difficoltà, beh, è chiaro che qualcosa non è andato
1: qualcheduno bene. Deve pagare, insomma,
0: probabilmente
1: deve pagare,
0: da una parte lui si è reso conto che non avrà più la fiducia da parte della società, e naturalmente un uomo giovane, un uomo che ovviamente avrà tante relazioni, si è guardato in giro, probabilmente avrà delle occasioni e quindi le sfrutterà, e tutti e due, cioè società e Lopez, troveranno una consensualità nel terminare questo rapporto.
1: Giorgio,
2: ma è evidente che nelle società di qualsivoglia genere chi sbaglia paga. Ho trovato tutta sta vicenda molto affrettata, nel senso,
1: ecco,
2: che
1: è quello che ha dato nell'occhio,
2: vero? Non se ne parlava per nulla prima, da un momento all'altro non solo si è ipotizzato che vada via il direttore sportivo, ma di fatto sta andando già via e si parla già dei sostituti. Questo ho trovato molto molto accelerato, non c'erano stati, come dire, impressioni, nuvole all'orizzonte, anzi, se ti devo dire la verità, a me questo direttore sportivo era piaciuto quando si era lamentato della vicenda arbitro col Napoli.
0: Vero.
2: Mi era piaciuto, avevo trovato che aveva parlato,
0: vero,
2: bene.
0: Questo è vero.
2: Poi è scomparso, era anche stato squalificato, quindi legittimamente non parlava, e poi, boom, di colpo la squadra va male e Bink viene, come dire, cambiato lui. Non dico che sia sbagliato, dico che è una cosa da sottolineare, l'immediatezza dell'ipotesi e della realizzazione della stessa.
1: Ma si è sempre detto, vero Andrea, lavorano tutti in simbiosi per portare questa squadra a livelli eccelsi, l'ambizione, le ambizioni sono del presidente Succo, proviamo a alzare un pochettino
3: forse
1: l'asticella,
3: tutta questa simbiosi,
1: cioè, questa simbiosi qua, poi improvvisamente ognuno per la sua strada,
3: quello che dicono, quello che si dice, dice, no?
1: Ho capito,
3: ci sono persone che magari ci sono, qualcuno magari lo dice, qualcuno magari lo pensa, qualcuno dice una cosa che magari non è vera per magari farne credere un'altra. Ci sono mille situazioni che possono essere frutto di tante cose, noi lì dentro non lo sappiamo, e non lo sapremo mai, ci arrivano magari dei rumors o delle tramite qualche conoscenza. Sicuramente questa cosa qua, forse per la dinamica in cui è andata, a me verrebbe da pensare che forse c'è stato una frattura all'interno della situazione.
1: Probabilmente prima,
3: magari,
1: vero?
3: Si sono detti qualcosa ed è stata una scelta, perché, non ripeto, non lo so, cioè ci è arrivata abbastanza, no? Abbastanza così.
1: È imprevista, anche perché non c'è un nome, no, che in questo momento abbia una valenza superiore sopra un altro.
3: Al
1: non
3: di
1: c'è,
3: là di quello,
1: cioè, i nomi sono tanti,
3: sportivo,
1: no?
3: Fa, può portare idee, può portare cose. Chi firma i contratti, sì, chi fa la società.
1: Sì, ma tanto fino a gennaio il direttore sportivo che opera fa? Cosa opera fa? Potrà cominciare a intavolare qualche contatto.
3: Devi iniziare, ma soprattutto
1: qualche contatto.
3: Bisogno necessariamente di fare delle operazioni a gennaio, le devi fare adesso.
1: Certo che le devi fare adesso, quindi inevitabile che poi ci puoi dare.
3: Quindi è forse in questo momento che si sono trovati in disaccordo, potrebbe essere nato, non lo so, io uso per condizionare, perché
1: ma i nomi che arrivano da Burdisso a Pradea, Rossi, Attare, vi convincono? Oppure sono tutti i nomi buttati lì a caso e non sappiamo assolutamente nulla, perché la società molte volte è ermetica.
3: È anche giusto che blindi tutto, perché è giusto, non mica dobbiamo saperlo noi, dobbiamo fare. Sono tutti professionisti che per un verso o per l'altro hanno tutti i pro e i contro, secondo me.

0: dove, però sono tutta gente che, queste qua è tutta gente che è sul mercato italiano da tanto tempo. Forse questo può essere
1: anche d'aiuto
0: in un momento in cui no, si deve andare a cercare. Abbiamo giocatori, cioè noi vediamo, no, che abbiamo delle difficoltà in certe parti, poi abbiamo dei giocatori che giocano titolari in altre squadre che non hanno di tua proprietà.
2: Ho capito, però
1: giocatori che giocano in nazionale anche, eh?
0: Giocatori anche che giocano in nazionale,
1: anche in nazionale. Capito,
2: ma allora, ma però scusa, io
0: non so di chi è la colpa, sarà tutta del direttore sportivo.
2: No, ma assolutamente no, io non dico so. Ho ascoltato Giorgio, con cui sono sempre d'accordo,
0: io no,
2: a prescindere. E se però, scusate, tutte le telefonate che abbiamo sentito, tutta una serie di acquisti fatti non sono convincenti, nel momento in cui questo signore chief of football e ha delle responsabilità, perché
0: certo,
2: perché vedi, un conto,
0: ma
2: Andrea, un conto è fare il talent scout, vedere dei giocatori e suggerirli alla proprietà, alla dirigenza, a chi se ne occupa. Un conto è avere la responsabilità in prima persona.
0: Senza dubbio, ma io la
2: nel momento in cui ci sono dei risultati,
0: tutti nel momento in cui fanno, certo, determinate scelte,
2: ma nel momento in cui le situazioni sono sotto gli occhi belli di tutti, io ritengo che ci saranno stati delle interlocuzioni,
1: assolutamente,
2: ci saranno stati dei mal di pancia, ci sono state delle situazioni in cui,
0: certo,
2: non si sono trovati d'accordo,
1: esatto, questa è la fotografia esatta. Prima di salutare Chiara e di ringraziarla per il suo lavoro, ancora un messaggio, Chiara?
3: Graziano, io andrei a leggere qual è il risultato finale del,
1: bravissima,
3: nostro sondaggio.
2: Grazie,
3: anche perché,
2: Chiara,
3: comunque ci sono arrivati tanti messaggi sul sondaggio. È ufficiale, vince il sì, sì, per il match prossimo sabato con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi. I telespettatori, i nostri tifosi,
1: è una cosa
3: dicono
1: che sprona, sì,
3: 62%. Il Genoa oggi non deve soltanto scalare la classifica, deve ritrovare se stesso, e questo è un po' quello che ho letto, ritrovato nei vostri messaggi. Insomma, il Genoa deve iniziare a scrivere una pagina un po' diversa, anche perché il popolo genuano e il popolo rossoblu vuole riconoscersi nella sua squadra. Questo è un po' il sentiment di questa sera. Grazie, e insomma,
1: grazie,
3: ci rivediamo
1: te,
3: mercoledì prossimo per una nuova puntata di Gradinata,
1: certo,
3: Nord. Sempre con i vostri messaggi preziosissimi, come sempre. Graziano,
1: grazie a te, Chiara, sei stata gentilissima, sei stata bravissima e sei veramente di grande aiuto per noi per lo sviluppo della trasmissione. Allora, questo è il risultato del sondaggio, deve essere da sprone, perché De Rossi si deve dire: voi non capite niente. Ciao Franco, ciao Andrea,
0: no,
1: ciao Giorgio, in regia c'erano Filippo e Alex.
0: Grazie.
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per

0: altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
1: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
2: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
1: così, ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
0: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
1: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
0: Sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
1: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
0: Sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
1: Sì.
0: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutte tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
1: Ecco,
0: rocce.
1: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
0: Sì.
1: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
0: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
1: Che bel erbe.

0: Adesso, oltretutto, giustamente.
1: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e probabilmente un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
1: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
0: come si abbeverano qua.
1: Sì, capite bene come è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche la scorsa quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi, direi che è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua addirittura a prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
0: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Bocco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Bocco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
1: Colli di Maissana, o anche però da Disconesi va bene anche quella,
0: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti,
1: siamo
0: bisogna anche stare attenti.
1: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
0: esatto,
1: era
0: chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano fumo.
1: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
0: Quanto
1: dove
0: sarà grosso?
1: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200

0: metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio

0: per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, cosa com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche il Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende diciamo così, tra virgolette dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino fino ad arrivare alle rocce quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza, è utile anche d'estate perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo e un altro
1: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma allora, ero impegnato nella comunicazione. Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.

0: Vediamo fra un po' allora.
1: Sentite?
2: Luce, trovato acqua.
1: Luce, trovato acqua.
2: Quindi vuol dire che ha altezza di?
1: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
2: Ah, qua, quindi sì. Vuol dire 30 centimetri.
1: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
2: E il massimo che hai trovato di altezza?
1: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, sì. Era arrivata sui 14 centimetri positivo, sì, in questo punto. Poi
2: sì,
1: chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, ah bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
2: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
1: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo, questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
2: Ok, eccola, guarda.
1: Ok.
2: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li, poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
1: Bastoni, allora, per esempio in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
2: Ah, okay.
1: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4
2: lo
1: metri
2: per orizzontale.
1: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
2: quanto è ogni 10, ogni colore rosso?
1: Sono 20 centimetri.
2: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
1: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
2: non hai gli stivali, ma...
1: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
2: Bene.
1: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
2: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
1: È un cuore.
2: Un cuore, che romantico, Claudio.
1: Non è per agevolare nessuna, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
2: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
1: Adesso, però ho capito quello che intendi.
2: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
1: Ok.

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale.

0: la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo bel prodotto che fa bene. E poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso, eccetera. Adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no? Quella
1: È
0: consistenza che c'è
1: vero, e
0: all'interno.
1: invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione,
0: Eh no, no,
1: sono
0: no.
1: già andati.
0: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non
1: Che
0: abbiamo
1: buoni.
0: purtroppo i mirtilli in questa zona e
1: Se no, si
0: purtroppo.
1: poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
0: Era più franco, però aveva detto.
1: Franco
0: Sì.
1: è scomparso, però Franco aveva detto che forse era.
0: Era di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
1: Che
0: Eccolo qua.
1: bello, ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci
2: Cercavo
1: ginepro?
2: questo.
1: Bravo,
2: Cercavo questo
1: bravo, bravo.
2: ginepro per far vedere, il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi, un bel albero, un bel
1: Un
2: frutto,
1: bel frutto, un bell'albero, e guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè, la
2: un profumo
1: natura,
2: bellissimo.
1: guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde, ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: Esatto.
1: incorniciato da questo albero secco, si vede il mare e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come.
0: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, che non mi veniva adesso subito
1: Il Cervino della Val
0: direttamente.
1: Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi
0: Sì.
1: può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino. Sì, potrebbe essere sua.
1: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'alto, poi Claudio ci ha addirittura
2: Se
1: detto che ha
2: volete
1: forma
2: vedere,
1: di
2: da
1: cuore,
2: qua si
1: sì.
2: vede un pezzo di Monelia. Quello là è
1: Allora, non so
2: Monelia.
1: se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito.
2: Dovrebbe
1: Comunque,
2: essere
1: bravo,
2: le
1: Francesco, è proprio
0: meglio la
1: le
0: frazione.
1: meglio, dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio
0: Sì,
1: in
0: sì.
1: questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva e che
2: Esatto.
1: passa tutto sopra le gallerie, di Monelia. Allora, 2 secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, tra qua e il mare si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
0: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino. A
1: Veramente.
0: servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: Nel
0: tracce
1: Neolitico
0: nel
1: addirittura.
0: Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche. A volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo che.

0: ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Comunque, era come al Lago della Goraia, al Lago delle Lame, era una abetaia di abeti bianchi.
0: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui. Abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì. Ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì. Si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato, sì. E il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito?
0: Il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
1: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

Ben ritrovati a tutti gli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì sulla Liguria, quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche determinerà parecchia instabilità su tutta la regione, con variabilità, momenti asciutti intervallati a delle fasi piovose. L'Imperiese, quindi anche qui tanta variabilità, ci sarà possibilità di tanto in tanto di qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno, e un rinforzo di venti di libeccio con Ligure che risulterà mosso, molto mosso. Anche il Savonese vivrà una giornata incerta con qualche pioggia, più che altro il mare molto mosso a largo, raffiche che risulteranno anche tese superiori ai 60-70 km/h da ovest sud-ovest. E poi diamo uno sguardo alla provincia di Genova, tanta variabilità, non mancheranno delle fasi piovose intervallate comunque a dei momenti più asciutti. Tiguglio, pieno autunno per questa perturbazione atlantica, con venti sostenuti lungo la costa, piogge e ancora qualche temporale. Le temperature in calo lungo appunto le zone di mare, non oltre i 22-23 gradi. Anche lo Spizzino vivrà una fase incerta dinamica per il passaggio di questa perturbazione, con elevato rischio di temporali. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della residua variabilità sul Levante, altrove tendenza a un miglioramento, più sole da Genova verso ovest, verso il ponente. Il vento ancora si farà sentire al largo di Libeccio, ma tenderà a ruotare in giornata da tramontana, con mar ligure sempre generalmente mosso. Anche il fine settimana nel complesso sarà più stabile e soleggiato. Maggiori dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto tempo fa le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
2: No, la parte sopra.
1: Tutto sotto,
2: l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante
1: gradiscono.
2: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante

0: piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scure, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è in giro, molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua è un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri, sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto,
1: lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza, Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto, veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che
0: poi
1: vediamo
0: la magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: no, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
1: È di scarto. Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così, e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca, oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male all'idea di tutto il lavoro,
0: il lavoro che serve. La soddisfazione c'è, io sono appunto

0: 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle.
0: Belle, poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: stia
0: no,
1: pure
0: no.
1: Qua
0: io che... faccio parte anche del di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive.
1: Ogni
0: settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo.
0: Devi trattare, non devi trattare, e ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive, quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare, quindi questo servizio secondo me è molto importante perché...
1: È un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino, ti dice guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure, quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Ecco, che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano.
0: E quindi raccoglievano a mano. E però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano un tempo... donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente
0: in modo tale che, okay, non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino a casa, e adesso iniziato questo terreno, poi se volete fare anche...
1: Sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato,
0: e io la mia tecnica è quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio,
1: guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come
0: funziona.
1: Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
2: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
2: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca è il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le

0: sono, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Meno possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay, nell'ambito
0: di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore
1: infatti.
0: Al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte a volte, lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati,
0: sì.
1: Quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere.
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente.
1: Mm.
0: Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è... ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive le soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io vado in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Okay.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi

0: i genovesi. Da lì 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al deletto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
1: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e Anetia pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché di quello che ne ha tanto pescovano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che hanno chiesto a Ciuscia e Luisa di Taborca, che gli ha troppo piccina per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non stava a Taborca, Luisa de Sampè, in Sardegna, che fino a lui li ha stati disabitati. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de Sampè e avevano fondato Carloforte, così chiama Carloforte proprio in onno del re Carlo Emanuele. Noi abbiamo mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato. Per ogni altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
0: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto 2-3 blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
0: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianche color calce, che ricordano un villaggio tunisino. Una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo

0: spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo
0: di bungalow.
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione,

0: un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete, soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto, cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno
1: eventi,
0: sicuramente ci fa lavorare tanto la neve se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano, se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
0: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione, un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: forza,
0: sì, sì, sì.
1: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto, penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale.

0: Anche linguistico, perché UPEC insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche due regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, tre di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono qui?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
1: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
1: Ora, da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla,
0: sì,
1: locanda.
0: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo, sì, ancora parlato, però, sì, siamo dentro il mulino, sì, e ci piace.
0: Sì.
1: Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
1: perché
0: è rimasto.
1: Ce ne sono 5.
0: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
1: Tanta roba.
0: Il mulino, questo mulino di Upega, ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui
1: e
0: sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità, certo, veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente, che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria, nella vicina
1: Liguria. Siamo ancora in Liguria.
0: No, in Piemonte.
1: No, ah, ok.
0: l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, perché sì, siamo a cavallo, sì. È vero.
0: I campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito

da un mugnaio e non si pagava perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva: tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario, non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio

0: era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: che
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci perché non è pubblicizzato, comunque non questo insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era la
0: sei spacciata,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano
0: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o
1: dal
0: meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Bene o male super raggiungibile, poi ti si apre uno scenario incredibile, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame.
0: Infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 residenti, quindi va benissimo.
0: Sì, abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo.

0: con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età. Noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade. Abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo. E questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine. Quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche sì, in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e, diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi, due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla la variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
2: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
3: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del lupo.
2: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi

0: lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatoio, stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in freezer dedicato apposta. Con il nostro lupolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Val di Vara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì, stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solite intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: E quindi anche un po' di fantasia.

0: e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
0: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
1: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
0: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
1: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
0: che
1: facendo,
0: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro,
0: esatto,
1: certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che

0: abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago. Li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui vi sì. parlavi prima, sì. Che è seccato proprio perché, Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
2: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
0: così, via. Ma può rigettare, abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune sì. piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
1: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso e noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
1: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
1: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
0: Sì.
1: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutte tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
1: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
1: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì. non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
1: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza.

0: e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
1: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
0: Sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta, e tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante, è tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
1: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
0: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo adesso, ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, ma anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre, altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche ahimè 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vederla tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Bocco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Bocco di Bargone, consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maisana o anche da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto, prima era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano funziona.
0: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio

0: questo perimetro.
1: Quanto
0: dov'è.
1: Sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri okay. quadrati, ecco, no, non è molto, come dicevo prima, grande. E,
1: ecco. Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, cosa com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Lame, Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono delle famiglie anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto, adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo e un altro.
1: Sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente.
0: Sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici, si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io ce l'avevo, in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la face

0: possiamo saltare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione. Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro. Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore... che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua. Quindi vuol dire che è altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi sì. Vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, sì. Era arrivata sui 14 centimetri positivo, sì, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria. E diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Eccola, guarda!
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua. Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri
1: per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui...
1: Quanto è ogni 10, ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. Ora adesso più dentro...
1: Non hai gli stivali, ma...
0: Però comunque, diciamo, questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà... a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: No, non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago stretto. Che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
0: Adesso, però ho capito quello che intendi.
1: Esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.

qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da

0: gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo. Ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene. E poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza.
0: È vero,
1: c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non che abbiamo buone. Purtroppo i mirtilli in questa zona. E
0: se
1: purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto
0: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
1: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
0: Che bello, qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo.
0: Bravo.
2: Cercavo questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
0: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde,
2: sì.
0: Ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
0: Incorniciato da questo albero secco, si vede, sì, il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
1: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, che non mi veniva adesso subito
0: il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi
1: sì,
0: può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino.
1: Sì.
2: Sì, potrebbe essere sua.
0: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'alto, poi Claudio ci ha addirittura detto che ha forma di cuore.
2: Da qua
0: sì,
2: si vede un pezzo di Monelia. Quello
0: allora,
2: là è Monelia.
0: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo Francesco, è proprio
1: le meglio,
0: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto, e che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria,
1: sì,
0: tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
1: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo

0: così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
1: veramente
0: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: nel neolitico addirittura,
0: nel neolitico, poi dopo nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Qua era come al Lago delle Agorai, al Lago delle Lame, era una betaia di abeti bianchi.
0: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì. Ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì. Si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito
0: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo. Andiamo a Lavagna, c'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone. Fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi, e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica...

0: fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti nei laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
0: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo diffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
0: Sì, l'ho fatto io, tutto, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione? Questa passione della musica abbinata alle olive, appunto.
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: Questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo oliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo oliveto qua è un oliveto...
1: Ecco, ma le chiedevo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo oliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia,
0: e
1: che vediamo.
0: La

0: magica, qua, Roberto.
1: È la magica cariola che porta lì, tutto lì.
0: Allora, la strafia è ancora attiva?
1: Sì, sì, sì, è ancora
0: attiva. Quindi se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
1: Come Antonino. Questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
0: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
1: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
0: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno oppure ogni anno le rimette?
1: Allora io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo, okay, e comincio a cucirle.
0: Mamma mia, che pazzesco!
1: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose, uh-huh, in pianura, le metti per terra, sì, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente è buono.
0: È di scarto. Quindi come lei ha già tolto le cose
1: per fare
0: la battitura.
1: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
0: È vero.
1: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano
0: dopo un po' di giorni
1: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
0: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
1: Sì, il lavoro
0: che
1: però
0: serve.
1: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, e quindi...
0: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
1: Un anno di carica,
0: belle,
1: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
0: Eccole là, sì.
1: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
0: Tanto io mi avvicino un po' alla musica,
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: stia
1: no,
0: pure
1: no.
0: Qua.
1: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
0: certo,
1: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
0: è un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
1: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo un disciplinare della regione tu puoi trattare,
0: esatto,
1: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
0: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo...

0: lo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
1: no,
0: i bastoni?
1: No.
0: Lei è stato direttamente entrato nel mondo
1: no,
0: delle olive?
1: No, in tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco, che era ancora più faticoso.
1: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato il che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano le...

0: mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente con
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto da, è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche,
1: siamo sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è, quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
0: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay,
0: nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
1: infatti,
0: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invagliatura, questa che si chiama invagliatura, mezza viola. E quindi, però ovviamente, poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?

0: La resa adesso intorno al 15-16%, okay. Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno le quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Ok.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedia da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò da famiglia Lomelini e Anete a pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescovano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a Ciuscia e Luisa di Taborca, che era troppo piccina per contenere. E allora il re Carlo Emanuele III di Savoia l'aveva messo a disposizione di tabarchini che non stava

0: certa volta visa de San Pe in Sardegna, che fina a lui li aspetta di disabita. Quindi in 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pe e avevano fondato Carlo Forte. Così chiama Carlo Forte proprio il nonno di re Carlo Emanuele. Gli altri hanno mantenuto nonostante nage ospitava a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti antiche hanno ospitato, però gli altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che emo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Buggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindi quell'attuale Salis, ma anche Buccia, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi, non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: un giorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni: una è Upega, l'altra è Carnino, che si trova un po' prima, e poi c'è Piaggia, che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo. Questo perché, oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai è nel settore molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo

0: un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io: lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: il mio. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo, soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo...
0: Anche bungalow?
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: è abituato. Ah, ok, allora è abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi. Come dicevo, abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno...
0: Per quel po' che riesci a tenere aperto.
1: Sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni. Poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
1: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione a un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: forza,
1: sì, sì, sì.
0: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che da

0: a servizio al paese, e a noi fa un po' da magazzino, in più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico. Qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: No, le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
2: D'estate saremo un 500 forse.
0: Vabbè, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
2: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
2: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
2: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
0: Quando vedete qualcuno dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla
2: sì,
0: locanda?
2: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun.
0: Ecco. Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace.
2: Sì.
0: Quindi
2: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega, perché è rimasto.
0: Anche perché ce ne sono 5.
2: È rimasto tale.

0: uguale, è soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi, quindi insomma tanta roba.
1: Tanta roba.
0: il mulino, questo mulino di Umega ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
2: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, per esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a Ubega che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo
0: Liguria.
1: Ancora in Liguria,
0: comunque. No, in Piemonte. È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, perché siamo a cavallo, sì. È vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario, non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: vero,
0: e quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: E lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, vero, comunque non questo, insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, certo, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Ubega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce.

0: gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane
0: comunque. Abbiamo anche pubblicato finora due libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: l'esadore, non sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano
0: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi due
1: 25
0: ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza,
0: sì,
1: di un'ora e un quarto
0: anche dal Benga più
1: dal
0: o meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì,
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti, sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì, quindi va benissimo.
0: Sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
1: certo,
0: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: molto.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche, sì, in questo territorio?

0: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su 3 campi, 2 sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque, perché è infestante diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
0: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta, e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatore. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Val di Vara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei 4 ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i 4 ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra. Però gli ingredienti fondamentali sono questi 4.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo 2 malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo malto.

0: chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solti intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: E quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa, e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta, e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti

0: che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si beve e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
1: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

Lancio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
0: che
1: facendo,
0: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso, le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati che in passato anche qui al lago veniva

0: già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi uno studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
1: Ecco, questo è il bosso di cui vi sì. parlavi prima, sì. Che è seccato proprio perché, Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
2: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde. Adesso purtroppo è andata
1: così, via. Ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune sì. piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
0: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPAL preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso e noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
1: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
0: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio quando anche nel bosco nascono questi funghi, e quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
1: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
0: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le ha assaggiate, giustamente.
1: Sì.
0: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
1: Ecco,
0: rocce.
1: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
0: Sì.
1: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì. non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
0: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
1: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
0: Alessandro, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta

0: stata una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante. È tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
1: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
0: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo... Adesso ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago, dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria, che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella dall'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che è un'escursione più da fare la notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30. Ebbene, abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Bocco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Bocco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maisana, o anche da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto, era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano funziona.
0: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio. È un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella

0: nella Val d'Aveto, praticamente nella zona, per esempio, delle Lame,
1: Lago delle Lame, Lago delle Agoraie. Quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare. C'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova. Ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi contro

0: cosa fare, pascolo, pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba. E qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono della famiglia anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende diciamo così, tra virgolette dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza, è utile anche d'estate perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo e un altro
1: sotto c'è l'acqua vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti sì, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma allora, ero impegnato nella comunicazione. Il buco, quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro. Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore... che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua. Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: E il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il

0: deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, ah bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura. Di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria, e diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Ok, eccola, guarda.
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua. Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri
1: per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
1: quanto è ogni 10 ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di
0: adesso,
1: cuore.
0: Però ho capito quello che intendi. Sì,
1: esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque le sentiamo quando ovviamente la mangiamo,

0: si sente, no, quella consistenza.
1: È vero,
0: che c'è.
1: Invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
0: No,
1: sono già andati.
0: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non abbiamo purtroppo i mirtilli in questa zona. E
1: se
0: purtroppo
1: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
0: Era più Franco, però aveva
1: Franco,
0: detto
1: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
0: di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze. Per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto. Eccolo,
1: che bello
0: qua.
1: Ginepro veramente molto in fiore. Allora Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto,
1: un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori, cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde,
2: sì.
1: Ed è bello da guardare. Come bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
1: Incorniciato da questo albero secco, si vede sì. Il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
0: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, che non mi veniva adesso subito
1: il
0: direttamente.
1: Il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi sì. Può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco pellegrino.
0: Sì,
2: potrebbe essere sua.
1: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'altro, poi Claudio ci ha addirittura detto che ha forma di cuore.
2: Da qua si vede un pezzo di Monelia, quello
1: allora,
2: là è Monelia.
1: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo, Francesco è proprio...
0: Le meglio,
1: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto. E che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria,
0: sì.
1: Tra qua e il mare si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì. Un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
0: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua, come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
1: veramente
0: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: tracce. Neolitico addirittura.
0: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una, sì. Betaia di abeti bianchi,
0: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone, in media di pioggia, non è un dato

0: di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, e il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì. Ed è una zona franosissima, lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì. Si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
0: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
1: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ti hanno convinto ad investire su un'app di trading e adesso ti dicono che hai vinto 10.000 euro. Ma quei soldi esistono davvero? Tutto può iniziare da una pubblicità sui social, da un video con un personaggio famoso o da una telefonata. La promessa è sempre molto attraente: investimenti semplici, assistenza del personale e guadagni superiori alla media. Per cominciare basta una cifra contenuta. Dopo il primo versamento, l'utente riceve l'accesso ad un'app o ad una piattaforma di trading dall'aspetto professionale. Ci sono grafici, quotazioni, percentuali e operazioni apparentemente eseguite in un tempo reale. Il capitale comincia a crescere, 250 euro diventano 400, poi 600, poi 1000 e a quel punto arriva la telefonata del consulente. Ha visto quanto sta guadagnando? Con un investimento più importante potrebbe ottenere molto di più. Ma quei numeri possono essere soltanto elementi grafici controllati da chi ha creato la piattaforma. Nessun investimento reale, nessun profitto, soltanto una rappresentazione costruita per convincere la vittima a versare altro denaro. In alcuni casi viene persino consentito un piccolo prelievo iniziale.

0: un modo per aumentare la fiducia e preparare la richiesta successiva, che sarà molto più consistente. Il problema emerge quando la vittima vuole ritirare l'intera somma. Improvvisamente compaiono tasse anticipate, commissioni impreviste, costi assicurativi e nuovi versamenti necessari per sbloccare il conto. Ogni pagamento dovrebbe liberare il denaro, ma dopo ogni pagamento arriva una nuova richiesta. Il guadagno mostrato sullo schermo continua a crescere. Il denaro realmente disponibile, invece, non arriva mai. Prima di affidare i propri risparmi ad una piattaforma, bisogna verificare che l'operatore sia autorizzato a offrire servizi di investimento in Italia. Il controllo deve essere effettuato su registri delle autorità competenti, non attraverso documenti o collegamenti inviati dal presunto consulente. Attenzione anche alle promesse di rendimenti elevati, rapidi e senza rischi. Negli investimenti il rischio non scompare perché un grafico è verde. Non installiamo programmi di controllo remoto su richiesta di uno sconosciuto e non permettiamo ad un consulente di operare sul nostro computer o sul conto bancario. Se sospettiamo una frode, interrompiamo immediatamente i versamenti, contattiamo la banca, conserviamo le chat e i numeri di telefono e presentiamo una segnalazione. E attenzione a chi subito dopo promette di recuperare il denaro in cambio di un piccolo anticipo. Potrebbe essere la seconda parte della stessa truffa. Un saldo visualizzato su un'app non è una prova. Il vero test arriva quando proviamo a riportare quei soldi sul nostro conto. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Noi ne siamo assolutamente contenti e convinti che sia stato l'investimento giusto. Io personalmente ci ho lavorato parecchio per questo dal punto di vista amministrativo e andiamo avanti.
3: Un nuovo tassello che rafforza la vocazione nautica di Genova. Il polo nasce nel waterfront di Levante, mettendo insieme imprese, competenze e professionalità già radicate sul territorio.
4: Genova è uno dei poli del Mediterraneo di eccellenza e questo lo dobbiamo a una serie di imprese che storicamente a Genova sanno fare la differenza in termini di qualità, di maestranze, eccellenza nel lavoro, e quindi questa nuova inaugurazione non fa altro che riaffermare il ruolo di Genova come una delle capitali della Blue Economy, ma capitale dell'industria nautica.
3: 16.000 metri quadrati a terra, spazi coperti e banchine attrezzate, una struttura pensata per la manutenzione e il refit delle imbarcazioni e per accogliere diverse attività della filiera nautica.
5: Noi abbiamo il Mediterraneo da scoprire e vogliamo comunque andare avanti e cercare di migliorare sempre di più.
6: Si può dire che anche, non solo grazie a noi, intorno a Genova abbia iniziato a gravitare l'industria della nautica professionale, da diporto dei grandi e maxi yacht, e questo come effetto ricade anche sulle realtà limitrofe, tra cui GSS e Gatti.
7: Abbiamo finalmente riqualificato una zona che fino anni fa aveva comunque come operatori del settore le nostre aziende, ma ovviamente dislocati in maniera diversa, e quindi l'efficienza che potevamo portare sul territorio ovviamente aveva meno, era meno efficiente di quello che è oggi.
8: È l'inaugurazione di un polo, di una struttura, ma non solo di una struttura, è qualche cosa di più. Secondo me è un sistema che mette insieme competenze e professionalità estremamente importante per Genova e per l'economia di Genova, considerando che la nautica è una delle caratteristiche, no, proprio di Genova.
9: Rappresenta concretamente un elemento essenziale per la trasformazione e la valorizzazione del waterfront di Levante, e al tempo stesso conferma quanto il mare sia un elemento essenziale, indispensabile per la città di Genova, una città che ha una storia, una tradizione marittima e un porto di rilevanza internazionale che da sempre ha un ruolo di primo piano nel settore marittimo. Quindi la nascita di questo polo, che riunisce competenze, professionalità e servizi per la nautica, rappresenta senza dubbio un elemento importante per il comparto genovese del porto.
3: Ma il progetto avrà anche una ricaduta sull'occupazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per professionalità specializzate legate al mondo della nautica.
8: Per noi del mondo industriale è particolarmente

0: veramente importante perché è un polo dove c'è manifattura, dove c'è industria, dove c'è sistema tra grandi aziende, piccole e medie imprese, artigiani, tra formazione, diciamo, cioè c'è tutto questo che è un ecosistema che è quello che serve per essere competitivi nel mondo.
1: Hanno a disposizione un capannone in muratura di tutto rispetto, una grande infrastruttura che permette di eseguire delle lavorazioni che prima era più difficile eseguire esposti alle intemperie, e con un nuovo travel lift che permette di alare barche più grandi e più belle.
2: Non dimentichiamo, qui abbiamo anche le vele, abbiamo la Norsei che fa le vele, diciamo sono leaders al mondo, e tutto questo fa parte di un sistema e di una filiera che è in continua crescita e che noi vogliamo si mantenga, soprattutto si mantenga qui a Genova e in Liguria.
3: Un progetto che si inserisce in una trasformazione più ampia della città e che punta a consolidare Genova come uno dei principali poli italiani della nautica e della blue economy.
4: Un bacino come quello che stiamo creando, che abbiamo creato poc'anzi, permette di migliorare la qualità, di attrarre investimenti nuovi, di attrarre nuovi clienti che quindi generano automaticamente un impatto sulle nostre aziende.
5: Le maestranze ce le abbiamo, sono un'eccellenza nel porto di Genova, spero che siano un'eccellenza anche da altre parti, perché dobbiamo portare lavoro qua a Genova.
0: Noi siamo il centro della blue economy italiana, non solo italiana, perché la nautica italiana e genovese ha un'espansione che è mondiale da questo punto di vista, quindi traguardiamo quei mercati. Il polo in sé ha il valore proprio di essere elemento innovativo, che è quello che serve per passare dalle competenze all'innovazione, dall'innovazione ai nuovi prodotti e dai nuovi prodotti avere nuovi mercati, e questo è quello che ci auguriamo e che auguriamo soprattutto al polo.

0: Sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
1: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
0: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro.

0: Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel fine del 1994 la Meili riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere, uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori e agli investimenti per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1,7 milioni, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. Per la formazione dei giovani con disabilità, invece, ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono altri 348 mila euro. A Madrid torna Fruit Attraction, una delle più importanti fiere del mondo per il settore dell'ortofrutta. E Regione Liguria è presente con un suo stand in cui coinvolge i principali player liguri del settore. La 18ª edizione della fiera, in programma fino all'8 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 2.500 aziende e la Liguria si presenta con uno spazio ulteriormente ampliato per dare risposta al crescente interesse delle imprese. Sono partiti da Molini di Triora i lavori di asfaltatura realizzati dalla provincia di Imperia nell'ambito del progetto regionale La Liguria degli Anelli, dedicato alla creazione e al miglioramento di itinerari cicloturistici capaci di collegare la costa con l'entroterra. Il tratto interessato rientra nell'anello dell'Alta Valle Argentina e il progetto prevede, oltre al miglioramento dei tracciati, servizi dedicati ai cicloturisti, colonnine di ricarica per i bike e una segnaletica coordinata lungo il percorso. È stato presentato il programma delle attività della Fondazione per la Cultura di Genova per l'autunno 2026 e 2027. Dai capolavori della collezione Scharf con Renoir, Monet e Toulouse-Lautrec alla gran letteratura, dalla storia in piazza ai nuovi linguaggi dei giovani. A Palazzo Ducale vi aspettano mostre, cicli di incontri, festival, rassegne letterarie, appuntamenti dedicati alla storia, alla geopolitica, alla scienza e alla contemporaneità, insieme a numerose iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie e alle giovani generazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
3: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
4: Buongiorno!
3: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
5: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
3: La nostra esperienza guarda al futuro.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Giovedì 8 ottobre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ancora una giornata di maltempo sulla Liguria, l'allerta gialla per temporali continua fino alle 15 di quest'oggi sul centro e sul levante della regione. Sono le zone che vedete sulla cartina B, C ed E, mentre è finita invece poi quella sulla zona A. Tra i dati salienti, soprattutto della notte e della serata di ieri sera, il temporale che si è sviluppato era la serata di mercoledì sull'estremo levante con 55,8 mm di pioggia in un'ora a Marinella di Sarzana. Oggi poi l'incontro, invece, questa è l'apertura del nostro sito primocanale.it, Roma Palazzo Chigi sulla vertenza di ex Ilva. L'appuntamento è per quest'oggi alle 18:30, ci sarà anche una delegazione ligure a raggiungere la capitale per affrontare il tema dello stabilimento di Taranto con le ripercussioni poi anche sull'impianto genovese. Lo stabilimento di Cornigliano lavora un terzo del suo potenziale al momento. La cronaca al giallo nei vicoli: una donna è stata trovata in fin di vita in un basso delle vigne, gli abitanti avevano segnalato un giro di spaccio in zona, sul posto ieri c'era la scientifica. Un autunno nel segno dell'arte, quello di Palazzo Ducale a Genova, arte, storia e cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Ieri c'è stata la presentazione del programma di Palazzo Ducale. Il primo appuntamento importante è quello dal 15 di ottobre, perché arrivano Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, 200 anni di arte della collezione Scharf, un'esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche. Poi si parla di AMT, perché la partita per il suo salvataggio potrebbe essere arrivata alle battute decisive, anche se mancano ancora alcuni passaggi. Restano da chiudere i due tasselli importanti: l'accordo con Intesa San Paolo, quello con Trenitalia, e poi c'è il tema dell'aumento degli stipendi. Ce lo spiega in questo servizio Matteo Angeli.
1: AMT taglia corse, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%, Robbiano è l'unico a restare invariato. Ma a spiccare in questo quadro è il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e

0: chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali. Possiamo dire che stoni un po'.
1: La situazione del traffico nella città di Genova, la linea va alla polizia locale.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è in via di intensificazione su tutta la rete urbana. In sopraelevata per il momento la circolazione è leggermente rallentata in entrambe le direzioni, ma ancora scorrevole. È in corso in zona Foce ancora il disallestimento del salone nautico, pertanto permangono le modifiche della viabilità, specie per quello che riguarda Corso Marconi direzione Levante, che è ancora chiusa la circolazione. È presente comunque il nostro personale dislocato nella zona per la gestione del traffico. Qualche criticità si sta verificando in direzione Levante sulla strada Guido Rossa in prossimità della rampa d'uscita che collega la strada con la rotatoria Acri. Comunque anche lì sul posto sono presenti le nostre pattuglie per favorire e agevolare la viabilità. In piazza Giusti, piazza Corso Sardegna, i semafori sono sul lampeggio, quindi si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione. Per la cantieristica di maggior rilievo si ricorda che permane in via Milano Vecchia, direzione Ponente, dopo il tunnel, la chiusura dell'accesso a Lungomare Canepa, pertanto il traffico viene deviato in via Baleidier. E in questo momento sono in corso di rilievo alcuni incidenti stradali e quello che comporta più ripercussioni sulla viabilità è sito in corso Gastaldi, direzione centro, dove comunque presenta una nostra pattuglia per il rilievo. Per il momento è tutto, restituiamo la linea, auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, ora ci aggiorniamo anche sul traffico autostradale con Elisa Ricci.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, andiamo subito a capire che cosa sta accadendo sulle nostre autostrade. Una mattinata di passione che inizia nel peggiore dei modi, perché questa mattina intorno alle 8 si sono registrati due incidenti proprio sul nodo genovese, il primo in A10 direzione Genova tra il Bivio A10 A26 Trafori e Genova Pegli, un incidente autonomo, il conducente di un'automobile avrebbe perso il controllo del veicolo e si è così ribaltato. E sul posto l'intervento della Croce Verde Praese, dell'automitica Golf 4 e dei Vigili del Fuoco di Genova, naturalmente della Polizia Stradale. Al momento risulta aperta la corsia di sorpasso, ma comunque qui in questa tratta si registrano 4 chilometri di coda e infatti viene consigliata come entrata verso Genova, Genova Pegli, e come uscita provenendo da Ventimiglia, Genova Pra. Quindi questo è quello che è accaduto stamattina in A10. Ma altro incidente che riguarda invece la A12 direzione Genova, al momento si ha una coda di 1 chilometro tra Chiavari e Rapallo a causa dell'incidente, di cui ancora dobbiamo reperire nuove informazioni. Naturalmente poi verrete aggiornati di tutto. Ma torniamo alle altre segnalazioni. Partiamo dalla 10 direzione Genova, abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso e poi in A7 direzione Genova coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E poi altra segnalazione in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova. E ultima segnalazione sul nodo genovese, sempre in A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto a causa del traffico intenso. E ci spostiamo, andiamo a vedere la situazione sulla tratta di Ponente, quindi la A10 che comprende da Savona al confine con la Francia, e vediamo che iniziano i rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno, questo in direzione Genova a causa di lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, come va il meteo quest'oggi? Lo ricordiamo, secondo giorno di allerta gialla per temporali sulla Liguria, che non riguarda più il ponente ma riguarda

0: il centro e il Levante. Una giornata instabile, in particolare sul centro Levante, con fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, prevalentemente concentrati sulle località interne, solo a tratti con un coinvolgimento costiero. Dal pomeriggio migliora a partire da ponente. Le temperature sono stazionarie o in lieve calo, 17 la minima, 23 la massima, umidità su valori alti, 20 questa mattina. Rinforzare da Libeccio fino a Forti sui capi esposti del ponente e sui rilievi dell'Appennino di Levante. In serata possibile brusco ingresso di tramontana sul centro ponente. Il mare è mosso, in aumento fino a molto mosso entro questa sera. E poi il nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera Santa Reparata. La luna è calante, illuminata ormai solo al 5%. Sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre. Tra due giorni il sole è sorto alle 7:30, tramonterà questa sera alle 18:55. Oggi è la giornata mondiale della vista. Accadde oggi, torniamo al 2001, la tragedia avvenuta all'aeroporto di Linate, quando un aereo bimotore della Cessna e un aereo della compagnia SAS si scontrano nella nebbia. Siamo nel momento del decollo all'aeroporto di Milano Linate. Furono 118 le vittime. Nati oggi, buon compleanno ad Antonio Cabrini, che è nato nel 57, allo chef Carlo Cracco del 65, l'attore Matt Damon, classe 1970, anche Ursula von der Leyen, nata nel 1958. E ora torniamo alle notizie. Il segretario della CISL Liguria, Luca Maestripieri, ha fatto il punto su due vertenze importanti: da un lato quella di Ericsson, dall'altro la situazione di ex Ilva. Vi ricordo quest'oggi l'incontro a Roma a Palazzo Chigi.
1: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda, che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli, che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
2: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
1: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGIL e CISL Uil e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio, che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito. La preoccupazione è comunque molto alta. Quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora, in tanti anni, non ci sono mai stati, non solo con questo governo, ma anche con i governi precedenti.
0: La programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9:30 il medico risponde, sarà Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale al Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Parleremo di tumore al seno, di prevenzione e di cura. Dalle 10 Enrico Cirone arriva per Al servizio del pubblico con tutti i vostri contributi. Alle 12:30 Newsroom 28, il punto di informazione di metà giornata con Tiziano Berti, e a seguire Al centro il magazine di pausa pranzo con anche la rubrica della finestra sul mondo. Il primo giornale con le notizie di giornata, il nostro telegiornale, la prima edizione alle 18, oggi giovedì dunque alle 21 c'è Liguria Calcio con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Io saluto, do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e poi torniamo subito insieme.

Ben ritrovati a tutti gli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì sulla Liguria, quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche determinerà parecchia instabilità su tutta la regione, con variabilità, momenti asciutti, intervallati a delle fasi piovose. L'Imperiese, quindi anche qui tanta variabilità, ci sarà possibile

possibilità di tanto in tanto di qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno, e un rinforzo di venti di libeccio con ligure che risulterà mosso, molto mosso. Anche il Savonese vivrà una giornata incerta con qualche pioggia, più che altro il mare molto mosso a largo, raffiche che risulteranno anche tese superiori ai 60-70 km/h da ovest sud-ovest. E poi diamo uno sguardo alla provincia di Genova, tanta variabilità, non mancheranno delle fasi piovose intervallate comunque a dei momenti

0: appunto le zone di mare, non oltre i 22-23 gradi. Anche lo spizzino vivrà una fase incerta dinamica per il passaggio di questa perturbazione con elevato rischio di temporali. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della residua variabilità sul Levante, altrove tendenza a un miglioramento, più sole da Genova verso ovest, verso il ponente. Il vento ancora si farà sentire al largo di Libeccio, ma tenderà a ruotare in giornata da tramontana con mar ligure sempre generalmente mosso. Anche il fine settimana nel complesso sarà più stabile e soleggiato. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: 8 e un quarto ancora, buongiorno, benvenuti a Primo Mattino, andiamo da Aurora Bottino, buongiorno a te Aurora con le notizie di giornata.
1: Buongiorno Eva, sì, andiamo a vedere quali notizie trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al ritorno dei sondaggi di Primo Canale in collaborazione con Tecne sulla politica, sulle città della Liguria e su tutta la regione. Tornano domani alle 14. Continuiamo con l'ex Ilva perché il futuro dell'azienda passa anche per il vertice a Roma di oggi, sindacati pronti a nuove mobilitazioni. E poi AMT risponde sugli stipendi dei dirigenti, gli aumenti sono legati ai fringe benefit ma restano comunque alcune domande. Questa la replica dopo l'articolo che avete letto sul nostro sito primocanale.it sulla crisi che però ha visto comunque aumentare gli stipendi di molti dirigenti. Continuiamo con la cronaca, giallo nei vicoli, una donna è stata trovata in fin di vita in un basso delle vigne. Continuano le indagini dopo che ieri appunto è uscita questa notizia di questa donna che appunto lotta tra la vita e la morte. E poi il maltempo, l'allerta gialla che rimane fino alle 15 sul centro levante della Liguria, sono verdi invece senza nessun tipo di avviso meteo il ponente che era in allerta ieri mattina e l'entroterra del Savonese, la Val Bormida. Continuiamo poi con la cronaca d'Arsenal, rito dello spaccio sui gradini della metro, prima il cenno, poi droga e soldi in un attimo. E una storia che arriva da People è quella di Tatiana, mamma è disabile, ho realizzato il mio sogno ma per la società noi non dovremmo esistere. Per chiudere ancora la cronaca, colpo al bar in Darsena, è l'ultimo di una lunga lista, per ora chiudiamo con i pannelli, le vetrate costano troppo. Queste le parole del titolare del bar del Mentelocale appunto in Calata Vignoso. E poi da Renoir a Cézanne, Palazzo Ducale guarda al 2027 con mostre, incontri e grandi nomi della cultura. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Ditemi regia se abbiamo pronta Cristina Capacci, non ancora. Ok, intanto vedete dalla nostra ultima ora anche che cosa sta accadendo in autostrada. Ci sono diversi fronti di coda, soprattutto quello che più preoccupa è quello sulla A10. Siamo nel tratto tra Pra e Pegli dove è avvenuto questa mattina un incidente e la coda però ha già raggiunto, come leggete nell'ultimo ultima ora, i 5 chilometri, coda di 5 chilometri tra Renzano e Genova Pegli per incidente. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Pegli, l'uscita consigliata invece provenendo da Ventimiglia è quella di Genova Pra. Purtroppo la coda inizia già anche sulla A26, chi sta scendendo verso sud e si deve poi mettere all'altezza di Genova Voltri sulla 10 si trova già in coda nell'ultimo tratto della 26. C'è anche un'altra segnalazione di un altro incidente, siamo invece su

0: sulla A12, siamo tra i caselli di Chiavari e di Rapallo in direzione di Genova, c'è un chilometro di coda sempre per incidente, attenzione anche alle segnalazioni di pioggia sulle nostre autostrade, ma rispetto al meteo ci aggiorniamo subito con ARPAL. Buongiorno, bentornata Cristina Capaci di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon giovedì.
0: Com'è andata la notte? Siamo, lo ricordiamo, in allerta, ricordiamo anche i termini di questa allerta gialla e ha piovuto molto soprattutto ieri sera, è così?
1: Sì, proprio così, ricordiamo che appunto l'allerta gialla prosegue sul centro levante della regione, quindi per essere precisi le zone B, C e fino alle 15 di oggi, tranne insomma cambiamenti, ora si vedranno le prossime uscite modellistiche, ma diciamo che tutto sta proseguendo come era la previsione. Le piogge principali sono, diciamo, i fenomeni più rilevanti si sono verificati nella serata di ieri sul levante della regione, intorno alle 19:30 un temporale si è sviluppato su Monte Rosso con quasi 50 mm di pioggia in un'ora, poi la linea temporalesca si è spostata un pochino, ma intorno alle 22:30-23 di ieri sera un temporale si è sviluppato sull'estremo levante con 55,8 mm di pioggia in un'ora a Marinella di Sarzana, dove si è allagata la sede stradale e dove ovviamente sempre un'allerta gialla in concomitanza dei temporali, bisogna prestare attenzione soprattutto vicino a torrenti e sottopassi. Poi successivamente nella notte i fenomeni si sono leggermente attenuati perché la linea temporalesca, come previsto, si è spostata verso il sud Italia, quindi dalla Toscana poi verso il Lazio. Oggi quello che ci si presenta è una giornata instabile, ci sono temporali in particolare sul centro levante, potrebbero verificarsi durante la giornata fenomeni temporaleschi localmente anche di forte intensità, concentrati soprattutto sotto le zone interne e solo a tratti con coinvolgimento costiero, cioè piove, l'abbiamo visto, piove ma in maniera diciamo non è un temporale come potrebbe verificarsi invece durante la giornata nelle località interne, ma una pioggia più fitta e continuativa, un po' tipico di uno scenario autunnale come quello in cui ci troviamo. Dal pomeriggio dovrebbe la situazione migliorare a partire da ponente, come dicevamo domani, nonostante rimanga una giornata soprattutto al mattino con nubi compatte soprattutto nelle località confine sul centro ponente, la giornata dovrebbe essere variabile con qualche sprazzo di sole e diciamo appunto qualche magari nuvolosità poi di nuovo in serata sull'Appennino di Levante, ma in linea di massima una giornata che dovrebbe poi andare ad aggiustarsi e quindi poi portarci un sabato soleggiato.
0: Questa è la situazione, grazie a Cristina Capaci, sembra di capire che appunto questa perturbazione si stia spostando molto, poi c'è anche la Toscana che quest'oggi peraltro è in allerta, un'allerta anche peggiore della nostra.
1: Assolutamente sì, perché saranno coinvolti da questa linea temporalesca che su di loro, quindi sulla Toscana potrebbe essere più insistente, cioè diciamo più stazionaria. Noi abbiamo avuto, a parte quei temporali ieri sera, poi sul Levante come stazionarietà diciamo durante la giornata, appunto non abbiamo avuto temporali così stazionari e così forti. Potrebbero verificarsi nel pomeriggio nelle zone interne della Liguria, ma in linea di massima questo passaggio diciamo sta per terminare appunto spostandosi verso il sud Italia, principalmente in questo momento poi la Toscana.
0: Ci saranno poi come sempre, lo diciamo, lo ripetiamo, insomma intorno all'ora di pranzo, dopo le riunioni, dopo la visione di tutte le carte, appunto degli aggiornamenti, tu comunque pensi che non ci saranno poi ancora segnalazioni di allerta per la giornata di oggi, giusto per ripetere?
1: Ad ora l'allerta finisce alle 15 di questo pomeriggio, se tutto va e i modelli insomma rispecchiano la visione che avevano anche nella serata di ieri. L'allerta dovrebbe terminare alle 15, tranne appunto proseguimento in tal senso se le cose dovessero peggiorare. Quello che ci siamo accorti nella notte è che sono scese un pochino le temperature, addirittura direi quasi fresco a Savona perché i gradi sono stati 16, a Genova 18,3, 17 a Imperia e 18 alla Spezia, quindi un po' più fresca la notte anche sulle nostre coste.

0: Adesso in questo momento alle 8:24 la temperatura più alta si è registrata a Camogli con 20.7, quindi temperature che stanno scendendo, come avevo già accennato giorni fa, ma che poi con il soleggiamento per esempio di sabato potrebbero un pochino risalire, soprattutto nei valori massimi.
1: Grazie Cristina Capaci di ARPAL, ci riaggiorniamo allora nel corso della giornata, vi auguro buon lavoro.
0: Buona giornata e buon lavoro a voi.
1: E adesso le notizie dall'Italia e dal mondo, a partire dal governo che è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo già 170 milioni che possono essere spesi, l'ha detto Giorgia Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. La legge elettorale alla sfida finale arriva il giorno della verità, col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Meloni si dice tranquilla, le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Ed è morta Mari Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa in Spagna. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, l'ha detto Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Prove di dialogo invece in Francia con Le Cornu, che tende la mano agli studenti e assicura una decisione entro la fine di ottobre, ma la protesta oggi torna in piazza. Borse europee in rosso mentre i bond tornano sotto attacco. Milano ieri è stata maglia nera a meno 2,51%, cali più contenuti per le altre piazze. Infine il maltempo sull'Italia, allerta arancione oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni, tra cui appunto la Liguria, ma ci sono anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. C'è stato ieri sera un forte acquazzone sulla capitale con allagamenti e disagi alla circolazione. Come va il traffico, come va la circolazione sulle autostrade? Leggete dei diversi incidenti sulla nostra ultima ora. Torno da Elisa Ricci per gli aggiornamenti.
2: Eccoci Eva, torniamo a capire la situazione, perché è una mattinata difficile sulle autostrade della Liguria, in particolare sul nodo genovese. Infatti andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda i due incidenti di cui abbiamo parlato prima. Il primo in A10 tra Genova Pra e Genova Peli in direzione Genova. Al momento la coda è aumentata, abbiamo 6 km di coda tra Renzano e Genova Peli a causa dell'incidente. Infatti viene consigliata come entrata verso Genova, Genova Pegli, e come uscita provenendo da Ventimiglia a Renzano. Una situazione difficile, l'incidente, diciamo le prime informazioni riguardo alla dinamica dicono che un conducente ha perso il controllo del suo veicolo, un'automobile, e si è così ribaltato. Il bilancio è di un ferito in codice giallo che è stato trasportato all'ospedale evangelico di Voltri. E per quanto riguarda invece il secondo incidente, quindi quello in A12 direzione Genova, al momento abbiamo una coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo. Quindi questa è la situazione, noi continueremo a monitorare e a capire di più rispetto a questi due incidenti. Per ora però è tutto, a te Eva.
1: Grazie, e allora proprio rispetto al Tiguglio andiamo a salutare la nostra Elisabetta Biancalani, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Un cielo veramente molto plumbeo, seppur con qualche buco, chiamiamolo così, di azzurro tra le nuvole. Sveglia questa mattina la zona del Tiguglio. Le immagini che vi sto mostrando arrivano da Chiavari, dove mentre vi parlo siamo con un vento che diventa più teso, infatti atteso un aumento della ventilazione, e per quanto riguarda la pioggia non sta piovendo, anche se i segni sull'asfalto e per terra dimostrano comunque che questa notte c'è stata un po' di pioggia, nulla comunque di incredibile, nulla di eccessivo, ma il vento e il cielo comunque con queste nuvole in queste condizioni certo fanno ancora immaginare che qualche pioggia o qualche forte temporale possa arrivare. Ieri sera molti i lampi e qualche fulmine che si sono uditi anche qui nella zona del Chiavarese, ma appunto senza danni di rilievo. È tutto, ripasso la linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, è questo il punto anche sul Tiguglio. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, e poi torniamo insieme con le notizie di giornata.
4: in collaborazione con Camera di Commercio.

0: Calcio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il Borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 8.31 bentornati con Primo Mattino in una giornata ancora di allerta gialla che colpisce soprattutto il centro e il levante della nostra regione. Allerta gialla per temporali fino alle ore 15, un'allerta che era iniziata già ieri all'ora di pranzo a mezzogiorno. Quali sono le notizie? Le ultime dal nostro sito con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, con una notizia di cronaca, ne abbiamo parlato in queste ore a partire da ieri sera del ritrovamento di una donna in fin di vita in un basso delle vigne. Siamo nel centro storico di Genova dove appunto nel tardo pomeriggio di ieri questa signora di circa 40 anni, anche se l'età non è ancora chiara, è stata trovata in gravissime condizioni all'interno di un basso di vico fornito. La porta del locale è stata sfondata per permettere ai soccorritori di entrare e raggiungerla sul posto. È intervenuta anche la polizia scientifica. I contorni di quanto accaduto sono ancora tutti da chiarire, però al momento infatti non viene esclusa alcuna ipotesi. La donna, sessantenne di origini sudamericane, pare sia coinvolta in un giro di prostituzione nel centro storico e secondo quanto emerso dai primi accertamenti sarebbe conosciuta anche negli ambienti legati allo spaccio dei vicoli. Proprio per questo gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al malore. Non escludono tra le ipotesi al vaglio quella di una possibile aggressione. Questa storia chiaramente è ancora in evoluzione, sicuramente oggi avremo degli aggiornamenti su quello che le è successo e se c'è qualcosa dietro su quello che c'è dietro. A te.
0: Grazie ad Aurora, grazie a tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Noi andiamo avanti con la cronaca e parliamo dello striscione bruciato, un ennesimo episodio preoccupante per quanto riguarda la scuola. Nella notte tra l'altro ieri e ieri è stato appunto bruciato uno striscione. Il messaggio era sempre lo stesso, quello scritto su questo pannello, ovvero nessuno è straniero. Sentiamo cosa è successo.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni

0: venivano danneggiati. A San Pier d'Arena andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
1: Ancora la cronaca, un maxi sequestro di droga, un carico di limoni arrivato dal Cile nascondeva ben altro 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. Il servizio di Annissa De Filippi.
2: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Prato, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che, secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
1: Flash sulla situazione in autostrada, quella che leggete sempre aggiornata nell'ultima ora pubblicata. Questa è la situazione, qui siamo esattamente sulla 10, al chilometro 10, il piazzale a Genova Pra, perché c'è stato un incidente questa mattina tra i caselli di Pra e di Pegli. Un'auto si è ribaltata e si viaggia su una corsia sola. Ci sono 6 chilometri di coda perché stanno salendo, e la coda inizia già da Arenzano, tanto che Autostrade consiglia di uscire a Arenzano per chi è diretto verso Genova, oppure di entrare a Pegli, appunto, se si trova nella tratta successiva. Questa è la situazione. C'è anche un secondo incidente segnalato, che è segnalato invece sulla 12 di Levante, tra Chiavari e Rapallo, dunque in direzione di Genova. La coda in questo caso è di 2 chilometri, prestate attenzione. La coda poi è, come sempre, anche sulla 7 all'altezza di Genova Bolzaneto per il traffico intenso in uscita al casello, così come tra Busalla e Genova, sempre sulla Serravalle, sulla 7 in direzione sud. Dunque questa mattina continua la coda. E parliamo anche della benzina, perché la Liguria è la seconda regione italiana per aumento del costo del gasolio dopo la fine del taglio delle accise. Un pieno costa anche 1,20 euro in più. Sentiamo.
3: Pieno di carburante, quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale, le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
1: Tanto arrivano le vostre segnalazioni. Sta piovendo forte nel Tiguglio in questo momento, in particolare su Chiavari e non solo. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta, vedete, questa è la pioggia a Chiavari in questo momento. Grazie per queste immagini, continuate a informarci anche al nostro WhatsApp. Come sta andando? Facciamo il punto della situazione con una visione d'insieme di tutta la Liguria con Elisa Ricci. A te.
4: Eccoci Eva, torniamo a parlare della situazione meteorologica.

0: e andiamo a vedere proprio dove sta piovendo. Ci aiutiamo attraverso la piattaforma OMIRL, il sito satellitare utilizzato da ARPAL, che ci permette di osservare le precipitazioni che si registrano nelle varie zone della regione. Ricordo sempre che sono dati parziali, questo è importante naturalmente ricordarlo e saperlo. Dalla mappa che è stata aggiornata proprio pochi minuti fa, vediamo che le piogge si concentrano soprattutto nel centro e sul Levante Ligure. Infatti, partendo da Genova, dal suo entroterra, vediamo diversi pallini blu che indicano naturalmente una pioggia non molto intensa, quindi al momento non sta piovendo forte in queste zone. E spostandoci poi verso il Levante troviamo altri pallini proprio nell'area del Tiguglio, tra Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, proseguendo poi fino all'entroterra Spezzino. Una situazione sicuramente differente sul ponente, quindi tra Imperiese e Savonese, dove prevalgono invece i pallini bianchi. Infatti in questo caso l'allerta meteo non c'è quest'oggi, è terminata ieri alle 15, e ora infatti ci concentriamo proprio sul Levante. Vi faccio alcuni esempi per capire meglio la situazione. A Camogli sta piovendo e abbiamo 16.2 mm di pioggia registrati in un'ora, quindi sicuramente un numero più intenso rispetto alla giornata di ieri. E poi a Borgionasca 5.4 mm in un'ora, mentre a Toriglia 6.1 mm in un'ora. Quindi insomma questa mattina sta iniziando a piovere, questo sul Levante e sul centro della Liguria. Noi naturalmente continueremo proprio con gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, intanto ci avete scritto, forte temporale questa notte a Sanremo intorno alle 2.30, i temporali sono stati forti anche in serata ieri sullo Spezzino. Allora do il mio buongiorno a Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con un cielo nuvoloso e anche con qualche goccia di pioggia in questo momento. Diciamo i rovesci si alternano a momenti di quiete, di tranquillità, rovesci che sono stati particolarmente intensi, come giustamente hai detto anche tu ieri sera, nella serata, oltre 55,8 mm di pioggia caduti soprattutto nella zona della bassa Val di Magra, Marinella, e quindi anche nella vicina Toscana, che lo ricordiamo tra l'altro è in allerta arancione, ha sviluppato durante la serata, l'ha notata, diverse criticità, e quindi un'allerta che sostanzialmente ha visto le piogge intensificarsi nella serata di ieri in alcuni punti della provincia. Poi una notte tutto sommato tranquilla, con appunto comunque dei momenti con diversi rovesci, ma nessun intervento da parte dei vigili del fuoco, per appunto il comando provinciale non ci sono state necessità di chiamate, alcuni allagamenti nelle strade che sono state risolte comunque dalle protezioni civili comunali e appunto dai vigili urbani, dai servizi, dagli operai stessi dei comuni. Una notte di allerta tranquilla, ora però l'allerta resta fino alle 15, e sappiamo che ormai dobbiamo abituarci a dei momenti anche particolarmente intensi in cui da un momento all'altro appunto si concentra proprio l'intensità delle piogge. Quindi vedremo nel corso della mattinata naturalmente se ci saranno necessità, ci saranno ulteriori collegamenti anche qui dallo Spezzino per monitorare l'andamento di questa allerta gialla, che come vi dicevo nella vicina Toscana, che è stata anche colpita di più ieri sera nella serata, è arancione. Questo è il quadro dello Spezzino, io ti restituisco la linea. A te Eva.
1: Grazie Emanuela, ci risentiamo poi più tardi se ci fossero criticità, anche perché appunto lo Spezzino si trova così vicino alla Toscana, la Toscana oggi in allerta arancione, e mentre invece noi continuiamo con l'allerta gialla per temporali, lo ricordo, sul nostro territorio, lo sarà fino alle ore 15 di quest'oggi nelle zone B, C e E, quelle della cartina che vedete in alto a sinistra dello schermo, sono dunque il centro e il Levante della nostra regione, con l'entroterra sia del centro sia del Levante. C'è una zona della Liguria, la zona D, quella dell'entroterra di Ponente, invece verso i versanti padani, che non è stata colpita neanche nella giornata di ieri dal maltempo e dove non c'è stata alcuna segnalazione di allerta, mentre la zona A, l'Imperiese, lo vedete anche

Anche da questa immagine satellitare è completamente pulita dalla pioggia, se non qualche piccolo sprazzo. Infatti l'allerta lì è terminata, era iniziata prima dalle 6 di ieri mattina, è terminata ieri alle ore 15 e non è stata poi prolungata come invece è accaduto per il centro e per il Levante. Questa è la situazione in tempo reale, vi ricordo gli aggiornamenti anche sul traffico, li leggete sulle nostre ultime ore, li facciamo subito dopo una piccola pausa.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Primo Mattino, il racconto minuto per minuto delle notizie in tempo reale, a partire dal meteo, una giornata di allerta gialla, ma anche il traffico, come sta andando, soprattutto nelle aree in cui sono stati segnalati incidenti. Torno da Elisa Ricci.
1: Eccoci Eva con i nuovi aggiornamenti, partiamo subito dall'incidente in A10, quindi registrato questa mattina intorno alle ore 8, si registra ancora una coda di 6 km tra Arenzano e Genova Pegli a causa dell'incidente. Vedete proprio le telecamere di Autostrade per l'Italia che mostrano le persone appunto immerse nel traffico, un traffico che è stato creato da questo incidente. Si tratta di un incidente autonomo, il conducente di un'automobile ha saltato. Il conducente al momento si trova all'ospedale evangelico di Voltri in codice giallo. Questo incidente sta creando inoltre una coda anche in A26 tra Masone e Bivio A26, A10, Genova Ventimiglia, quindi naturalmente questi incidenti poi vanno a creare il traffico anche in altre tratte. Ci spostiamo poi per vedere insieme quello che sta accadendo nella tratta della 12, quindi direzione Genova sempre, ma questo incidente è avvenuto tra Chiavari e Rapallo. Secondo le prime informazioni, anche qui un codice giallo, sul posto la croce bianca rapallese e un'automobile coinvolta che avrebbe riportato gravi danni alla parte anteriore dell'automobile e al momento si registrano 2 chilometri di coda, proprio come vi dicevo, tra Chiavari e Rapallo. Quindi questa è la situazione, noi continueremo ad aggiornarci, vedrete naturalmente le nostre ultime ore proprio per darvi tutte le informazioni in diretta. A te Eva.
0: Grazie Elisa, noi parliamo anche di cultura. Ieri infatti è stato presentato il programma della nuova stagione 2026-2027 di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura. Ci saranno mostre, incontri, festival e un calendario che mette insieme i grandi nomi della cultura internazionale e anche collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Ce lo racconta Dario Vassallo.
2: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
3: Sarà una stagione veramente ricca, intensa,

0: con grandissime possibilità di collegarci con una realtà culturale internazionale di grande pregio, l'abbiamo visto con le mostre, ma lo vediamo anche in tante occasioni di incontri, di approfondimenti, di cicli particolarmente significativi con la realtà locale. Quindi sarà una stagione sicuramente ambiziosa, pensata per creare a Palazzo Ducale 365 giorni l'anno momenti di incontro, di approfondimento, di confronto, di didattica, e pensata anche per guardare a pubblici diversi.
1: A inaugurare la parte più importante dell'autunno sarà una grande mostra dedicata all'arte europea. Dal 15 ottobre arriva Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni d'arte della collezione Scharf, esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche per la prima volta in Italia. Sul fronte delle rassegne dei festival torneranno La Storia in Piazza, il Festival di Limes, Un Palazzo di Libri, il Book Pride, La Notte degli Scrittori, il Premio Rapallo Biperbanca, il Pride delle Donne e altre iniziative dedicate alla lettura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Una particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai giovani. Il progetto Generazione Ducale ha messo in cantiere 5 iniziative rivolte agli under 35 tra mostre, podcast, musica, arti dal vivo, contest e nuovi format di partecipazione.
2: E tutto è pronto anche per Sportability. Conto alla rovescia, è la sesta edizione, sarà sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova, un grande villaggio senza bandiere, tantissime le associazioni, oltre 80, 46 discipline, tanti campioni per una giornata dedicata allo sport, all'inclusione e alla condivisione.
3: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. Un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere lo sport.
4: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sportability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività.
3: Tra le novità, i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il nuoto, con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
5: Siamo molto vicini ai valori dello Sportability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Bobby Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba, e poi appunto, come già hai anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiava, l'esordio casalingo. Abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.
2: Continuiamo a parlare di sport, sono le storie raccontate nella puntata di questo martedì da Tiziana Oberti in People, tra loro quella di Cinzia Mongini, un'istituzione per la danza paralimpica in Italia, arrivata già trentenne, ha trovato nello sport una gioia immensa. I genitori di ragazzi disabili dice: se li volete vedere sorridere, fate fare loro sport. Sentiamo.
6: Nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa. Ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri, sono stati questo per me. Volgo a tutti i

0: Genitori, se volete far sorridere, far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability è sabato 10 ottobre alla Sciorba, è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi, perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze, come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri, come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone.
1: Un flash, una buona notizia rispetto alle code in autostrada che stanno scendendo, quella per incidente tra i caselli di Pra e Pegli, coda che iniziava però già da Renzano, è calata a 4 km, siamo sulla 10 in direzione di Genova, così come va meglio anche tra Chiavari e Rapallo, 1 km di coda segnalato in questo momento, sempre a causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 8. La linea adesso va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Tecne in collaborazione con Primo Canale, che tornano al più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti sia nella loro totalità come regione su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Appunto, torniamo dopo maggio a sondare i 4 sindaci, quindi di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, e vedrete il paragone con i dati dei precedenti sondaggi che in alcuni casi partono da gennaio 2025. In ogni provincia poi domande uguali per valutare come cambiano le risposte in giro per la Liguria, e potremo così mettere a confronto le risposte degli imperiesi con quelli degli spezzini, dei genovesi e dei savonesi. Così il sondaggio di Tecne diventa un vero spaccato di quello che pensano i liguri a seconda di dove vivono, da Ponente a Levante. Nuovi sondaggi saranno sul nostro sito primocanale.it a partire da domani alle 14. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un carico di limoni arrivato dal Cile che però nascondeva qualcos'altro. Sentiamo il servizio.
1: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguayana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che, secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
0: Giallo nei vicoli di Genova, dove una donna di circa 60 anni è stata trovata ieri pomeriggio in gravissime condizioni all'interno di un basso di Vico Fornaro. La porta del locale è stata sfondata per permettere ai soccorritori di entrare e raggiungerla. Sul posto anche la polizia scientifica. I contorni di quanto accaduto sono ancora tutti da chiarire. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La donna, 60enne di origini sudamericane, pare sia coinvolta in un giro di prostituzione nel centro storico e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe conosciuta anche negli ambienti legati allo spaccio nei vicoli. Proprio per questo gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al malore e non escludono, tra le ipotesi al vaglio, quella di una possibile aggressione. Cambiamo argomento.

0: Il caro vita, ma anche il caro carburante. La Liguria è infatti la seconda regione italiana per aumento del costo del gasolio. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Pieno di carburante, quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale, le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17:00.

0: Primo mattino in questo giovedì, sono le 9.02, ancora buongiorno, una mattinata connotata intanto da un'allerta meteo gialla per temporali che si chiuderà solo alle ore 15 e poi anche dal traffico, diversi gli incidenti che vi stiamo segnalando dalle 8 di questa mattina, leggete sempre nella nostra ultima ora la situazione, ma partiamo con la viabilità ordinaria, il traffico a Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è ancora intenso su tutta la rete urbana e anche in sopraelevata la circolazione rallentata in entrambe le direzioni, specie alle rispettive uscite in zona San Pietro d'Arena, in zona Foce. Infatti in zona Foce è ancora in corso il disallestimento del salone nautico e pertanto permane la chiusura di Corso Marconi direzione Levante, e comunque in zona è presente il nostro personale per la gestione del traffico. Traffico che ha visto qualche criticità dovuta appunto ad alcuni incidenti che si sono verificati nella prima parte della mattinata, ma in via di risoluzione. Pervenuta la segnalazione che riguarda il semaforo spento in corso Buenos Aires,

0: intersezione Casa Regis, e si invitano quindi tutti gli utenti a prestare la massima attenzione. E comunque è in arrivo alla squadra per il tentativo di ripristino dell'impianto semaforico. Per la cantieristica di maggior rilievo si ricorda che permane in via Milano Vecchia, direzione Ponente, dopo il tunnel, la chiusura dell'accesso a Lungomare Canepa, con traffico deviato in via Balaguer. Per oggi è tutto, restituiamo la linea, auguriamo a tutti una buona giornata.
1: E noi ringraziamo la Polizia Locale ogni giorno, i contributi alle 8, alle 9 per sapere, conoscere la situazione del traffico in tempo reale. Come va in autostrada? Torniamo da Elisa Ricci, Newsroom 28.
2: Sì Eva, partiamo subito dalla situazione sul nodo genovese, dove questa mattina si sono creati diversi problemi causati da due incidenti, uno in A10 e uno in A12. Il primo in A10, fortunatamente la coda è scesa, adesso è di 4 km, mentre diciamo fino a circa 10-15 minuti fa era 6 km, quindi una situazione migliore che piano piano si sta sbloccando. La coda si trova proprio tra Arenzano e Genova Pra a causa del traffico congestionato, e poi in A26 direzione Genova Voltri la coda tra Masone e Bivio, A26 A10 Genova Ventimiglia, sempre a causa dell'incidente in A10. Ci spostiamo per vedere insieme anche la situazione dell'incidente in A12 direzione Genova. Anche qui la coda è scesa da 2 km, siamo passati a 1 km tra Chiavari e Rapallo a causa dell'incidente. E concludiamo con l'ultima segnalazione sulla tratta genovese, che riguarda la A7 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno a causa del traffico intenso. E poi andiamo a vedere la situazione in A10, la tratta di Ponente, dove si registra una coda di 1 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova a causa dei lavori. Quindi questo è il quadro che al momento riguarda proprio le nostre autostrade della Liguria. A te Eva.
1: Grazie Elisa, intanto arrivano le vostre segnalazioni dove sta piovendo al momento, sta piovendo a Sestri Levante e anche nell'immediato entroterra, piove a Cogorno, in questo momento sta piovendo a Ne, e mentre invece ha smesso di piovere nella zona di Chiavari, così come ci avevate segnalato. Ma adesso ci aggiorniamo con ARPAL per la situazione meteo e il punto sull'allerta. Buongiorno, bentornata Cristina Capaci di ARPAL.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon giovedì.
1: Com'è andata la notte? Siamo, lo ricordiamo, in allerta, ricordiamo anche i termini di questa allerta gialla, e ha piovuto molto soprattutto ieri sera, è così?
3: Sì, proprio così, ricordiamo che appunto l'allerta gialla prosegue sul centro levante della regione, quindi per essere precisi le zone B, C e fino alle 15 di oggi, tranne insomma cambiamenti, ora si vedranno le prossime uscite modellistiche, ma diciamo che tutto sta proseguendo come era la previsione. Le piogge principali sono, diciamo, i fenomeni più rilevanti si sono verificati nella serata di ieri sul levante della regione. Intorno alle 19:30 un temporale si è sviluppato su Monte Rosso con quasi 50 mm di pioggia in un'ora, poi la linea temporalesca si è spostata un pochino, ma intorno alle 22:30-23 di ieri sera un temporale si è sviluppato sull'estremo levante con 55,8 mm di pioggia in un'ora a Marinella di Sarzana, dove si è allagata la sede stradale e dove ovviamente sempre un'allerta gialla in concomitanza dei temporali, bisogna prestare attenzione soprattutto vicino a torrenti e sottopassi. Poi successivamente nella notte i fenomeni si sono leggermente attenuati, perché la linea temporalesca, come previsto, si è spostata verso il sud Italia, quindi dalla Toscana poi verso il Lazio. Oggi quello che ci si presenta è una giornata instabile, ci sono temporali in particolare sul centro levante, potrebbe potrebbero verificarsi durante la giornata fenomeni temporaleschi, localmente anche di forte intensità, concentrati soprattutto sotto le zone interne e solo a tratti con coinvolgimento costiero, cioè piove, l'abbiamo visto, piove ma in maniera, diciamo, non è un temporale come potrebbe verificarsi invece durante la giornata nelle località interne, ma una pioggia più fitta e continuativa, un po' tipico di uno scenario autunnale come quello in cui ci troviamo.

0: dal pomeriggio dovrebbe la situazione migliorare a partire da ponente. Come dicevamo, domani, nonostante rimanga una giornata soprattutto al mattino con nubi compatte soprattutto nelle località confine sul centro ponente, la giornata dovrebbe essere variabile con qualche sprazzo di sole e diciamo appunto qualche magari nuvolosità poi di nuovo in serata sull'Appennino di Levante, ma in linea di massima una giornata che dovrebbe poi andare ad aggiustarsi e quindi poi portarci un sabato soleggiato.
1: Questa è la situazione, grazie a Cristina Capacci, sembra di capire che appunto questa perturbazione si stia spostando molto, poi c'è anche la Toscana che quest'oggi peraltro è in allerta, un'allerta anche peggiore della nostra.
0: Assolutamente sì, perché saranno coinvolti da questa linea temporalesca che su di loro, quindi sulla Toscana potrebbe essere più insistente, cioè diciamo più stazionaria. Noi abbiamo avuto, a parte quei temporali ieri sera, poi sul Levante come stazionarietà diciamo durante la giornata, appunto non abbiamo avuto temporali così stazionari e così forti. Potrebbero verificarsi nel pomeriggio nelle zone interne della Liguria, ma in linea di massima questo passaggio diciamo sta per terminare appunto spostandosi verso il sud Italia, principalmente in questo momento poi la Toscana.
1: Ci saranno poi, come sempre, lo diciamo, lo ripetiamo, insomma, intorno all'ora di pranzo, dopo le riunioni, dopo la visione di tutte le carte, appunto degli aggiornamenti, tu comunque pensi che non ci saranno poi ancora segnalazioni di allerta per la giornata di oggi, giusto per ripetere?
0: Ad ora l'allerta finisce alle 15 di questo pomeriggio, se tutto va e i modelli insomma rispecchiano la visione che avevano anche nella serata di ieri. L'allerta dovrebbe terminare alle 15, tranne appunto proseguimento in tal senso se le cose dovessero peggiorare. Quello che ci siamo accorti nella notte è che sono scese un pochino le temperature, addirittura direi quasi fresco a Savona perché i gradi sono stati 16, a Genova 18.3, 17 a Imperia e 18 alla Spezia, quindi un po' più fresca la notte anche sulle nostre coste. Adesso in questo momento alle 8.24 la temperatura più alta si è registrata a Camogli con 20.7, quindi temperature che stanno scendendo come avevo già accennato giorni fa, ma che poi con il soleggiamento per esempio di sabato potrebbero un pochino risalire soprattutto nei valori massimi.
1: Grazie a Cristina Capacci di ARPAL, ci riaggiorniamo allora nel corso della giornata, vi auguro buon lavoro.
0: Buona giornata e buon lavoro a voi.
1: Dal meteo allo sport, giovedì l'appuntamento alle 21 è con Liguria Calcio, buongiorno a Graziano Cesari.
2: Ciao Eva, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, stasera alle 21 con Liguria Calcio. Ma perché? Perché è la vigilia anche di Avellino Sampdoria con Mister Corradi che deve ancora una volta fare i conti con le emergenze e gli infortuni. E sul sintetico del Partenio Lombardi ci si affida che cosa? Alla classe e alla fantasia di Lorenzo Insigne. Ma anche l'antivigilia di ritorno in campo per il Genoa dopo la lunga sosta. Sabato c'è la Fiorentina, De Rossi deve pesare, chi c'è, come sta e cosa può fare contro i Viola, perché il popolo rosso-blu vuole assolutamente un risultato positivo, possibilmente naturalmente i tre punti. E poi il sabato non si conclude mica qua, perché poi gioca anche l'Entella che riceve la Juve Stabia ed è il momento giusto per conquistare i tre punti e per fare quel salto in classifica che serve alla squadra di Cappella. Poi permettimi di fare gli auguri allo Spezia che alle 20.30 affronterà il Gubbio, 120 anni maglia celebrativa, stadio sold out, veramente un grande ambiente per una squadra che sta andando fortissimo ed è prima in classifica e speriamo che continui così. Chiuderà questo weekend calcistico il Vado, che giocherà a Perugia, pensa, Vado a Perugia, fino a poco tempo fa era impensabile, la squadra di Mister Riolfo cosa vuole fare? Continuare i risultati positivi, quelli avuti contro la Torres e contro il Forlì. Insomma gli argomenti non mancano, i temi non mancano, gli ospiti ci sono, allora l'appuntamento alle 21 stasera con Liguria Calcio.
1: Ciao Graziano, tantissimi temi questa sera, ore 21 in diretta, ciao.
2: Ciao.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme con gli ultimi aggiornamenti, le notizie del giorno. Restate con noi.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio, individuare

0: difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi.

0: Le 9.15 di questo giovedì, attenzione, una giornata di allerta ancora fino alle ore 15, sta piovendo soprattutto sulla zona del Levante, del Tiguglio, la zona di Sestri Levante in particolare. In questo momento la perturbazione si sta spostando verso la Toscana, una Toscana colpita quest'oggi dall'allerta arancione. Quali sono le notizie di giornata? Vado in Newsroom 28 da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con una notizia che riguarda un noto locale del centro città della Darsena, dove ieri nella notte tra martedì e mercoledì un uomo che è stato poi fermato e arrestato dalla polizia ha spaccato la vetrata con un tombino e poi è entrato, ha tentato di rubare, ma non sapeva che nel locale ormai non vengono più lasciati soldi, proprio perché sarebbe già la sesta volta in cui al bar vengono distrutte le vetrate per un tentato furto. Ieri siamo stati lì proprio per parlare con chi lavora ogni giorno all'interno del mente locale, perché è una zona, quella della Darsena, in cui, di cui abbiamo parlato tantissimo e dove nelle ultime settimane, con anche questo presidio H24 della polizia locale, chiaramente la situazione sembra essere migliorata molto. Questi eventi però riportano chiaramente al centro il discorso sicurezza e il discorso dei danni, perché pensate che proprio questo bar ha deciso che per il momento non sostituirà le vetrate ma utilizzerà dei pannelli di legno. Questo perché lo hanno fatto così tante volte, hanno speso così tanti soldi che al momento stanno cercando di capire che cosa fare, anche perché ogni vetrata si parla di migliaia e migliaia di euro. Chiaramente è un locale molto molto frequentato, perché è proprio alle porte della Darsena, tra l'acquario di Genova, il Museo del Mare, in una zona molto molto turistica. Però, come spiega il direttore responsabile del bar, di giorno la zona pullula di turisti, di studenti, la sera invece è completamente abbandonata, e questo anche è un fatto che purtroppo va a creare questo tipo di problemi. Pensate che questo ragazzo che è stato poi arrestato, che ha distrutto la vetrata e ha tentato il furto, è stato trovato con nelle tasche il cellulare di un'altra trattoria del centro storico in cui era entrato e aveva rubato, e che aveva rubato appunto all'interno di questa trattoria. E sembrerebbe, da quello che ci raccontano anche residenti e commercianti della zona, che questo ragazzo, mentre tentava di rubare in trattoria, sia stato fermato dagli spacciatori del vicolo, perché chiaramente un furto poteva andare a creare problemi per quanto riguarda la polizia proprio al giro di spaccio. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, e adesso parliamo di funghi, perché se c'è un periodo dell'anno in cui il numero di incidenti nei boschi sale è proprio questo, perché chi va a raccogliere funghi appunto si allontana spesso dal sentiero, e così le cadute sono più numerose. Ma finita la stagione dei funghi poi inizierà quella delle castagne. Insomma, di tutti i rischi e anche dei consigli su come prevenire le cadute abbiamo parlato con i vigili del fuoco, sentite.
2: E fungaioli e ricercatori di castagne hanno la caratteristica in comune, quello di abbandonare i sentieri, per cui entrare nel bosco dove non ci sono poi dei riferimenti di percorso. E poi appunto arriva la situazione in cui ci chiamano per andare a prenderli. E lì ti accorgi della mancanza, della capacità di levarsi d'impaccio dalle situazioni. Quindi l'idea è di dare qualche consiglio per chi deciderà di metterli in pratica. È quello che la prima cosa è il cellulare, lo smartphone, che è un oggetto che noi critichiamo per tante cose, però in questa occasione è molto importante, perché la prima cosa che noi possiamo chiedere a una persona che chiede il soccorso è di poterci mandare la sua posizione attraverso le varie app di messaggistica, le principali, che attraverso, io parlo per Android, ma schiacciando la graffetta, quindi viene fuori la condizione di poter inviare anche la posizione. Quindi questo consente a noi di individuare e localizzare le persone, e a quel punto possiamo anche in qualche modo aiutarle a ritrovare un percorso oppure a essere soccorse. È ovvio che quindi se questo oggetto diventa importante per essere rintracciati, diventa anche necessario che la batteria sia sempre in condizione.

0: condizione di poter essere efficiente e essere efficace anche il cellulare. Altra cosa, ci sono ormai delle app di tracking che hanno una precisione nell'individuare la posizione anche sui percorsi di sentieri, che se non faccio nomi perché hanno anche nomi, sì, diciamo, sì, scelte commerciali, però se basta cercarle, e hanno una precisione veramente come fosse il GPS della nostra auto, cioè c'è una precisione molto, molto accurata, e che ci permettono anche eventualmente già in autonomia di rindividuare un sentiero che ci può portare. Quindi il consiglio qual è? Innanzitutto, se si vanno a fare escursioni, si va per boschi, mai possibilmente andare da soli. E soprattutto un'altra cosa è quello di dare informazioni alle persone che magari rimangono a casa, ai propri familiari.
1: E ora apriamo il nostro angolo social. A te, Elisa.
2: Eccoci Eva con il nostro angolo social. Oggi parliamo di qualcosa di molto interessante, ci spostiamo per farlo nell'entroterra ligure, più precisamente in Alta Val di Vara. Con Emanuela Cavallo infatti siamo andati alla scoperta di una pianta che forse non tutti conosceranno, ma è fondamentale proprio per la produzione di una delle bevande più amate, la birra. E allora andiamo a scoprire di che cosa si tratta.
3: Questo frutto è un frutto che, anche se non conoscete, vi piace molto ed è una pianta femmina. Di cosa parliamo?
4: Stiamo parlando di luppolo, è appunto la pianta femmina, fa parte della famiglia della canapa, quindi maschio e femmina, e sono proprio la pianta femmina che viene utilizzata per fare la birra. All'interno dei coni abbiamo la luppolina, che è una polverina gialla che serve appunto come conservante della birra e dà il suo aroma e il potere americante nella birra. Noi lo coltiviamo, ma si trova in natura anche lungo i fiumi, lungo il fiume Vara lo trovi da tutte le parti, ma anche salendo per il Cento Croci, e è una pianta perenne se non viene intaccata da malattie, e quindi a tutta birra o a tutto luppolo.
1: Vi ricordo la gita in Alta Val di Vara alla scoperta delle piante di luppolo, fa parte di Viaggio in Liguria, andate in onda ieri sera, che trovate comunque in on demand, sempre disponibile dal nostro sito primocanale.it. Un flash per aggiornarci sulla situazione delle autostrade, anche perché abbiamo, lo vedete, questa è l'auto ribaltata in galleria nella prima corsia di marcia, che ha causato l'incidente questa mattina già a partire dalle ore 8 circa o poco prima sulla A10. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Genova Pra e di Pegli, ma la coda poi è iniziata già dal casello di Arenzano fino adesso anche fino a Genova Aeroporto. Si sono raggiunti i 6 km di coda verso Genova. In questo momento la coda più importante è finita, il traffico resta intenso, comunque lo era il traffico intenso anche già a partire dal casello di Masone sulla 26 a scendere fino al bivio all'altezza di Genova Voltri con la 10. Adesso la situazione si è risolta. Si è risolto anche l'incidente tra Chiaveri e Rapallo, di cui vi abbiamo parlato questa mattina, si erano raggiunti 2 km di coda. In questo momento il traffico scorre sulla 12 in direzione Genova, c'è solo traffico intenso poi a partire da Genova Est verso il bivio che porta sulla 7, sulla Serravalle, dunque verso Milano, tra Genova Est e bivio a 12 a 7. Questa è la situazione. È anche una mattina di pioggia segnalata anche in autostrada sulla 12, e dunque appunto bisogna prestare attenzione alla guida. Dove sta piovendo proprio sul Levante. Andando a vedere la situazione in tempo reale, la pioggia più copiosa è nella zona di Sestri Levante, 32 mm in un'ora in questo momento segnalati, ma anche poi nell'entroterra a Maissana per esempio 23 mm di pioggia, mentre tornando più verso Genova a Cogorno 14 mm in questo momento. Sta piovendo sulle Cinque Terre, a Rio Maggiore sta piovendo, così come a Monterosso. Qualche goccia di pioggia anche a Porto Venere e alla Spezia in questo momento. Questa è la situazione in tempo reale, andando a vedere la perturbazione sulla programmazione satellitare OMIRL, quella usata anche dalla stessa ARPAL. Ecco, questa è la situazione. Noi adesso parliamo, vi raccontiamo ancora una storia, quella di Valia. Valia è un architetto con disabilità motoria a seguito di un incidente, che ha superato anni di riabilitazione, è diventata mamma, è tornata a fare vela fino ad arrivare agli europei. Questa è una delle storie raccontate nell'ultima puntata di People.
5: Ragazzina, facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà

0: non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica, sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca, e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta. Ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata.
1: Primo Mattino si chiude qui, la linea va al Medico Risponde, noi ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore

0: tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale dell'AOM IRCCS nel plesso del Villa Scassi. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
0: Allora, numero verde 800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. L'ottobre rosa, il mese di sensibilizzazione per il tumore al seno. E allora partiamo forse dalla domanda più semplice, ma è quella che ci dà anche molti più spunti. Oggi il tumore al seno fa ancora paura, ma quanto è cambiata la possibilità di curarlo e di guarire?
1: Intanto grazie per la domanda, perché effettivamente nonostante la ricerca, la comunicazione e la tecnologia giochi a favore di percorsi ormai sempre più sicuri e meno invasivi non solo dal punto di vista di chirurgico ma proprio terapeutico, il concetto di una patologia tumorale alla mammella è sempre un elemento di grande preoccupazione che a volte non riguarda soltanto il paziente coinvolto ma anche l'intero nucleo familiare, delle amicizie e quindi di quelle che sono le abitudini di vita. Oggi però effettivamente tutti i percorsi che partono appunto dalla prevenzione, che sappiamo si divide su diversi livelli, ma già soltanto su quella più famosa, cioè la secondaria, quella finalizzata a diagnosi sempre più precoci, consente effettivamente di applicare percorsi di cui io rispetto sempre profondamente ovviamente la dinamica personale del timore e della preoccupazione, ma che consentono effettivamente di raggiungere risultati straordinari con un'invasività davvero superabile da tutti i punti di vista.
0: L'ottobre rosa ci ricorda l'importanza della prevenzione. Sappiamo che le donne sono più sensibili, per esempio, rispetto agli uomini, però ancora i dati dello screening, insomma, non sono così ottimali come potrebbero essere. Ma com'è possibile?
1: Sono assolutamente d'accordo, in realtà abbiamo avuto anche un momento storico che non ci ha aiutato, che è stato il famoso Covid, nel senso che i dati negli ultimi anni erano sempre più crescenti, con un'aderenza ai percorsi di screening, diciamo regionali, nazionali, sempre maggiore, che ha subito poi un piccolo rallentamento in quel tipo di periodo che sappiamo avere mutato un pochino le abitudini antiche e anche più moderne. Oggi gli indici sono di nuovo in ripresa. È importante anche sottolineare, fortunatamente, che l'aderenza allo screening cosiddetto regionale non corrisponde sempre a una completa aderenza in termini di prevenzione, nel senso che esiste anche una quota molto significativa di screening volontario, cioè di pazienti che autonomamente prenotano esami di prevenzione, quali la principale mammografia, presso sedi esterne a quelle del percorso regionale. Quindi noi dobbiamo portare con l'informazione sempre più adeguata

0: è sempre più vicina, perché ricordiamoci che anche la facilità di accesso è uno degli elementi fondamentali per alcuni fasci di popolazione, sia quelle impegnate nel lavoro che nella famiglia, a volte invece per problemi di mobilità stessa, uno dei fattori principali, la chiave per migliorare la performance e l'aderenza.
1: Oggi si parla sempre più di una chirurgia su misura, un po' da tutte le parti, ma in questo campo che cosa significa concretamente operare una donna oggi? E purtroppo sappiamo che l'età, insomma, è sempre anche più bassa, poi magari ecco, ne parliamo anche di questo, cercando di rispettare il più possibile il suo corpo.
0: Allora, la patologia mammaria e i suoi trattamenti sono cambiati maggiormente forse negli ultimi 20-30 anni che rispetto agli ultimi 100, ed è importante sottolineare quanto la parte chirurgica sia stata il soggetto, diciamo uno degli elementi protagonisti della sua evoluzione, nel senso che oggi applichiamo nella stragrande maggioranza dei casi, senza entrare nel concetto di percentuali che poi diventano noiose, delle metodiche di carattere mini-invasivo e conservativo, cioè finalizzate a conservare l'anatomia, diciamo, naturale del paziente, quella sua, senza dover incorrere a modifiche anatomiche significative, ma il grande passo avanti lo abbiamo avuto anche in quelle che sono ancora delle condizioni dove la chirurgia deve essere un po' estesa, ma applicata sempre con una metodica mini-invasiva, ad esempio con la chirurgia endoscopica, e le contestuali metodologie ricostruttive. Quindi, nonostante, seppur con percentuale più ridotta rispetto alla cosiddetta chirurgia conservativa, anche quelle che oggi vengono chiamate in maniera moderna ma sennata mastectomie conservative, che può sembrare un ossimoro ma è molto sensato, è permesso utilizzare una radicalità oncologica un pochino più estesa, ma garantendo già al termine dell'intervento un grande rispetto di quella che è il profilo anatomico del paziente.
1: Tra l'altro, quando insomma una donna riceve la diagnosi di tumore, spesso, no, una delle prime domande che credo voi vi sentiate fare è proprio questa, no? Cioè, dovrò effettivamente affrontare una mastectomia? Cioè, è ancora un po' difficile anche capire che cosa ha fatto la tecnologia, che cosa sta facendo, e questo è un blocco anche un po' psicologico per quello che una volta avveniva, no? Per questo che è bene sempre ripeterlo.
0: Assolutamente, Tiziana, lei c'entra un punto di incredibile importanza in termini di comunicazione del paziente oncologico-senologico, anche perché è incredibile ed è stato anche oggetto di studi di cui alcuni diciamo un po' antichi, nel senso che risalgono a diversi anni fa, nei quali proprio la prospettiva e la proiezione del paziente nei confronti degli esiti chirurgici cambia in maniera radicale dall'inizio del percorso al termine, cioè quando poi il periodo di follow-up va a terminare. La domanda che lei mi ha posto è molto corretta, nel senso che molte pazienti temono di dover affrontare un percorso chirurgicamente invasivo, ma allo stesso tempo, e può sembrare paradossale, a volte è complicato spiegare e rassicurare un paziente del fatto che, nonostante su un esame istologico ci sia una parola che spaventa sempre per molti anni almeno spaventerà, il termine di mastectomia a volte è quasi quello che viene richiesto, nel senso che viene richiesto un elemento, quasi come se l'intervento esteso sia un elemento di sicurezza, e quindi trasmettere il fatto che un intervento mini invasivo sia in realtà sicuro, anzi a volte anche di più di un intervento più esteso, a volte può essere un device di tipo comunicativo abbastanza complicato. Quindi a volte è il contrario, nel senso che il paziente desidera o pensa che l'intervento ampio sia una garanzia maggiore rispetto all'intervento conservativo. In realtà oggi sappiamo che non è assolutamente detto che sia così.
1: Spinacci, volevo chiederle in merito a questa sperimentazione che Villascassi e il Galliera stanno facendo, insomma state portando avanti, di che cosa si tratta?
0: Allora, questo è uno studio davvero molto importante che riguarda attualmente pochi centri in Italia e nel mondo, che individua tra i pazienti che si possono, diciamo, arruolare in questo percorso. In realtà il farmaco è un farmaco che esiste, già utilizzato in oncologia, ma con dosaggi e metodi in linee completamente diverse, che è finalizzato ad essere assunto nel breve periodo prechirurgico in pazienti

0: giovani, quindi con ancora un ciclo mestruale attivo e con una sensibilità dal punto di vista tumorale nei confronti degli estrogeni progestinici. Il suo scopo è quello di degradare la capacità della lesione tumorale di replicarsi, quindi nella fase di circa 4 settimane di preparazione all'intervento il paziente assume questo farmaco, che è un farmaco orale, quindi anche con un impatto generale nei confronti del paziente assolutamente non invasivo, il quale è in grado di ridurre la capacità di crescita della lesione tumorale. Questo ha un duplice valore: oltre che ridurre quello che è il concetto un po' di aggressività, in realtà può influenzare in maniera molto significativa quelle che saranno le scelte di tipo terapeutico post-operatorio, perché ridurre l'indice di proliferazione, che tecnicamente si chiama Ki-67, può voler dire ridurre la necessità di applicare terapie chemioterapiche nel periodo post-operatorio.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66-291. Vi prego, cercate di fare un po' la sintesi e ricordatevi che i nostri medici non possono, diciamo così, darvi un consulto per televisione se non un'indicazione generale, perché anche se mi scrivete o mi mandate le fotografie dei vostri esami, non posso ovviamente riportarlo in televisione. Allora, cerco di fare la sintesi. Buongiorno, mia familiare di 80 anni ha ricevuto un esito istologico che indica carcinoma infiltrante NSTG2 al seno con componente ormonale alta, ma progestinico assente. In linea generale, per una paziente di questa età in buone condizioni, quali sono i percorsi farmacologici, se ce ne sono, o chirurgici standard, e verso quale opzione si tende vista l'età? Grazie.
0: E questa è una situazione culturalmente molto importante, nel senso che oggi per noi l'età non è un limite significativo nella scelta del trattamento, anzi ci sono linee guida italiane e internazionali che indicano in maniera molto specifica quello che deve essere il trattamento, che anzi può essere il trattamento del paziente più maturo, cioè over 75 anni. Se la paziente in questione è una paziente in buona salute, ovviamente, come diceva molto correttamente Tiziana, in seguito a una valutazione di carattere fisico e di performance generale del paziente, è un paziente sicuramente candidabile a un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione della lesione tumorale. La lesione di tipo tumorale è una lesione di tipo tumorale molto comune, anzi la più comune in assoluto, perché occupa più o meno il 50% delle diagnosi di lesione tumorale al mondo, e diciamo la sensibilità ormonale è uno strumento estremamente positivo, perché con un adeguato intervento e una terapia cosiddetta adiuvante, quindi una terapia post intervento finalizzata a ridurre i rischi di ripresentazione di patologia, mediamente piuttosto moderati in questo tipo di caso, il paziente, anche se over 80, può serenamente proseguire nel suo stile di vita e nella sua quotidianità, considerandolo, diciamo, appartenente alla categoria dei pazienti che guariscono da questo tipo di quadro clinico.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.
0: Grazie mille.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
10: I costi? Ormai non li controllo più.
11: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
12: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.
1: In questo ottobre rosa eccoci insieme con il dottor Stefano Spinacci, responsabile della senologia territoriale a OMIRCCS Villa Scassi. Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, 68 anni, nel 2009 sono stata operata al seno per un tumore C5. Mi hanno tolto anche il linfonodo

0: Sentinella, ho fatto chemio, radio e per 10 anni ho preso la pastiglia antitumorale. Ogni 6 mesi mi tengo controllata con mammografia e ecografia. Per ora tutto bene, ma ho sempre paura che potrebbe ritornare dopo anni. È così? Grazie, Giorgia.
1: Allora, in questo caso è necessario specificare un dato molto importante. Il cosiddetto C5 non è una tipologia di tipo tumorale, ma è una classificazione relativa alla diagnosi che si eseguiva col cosiddetto ago aspirato, che è una procedura che oggi non viene praticamente più applicata perché è stata sostituita da una procedura bioptica che viene chiamata agobiopsia, quindi di una fase pre-chirurgica. L'identificazione della lesione tumorale in questo caso avveniva con l'esame istologico definitivo, quindi i valori di rischio, diciamo, predittivo di ripresentazione di patologia derivavano dal profilo caratteriale della lesione tumorale e dall'eventuale numero di linfonodi, sentinella o eventualmente accessori che potessero essere soggetti dalla presenza di una componente di tipo tumorale. Il dato però molto importante è che la paziente parla di un periodo superiore ai 10 anni. Ormai si definisce il fatto che una lesione che non si ripresenta in un lasso di tempo ancora più ristretto di 5 anni non venga nemmeno più definita recidiva, ma addirittura second breast, cioè come se fosse una seconda lesione tumorale. Quindi, trascorso un lasso di tempo così alto, il rischio ormai di ripresentazione è estremamente ridotto, è, diciamo, quasi normalizzato a un paziente che di patologia tumorale non abbia mai avuto. Ovviamente il concetto del timore della ripresentazione di malattia è una delle problematiche di carattere emotivo che noi rispettiamo più profondamente, e addirittura tanti anni fa si diceva già che elevare una lesione tumorale tecnicamente per un chirurgo a volte non è così complicato, ma il grande problema è riuscirlo a volte a rimuovere dai ricordi. E da questo punto di vista esistono dei percorsi anche dedicati, ma io credo che in questo tipo di contesto la paziente possa affrontare la sua quotidianità con grande serenità.
0: Buongiorno, avere il gene BRCA significa tumore per forza? Grazie Valentina.
1: Allora, qui entriamo in un campo ancora più specialistico, il cosiddetto BRCA 1 e 2.
0: I test genetici ormai... Jolie, tanto per capirci, per i telespettatori.
1: Esatto, esattamente. In realtà, pensi Tiziana, tanti anni fa quando si è cominciato a fare l'indagine relativa alla parte genetica, i geni studiati erano pochissimi, oggi sono decine, ma in realtà quelli che noi riconosciamo come effettivi elementi di rischio sono soltanto 4. Il BRCA 1 è uno di questi. In realtà la mutazione del BRCA espone effettivamente a un rischio molto più elevato rispetto a un paziente non mutato, dove però diciamo che la certezza del 100% non c'è, ma l'indicazione è un'indicazione clinica o a un trattamento di carattere profilattico chirurgico o a un tipo di osservazione programmata, che ovviamente può cambiare un pochino sulla base della diagnosi della mutazione, dell'età della diagnosi della mutazione stessa.
0: Allora, andiamo avanti. Buongiorno, 70 anni. Dal 2014 ho un piccolo nodulo 7 mm. C1 ora con sottile cercine calcifico? Non darà più problemi in futuro? Grazie.
1: Allora, diciamo che fortunatamente un reperto che rimane identico in 13 anni difficilmente può avere un profilo di qualsiasi natura patologica. Una cosa anche a volte importante è un timore abbastanza comune, è quello dell'idea della trasformazione di un reperto. In realtà molte lesioni, quelle cosiddette benigne, anche se un C1 è ricombinazione, la stessa procedura di cui parlavamo prima, oggi si applicherebbe una metodica cosiddetta agobioptica, è un contesto di tessuto pressoché normale. E quindi come tale non va incontro a nessun tipo di mutazione. Poi in realtà esistono invece altri tipi di condizioni che non sono queste, che nel tempo possono rappresentare, diciamo, dei terreni di cultura dove il rischio di produrre una lesione tumorale in quella sede è leggermente più alta. Però un reperto di 13 o 14 anni fa, se non ricordo male, è un reperto che certamente ormai così è e così rimane.
0: Buongiorno, 56 anni, faccio la mammografia ogni 2 anni e da 1 anno e mezzo faccio la TAC per follow up per tumore endometriale operato senza bisogno di altre cure. È opportuno fare anche ecografia o la TAC addominale serve a vedere se c'è qualcosa? Rita.
1: Allora, onde non fare errori. La TAC ha uno scopo di follow up per quello che riguarda la patologia pelvica, cioè ginecologica, e non ha nulla a che vedere con quello che è il discorso di prevenzione.

0: follow up dell'area mammaria. Quello che è invece un'indicazione di carattere ecografico è un'indicazione che viene data specificatamente o dal senologo o ancor più comunemente dal radiologo sulla base del tipo di informazione che la mammografia genera. Perché la mammella è un organo soggetto a delle trasformazioni strutturali anche dovute un po' a un percorso di maturità e poi successivamente in invecchiamento, quindi pre-post-menopausa, dove la sua densità può determinare delle indicazioni, eseguire o soltanto la mammografia o anche un'ecografia di completamento. Oggi poi abbiamo a disposizione strumenti addirittura di terzo o quarto livello come la mammografia con mezzo di contrasto, la ecobiopsia, la risonanza magnetica, ma che sono, diciamo, fortemente indicati solo in casi specifici e selezionati.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei parlare con il senologo, il dottore.
1: Si è in diretta. Grazie. Signora, prego, la sta ascoltando, faccia pure la sua domanda.
2: Buongiorno dottore, guardi, io telefono per mia figlia che ha fatto prima una mammografia e poi un lupo e c'è scritto si apprezza qualche microciste e piccola linfoartia su due lati, qualche microciste su due lati e piccola linfadenopatia e sotto c'è scritto, non capisco questo termine, BRADS e 2.
1: Va bene, vediamo se le può dare una mano, poi ovviamente bisogna fare riferimento a uno specialista, al suo medico, perché non si possono fare, diciamo, consulti in televisione, ma prego, vediamo di aiutare questa signora con le parole. Ecco.
0: Assolutamente sì, come sempre la valutazione clinica è indiscutibile, ovviamente il collega che ha eseguito l'ecografia auspicio che abbia dato tutte le indicazioni del caso, però il BRADS è una metodologia, una classificazione del rischio radiologico che viene classificato praticamente dalle E1, e sta per valutazione ecografica, fino al 6, dove già, diciamo, permane un certo tipo di diagnosi. E2 vuol dire che la valutazione ecografica eseguita non ha prodotto nessun tipo di reperto sospetto per patologia o potenziale patologia. Quindi un E2 normalmente viene classificato come un esame negativo per reperti sospetti, quindi buono, pulito e che non ha bisogno di fare altro. Però, come ha detto Tiziana in maniera assolutamente corretta, se vi fosse un minimo dubbio è importante rivolgersi al suo curante o a nell'eventualità a uno specialista se lo conosce o tramite l'accesso, CUP e tutto il resto, alla fronte di qualsiasi tipo di dubbio personale.
1: Buongiorno, volevo ringraziare il dottor Spinaci, ho avuto un intervento nel 2020 in un periodo complicato ma ho avuto un'assistenza straordinaria, ho passato i 5 anni e sto bene, grazie Patrizia.
0: Ringrazio. Grazie Patrizia. Patrizia ovviamente sicuramente se la vedessi la riconoscerei e devo dire che sembra una cosa banale, ma a volte questo tipo di riconoscenza o di successo, diciamo, perché sono passati ormai molti anni, è almeno personalmente per me una delle soddisfazioni più grandi, perché tutti noi sappiamo che a volte la vita del medico, del chirurgo, comunque all'interno degli ospedali può essere un po' ossidante. Questo tipo di rapporto è quello che almeno a me personalmente dà una vitalità e una forza quotidiana per cercare di fare sempre meglio, soprattutto per i pazienti.
1: Buongiorno, dopo aver eseguito la mammografia meno di un mese fa mi è stato chiesto dal radiologo di approfondire con una risonanza magnetica con il contrasto perché non si sentiva sicuro. Sul referto ha scritto che gli pareva di vedere un'area di tessuto asimmetrico stelliforme, ma la risonanza con il contrasto eseguita ha dato esito totalmente negativo. Posso stare tranquilla, Paola?
0: Allora, certamente la mancanza di una presa di contrasto è un elemento estremamente favorevole, però diciamo che se uno specialista radiologo ha posto un dubbio su un piccolo reperto, dubbio che poi, attenzione, questo è un altro limite comunicativo molto importante, molto spesso si pensa che dentro una mammella ci possa essere o solo una formazione cistica, per modo di dire, o comunque niente, o forzatamente una lesione tumorale. In realtà esistono numerosi alterazioni che non sono né di carattere tumorale né di carattere cistico, che possono magari avere necessità di essere osservate nel tempo o sottoposte dalle procedure di osservazionali o microistologiche. Diciamo che la risonanza negativa è un fattore molto positivo, però se effettivamente ci fosse un reperto ecografico o mammografico anche con una minima riserva, potrebbe essere presa in considerazione una procedura di microbiopsia tramite una VAB, cioè un ago aspirato molto evoluto, perché dicevamo appunto prima che gli aghi aspirati non si fanno più, ma una procedura dedicata al fine di comprendere

0: l'effettiva natura di questo tipo di reperto.
1: Sfinacci, 60 secondi, come se fosse una scheda in questo ottobre rosa, come fare prevenzione, come prenderci cura di noi, ovviamente non solo in questo mese ma sempre, quindi quando si fa la mammografia, quando l'eco, come controllarci?
0: Allora, sacrosanto, prevenzione sempre, non soltanto nel mese di ottobre. Ottobre è una parentesi, diciamo, rosa, che ci serve a fornire ancora più informazioni, ma a culturare, cioè rendere partecipi i cittadini di tutte quelle che sono le possibilità. Ricordiamoci, la prima mammografia al compimento dei 40 anni, tra i 30 e i 40 non ci sono vere e proprie indicazioni di una scadenza regolare, ma che andrà diciamo valutata negli anni. Nel mese di ottobre due plessi, Villa Scassi e San Martino, faranno due open weekend, noi 17-18, i colleghi di San Martino il weekend subito dopo, dove dalle 9 alle 12 e nel corso del pomeriggio eseguiremo visite e consulenze al fine di poter dare un ancora più facile accesso a tutti i cittadini genovesi, non solo, su quelle che è la cultura della prevenzione senologica. Naturalmente dobbiamo sempre ricordarci che centri ad alta specializzazione, cioè le breast unit, il medico curante, sono accessi che il cittadino deve sempre ricordare di avere a disposizione nel corso di tutto l'anno. Peraltro, come ricordavo recentemente, sia noi che i colleghi di San Martino abbiamo messo a disposizione una linea telefonica che noi chiamiamo Via Rose, dove i pazienti che hanno un sospetto per la loro salute possono accedere al servizio senza dover ricorrere a richieste, quindi con un accesso diretto.
1: Grazie al dottor Stefano Sfinacci, responsabile della senologia territoriale della OMIRCCS Plesso Villa Scassi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Tiziana, grazie per l'ospitalità. Buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Tecne in collaborazione con Primo Canale, che tornano al più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti sia nella loro totalità come regione su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Appunto, torniamo dopo maggio a sondare i 4 sindaci, quindi di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, e vedrete il paragone con i dati dei precedenti sondaggi che in alcuni casi partono da gennaio 2025. In ogni provincia poi domande uguali per valutare come cambiano le risposte in giro per la Liguria, e potremo così mettere a confronto le risposte degli imperiesi con quelli degli spezzini, dei genovesi e dei savonesi. Così il sondaggio di Tecne diventa un vero spaccato di quello che pensano i liguri a seconda di dove vivono, da Ponente a Levante. Nuovi sondaggi saranno sul nostro sito primocanale.it a partire da domani alle 14. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un carico di limoni arrivato dal Cile, che però nascondeva qualcos'altro. Sentiamo il servizio.
1: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Prato, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguayana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che, secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
0: Giallo nei vicoli di Genova, dove una donna di circa 60 anni è stata trovata ieri pomeriggio in gravissime condizioni all'interno di un basso di Vico Fornaro. La porta del locale è stata sfondata per permettere ai soccorritori di entrare e raggiungerla sul posto.

0: Anche la polizia scientifica, i contorni di quanto accaduto sono ancora tutti da chiarire. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La donna, sessantenne di origini sudamericane, pare sia coinvolta in un giro di prostituzione nel centro storico e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe conosciuta anche negli ambienti legati allo spaccio nei vicoli. Proprio per questo gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al malore. Non escludono tra le ipotesi al vaglio quella di una possibile aggressione. Cambiamo argomento: il caro vita ma anche il caro carburante. La Liguria è infatti la seconda regione italiana per aumento del costo del gasolio. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Pieno di carburante, quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi per un pieno di 50 litri. E 20 centesimi. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale, le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, tutti, perché il programma è per tutti, ma è anche di tutti. Buongiorno a tutti voi quindi, ben ritrovati. Sono le 10, 3 minuti e 20 secondi quando riparte al servizio del pubblico. Da questo momento saremo insieme fino alle 12.30. Oggi è giovedì, è l'8 ottobre e come ogni giovedì tra le 11.30 e le 12.30 sarà con noi il grande, inarrivabile, irraggiungibile Vittorio Siriani. Quindi lui sarà qui in diretta, in questo momento è sul treno che lo sta portando dal Levante, dal bellissimo Levante Ligure verso la nostra città, verso il nostro capoluogo, e quindi insomma sarà con noi per i vostri amarcordi, i vostri ricordi, le vostre curiosità circa un periodo storico delle nostre televisioni private. Allora, questo è il primo canale, mi sono già dichiarato, sono Enrico Cirone, mi piacerebbe replicare, bissare la bellissima trasmissione di ieri, eccolo qua, ti ritorna Vittorio. Vedi perché non gli abbiamo detto il venerdì? Perché avremmo dovuto rifare il cartello e quindi noi abbiamo un due, tre, no? Alla moviola, e quindi avremmo dovuto riscrivere il cartello tutti i giovedì su primo canale. Allora, oggi sì, giovedì 8 ottobre, ho visto, perché devo ancora ricollegarmi col mio desk, che ripartono i sondaggi. Da domani il primo canale, cioè sono già partiti, nel senso noi abbiamo già chiesto all'istituto Tecné, aspetta, allora sì, vediamo, sondaggi il primo canale Tecné, che voto darebbe al sindaco della città in cui risiede? Vediamo nell'ordine, cioè in ordine di apparizione, Scajola, Salis, per Acchini e Russo.

Dov'è? Ah sì, Salis, eccola qua. Quindi nell'ordine, ma non è una questione, forse in ordine analfabetico, Scaiola, Salis, alfabetico? Eh no, perché PR, Peracchini, Russo, PR, RP, sì, MRP, ABCD, FG, HL, MN, NOP, Q, R, ah no, teoricamente in analfabetico dovrebbe essere Russo prima di Peracchini, ma comunque non, bene così direi, no? E domani direi sapremo il voto a sindaco. Tecne non è, cioè è un'impresa, un'agenzia, un cartello certificato per i sondaggi, cioè non è nostro. Tecne chiama un campione, direi, di 1000 cittadini a Savona, Imperia, Spezia, eccetera, eccetera, Voghera, a Milano, Torino, Tortona, tant'è vero che certifica anche sondaggi per Repubblica, per esempio, nel senso che se c'è un quotidiano, voi so che ce l'avete con Primo Canale, ma se c'è un quotidiano che non è, lo dico con l'infinito, così che non essere governativo, essere la Repubblica. Quindi sapremo domani, ma quando sapremo? Alle 12:30? Boh, c'è una trasmissione apposta. Sapremo il gradimento, ovviamente sarete stati, qualcuno tra voi sarà stato telefonato da Tecne per sapere, però vi dico per evitare tutte le, non so come sarà domani, io penso che tutti, fammi vedere, penso che tutti avranno un buon, tutte, o meglio tutte asterisco, perché c'è l'asterisco, no? Stiamo parlando di persone impegnate in politica, penso che avranno un buon gradimento, penso, no? Sì, Scaiola deve dire sì, Salis penso di sì, Peracchini anche, Russo un'ottima persona, un avvocato, penso che, e peraltro sono, diciamo, centrodestra, Scaiola, Peracchini e Campolargo, anche se Salis non ha una tessera di partito, non ha un'appartenenza ad un partito, e poi il buon Russo, boh, vabbè, positivo e negativo anche non so. Vuoi dire che c'è qualcuno che non sa, non saprà? No, ma no, dai, sì, no, non penso che ci sarà, magari, ma non so, non voglio dire, temo le ritorsioni, preferisco non dire niente, boh. Volete anticipare qualche cosa? Si può? Sì, non sono le elezioni, non c'è il silenzio, il fermo biologico. 800-680-771 per le vostre telefonate. Vorrei già sentire il telefono, oppure 347-6766-292. Eccolo qua, questo è il numero verde, lo dico per i nuovi arrivi, si va direttamente in diretta, il suggerimento quando chiamerete sarà quello di abbassare il volume del televisore, oppure di spegnere il televisore, perché ci parleremo per telefono il dialogo, le voci arrivano prima. WhatsApp, mandate quello che credete, anche le fotografie per esempio, al 347-6766-291. Prima di andare in regia, ecco, volevo, ieri c'è stato un momento in cui le mie certezze stavano crollando, perché fino alle 2 del pomeriggio, allora l'altro ieri, un camion ha preso fuoco, ok, no, l'altro ieri, come si dice di tre giorni fa, camion prende fuoco, 2 giorni fa c'è stato qualcosa, un altro camion sulla 12, ok, ieri, porca miseria, passa il tempo, io ero qui con voi, parlavamo della rivoluzione spagnola, quella francese, no? La Meloni, la benzina, dico non succede niente, dico strano, molto strano, arriva l'una, io finisco alle 12:30, arriva l'una, sento Primo Canale, non c'è niente, sì un po' di allerta, però l'allerta gialla, arriva alle 2, arriva alle 3, dico porca miseria, guarda che vanno male le cose, oh! Non passano le 3 che un camion si ribalta sulla 10 tra Varazze e Savona, uscita obbligatoria a Renzano, rientro obbligatorio a Celle Ligure, perché? Perché a Celle Ligure, all'interno della bellissima cittadina del Ponente, c'è un semaforo per il ripristino del Rio Santa Brigida, che sta santa, dico se è Santa Brigida, mettici una parola, sto benedetto Rio. Addirittura miliardi di automobili avrebbero trovato il semaforino a Celle Ligure, quindi c'era il rientro praticamente obbligatorio a Celle con dei signori che dicevano, invitavano le macchine a restare a Celle. Ho detto, ah, ah,

0: Allora mi sono sentito veramente figlio della nostra regione. Per il terzo giorno di seguito, parlando di questa settimana, oggi è giovedì, ancora non è successo nulla, ne parlo perché il camionista... Ah, ecco, no, non ci credo. Sulla 10, no, non ci credo. Allora, ma questa è una foto che hai fatto apposta, è un montaggio, è l'intelligenza artificiale. Cos'è successo? Qui siamo nel genovesato, direi. Un incidente, si è ribaltata la macchina. Non è possibile. Vabbè, vediamo domani. Ne parlo dell'incidente di ieri, perché il camionista è uscito fortunatamente illeso, camion disastrato, ribaltato, messo di mezzo sulla carreggiata, non poteva andare nessuno, passare nessuno, il camionista ne è uscito bene, quindi ne parlo felicemente. Quest'oggi avete visto, quindi la giornata l'abbiamo smarcata. Vado in regia, sono le 10:10, controlliamo un attimo il telefono perché mi sembra anomalo. È il test, quando fai il test, Mario. Ah, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni, ci seguiranno, siamo noi. Vado in regia, ne approfitto per riavere il computer, fatevi sentire. Sì, giallo nei vicoli, anche questo è stato abbastanza animato alla nostra redazione nel tardo pomeriggio di ieri. Una donna, una signora sessantenne direi, probabilmente di origine spagnola o spagnolesca, è stata trovata insomma in fin di vita nel centro storico, ci sono molti punti oscuri, c'è ancora, speriamo che la poverina se la cavi, speriamo di capire insomma che cosa è successo meglio. Nel frattempo, vedete, la cocaina nascosta tra i limoni che provenivano dal container arrivava dal Cile. Normalmente i limoni arrivano dall'Argentina, fanno un giro di tutta la terra, i limoni dell'Argentina, e costano meno che i nostri. Direte come mai, non si capisce, eppure fa un giro mica da poco, dall'Argentina e dall'altra parte del mondo, no? Un po' di diesel della nave, un po' l'equipaggio della nave, un po' quello che volete voi, certo non penso che ci sia salario minimo in Argentina, ma se è minimo è proprio minimo, minimo, minimo, sì che c'è il tizio che con la motosega taglia gli alberi e quindi favorisce la raccolta dei limoni, però... che costino meno dei nostri, guarda che è incredibile, no? Questo nostro mondo. Brevissima pausa, tra poco.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
2: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
3: Buongiorno!
2: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
4: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
2: La nostra esperienza guarda al futuro.

Regione Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori e agli investimenti per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1,7 milioni, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. Per la formazione dei giovani con disabilità, invece, ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono altri 348 mila euro. A Madrid torna Fruit Attraction, una delle più importanti fiere del mondo per il settore dell'ortofrutta. E Regione Liguria è presente con un suo stand in cui coinvolge i principali player liguri del settore. La 18ª edizione della fiera, in programma fino all'8 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 2.500 aziende e la Liguria si presenta con uno spazio ulteriormente ampliato per dare risposta al crescente interesse delle imprese. Sono partiti da Molini di Triora i lavori di asfaltatura realizzati dalla provincia di Imperia nell'ambito del progetto regionale La Liguria degli Anelli, dedicato alla creazione e al miglioramento di itinerari cicloturistici capaci di collegare la costa con l'entroterra. Il tratto interessato rientra nell'anello dell'Alta Valle Argentina.

E il progetto prevede, oltre al miglioramento dei tracciati, servizi dedicati ai cicloturisti, colonnine di ricarica per i bike e una segnaletica coordinata lungo il percorso. È stato presentato il programma delle attività della Fondazione per la Cultura di Genova per l'autunno 2026 e il 2027. Dai capolavori della collezione Scharf con Renoir, Monet e Toulouse-Lautrec alla gran letteratura, dalla storia in piazza ai nuovi linguaggi dei giovani. A Palazzo Ducale vi aspettano mostre, cicli di incontri, feste,

0: Bene, vi leggerò tra poco l'articolo introduttivo, il nuovo sondaggio Tecne sulla Liguria, lo avremo domani alle 14, lo scrive lui, e quando scrive lui mi alzo in piedi, anche per andare al telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita.
0: Sì, Margherita, buongiorno, che piacere risentirla.
1: Per sorridere un po', le volevo dire che ora ho capito perché i limoni che vengono dall'Argentina sono così grammi, specie genovese, perché se le portano insieme alla cocaina, eccolo lì.
0: Io pensavo che fosse, una volta si diceva l'anticrittogamico, sai, che si dava dice lavate bene la buccia, quando dicono buccia non edibile, no? Cioè che non te la devi mangiare. Meglio.
1: Senso che... grammi.
0: Sì, grammi, oddio. Davano una certa resa tonica, no? Ti sentivi, facevi una limonata, ti sentivi, come mi sento bene, come i miei neuroni in questo momento, ma sono in questo momento stanno lavorando. Ti dava un senso di eccitazione, dice, ma il limone dovrebbe essere, invece sentivo un senso di eccitazione ed era appunto, erano custoditi nella cocaina, cioè la cocaina era custodita sotto ai limoni, hai capito? È andata così. Come li hanno scoperti? Li hanno scoperti, grazie Margherita, lei sta bene, tutto bene?
1: Arrivederci.
0: Se si fa una limonata, lavi la buccia. Vabbè. Domani sarà nella Rai. Come li hanno scoperti? Li hanno scoperti la Guardia di Finanza, non è che sono le fiamme gialle, non è che scherzano. Il container era fuori dal porto, era a Pra su un carrello, era a Pra, vuoto, i limoni erano già stati svuotati. Nottetempo notano un po' di persone che vanno e vengono da questo container. Diranno anche i cittadini di Pra, dice, ma cosa fanno questi qua? Perché... quattro persone, sempre le stesse, vanno, vengono. Cosa ci sarà in questo container, no? I limoni non ci sono più, ci sarà mai... Chiamano la Guardia di Finanza arriva, voleva arrivare anche il generale Garofano, ma gli hanno detto no, guarda, è meglio se stai a casa, è meglio fare i rilievi. E dice no, se arrivo io faccio i rilievi, vado poi da quarto grado da Nussi, guarda stai a casa che è meglio. Si sono appostati con le macchine, con le fiamme gialle, e hanno scoperto, dice ma qui c'è qualcosa che non va, hanno aperto il container, c'erano 200, sembra dei lingotti, no? Di cocaina, insomma, confezionata. Ora la nave che vediamo non c'entra, cioè non abbinate, la nave che stiamo inquadrando nulla c'entra, traffici meravigliosi quelli della nave che abbiamo appena inquadrato, bisogna stare attenti a tutto. Allora vi leggo l'articolo introduttivo al sondaggio Tecne primo canale, noi abbiamo insomma anche questo coraggio, devo dire, perché possono farlo tutti, poi giustamente il sondaggio viene ripreso dai grandi mezzi di informazione, però lo promuoviamo noi, lo paghiamo noi, ok? Allora, domani alle 14, domani sarà venerdì, dunque, torniamo dopo maggio a sondare i quattro sindaci di Genova, Savona, Imperia e La Spezia e vedrete il paragone con i dati precedenti. Che in alcuni casi partono dal gennaio 2025. Questo è il più grande sondaggio, scrive lui, fatto in Liguria, con oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia. Con dati dedicati a ciascun territorio abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti, sia nella loro totalità come regione, su alcuni temi, poi penso che vedremo poi lo sviluppo di altri sondaggi sul tema e suddivisi provincia per provincia. Quindi torniamo dopo maggio, abbiamo prestato grande attenzione alla Spezia perché si andrà a votare nella primavera del prossimo anno. Abbiamo chiesto a Tecne di analizzare le tematiche del territorio, in particolare testa a testa, tra i probabili candidati sindaco del centrodestra e Davide Natale, a oggi candidato in pettore del centrosinistra. Abbiamo chiesto anche cosa pensano gli elettori a sinistra di Davide Natale, è il candidato ideale? Riuscirà il centrodestra a schierare Peracchini per il terzo mandato oppure non verrà modificata la legge e quindi non potrà ricandidarsi? E chi potrebbe in quel caso? E il centrodestra vincerebbe o perderebbe contro Natale? Vedo che Natale è stato citato 3 volte, voi che state attenti a tutto, no? Sapete che primo canale, la vulgata

0: del Popolo, primo canale, eh? Noto che Natale è stato citato 3 volte, quindi no, dice, ah, ma state orientando, sapendo come siete, state orientando il popolo, è stato citato 3 volte. Ma perché interessa il voto della primavera? Perché ha un interesse nazionale. Sapete che andremo a votare l'anno prossimo. E allora c'è una disputa all'interno dei partiti se unire l'Election Day con La Spezia e con le altre province, gli altri comuni che devono rinnovare la propria giunta e farli combinare con quelli per il nuovo Parlamento. E l'indicazione generale è quella di no, di dire di no. Quindi avremo più giorni, toglieremo magari alle scuole, le scuole saranno felicissime, avremo più giorni per andare a votare, ma l'indicazione generale è quella di non fare un unico election day, ok? Ok, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Severina.
0: Oh Severina, buongiorno cara, buongiorno.
1: Guardi, volevo parlare di un argomento leggero che mi ha colpito,
0: sì,
1: ieri.
0: Sì.
1: Quello della cosa ne pensa lei,
0: sì,
1: di questa possibile unione, o non so se una affettuosa amicizia, tra il principe genovese Pallavicino e la Manuela Curi, che sembra che lei addirittura abbia già ricevuto un anello da lui, che ci sia una proposta di matrimonio. E niente, volevo sapere cosa ne pensa, sì, visto che ci sono 33 anni di differenza,
2: sì, sì, sì, sì,
1: però la Curi potrebbe diventare principessa. Tutto
0: sì. Ma diciamo che questi 33 anni... Sì, potrebbe diventare principessa e insomma legittimamente, ci mancherebbe altro. Senz'altro è amore, no? Perché per amore, se non fosse amore, uno non si unirebbe ad un'altra persona. La cosa che incuriosisce è che spesso il ceto sociale fa passare in secondo ordine gli anni, nel senso che se il principe Pallavicino fosse, che ne so, un autista di AMT, con 33 anni in più di Manuela Arcuri, Manuela Arcuri si sarebbe innamorata di lui. No. Se invece Luigi Pallavicino, che ho conosciuto, abbiamo fatto anche un viaggio in macchina insieme, invece di essere Luigi Pallavicino fosse, ditemi voi, un commesso dell'S Lunga che va a portare col camioncino e avesse 33 anni più di lei, Manuela Arcuri si sarebbe innamorata di lui? Sì, chi mi dice di no? Non ho la controprova. Cioè è la dimostrazione che l'età, e fosse solo l'età, è superata immediatamente da uno status sociale, dalla parola principe, dalla parola, hai capito? Ditemi, un gommista, a Genova ci sono tanti gommisti, se andate via San Piero d'Arena sono tanti gommisti, gente in gamba, gente che sa lavorare la gomma, gente che ti toglie gli pneumatici con un solo gesto, no? Gente d'età, quindi che ha un'officina, con le mani, giustamente le mani non è che sono le mani di un chirurgo che si mette i guanti, cioè, ma con le mani, no, robuste, unte d'olio, un meccanico, se avesse 33 anni più, ma non ripeto, si sarebbe innamorata di lui? Ma sì, le avrebbe aggiustato la macchina, le cambia le gomme, un po' una gonfiatina, ogni tanto le attrici una gonfiatina se la danno, però quindi qual è la cosa che fa immediatamente saltare questo dislivello? Che cos'è secondo voi? Grazie per la domanda. Poi il principe è generoso, ma secondo voi, se voi foste un principe e aveste 33 anni più di una bellissima, meravigliosa fiore che si chiama, non regalereste un anello? Che sarà mai? Quanti anelli ha il principe? Pieno d'anelli. È pieno d'anelli. E non le regalereste, figlia mia, solo per vederla, no? Vabbè, finiamo qua. Poi devi andare dal geriatra, sì, devi andare dall'urologo perché devi farti vedere, no? E quindi le aspetta insomma una vita di cura per questa persona, no? Pronto, buongiorno.
3: Ciao Fuji, ciao.
0: Sì, Fuji, buongiorno Fuji. Cioè si sarebbe innamorata di Fuji che lavorava in AMIU, e Fuji senz'altro ha 30 anni più di Manuela Arcuri.
3: Io ho già una moglie fantastica, grazie. Sono anche ultra felice di averla.
0: Beh, non so lei cosa dice.
3: Non importa, ormai l'affare l'ho fatto io.
0: Bravo, ok, così va meglio. Dai, forza Fuji.

0: Buonasera, volevo dirti, visto ieri praticamente quei lavoratori giù alla Caserta, da quelle parti, che volevano ridare il voto, il lavoro agli italiani, cioè, li hanno messo anche in regola con la cittadinanza italiana, ma pensa un po', guarda, hai sentito, no?
1: Sì, no, non mi manca questo, non l'ho trovato oggi sui giornali, raccontami, dimmi, non è...
0: No, va bene, hanno dei casi, dai, gli davano un'ora e mezza a cassetta, stati naturalmente non avendo reddito di cioè non avendo la cittadinanza italiana, li ritattavano, ma come al solito, no? La manovalanza che c'è giù in altri posti qui in Italia, meno male. Sperando che continui, perché sennò poi gli italiani bisogna fare il loro lavoro, meglio di noi. Però volevo dirti una cosa, tu sei una persona influente, perché sei un bravo giornalista e sei una persona che conta. Allora, mi è venuta in mente una cosa, visto che hai voce in capitolo, perché lo so che hai voce in capitolo, ti presteresti la carta d'identità, perché a nome tuo andrai a vedere se posso fare qualcosa al pronto soccorso, se mi passano subito e se mi risolvono i problemi al posto di stare a aspettare 6 o 7 mesi. Se per caso mi puoi fare questo piacere, sì, te ne sarei veramente grato.
1: Sì. Ti saluto. Allora, grazie. Allora, ti dirò che sinceramente con la mia carta d'identità non vai da nessuna parte, al limite potrai essere riconosciuto, dici sì, ma io quando succede, quando io non sono di turno al mattino la vedo, ma stai tranquillo che proprio non, ma zero, non è, ma ci mancherebbe altro, ma zero per 3 generazioni, se vedono il mio nome non stai tranquillo, non succede niente. Allora andiamo da Elisa Ricci, c'è una telefonata che sta arrivando, però bene così questa mattina. Elisa, vorrei vederti, nel senso capire se mi parli di traffico, mi parli aia o di meteo, aia. Elisa, aiutami, perché
2: esattamente. Enrico, intanto buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di maltempo, perché naturalmente continua l'allerta gialla, questo proprio sul centro e sul Levante, mentre è cessata nella giornata di ieri alle ore 15 sul Ponente. Allora andiamo a capire com'è la situazione, ci aiutiamo attraverso la rete OMIRL, quindi il sito satellitare utilizzato da ARPAL, per comprendere l'andamento delle precipitazioni sul nostro territorio. La mappa è stata aggiornata proprio in questo momento per capire la situazione in tempo reale, quindi partendo dal Ponente Ligure, dove è cessata l'allerta, al momento prevalgono infatti i pallini bianchi, quindi un segno di precipitazioni assenti, e anche nell'area di Genova la situazione questa mattina appare molto tranquilla, mentre spostandoci verso il Levante, soprattutto tra l'entroterra del Tiguglio, la Val di Vare e lo Spezzino, troviamo numerosi pallini blu e pallini verdi, anche alcuni gialli e arancioni, quindi che segnalano una situazione più difficile. Infatti andiamo a fare alcuni esempi proprio riguardo al territorio. Abbiamo a Ricco del Golfo di Spezia, si registrano 42 mm di pioggia in un'ora, mentre proprio alla Spezia 33 mm in un'ora, e infine a Follo 33.4 mm in un'ora. Quindi è proprio su questi territori che si vanno a concentrare gli accumuli maggiori, che possiamo proprio vedere attraverso questa mappa. Noi naturalmente continueremo proprio con gli aggiornamenti per capire che cosa succederà nelle prossime ore. A te, Enrico.
1: Bene, grazie. Lo capiremo senz'altro con Primo Canale. Il 10:29 prendiamo la telefonata, possiamo sforare magari un minuto con la pubblicità. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Harry.
1: Oh, Roberto Dalla Caccia. Buongiorno Roberto. Buongiorno.
3: Allora, volevo dirti una cosa, sì. Volevo farti presente una cosa. Io l'avrei chiamato il generale.
1: Sì, ah sì, per Garofalo. Mi azzecca tutte. Guarda che ci querela, cioè. Occhio.
3: Poi con i suoi mezzi tecnologici avanzatissimi, avrebbe scoperto che poi in effetti erano panetti di zucchero.
1: Sì,
3: di zucchero, sì, era zucchero, poi sì. In definitiva era zucchero.
1: Sì,
3: perché
1: sì,
3: accompagnava questo zucchero, accompagnava
1: con limone.
3: Le lavi, la scorza dei limoni biologici. Bravo. Che venivano da.
1: Bravo.
3: E gli serviva da fare

0: si cuore, mettevi sì, lo zucchero a bollire nell'acqua e facevi il limoncello.
1: Il limoncello. Il limoncello stupefacente,
0: cioè, era molto stupefacente.
1: Il limoncello.
0: Era zucchero,
1: sì, Roberto, sì. Guarda che Garofano si irrita facilmente, quindi per carità si scherza, generale. Generale si fa per scherzare, so che altri pensieri, si fa per scherzare, generale. Vabbè, un tempo, grazie Roberto, ti ricordi forse da bambino?
0: Ciao Enrico.
1: Ciao, che ti davano, eri malato e ti davano la zolletta di zucchero col limone dentro, magari ci mettevano qualche goccia di medicina per mandarla giù quando avevi la tosse. Vi risulta? No, cioè non a me personalmente, ma grazie a Dio mia mamma ricorreva a sistemi più o meno rudimentali. Però sì, no, ma addirittura il vaccino, ecco, il vaccino sì. Io una volta mi vaccinai e mi dettero uno zuccherino con due gocce sopra. Questo sì, questo lo ricordo. Andavamo, pensate, all'istituto di igiene del mio paese, Albisola. Andavamo in comune ad Albisola Superiore, c'era il comune, c'era il medico del comune, della comunità. E ricordo il vaccino in una zolletta di zucchero, dovrei ricordare, cioè ricordo quello, senz'altro era il vaccino. Vi risulta? Mi ha fatto male? C'era il grafene nel vaccino? C'erano le scie cosmiche e comiche? C'era il benzene nel vaccino? Io l'ho ingerito, voglio dire, bene, a parte le malattie esantematiche, no? Abbiamo fatto tutto fino adesso. Non lo so, vi risulta? Grazie. Pioggia forte sullo Spezzino, oggi vertice a Roma per Ex Ilva, i sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Noi siamo qui, vi aspetto, a tra poco.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Sì, vero, vero, vero, verissimo, era l'antipolio, grazie, ha avuto il vaccino di Sabin. Pensate che Sabin era così, sarebbe diventato miliardario, ma più che miliardario. Lui dette gratis, voi l'avreste fatto? Sì, tutti l'avremmo fatto, tutti, voi, tutti avreste dato il vaccino gratis, lui lo fece, noi lo diciamo. Come quando dici, sai, un signore ha vinto 200 milioni, lei cosa farebbe? Ah, farei beneficenza. Non è vero, quando mai? Dai, era l'antipolio, sì, vi risulta anche a voi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Mari.
0: Mari, buongiorno Mari. Buongiorno, bene, bene, direi molto bene. Belle giornate, dei temi forti oggi, anche la Manuela Arcuri col principe genovese, insomma tanta roba.
1: Sì, ho visto.
0: Beh, bene, cioè ci credi all'amore, no?
1: Mi ricordo della zolletta di zucchero. Quando non volevo prendere una medicina, mio papà mi dava la zolletta di zucchero bagnata nelle gocce, che poi me l'ha detto quando ovviamente ero adulta.
0: Vedi che sì, era. Sentivo, se ne parlava.
1: Forse

0: a parlarne.
1: Se sentivo un odore strano, un gusto strano, lui mi diceva, ma è uno sciroppo troppo buono, non tanto di quelle balle.
0: Olio di fegato di merluzzo. No, lo dicevamo perché se oggi darete ai vostri bambini la zoletta di zucchero, che non sia quella che custodiva la cocaina, perché magari non è zucchero, no? Niente.
1: Volevo dire appunto che mi ricordavo anch'io della zoletta di zucchero.
0: Sì. Però anche il vaccino, no? Tu hai fatto con la zoletta di zucchero, era l'antipolio.
1: Mi sembra di sì, non te la assicuro, ma credo proprio di sì.
0: Io ho un ricordo vago, ovviamente, però dell'atmosfera di quel giorno, dove eravamo.
1: Sì, all'ufficio igiene senz'altro, ci sono finita a lavorare per 20 anni.
0: Pensa.
1: In via Archimede.
0: Sì. Probabilmente ti hanno dato il vaccino in modo che tu tornassi lì.
1: Esatto.
0: Non era vaccino, ti hanno influenzato la tua vita, vedi?
1: Dopo una vita e mezza praticamente, andata che avevo 40 anni, sono venuta via 60, 61.
0: Vabbè, hai maturato un tesoretto.
1: Abbastanza,
0: hai capito? Va bene, goditelo Mari, grazie. Grazie. E adesso ciao, Mari lo sta, grazie, tra virgolette, dilapidando per i suoi meravigliosi felini, che fortunati che sono, che hanno avuto la mammina e lo sta dilapidando nei suoi fortunati felini. Bene, amore, se mi dice che è innamorata del principe, ci credo, non è la differenza d'età, quante persone, la differenza d'età più o meno. Direi che il fatto che sia appunto principe forse è più che simbolico, no? Tanto è una persona spiritosa, una persona, un uomo di mondo, ci mancherebbe altro, no? E quindi ha tante qualità, benissimo, ben per lui, anche per lei, no? Allora, vediamo un po'. Ah, è così, Rita, anche lei ricorda il vaccino antipolio con lo zuccherino. Io mi ricordo che veniva a scuola a farci i vaccini, ma chi? Anna Maria. Beh, sì, c'era non era l'istituto di igiene, sì, nel comune c'era questa stanza un po' triste, potete immaginare, anni 60, ricordo tutto un po' grigio, no? Poi, Henry, sondaggio Tecne, Roby da Pontedecimo vorrebbe che Tecne lo chiamasse per esprimere il suo parere sulla sindaca di Genova, non sappiamo quale sia il parere, ok. Danilo, il vaccino zuccherino sì, era il Sabin contro la poliomielite, sì, ok. Poi, poliomielite, sì, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, non è Mary, ma Mary, nel senso di Poppins, grazie Daniela. Poi, buongiorno Henry. Mi chiamo Angelina, abito nella zona di via Bertani, Corso Magenta. Chiamo per il problema della funicolare Sant'Anna, ferma da quasi 3 mesi, per la manutenzione prevista. Sì, ne abbiamo parlato ieri. Allora, oggi ho chiamato AMIU, oggi, e dice non abbiamo una data prevista per la ripresa del servizio. Ci sono molte persone anziane come me che ogni giorno scendono a Portello per la spesa quotidiana, devono affrontare la salita Sant'Anna, con borse pesanti. Sì, purtroppo le alternative non sono molte, io ho problemi a casa, non posso assentarmi per molto tempo usando l'ascensore di Castelletto, alternativa ai taxi, ma non si possono prendere tutti i giorni. Vorrei sensibilizzare su questo problema AMT, grazie. Allora, sì, ieri grazie ad una telefonata abbiamo capito qual è il problema. Dunque, i lavori sono iniziati a luglio, il tempo previsto, sì, 2 mesi e mezzo, 70 giorni dall'inizio di luglio. Lavori che riguardano la meccanica e l'elettronica, o la parte elettrica, allora la parte meccanica e la parte elettrica della funicolare. Lavori che devono essere fatti, quindi non è colpa, l'ho detto anche ieri, non c'entra Silvia Salis, e purtroppo per voi, attenzione bene, non c'entra neanche Bucci, perché sono lavori che ogni 5 anni si devono fare, quindi li ha fatti Bucci 5 anni fa, abbiamo protestato perché abbiamo protestato, e sono stati fatti adesso, purtroppo non bastano, non sono bastati, non basta 70 giorni.

non c'è, è difficile dare. Sapete cosa fa Trump? Sapete Trump? Conoscete Trump? Sì, no, quel signore. No, ve lo chiedo perché non si vede mai, non ha mai, è una persona incolore Trump, no? È un ottantenne che non nessuno sa chi sia. Lui ha un sistema, fateci caso, e dice, quando gli chiedo quando finirà la guerra, quando finirà la guerra in Ucraina, quando finirà la guerra, sì, quando finirà la guerra, c'è una guerra in corso, no? Lui dice tra 2 settimane. Tra 2 settimane, cioè non dice è già finita, finirà tra un, no, 2 settimane è poco ma non è neanche tanto, 2 settimane puoi anche rinnovare, passano 2 settimane, dice quando finirà, fra 2 settimane, è lì, cioè è lì, non proprio il giorno dopo, è lì, è un suo sistema che lui ha affinato nel tempo, quindi quando, poi magari tra 2 settimane funziona, no, ricordatevi che giorno è oggi, oggi è 8 ottobre, io me lo segno. Tra 2 settimane, quando è 2 settimane? Fammi vedere il calendario, dunque, 2 settimane, praticamente il 22, facciamo il 22 ottobre, finiamo la funicolare Sant'Anna, ci proviamo? Vabbè, brevissima pausa, a tra poco.

0: Ben ritrovati a tutti gli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì sulla Liguria, quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche determinerà parecchia instabilità su tutta la regione, con variabilità, momenti asciutti intervallati a delle fasi piovose. L'Imperiese, quindi anche qui tanta variabilità, ci sarà possibilità di tanto in tanto di qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno, e un rinforzo di venti di libeccio con Ligure che risulterà mosso, molto mosso. Anche il Savonese vivrà una giornata incerta con qualche pioggia, più che altro il mare molto mosso a largo, raffiche che risulteranno anche tese superiori ai 60-70 km/h da ovest sud-ovest. E poi diamo uno sguardo alla provincia di Genova, tanta variabilità, non mancheranno delle fasi piovose intervallate comunque a dei momenti più asciutti. Tiguglio, pieno autunno per questa perturbazione atlantica, con venti sostenuti lungo la costa, piogge e ancora qualche temporale. Le temperature in calo lungo appunto le zone di mare, non oltre i 22-23 gradi. Anche lo Spizzino vivrà una fase incerta, dinamica, per il passaggio di questa perturbazione, con elevato rischio di temporali. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della residua variabilità sul Levante, altrove tendenza a un miglioramento, più sole da Genova verso ovest, verso il ponente. Il vento ancora si farà sentire al largo di Libeccio, ma tenderà a ruotare in giornata da tramontana, con Mar Ligure sempre generalmente mosso. Anche il fine settimana nel complesso sarà più stabile e soleggiato. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.
1: Sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

Angelo da Savona ci segue con assiduità. Dice Henry, guarda che anche questa mattina è successo di tutto in autostrada. Ciao e buona giornata. Ma è vero, lo possiamo, sono 3 giorni, parlo di questa settimana. Penso che preparerò personalmente un calendario per mostrare al mondo, o a voi, siete il nostro mondo, quello che accade ogni giorno che non deve accadere. Cioè statisticamente una volta ogni tanto l'incidente ci sta, ma non ogni giorno. E dice, guarda che anche oggi un disastro, sì,

0: È vero, anche oggi, soprattutto sulla 10. Allora, spacciava crack a De Ferrari, oggi c'erano i controllori di MT a De Ferrari, ma c'erano anche i cani, direi, antidroga. Io ho avuto un attimo di... Dico, aspetta, ma... No, sono pulito, sono passato davanti, c'era la polizia municipale con i cani, penso antidroga, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Matilde.
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, buongiorno Lucia, sì.
1: Buongiorno, allora io, scusate, volevo fare un cenno sulla questione della ragazzini portati fuori dalle scuole a manifestare contro il decreto con la percentuale del 30% sulle scuole.
0: Sì.
1: Ecco, io la si può pensare come si vuole, ma questo provvedimento è un provvedimento sensato, oltre che già era stato proposto, ma non è stato rispettato, osservato e quant'altro. Ecco, io domando alle persone questo, nella vostra trasmissione ci chiamano e ci sono persone di diversi orientamenti politici, perché qua di politica stiamo parlando, perché portare dei bambini dell'asilo 4-5 anni in giro, che cosa ne sanno loro di questi argomenti? E portarli a fare il giro del caseggiato dicendo che c'erano le mamme, che c'erano tutti quelli, che c'erano tre mamme, e boom. Detto questo, proprio io vorrei capire dalle persone le opinioni, perché ho letto sul vostro sito tutti i commenti che hanno seguito questa cosa qui, ce n'è uno su tutti che sono favorevoli, ma non è questione di essere favorevoli perché sei di destra o contrari perché sei di sinistra, bisogna essere favorevole per il buon senso, perché questo vuol dire negare la realtà, perché in queste scuole, parlo di San Pier d'Arena, io che conosco bene, ci sono delle classi con 30 alunni, 30 bambini, sia delle medie che delle elementari, con 27 stranieri di tutte le etnie, che rispettiamo tutti, che conoscono o non conoscono la lingua, ma su 30 alunni, 27 stranieri e 4 italiani. Ma come si può pensare di andare avanti col programma? Perché la scuola deve anche insegnare, non solo includere a livello sociale, che già questo la dice tutta, come si fa a includere. Ecco, io vorrei sapere l'opinione delle persone, perché questo veramente è raccontare il contrario di quello che è l'intenzione di questo provvedimento che il governo ha varato. Ecco, e quindi io ho visto ieri mattina questa squadra di bambini contenti, felici, perché erano per la strada e giocavano, ma se lei chiedeva a un bambino di 4 anni che cosa è in mezzo alla strada, sì, forse l'avrebbe detto, risposto, la maestra ha detto che dobbiamo andare a fare la manifestazione.
0: Ecco,
1: mi domando se la scuola deve arrivare a questi punti, e soprattutto che chi governa anche questo municipio dica che è una cosa bellissima, vorrei sapere dove manda i suoi bambini, a quale scuola ha scritto i suoi bambini.
0: Ok, vabbè, questo non, per carità, ognuno, ci saranno questioni anche di, io dico opportunità nel senso di comodità, chiedo scusa, opportunità parola sbagliata, cancella. Scuola vicino casa, che scuola vicino a casa, scuola che ti garantisca, come tutte le scuole, un buon insegnamento. Io ribalto la questione, perché quando poi la facciamo nostra, la ribalto in due modi. Uno vicino a noi, vi ho detto che ho fatto un'esperienza, mi hanno chiamato per fare gratuitamente, vi ho anche spiegato perché, se fosse stato a pagamento non mi avrebbero giudicato degno di farlo come giornalista, Gratuitamente sì, gratuitamente hanno detto che sono un genio.

in una classe, in una prima media, non c'era un bambino italiano. No, calmi, non c'entra il razzismo, calmi, calmi, aspettate, fatemi finire. C'erano su 15 bambini 10 appartenenti all'area sudamericana, centro-sudamericana, spagnola, spagnoleggiante, lingua spagnola, e gli altri 5, Bangladesh, Cina, altri 5, ditemi voi le altre 3, Russia, Ucraina, dove volete voi. Qual è la maggioranza? Quindi l'Italia non c'entra, il razzismo, Mussolini, non c'entra. Cosa dice il buon senso? Il buon senso dice che la madrelingua di quella classe è spagnola, spagnoleggiante. Cioè è più probabile che a un bambino ucraino si insegni lo spagnolo anziché allo spagnolo l'ucraino, perché semplicemente per una questione di numeri, 10 sono di lingua spagnola, bellissima, e anche un po' di latino, meravigliosa, Cristoforo Colombo, tutto quello che volete, 5 sono sparsi, indiano, pakistano, detto ucraino c'era, cinese, e mi manca il quinto, svedese. È ovvio che, seconda parte, andiamo in Africa, andiamo in Congo, dico Congo perché è l'unica nazione di cui so la capitale, e quindi è un trucco il mio, gli altri non le so. Andiamo a Kinshasa, andiamo in una scuola di Kinshasa, buongiorno, venga per la comodità, bambini, siamo in una scuola media di Kinshasa, capitale del Congo, siamo in una classe di 15 bambini, 10 italiani e 5 congolesi, e i 5 congolesi, e dico, aspetta, non c'è una proporzione, nel senso, siamo a Kinshasa, siamo in Congo, vorremmo che fossero rispettate le nostre, il nostro modo di vivere, il nostro stato, ritengo legittimamente, no? E quindi dice il congolese che sarebbe meglio equilibrare, dividere i bambini, togliere i 5 bambini italiani, mettere in alta classe, avere 10 bambini congolesi di Kinshasa e 5 italiani. Cioè non è che grida, cioè io italiano non griderei al razzismo, mi sembra una soluzione più che logica, ovvia. Poi per carità, andiamo a Kinshasa a insegnare l'italiano ai bambini congolesi, non so come la prenderebbero. Poi ditemi voi, eh. Pronto, buongiorno. Ah, Mario. Mi sono dilungato. Adesso arrivano le ragazze del TG55. Amici, amiche, è una cosa ovvia quella che ho detto, banale, basica, elementare, anche se parlavo di scuole medie, elementare. Poi ditemi voi, dici no, vergognati, ma io la vedo, cioè mi sembra normale, no? Cioè ribaltate la situazione, mettiamoci in un altro mondo, ribaltiamo la situazione, mettiamoci noi nei panni degli altri e gli altri nei nostri panni. Che cosa direbbero in Camerun, in Senegal, in Marocco, in Etiopia, Eritrea? Ditemi, cosa direbbero se ci fosse una loro maggioranza, in realtà minoranza? Direbbero quello che diciamo noi, non c'è bisogno di esporre cartelli. Per quanto riguarda poi l'uso dei bambini, cioè noi siamo stati educati all'antica, ma anche in classe nostra la parola straniero non è mai, nella nostra cultura la parola straniero non è mai esistita, ma mai, siamo qua tranquilli, sereni, accogliamo tutto il mondo. La nostra, pensate com'era la nostra educazione. Allora, noi siamo pronti per il TG55, avrete la gioia e il piacere di seguire in diretta Giorgia Fabiocchi, e quindi sentiremo cos'è accaduto, magari anche sulle nostre strade. Vi ricordo peraltro alla vigilia, non so se il TG lo ricorderà, del sondaggio del quale domani alle 14 sapremo il gradimento dei 4 sindaci dei 4 capoluoghi liguri. Quindi sigla TG55, Giorgia Fabiocchi, noi ripartiamo subito dopo.

Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati con l'informazione di Primo Canale. Partiamo con l'ennesimo incidente sulle autostrade della Liguria. È la consuetudine oramai tra incidenti autonomi, problemi e di conseguenza code. Erano appena passate le 7 questa mattina quando una donna di 65 anni ha perso il controllo della sua macchina finendo la sua corsa su un lato. Il veicolo si è ribaltato nel tratto compreso tra Genova, Pra e Peglia.

0: Direzione del capoluogo sulla carreggiata che viaggia verso appunto Genova. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza automedica, la polizia stradale e tecnici di Autostrade. La signora era cosciente ma nell'impatto ha riportato diverse ferite, per cui è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, quello di Voltri. Le conseguenze sono ovviamente riverberate sul traffico, con lunghe code anche perché era orario di punta, quindi tutti coloro che si spostano in autostrada per raggiungere Genova per lavoro. E a proposito di lavoro, è intervenuto a Primo Canale il segretario della CISL Liguria, il segretario generale Luca Maestri Pieri, ha fatto il punto su due partite aperte, diverse tra di loro ma che comunque hanno un filo conduttore tra entrambe. Ericsson, con il ritiro dei 131 licenziamenti, ma i dubbi su una vertenza che dovrebbe comunque proseguire nel 2027, ed ex Silva, perché si avvicina la data finale, quella della chiusura dell'Alto Forni di Taranto, che ricadrebbe anche su Genova. Sentiamo cosa ha detto Luca Maestri Pieri.
1: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda, che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova, un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
2: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
1: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGIL e CISL e UIL e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura, che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano, e anche un settore strategico come quello dell'acciaio, che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito. La preoccupazione è comunque molto alta. Quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora, in tanti anni, non ci sono mai stati, non solo con questo governo ma anche con i governi precedenti.
0: C'è stata confusione anche dal punto di vista del trasporto ferroviario questa mattina, con diversi ritardi perché una persona si è sentita male sul treno regionale, quello sulla tratta del Levante, da Genova verso il Levante. Di conseguenza sono ritardati poi tutti i treni a causa del soccorso di una persona che appunto è stata male. Siamo ancora in allerta gialla fino alle 15, perché era stata prolungata già nella giornata di ieri. Allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione, zone B, C e E per intenderci, quindi dal centro della regione fino al confine con la Toscana. Questa è la previsione, anche se in realtà poi si sta schiarendo il tempo. Abbiamo visto comunque un miglioramento, però c'è allerta gialla fino alle 15 di quest'oggi. E ancora un altro episodio preoccupante nelle scuole, un altro episodio che ha visto la rimozione, in questo caso in realtà è stato bruciato uno striscione con scritto "qui nessuna persona è straniera". La polemica è divampata in una scuola di Carignano a Genova. C'è stata però nelle scorse ore una manifestazione proprio per la pace, per la solidarietà nel quartiere di San Pier d'Arena. Sentiamo.
3: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto "qui nessuna persona è straniera", uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti agli all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati a San Pier d'Arena, andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di

0: partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
1: E chiudiamo con la notizia che trovate in apertura del sito primocanale.it, perché domani alle 14 verranno svelati i nuovi sondaggi di Tecne. Si tratta del più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 persone intervistate suddivise per tutte le province. Andremo a capire e a testare il sentiment degli abitanti di Genova, Spezia, Imperia e Savona, perché tra l'altro ci sono due appuntamenti importanti l'anno prossimo: si voterà a Spezia e a Savona, quindi si va verso la riconferma. Vedremo della candidatura di Marco Russo a Savona. Per quanto riguarda Spezia, bisogna capire se passerà la legge sul terzo mandato e se Peracchini si ripresenterà. E poi ci sono Imperia e Genova. Imperia con il sindaco Claudio Scajola, che in realtà è in carica fino al 2028, però potrebbe anche pensare di tornare a Roma. E poi tutto il focus anche su Genova con la sindaca Silvia Salis, che ha un interesse nazionale, la sua immagine nazionale. Rimarrà a Genova oppure no? Intanto capiremo domani alle 14. Che cosa pensano i cittadini dell'amministrazione genovese e delle altre province liguri. È tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, presto.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: E quindi gran sondaggio Tecne domani alle 14, sapremo tutto. Io vedrò da casa, sì, hai visto che è successo anche oggi in autostrada, assolutamente. Poi, dunque, aspettiamo, oggi finalmente una buona notizia, buongiorno. Per esperienza diretta, classe elementare di mio nipote, 3 italiani e 17 arabi, si può dire arabo. Sì, non è una... No. Sì, i numeri sono arabi, non si offende nessuno, no? Siamo i numeri arabi? Chiedo, no? Sì, si può dire. Arabi, sì, arabi. Di vari stati, bene. Poi albanesi, si può dire, rumeni. Mi sento straniera, per fortuna. Bambini non guardano il colore della pelle, ma il programma. Il programma è abbastanza rilento. Beh, certo. Se devi, però per carità, nessuno è straniero, cioè noi nei nostri programmi eravamo forse un po' più chiusi, no? Vi ho detto, avevamo poveri bambini, noi un sussidiario con tutte le materie, un libretto così, un libretto di lettura, basta, fine. Non avevamo i quadernoni, anzi prima dei quadernoni sono arrivati quei quaderni allucinanti, quelli con gli anelli, dang, sapete con gli anelli? Che quando scrivi era una roba imbarazzante, perché quando abituati a scrivere, immaginate col pennino, con la mano leggera sul foglio, quando toccavi, andavi un po' più a destra, toccavi gli anelli, ti dava fastidio, no? Abbiamo sopportato anche quelli, grazie a Dio non avevamo quadernoni, evidenziatori, non esisteva niente. Oggi i bambini vogliono gli oggetti scolastici di legami, lo sapete nonni, no? Lo sapete mamme, se andate da legami, prima devi passare dalla Carige, chiedere se ti aprono un piccolo prestito, magari ci mettiamo a piangere, diciamo, ah, per l'istruzione dei bambini, per un astuccio, la tazza, vuoi far mancare la tazza di plastica giapponese al bambino, la matita, e se ne va sei mesi di lavoro, se ne vanno. Però non avevamo queste torture. Allora, i bambini non guardano il colore della pelle, ma ci mancherebbe altro, ma neanche noi adulti guardiamo il colore della pelle. Allora, dunque vi ringrazio per le dirette.

0: del Consiglio Comunale. Ah, ecco, di no, vorrei chiedere di continuare anche dopo le 17. Sì, cosa c'è, Filo? Ah, c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, salve, chiamo da Ponte Carrega.
0: Sì, Ponte Carrega, buongiorno.
1: Io mi seguo, però a volte dico, ma com'è possibile che sento dei stessi ragionamenti e mi sembrano completamente strani, forse sono l'unico a Genova a pensarlo diversamente. Non riesco a capire, ma se in un quartiere, faccio un esempio, che ne so, San Pier d'Arena, nascono 1000 bambini colorati, e gli italiani patrioti pensano alla PlayStation invece di pensare tra di loro la sera, ne fanno tre. Cosa devono fare queste mamme, genitori, che per legge sono obbligati a mandarli a scuola, altrimenti la legge di Nordio Meloni li arrestano? Sono obbligati a mandarli a scuola. Se in quella scuola ci sono iscritti 5 italiani e 250 stranieri, cosa devono fare? Una scelta delle scuole italiane genovesi dove ci sono il 70% di italici? Allora io faccio un concorso tra di loro, si spingono a gomitate e iscrivo il bambino magari ad Albaro, e la mattina alle 7 mi alzo a portare il bambino ad Albaro, perché a San Pier d'Arena gli italiani non fanno figli e io devo per forza portarlo ad Albaro o a Quinto o a Struppa. Non riesco a capire questa storia sempre di stranieri, ce ne sono tre italiani della mia classe. Ragazzi, insegnate ai vostri figli a copulare.
0: Certo.
1: Copulate, copulate e copulate.
0: Ok. Allora, ci siamo detti, per sgombrare il campo, immaginiamo se questo avviene o avvenisse, chiedo scusa, vi ho detto il Congo, a Kinshasa. Andiamo a Kinshasa, in una classe di Kinshasa ci sono, quanti bambini volete? 20 bambini, dico 20 perché è più facile per me, non sono matematico. Cioè la classe accettano 20 bambini, ce ne sono 15 italiani a Kinshasa, Congo, e 5 bambini di Kinshasa. È chiaro che c'è una, non lo so lei cosa farebbe, cioè siamo davanti ad una sproporzione, cioè non c'entra Meloni, Mussolini, il fascismo, Hitler. Immaginiamoci noi da un'altra parte, in una scuola di dove volete, mi dite una città, Rabat, non so dove, una città Marocco, dove? Marrakesh, mi è venuto Marrakesh, ho detto Rabat è la capitale, a Marrakesh, ma no, un po' più nel profondo, dai, Casablanca, più nel profondo, vabbè, rimane Kinshasa. Scuola di Kinshasa, capitale, arrivano gli italiani stanchi di Meloni, perché non ha mantenuto, non ha abbassato le accise, scappiamo, andiamo su una, paghiamo la crociera ai croceristi, ai gommoni, andiamo con i gommoni, ci salviamo, paghiamo il salvagente, siamo italiani, anche siamo scemi, ci salviamo, andiamo a Kinshasa. Le scuole di Kinshasa, riempiamo le scuole di Kinshasa, gli amici, gli africani, i congolesi dicono, ma nella mia scuola c'erano 5 bambini nostri e 15 italiani, e noi dobbiamo insegnare la nostra lingua, siamo a Kinshasa, mica dobbiamo insegnare l'italiano, ma li puoi biasimare? Allora chiama il congolese e dice, ma dovete copulare di più, amici di Kinshasa. E sì, ma di fatto, se non copulano, che devo fare? Allora, dobbiamo imparare le cose del Congo o no? Scusate, andiamo lì per insegnare l'italiano? No. Andiamo lì per insegnare Mazzini, Garibaldi, Giulio Cesare? Non credo. Siamo lì per umilmente ascoltare quella che è la storia del Congo, che sarà bellissima, sarà molto migliore della nostra, per i musicisti, i pittori, i calciatori, senz'altro, gli artisti, ho già detto musicisti, chi c'è? Senz'altro sono migliori di noi, siamo lì per imparare. Ma se siamo 20 italiani e 5 congolesi, è chiaro che i congolesi sono in imbarazzo, no? Ma è legittimo, se il congolese alza la mano e dice guarda che siamo in imbarazzo, noi diremo sì. Se succede in Italia, che schifo, se in Italia la colpa, siamo fascisti. Ma ragazzi, dai, ripeto, ma se andiamo in Perù e ci sono scuole peruviane e siamo 20 italiani e 5 peruviani, ma siamo lì per imparare il Perù o per portare noi l'Italia? Siamo lì per imparare il Perù, ma è ovvio, è normale, per imparare la lingua peruviana. Ma se siamo più italiani...

0: peruviani in una classe dove lo impariamo il peruviano? Cioè, non lo so, poi per carità, capisco l'odio, ma cioè, è banale, dai. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Luigina.
0: Oh, Luigina, buongiorno Luigina.
1: E a sentire, i genitori di questi bambini non sanno parlare di italiano?
0: Beh, dovranno imparare.
1: Se lo parlano un po', perché quando i bambini sono a casa non parlano insieme ai figli l'italiano?
0: Sì. Ma allora, è normale, ma
1: entra in casa, parla Marocco.
0: Sì, parla... sì, ma è normale, Luigina.
1: Invece no, invece deve continuare. Vabbè. Perché il bambino possa imparare bene.
0: Allora.
1: Andando a scuola.
0: Sì.
1: Per mio conto,
0: sì,
1: eh.
0: Sì.
1: Io la penso così.
0: Ok. No, no, no, ma io non devo dire, non devo insegnare niente a nessuno. Riprendo il discorso di prima. È normale, Luigina. Allora, andiamo a Kinshasa, andiamo in Congo. Io e la mia famiglia italiana andiamo in Congo e siamo felicissimi di imparare nella scuola congolese di Kinshasa la storia del Congo.
1: Ma nel frattempo che
0: però,
1: i genitori parlino lo stesso il Congo.
0: Sì, no, ma noi italiani è normale che io tornando a casa con i miei genitori all'inizio parli italiano. È ovvio. Nel frattempo cerco di imparare il congolese, probabilmente lo imparo prima io che sono un bambino rispetto ai miei genitori, e via via, ma poi è normale che tra di noi parleremo. I siciliani, quando si trovarono a New York, hanno iniziato a imparare, quando poi si trovano tra di loro parlavano in siciliano, ma questo non che vuol dire? Ci sta, Luigina, non è un è normale. E c'è una scuola, per arrivare a casa mia, c'è una scuola multietnica, esempio di multietnicità, sono bambini, non bambini, ragazzi già no, sviluppati, ragazze già sviluppate, di tutte le etnie. Quando escono tra di loro, quando escono, fanno gruppetti tra di loro, è normale. Gli indiani tra di loro parlano indiano, i cinesi tra di loro parlano cinese, i giapponesi parlano cinese, gli americani, gli svedesi e pieno di parlano svedese, è ovvio. Quando poi si troveranno in classe parleranno tutti italiano, ma questo fa parte delle comunità più piccole in un insieme di comunità più grandi. No, nulla di, non mi scandalizzo. Ripeto, io bambino in Congo, con i genitori, probabilmente mentre imparo il congolese, poi con i miei genitori parlerò in italiano. Ma quando vengono i parenti a trovarvi dalla Sicilia, non parlate in siciliano? Porco Giuda, no? Punto. Boom. Andiamo in regia, seguitemi, grazie. Arriverà Sirianni, tra poco, l'abbiamo già adocchiato? Non c'è ancora. Il treno è in orario, mi dicono. Questo è, ma tranquillamente, non è che ci siamo sereni. Ripeto, immaginate, non lo straniero, e immagino la scuola congolese, senz'altro che dice con l'asterisco, qui nessuno è straniero, ma ci mancherebbe altro, perché dove sentirmi straniero in Congo? Ma perché? No? Mica vado lì a insegnare Giuseppe Verdi, il Nabucco, Michelangelo, Raffaello, quegli altri due o tre pittori che abbiamo, musicisti, che schifo. Vado lì per imparare la meraviglia della cultura in cui mi sono immerso. Punto, punto. Pubblicità, a tra poco.
2: Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori e agli investimenti per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1,7 milioni, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. Per la formazione dei giovani con disabilità, invece, ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono altri 348 mila euro. A Madrid torna Fruit Attraction, una delle più importanti fiere del mondo per il settore dell'ortofrutta. E Regione Liguria è presente con un suo stand in cui coinvolge i principali player liguri del settore. La 18ª edizione della fiera, in programma fino all'8 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 2.500 aziende e la Liguria si presenta con uno spazio ulteriormente ampliato per dare risposta al crescente

interesse delle imprese. Sono partiti da Molini di Triora i lavori di asfaltatura realizzati dalla provincia di Imperia nell'ambito del progetto regionale La Liguria degli Anelli, dedicato alla creazione e al miglioramento di itinerari cicloturistici capaci di collegare la costa con l'entroterra. Il tratto interessato rientra nell'anello dell'Alta Valle Ardua.

gran letteratura, dalla storia in piazza ai nuovi linguaggi dei giovani. A Palazzo Ducale vi aspettano mostre, cicli di incontri, festival, rassegne letterarie, appuntamenti dedicati alla storia, alla geopolitica, alla scienza e alla contemporaneità, insieme a numerose iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie e alle giovani generazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Beh, caduta. Allora vi leggo questo. Dice, ma sei veramente un giornalista, no? Sì, non c'entra. Dice, ma insisti sul discorso degli italiani in Congo. Dice, hai figli? Chi mi scrive dice, aspetta. Dice, io conosco i fatti. Le scuole genovesi multietniche sono meravigliose. Qualcuno ha detto il contrario? Filippo? Qualcuno ha detto il contrario? No. Ah, tu sei cresciuto alla Dania. Qualcuno ha detto il contrario? È registrato, no? Dice, ce l'hai, gli italiani in Africa hanno le loro scuole italiane, come gli inglesi e i francesi, e mi dice, studia. Perché non ci vogliamo capire? Non lo so, ma devo rispondere a questa persona. Cioè, perché non riusciamo a capirci? Chi ha parlato di scuole italiane, ho detto noi italiani, in una scuola multietnica congolese. Tu me capire? Tu me capire la lingua italiana? Io parlare, introdurre è difficile. In scuola multi vuol dire più etnica, da etnia congolese, non italiano in scuola italiana, francese in scuola francese, tedesco in scuola francese, americano in scuola americana. Che stai a dire? Ma mi capisci o no? Dai, porca miseria, ragazzi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Stefania.
0: Sì, Stefania, buongiorno. Stefania. Buongiorno. Ma mi hai capito? Cioè, ho parlato. No, non ho detto. Ho parlato anche
1: allora,
0: di una scuola.
1: Enrico, se si vuole pensare ai bambini, ma veramente a tutti i bambini, bisogna evitare di strumentalizzare
0: lo so.
1: Questa situazione. Purtroppo c'è qualcuno che in queste situazioni ci marcia sempre.
0: Sì.
1: Io stamattina volevo portarti solo un esempio. Mi sono confrontata con una mamma che abita a Bolzaneto. A sua volta era a tavola con un bambino non della zona e questo bambino della classe stessa del bambino di Bolzaneto, iscritto ad una scuola pubblica,
0: sì,
1: gli ha detto, è dalla terza elementare che noi facciamo l'analisi grammaticale e logica.
0: Sì.
1: Il bambino iscritto nella scuola pubblica di Bolzaneto, dove erano la maggior parte stranieri, ha detto, ma noi ci siamo fermati al modo indicativo,
0: sì,
1: del tempo. Perché? Perché questi bambini piccini hanno difficoltà ad imparare la lingua a scuola, soprattutto se si tratta di scuole elementari, perché non gli è stata insegnata all'asilo, e si trovano in... Adesso c'è un'altra classe dell'asilo, sempre di Bolzaneto, dove di italiani ce n'è uno solo. Il signore che ha telefonato prima,
0: sì,
1: e che ha detto bisogna procreare,
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: e quell'altro, no, bisogna, come ha detto il ministro Valditara, aiutare questi genitori ad imparare l'italiano in maniera tale da poterlo insegnare ai figli e i figli a loro volta andare nelle classi insieme ad altri italiani e sapere la base dell'italiano, perché altrimenti cosa succede? Loro imparano quello che riescono ad imparare, ma non italiani, i nostri figli non possono fermarsi e non sapere in seconda media che si fa un'analisi grammaticale logica perché si sono fermati al modo indicativo. Questi sono i problemi che bisogna affrontare.
0: No, lo so. Pensa che io, mi ridate il ritorno, mi seguite un attimo, dai. Pensa che io, mi ridai il mio ritorno,

0: Grazie. Pensa che io, sì. Pensa che io tante volte per parlare con gli italiani devo usare l'infinito perché io temere di non essere capito. Pensa un po'. Quindi ogni tanto, lo sapete, passo all'infinito perché io, uomo bianco, temere di non essere capito da altro uomo bianco. Cioè, pensa come siamo messi, no? Stefania, pensa come siamo messi. Però che fare? Cioè, se uno poi non capisce, grazie per la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Ma io volevo intervenire un attimo su questo argomento.
0: Prego.
1: Buongiorno.
0: Prego, prego, intervenga, dica.
1: Perché mi sembra che tanta gente parli senza sapere le cose, perché specialmente quelle persone anziane che si nutrono di Grande Fratello, di Uomo
0: Va bene,
1: Solo,
0: ma va bene, non so.
1: ogni giorno parlano senza. Cioè io vado giornalmente a prendere il bambino a scuola in Oregina, che è una zona popolare, ma e su 5 classi ce ne saranno 4 stranieri. Cioè, quindi
0: Bene.
1: perché il problema è localizzato, come c'è a Roma in quelle borgate terribili che hanno, in quella terribile città, no? Anche qui, insomma, Bolzaneto, come può essere a San Pietro d'Arena, ci può essere un fenomeno per cui gli stranieri
0: Certo.
1: sono preponderanti perché sono più gli adulti stranieri. Il discorso è che vengono incentivati, perché io per esempio abito a Sestri, nella mia scala c'è una famiglia di marocchini. Persone bravissime, bravissime, avevano 4 maschi, hanno voluto la femmina, ora hanno 5 figli, e c'è uno solo che porta lo stipendio a casa. Io non capisco come. Noi ce la mettiamo perché con uno o due bambini c'è gente che non arriva a fine mese, queste persone comunque riescono a mantenersi 5 figli, ma se li mantengono in maniera degna, ce n'è uno addirittura che suona nella filarmonica, è bravissimo, ma ragazzi educati che salutano molto meglio di certi italiani che fanno schifo. Quindi il problema sono gli incentivi che lo Stato, che il governo dà a certe categorie di persone, perché agli stranieri, siccome hanno un ISEE basso e quel tetto è stabilito comunque da delle leggi che promulga lo Stato, che interessano solo certe categorie che sono stranieri. Invece per gli italiani non c'è niente di questo. Quindi gli italiani sono con responsabilità, sono portati a non fare figli per aver paura di mantenerli in maniera degna. Quindi il problema è sempre per quanto riguarda, diciamo, certe decisioni che piovono dall'alto, interessano certe categorie oppure no. Tutto lì il discorso.
0: Certo.
1: Se noi diamo anche agli italiani i mezzi per mantenersi i bambini, quel signore che ha telefonato prima, no? E sarà accontentato, perché anche gli italiani che amano i figli possono farlo, ma per responsabilità cercano di non farne tanti perché tanti non potete mantenere, tutto lì il discorso.
0: Certo. Però vede, nella classe di suo nipote sono 4 bambini stranieri, c'è un buon
1: No, no, no,
0: equilibrio.
1: no, no, no, no, non
0: No.
1: 4, 4 in 5 classi.
0: Meglio, cioè meglio, c'è un buon equilibrio. Se fossero 20, quanti bambini sono nella classe di suo nipote?
1: 25, 26.
0: Se ci fossero 20 bambini stranieri e 5 italiani.
1: Sì, ma quello che voglio dire io, il problema è poi
0: Dipende, sì, scuola per scuola, c'è chi ne ha uno, c'è chi ne ha 20.
1: totale, c'è un'incisione bassa, incisi in maniera bassa gli stranieri. Chi
0: Certo.
1: dice di mettere il tetto, sappiamo chi è, lo fa per motivi politici e basta.
0: E non vota, basta non votarla, se fa schifo, basta non votarla, perderà le
1: No,
0: elezioni.
1: io non parlo di questo, dico chi vuole mettere il tetto lo fa per
0: È
1: motivi.
0: tutta è propaganda, tutti fanno propaganda, è propaganda. È chiaro che se il bambino è uno, se i bambini sono 5, 6, in una classe tra virgolette di italiani, se i bambini sono 20, non c'entra Meloni e Mussolini, sono 20, si creano problemi diversi, poi sarà bellissimo risolverli, saranno bambini che entreranno, scopriranno meravigliosamente la cultura del nostro paese, bene. È chiaro che se uno è uno, se sono 20 è diverso. Ripeto, in una classe in cui andai io, 15 bambini, non c'era un italiano, ma chi, non è importante, la maggioranza era di lingua spagnola. Gli altri 5 erano di 5 lingue diverse. È chiaro che predominerà la lingua spagnola, o no? No? Mi dite di no? È ovvio, è banale, è matematico, è quello che volete voi. Non è né di destra né di sinistra, giusto? E poi è anche normale che tornando a casa gli spagnoli parleranno in spagnolo tra di loro.

0: albanese parlerà in albanese, l'ucraino in ucraino. Punto. Come faremmo noi in un altro stato. Punto. La reciprocità. Quello che vale per noi deve valere anche per gli altri e viceversa. Punto. Prendiamo anche una telefonata. 11:26, si è scaldato. Questo si è offeso, quello che mi ha detto che devo... Ma io studio, cioè... vabbè, ma non devo render conto. Non devo render conto. Così come la gente è libera di guardare in televisione quello che vuole. Ho sentito, uno può guardare, se fa piacere guardare il Grande Fratello, chi se ne frega. Se preferisce guardare Aldo Cazzullo, bene, no? C'è uno che mi ha scritto dicendo che la giornata particolare di Cazzullo ha un target molto alto, per cui dice dopo una giornata di lavoro io più di un'ora non riesco a reggerla, quindi c'è anche quello, no? Però ragazzi, c'è un po' di tutto, è una tavolozza di colori, ognuno sceglie quello che più preferisce, no? Quello che sente più vicino. Dai, mi regalate una telefonata, è arrivato Sirianni? Come no? Come no? No, no, no, no, oggi ci siamo sentiti. Voleva sapere che tempo faceva Genova, perché stava diluviando a Santa Margherita Ligure. Lucia non ha ancora chiamato oggi, comincio a preoccuparmi. Allora, scuola germanica a Genova. All'estero ci saranno scuole per italiani, a Genova, nelle grandi città, scuole tedesche, sì, continuiamo a non capirci. Enrico, voglio solo provocare, io non sto dicendo l'italiano, ma cerchiamo, allora passo all'infinito, io non avere detto italiano in scuola italiana a Bengasi, che cosa c'entra? Perché avrei dovuto dire una cosa del genere? Io italiano avrei detto, introdotto in scuola etiope, dove volete, congolese, in Congo, non in italiano la scuola italiana, perché non ci capiamo? Dai. Allora, lo credo che mantengono bene, vabbè, insomma, c'è anche molta assistenza, per cui si può mantenere una famiglia in un certo modo. Vorrei fare una riflessione su come vengono strumentalizzati i bambini secondo la visione di Davide Rossi mostrata nel vostro servizio e dare la mia opinione. Non ho visto il servizio, quindi non so di che cosa si parli. Buongiorno Henry, un abbraccio. Gli italiani non possono fare figli perché gli stranieri approfittano per farne tanti, poiché non pagano niente. Assurdo che in una classe di Bolzaneto ci sia solo un italiano. Poi in un'altra classe ci saranno 19 italiani e un brasiliano. Probabilmente è più logico che il brasiliano intanto impari l'italiano prima che gli italiani imparino il brasiliano, mi sembra. Se invece ci fossero 19 brasiliani e un italiano, è molto più probabile che l'italiano sarebbe in imbarazzo e sarebbe meglio per lui imparare il brasiliano. No? È troppo complicato? È troppo complicato? Perché si sveglia quello che non capisce? Non è troppo complicato. Vuoi valutare? Non ora. Sì, dunque un abbraccio, lo credo, dunque buongiorno, fare una riflessione. Antonio da Mignanego, gli italiani fanno i figli ma li mantengono da soli senza aiuti. Provi a chiedersi il motivo per il quale gli italiani non fanno più figli. Peraltro, scusatemi, ma gli italiani non fanno più figli tutti, no? Cioè, o sono le famiglie di... che ne fanno di meno rispetto, no, in generale, no, destra, sinistra, gli italiani in generale, questo è un altro motivo, no, perché per ragionare sul nostro paese, su di noi, più che sul nostro paese, non li fanno, non è che sono solo quelli di sinistra che non li fanno, anche quelli della famiglia meloniana probabilmente non li fanno, non lo so, fanno più a destra che a sinistra, non credo, dobbiamo dividerci anche su questo? Dobbiamo dividerci anche su questo, dai, per favore. Pronto, buongiorno.
1: Sono Cristina.
0: Cristina, buongiorno.
1: Allora, sì, è un problema grave, perché il problema è importante,
0: sì.
1: Però c'è da dire questo, che la famiglia straniera deve anche aiutare i bambini che vanno a scuola,
0: sì.
1: Perché ultimamente una signora, non so di che nazionalità fosse, è stata bocciata per non avere la residenza, è andata all'esame, l'hanno bocciata perché non sapeva l'italiano. Quindi a questo punto quanti anni ci vuole per avere la cittadinanza? sono tanti anni,
0: sì.
1: 10 anni?
0: Sì, 10, sì, 10.
1: Giusto,
0: sì.
1: Benissimo, perfetto, vorrei che fossero 20. Sì. Comunque sono 10. Questa signora si è presentata e non l'hanno fatta passare. Perché?

0: principale italiano. Quindi cosa vuol dire? Che le donne in certe religioni sono neutralizzate. I figli, se non sono accuditi dalle mamme, da chi sono accuditi? Mm-hmm. Papà lavora? La mamma deve darsi da fare per insegnare e imparare a lei l'italiano. Mm-hmm. Perché in tutto il mondo succede così, anche nei dialetti nostri. Mm. In casa si parlava il genovese.
1: Certo.
0: È uscita la mia nonna, quella più, ha detto: ragazzi, questi bambini vanno a scuola, ai figli, dobbiamo con loro parlare italiano.
1: Certo.
0: Perché quando fanno un tema non possono scrivere quello che si parla in dialetto.
1: Ok.
0: Quindi cosa vuol dire? Che mancano le mamme in queste famiglie e queste donne, e quindi che si mettono in mente che se vogliono rimanere in Italia siano persone quasi italiane, comportandosi così, perché devono andare a scuola le donne che insegnano ai loro figli.
1: Okay.
0: Grazie Enrico.
1: Grazie. Wow, allora il treno di Vittorio Siriani è in ritardo di mezz'ora. Ecco qua, cioè oggi proprio la giornata. Andiamo in regia, sbattiamo un po' di spot e poi, visto che Vittorio, non lui, il treno è in ritardo, strano, combinazione Vittorio, abbiamo annunciato qua, combinazione, abbiamo il treno in ritardo. Vabbè, pausa, ci fermiamo un attimo, a tra poco.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
6: I costi? Ormai non li controllo più.
7: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Dai, dai, dai, dai, anche senza parlare di Garlasco, la tensione sale, in attesa di Vittorio Siriani, il suo treno ritarda. Pronto, buongiorno.
1: Sono Gianfranco da Imperia.
0: Sì, Imperia, Gianfranco, buongiorno Imperia, buongiorno Gianfranco, buongiorno.
1: Abbiamo l'amico in comune, io e te.
0: Lui, Giuseppino.
1: Guarda Enrico, ti devo fare i complimenti perché hai una pazienza di un santo.
0: Ma scusami, arrivano, cioè, per carità, tu mi vuoi bene, noi non conosciamo, però è banale, quello che dico è anche banale, è proprio basico. Io non ho parlato di scuola italiana, cioè uno ha capito, dice, ma se va in Congo c'è la scuola italiana per gli italiani, ma chi se ne frega? Io dico di italiani in una scuola congolese, cioè io non è arabo, è italiano, arabo, viva l'Arabia, ma è italiano.
1: Vabbè. Enrico, ti voglio fare rilassare un attimo. Devi. Non c'è gente che non vuol capire. Che non vuol capire, che non, quando tu vai a scuola, ma ben venga che ci sia dei

0: i ragazzi del luogo, che soprattutto, come hai detto te, i bambini sono più duttili, sono più...
1: Certo, certo, sono delle spugne.
0: E ben mica che ci siano dei bambini e ragazzini locali,
1: ma certo,
0: che mi sentono la lingua locale, perché mi trovo anche meglio io, perché se io parlo nella mia lingua non capisco niente e non mi capisco.
1: Ma certo, ci mancherebbe, ovvio.
0: È la cosa più basica che ci possa essere. Vorrei certo sapere perché fare tutti questi...
1: Non lo so, ma perché c'è Meloni, l'odio, cioè, ma non è il fatto né che io ami Meloni. No, ma è l'odio per Meloni, l'odio per Conte, l'odio per Schlein, l'odio, cioè l'odio che non concepisco.
0: Per tutti.
1: Infatti, allora ti dico, capisco odiare Meloni, ma non capisco l'odio, cioè non mi interessa l'odio, ma non solo per lei.
0: Guarda Enrico, che i ragazzi tra di loro sono molto più intelligenti degli adulti.
1: È probabile.
0: Perché i ragazzi stranieri qua in Siria, a Forte o Olivia, parlano italiano con i
1: certo
0: ragazzi di scuola.
1: Certo.
0: Si sforzano perché si vogliono inserire, vogliono conoscere le ragazze, certo, vogliono conoscere altri ragazzi e vogliono studiare nel
1: Ma certo, ma certo, si vedono, certo. Ragazzi vivi, svegli, ma certo, una bella comunità, ma ci mancherebbe altro.
0: I ragazzi sono intelligenti, sono gli adulti che a volte, quando purtroppo andiamo avanti con l'età, guarda, ti faccio un esempio, Enrico, poi ti lascio. Tu te lo ricordi senz'altro, il fatto di Milena Zucker.
1: Sì, sì.
0: Milena Zucker andava alla scuola di Svizzera a Genova.
1: Sì.
0: Questo fatto qua, perché allora c'erano delle famiglie che ci tenevano così, ma io ho sempre chiesto, ma perché questa ragazza che è di Genova alla scuola svizzera? Io non sapevo che loro fossero di origine svizzera,
1: sì.
0: Ed è successo che io più o meno avevo l'età di Milena Zucker, avevo 14 anni.
1: Sì, avevo la sua età.
0: Del biondino della Spider Rossi.
1: Sì, Bozzano, sì.
0: Per dirti, i ragazzi sono molto più, molto meno complicati degli adulti.
1: Certo.
0: In questi fatti qua.
1: Certo.
0: E non fanno politica, perché questo è fare gratuitamente politica.
1: Certo. Poi se vedi come va il mondo di noi adulti, il mondo che stiamo creando noi adulti, voglio dire, che schifo, perché se vedi come è il nostro mondo fatto di patteggiamenti, fatto di rappresaglie e di patteggiamenti, il nostro mondo fa pena, fa pietà, il nostro mondo. Poi per carità, colpa sapete di chi è.
0: Io spero proprio un giorno di incontrarti.
1: Sì, nel frattempo, se incontri Giuseppino, abbraccialo da parte mia. Grazie Gianfranco, grazie. Allora ribadisco il concetto, ribadirò il concetto. Noi italiani, un'enclave italiana, partiamo, siamo stufi giustamente delle promesse del governo, andiamo, ce l'ho col Congo, andiamo in Congo, andiamo a Kinshasa, finché non mi date un altro nome io non mi sposto. Siamo in una classe elementare media della scuola pubblica, non italiana, tedesca, pubblica, congolese, perché ci sarà la scuola pubblica, no? Arriviamo, fanno le classi, ci scopriamo che in una classe di 30 bambini siamo 25 italiani e 5 congolesi. È ovvio che la minoranza congolese dice, ma aspetta un attimo, voi ci sopravanzate se siete 25, sarebbe meglio distribuirvi anche classi. Ora io non so se in Congo c'è un amico di Meloni, un parente, un cognato, uno che odia Meloni, ma è ragionevole il ragionamento, no? O no? Dai, dai, su, è persino banale. Però dobbiamo fare le mele, le pere? Dobbiamo fare le banane, il kiwi? Dai, le cornicette, facciamo le cornicette? Su, pronto, buongiorno.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Pronto, pronto.
1: Buongiorno. Dica.
2: Tutta questa polemica sui bambini stranieri, ma noi ci siamo già dimenticati di quando il nord è stato invaso dai meridionali, ma ce lo siamo dimenticato questo fatto.
1: Sì.
2: I meridionali a Torino hanno avuto un ostracismo, un'avversione, che era a livello altro che di stranieri, venivano trattati come degli appestati, venivano sfruttati, venivano emarginati, quindi queste qui sono polemiche strumentali, cioè noi come uomo, come essere umano, siamo sempre avversi alle novità, al diverso, allo straniero, perché arrivava il meridionale che parlava in

0: il dialetto, certo. C'era quella barzelletta che diceva che, e poi il meridionale a Genova che voleva parlare genovese era qualcosa di terribile, no? C'era quello che diceva sono 30 anni capita a Zena, ma chiamano ancora Terrone, cioè parlavano così.
1: Sì, sì, mica ci scantavamo, no? Lo diceva Grillo.
0: C'erano le barzellette, no?
1: Sì, sì, mica si offendeva nessuno.
0: Quindi, allora, tutta questa polemica. Il discorso è che bisogna fare in modo che gli italiani non spariscano con dei provvedimenti a livello di assistenza alle famiglie, asili che permettano alle persone di lavorare, perché adesso tanti stranieri hanno dei sussidi che gli italiani non hanno. E poi un'altra cosa, anche il discorso di sempre, cioè, l'odio contro Meloni. L'odio io ce l'ho, l'odio, un'avversità nei confronti di chi vota per un governo che poi si dimostra scarso. Ora, con tutti i problemi che noi abbiamo, è la benzina, è la spesa, si stanno scannando, oggi ci sarà il voto per il sistema elettorale, per il sistema di votazione, perché devono trovare il sistema che non li schiodi di quelle sporche poltrone. Quindi è questo, cioè io non ce l'ho con Meloni, perché poi se non c'è Meloni e c'è Rossini sarà uguale, perché tutti quanti saranno incollati col Mostic con loro il sedere alle poltrone. Quindi bisogna averla con quelli che nonostante certi comportamenti di certi governi continuano imperterriti a rinnovarli e a votarli. Arrivederci.
1: Grazie. Sulla legge elettorale non mi dite nulla? Sulla legge elettorale non mi dite niente? Legge elettorale proporzionale che prevede un premio maggioritario? Legge fascista? Non mi dite niente? Ho sentito una... Sì, no. Stabilicum, secondo il campo largo, Melonellum. Non vi dite niente voi che avete votato per i magistrati, perché tutti sappiamo del pubblico ministero, il generale Garofano, i magistrati, sappiamo tutto. Della legge elettorale ancora non ci siamo detti niente? Come mai? Eppure sapevamo tutto dei magistrati, dai, lo sapevate, no? Del pubblico ministero, la carriera, la chambre d'accusation, CSM... Magistratura democratica, sapevamo tutto, no? Abbiamo votato contro, sapevamo tutto. Perché non mi dite? Pronto, arrivo, pronto, buongiorno.
2: Allora, sono Lucia.
1: Oh, Lucia, eccola qua.
2: Allora, se sentire, a me quando è in Sicilia dicevano sitet, non stutet, hai capito?
1: Susat, ecco. Siediti, non alzarti.
2: A me, ecco.
1: Susat, no, sitet, t'arrospigliasti, come t'arrospigliasti, Lucia, t'arrospigliasti male.
2: Invece ti voglio dire che oggi la Meloni sarà contenta.
1: È passata? Dai.
2: Perché?
1: Dai. Mi sono scoperto. Mi avete scoperto.
2: Vuol dire prende tutto. Hai capito?
1: Beh, è comodo. È comodo.
2: Piano e si prende tutto.
1: Gli altri non l'avrebbero fatto.
2: Visto e considerato che tempo fa la Meloni aveva detto, ma cosa fa Mattarella? Come fa a far passare quello che lei oggi invece vorrebbe far passare?
1: Sì.
2: E passerà, perché logicamente è sempre passata, no?
1: Vabbè,
2: tutti i tiratori non ci saranno questa volta, perché la sedia piace,
1: sì,
2: e i soldi non
1: ma piace a tutti,
2: più.
1: piace a tutti.
2: Ecco.
1: Allora,
2: scusa una cosa, allora io ti dico che meno male che poi ci sarà un altro un altro stop, se ci sarà, questo per la Meloni. E invece volevo dirti, ieri sera ho visto Cazzullo all'infinito,
1: tanta roba.
2: E vorrei che ci fosse uno a sinistra che fosse come lui, che prendesse tutto.
1: No, ci vorrebbe uno a destra, grazie Lucia, basta, grazie. Ci vorrebbe uno a destra come Cazzullo.

0: La destra manca di manca, è carente, senti cosa sto dicendo, no? La destra manca di comunicatori, sì, comunicatori, giornalisti ce li ha, come ce li ha anche a sinistra. Anche curiosamente è strano che tantissimi grandissimi giornalisti, parlo di penso Pucciarelli, è direttore di Repubblica. Cioè, Repubblica, sì, cioè nemico assoluto di Berlusconi, di Meloni, è sempre la Rete 4. È curioso, è strano. La destra manca di divulgatori dell'altezza di Cazzullo, però Cazzullo al momento è irraggiungibile, direi che abbia battuto anche Severgnini, che se ne va con la coda tra le gambe, no? Nel confronto. Ecco, la legge elettorale, non mi dite nulla sulla legge elettorale, io ho sentito una cosa, mi sembrava intelligente, vi dico adesso di chi l'ha detta? No, ve lo dico dopo, dopo la pubblicità? Sì, dopo la pubblicità.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Salutiamo Fabrizio, salutiamo tanti. Fabrizio di Sestri dice: pensa che ho un amico che a scuola imparava e parlava l'italiano, ma a casa parlavano tutti genovese. Ma sì, se poi trasformiamo il genovese in arabo, il genovese in cinese, ma è ovvio, è normale. È normale, in classe parli la lingua dello stato in cui sei, quando poi torni a casa tua, se parlavi in dialetto genovese, continui a parlare in dialetto genovese, no? Se sei arabo, parlerai arabo, finché dopo tanto tempo non sarà la lingua anche della famiglia. Ma arrivano i parenti arabi dalla Sicilia e parlerai in siciliano, no? Mi sembra ovvio. Poi se vai a scuola non parlerai in siciliano, a Palermo, e a scuola magari rimarrà l'accento siciliano, ma parlerai in italiano, no? Pronto, buongiorno.
1: Cerone, sono Augusto.
0: Augusto?
1: Sì.
0: Ave.
1: Di cosa sì.
0: Dimmi.
1: Cosa ne dici dell'AMT e dell'aumento degli stipendi ai dirigenti?
0: Sì, in questo
1: momento che sono un po' in debito.
0: Sì. Allora, sì, continua pure, perché sto cercando. Continua pure, caro.
1: Loro, quando non sanno da fare, spendono e sprecano soldi per gli aumenti, per i premi,

0: macchinette, perché pare che
1: sì.
0: Che non si riesce a timbrare.
1: Sì. Prego.
0: Dobbiamo continuo. Pagare i biglietti.
1: Continuo, no? certo. Continuo. Allora, hanno risposto ieri, ci siamo, grazie. Seguitemi un secondo. Ieri ci siamo.
0: Ti ascolto per TV. Grazie.
1: Sì, grazie. Allora, ieri ci siamo così, insomma, scagliati gli aumenti dei dirigenti di AMT. In realtà abbiamo, insomma, ironizzato, quindi chiediamo scusa ai dipendenti, per cui certi aumenti sono stati superiori all'inflazione, abbiamo detto i soliti, in realtà non è così, cioè sono aumentati, ma vi spiego perché. È un sistema molto semplice, seguitemi, perché sono aumentati. Ci hanno scritto, trovate sul sito la risposta. Allora, dunque, perché, cos'è successo? Dunque, in realtà non sono stati, allora, l'aumento rappresenta la somma tra la retribuzione economica dei dirigenti, aspetta, e i cosiddetti fringe benefit, cioè l'aumento, ma non, cioè sembra un aumento, ma non è un aumento, è aumentato del 20%, ma non è un aumento, perché è l'insieme di beni e servizi che la normativa, quindi la normativa del codice, normativa finita la guerra, antifascista, considera retribuzione ai fini dell'imposizione previdenziale fiscale, ma di fatto non rappresenta una disponibilità monetaria per loro che li percepiscono, cioè loro benefici che non consistono nella corresponsione di denaro, cioè il loro stipendio prendevano 100.000, adesso ne prendono 110.000, quei 110.000 non sono nella disponibilità di loro. E uno che dice, ma allora di chi? Cioè, ma allora di chi sono? E no, perché gli aumenti sono dovuti all'incremento di questi fringe benefit per fattori esogeni. Poi voi mi parlate dei 9 euro, del cos'è il salario minimo, dell'operaio, che ne sa l'operaio dei valori esogeni del proprio contratto di lavoro quando va a raccogliere i pomodori. Cioè in Irpinia dovrebbe dare conto il datore di lavoro con tutta la CGL, ci deve dire i miei rapporti esogeni quali sono. Loro ce li hanno, per esempio, fatto le polizze assicurative. La retribuzione variabile prevista a contratto, quindi loro non hanno richiesto, loro non volevano, hanno detto no, però purtroppo la normativa impone che si aumenti. Viene spiegato l'ampliamento, hanno ampliato le competenze che sono state attribuite e quindi si sommano all'incremento dei fringe benefit dell'insieme di beni e servizi che la normativa considera attribuzione ai fini di imposizione previdenziale fiscale, ma di fatto non rappresenta disponibilità monetaria, cioè gli hanno aumentato lo stipendio, ma loro non possono, dice la moglie, dice, vorrei comprarmi quella borsa di Fendi, sono quei 10.000 euro, dice no, non puoi, c'è nello stipendio ma non te li posso dare. Pensate ai raccoglietori di pomodoro, no, questi raccontare di questo complicatissimo rapporto di lavoro che AMT è complicata, complicatissima. Pronto, buongiorno.
2: Una puntualizzazione, sono Fuggi da me.
1: Sì, Fuggi.
2: Non si è detto una parola di nuovo sui tagli sulla sanità. Praticamente con il sistema Fini si sono dati 2,8 miliardi e col sistema Fini se ne sono persi 3,5. Ora io capisco l'onorevole Bucci, che ha ringraziato i medici e tanto di chapeau, me l'immagino, ma è ringraziamento perché i medici genovesi, non solo genovesi, sono veramente capaci e all'altezza. Non è quello la capacità di fare il loro lavoro che sono degli eccelli. Di stare dentro una sanità dove continuano a tagliare e voglio vedere fino a che punto arriveremo. Tutto lì. Okay. Per quanto riguarda i migranti, quello che è successo giù nel meridione è ancora peggio di quello che stai dicendo. Cosa gli fregherà dell'MT a loro? Praticamente lavoravano per poco niente, sfruttati perché non avevano un permesso di soggiorno e praticamente la stessa storia. E per quanto riguarda la CGL, visto che le nominate, è stata quella che le ha denunciate e ha fatto uscire praticamente tutto il marchio che c'era. Con questo buon appetito.
1: Grazie.
2: E una buona giornata.
1: Grazie. Io credo che abbiano lo Stato, il governo abbia dovuto scegliere, perché dei soldi alla sanità. Ieri sono stati rinnovati i contratti al personale sanitario.

0: io italiano, ai medici, e non solo, di 500 euro lordi al mese. Poi c'è il periodo in cui non è stato riconosciuto, insomma, tornano a casa, sono tutti tranquilli, sereni e contenti. Credo che costi, i medici quanti sono? 70.000 di più. Credo che costi qualcosa, credo che abbiano dovuto scegliere, visto le ristrettezze, visto che 9 milioni di persone non pagano le tasse, i soldi sono quello che sono, e poi chi non paga le tasse, senz'altro è di Meloni, senz'altro non è di sinistra, di Campolaro, sono senz'altro tutti di centrodestra, e quindi hanno dovuto scegliere, hanno detto accontentiamo i medici, un aumento lordo di 500 euro al mese non è male, no? Mi sembra che siano contenti, probabilmente se non avessero destinato questi soldi ai medici ieri, è stato destinato ieri, li avrebbero destinati alla sanità in generale. Hanno fatto una scelta, saranno contenti i medici, saremo scontenti noi, se io fossi medico sarei felice e contento, se io sono paziente mi dispiace perché io non ci guadagno. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Pronto, buongiorno.
1: Sono Adriano,
0: buongiorno.
1: Ciao, ho ascoltato con attenzione quello che hai detto te su circa il discorso del Congo e della signora che diceva che gli stranieri dovrebbero parlare a casa l'italiano. Io ti dico un'esperienza, io ho una nipote, figlia di mio fratello, che è insegnante di ruolo da 20 anni in una scuola della Valpolcevera.
0: Sì.
1: Non mi ha mai, non mi ha mai parlato di problemi relativi alla lingua perché parlano tutti i ragazzi di italiano.
0: Bene.
1: Il problema che viene registrato dagli insegnanti è un po' la difficoltà che loro hanno nel colloquiare con i genitori.
0: Ok, ci sta.
1: Arrivano molti genitori, mamme accompagnate dal padre, perché assolutamente non parlano l'italiano.
0: Okay.
1: Allora, quella signora con ogni probabilità voleva dire, secondo me, che sarebbe opportuno che a casa
0: sì.
1: i ragazzi parlassero in italiano con i genitori per
0: certo,
1: abituarli
0: certo, certo.
1: anche a questo. È un po' il discorso.
0: Meglio.
1: Secondo me.
0: Meglio.
1: Quello che hai fatto te non fa una grinza, è evidente che se tu vai se vai a abitare nel Congo e il figlio nasce in Congo, penso che tu sappia parlare il congolese normalmente o no.
0: Certo.
1: E quindi anche il figlio parlerà anche lui il congolese poi alla fine quando va a scuola.
0: Senza tutti tranquilli.
1: Quindi,
0: okay.
1: Quello è normale come
0: okay. Scusa Adriano, ho il TG55. Possiamo? Sì, scusatemi. No, allora c'è ancora Adriano? Ho chiesto scusa, Adriano?
1: Sì. Volevo dirti una cosa circa la legge sulle nuove
0: elettorale.
1: Penso che la Meloni, se fa le elezioni prima che loro decidano, prima che finisca la guerra della Russia
0: sì.
1: contro l'Ucraina, ci sarà la divisione senz'altro nel campo largo, per cui sarà impossibile che si mettano d'accordo, e allora vincerà la Meloni. Vabbè, comunque ci sentiamo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Quello dell'Ucraina è un problemone. Non so come si possa, da parte del campo largo, non so come si possa superare. Paradossalmente la posizione di Conte assomiglia clamorosamente a quella di Salvini, no? Dico Conte a Salvini perché prima è venuto Salvini nella sua vicinanza con la Russia e poi è arrivato Conte. Come si può risolvere con Schlein che insomma tiene per l'Ucraina, come considera l'Ucraina un paese invaso, è un problemone per loro, no? Per noi è un problemone. Mezzogiorno, pausa, sta arrivando Vittorio Siriani, il suo treno era in ritardo, pausa e partiamo subito dopo, dai.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci, vai da Conad, non puoi non andarci, vai da Conad!
4: Vieni da Conad perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System.

0: e Mentadent vari tipi 75 ml con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.

0: Telefonata? Allora sì, direi, no, non c'è. Leggo un po' di WhatsApp. Se credete mentre mi siedo, mentre vado al desk, chiamate, direi che sì, possiamo poi agevolare, no? Vittorio Siriani, mi sembra di capire. Esatto, stasera. Bene, allora. Io vi ho sempre chiesto, secondo voi qual è la pass del mio computer? Non avete mai risposto. Allora, buongiorno Henry, primo canale, complimenti per la vostra pazienza, la maggior parte di chi chiama ha con qualsiasi idea da esporre, però dice non mi piacciono chi ha il tono saccente e presuntuoso. Marco da San Gottardo, si nota? Sì, si nota. Notavo nelle parole di un amico di prima un po' di astio verso il bar o verso le scuole albarine, ma non vedo io questa, no, essere settoriali ancora nel 2026. Se il signore avesse, magari sarebbe lui ad Albaro, cioè non vedo questa cattiveria verso chi, no? Un po' sociale e basta, no? Pronto, buongiorno.
1: Ora io stamattina sono fortunata.
0: Sì.
1: Allora, sulle elezioni, sulle votazioni, speriamo che questa legge non permetta a qualcuno di stare seduto sulla sedia, sulla poltrona, 10 anni, con gli inciuci che fanno ogni tot che le fa piacere. La serietà dei partiti sta anche a quello che ha fatto la Meloni, tutto questo centrodestra, che dopo 4 anni si va a votare. Che vada bene, che vada male, dipende da noi. Però quei 10 anni passati non mi è sembrata tanta democrazia, mi è sembrato molto più di qualche cos'altro, perché 10 anni senza votare non è cosa.
0: Vabbè.
1: Speriamo che la legge tolga questo.
0: Ecco. Parere personale, grazie. Scusami, è arrivato Vittorio Siriani, quindi direi di godere di questa insomma mezz'ora che ci rimane con lui. Treno in ritardo, sistemiamo lo studio, andiamo subito noi in regia, state con noi perché finalmente possiamo avere il grande Vittorio con noi. Dai, pausa, a tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale dai Parigi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica in allontanamento dalla Liguria, il tempo volge ad un graduale miglioramento, tuttavia non ovunque, poiché saranno ancora possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, qui la situazione meteo volge ad un miglioramento, il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, soffierà un po' di vento sul tratto costiero, le temperature diurne oscilleranno fra i 22 e i 23 gradi. Una situazione meteo analoga su Savona, il sole tornerà ad essere prevalente qui, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti, un po' di vento ma per lo più debole, temperature diurne anche qui attorno ai 22-23 gradi. Su Genova la giornata si aprirà con tempo asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio saranno possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Temperature diurne attorno ai 22-23 gradi, clima più freschino nella notte e al mattino. Uno sguardo al Tigullio, atmosfera variabile, nuvolosità di passaggio entro il pomeriggio potrà dar luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 22-23 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anch'esso interessato da una certa variabilità, dunque ombrelli a portata di mano, poiché la nuvolosità di passaggio localmente potrà favorire delle piogge, seppur di debole intensità e di breve durata. La giornata di sabato vedrà una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, una ventilazione per lo più debole o assente, le temperature diurne saranno stazionarie attorno ai 22-23 gradi, al più avremo una leggera diminuzione dei valori minimi. Nella giornata di domenica poco cambierà, il sole sarà prevalente, al più localizzati disturbi sull'area centro-orientale, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, poche le variazioni termiche, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Ben ritrovato a Vittorio Sirianni che ci raggiunge puntualmente. Vittorio,
1: puntualmente proprio no,
0: ogni insomma. Settimana mi è scappato questo avverbio puntualmente, ma
1: no, perché insomma ci sono, io sono legato a volte al treno e quindi da Sestri Levante io sono a Pallo, aspettavo alle 11:10, cioè, e aveva 35 minuti di ritardo da Sestri,
0: sì,
1: a
0: che sono Rapallo, 12
1: chilometri. 20
0: chilometri,
1: sì, e quindi
0: nel frattempo non riesce.
1: Le ferrovie FS,
0: certo,
1: vuol dire forse s'arriva.
0: Forse s'arriva.
1: Forse s'arriva.
0: Io mi domando, dice, ma recupera durante... No, non recuperano mai, dice,
1: ma
0: più forte.
1: È difficile, insomma.
0: È difficile. Però, Vittorio, adesso godiamo della tua presenza.
1: Cosa
0: che
1: facciamo?
0: Spazia...
1: Oggi di che cosa parliamo?
0: Ma oggi spazia, insomma, il tuo sapere, la tua televisione, quella delle prime televisioni private, ha spaziato tantissimo nel mondo dello sport, del
1: sì,
0: mondo,
1: anche, ma anche
0: dello
1: poi...
0: spettacolo e della cultura.
1: Sì, ma fra l'altro ieri leggevo un titolo molto interessante,
0: sì,
1: sulla città, che dice che rinasce lo spazzino di quartiere,
0: sì,
1: non so se hai letto.
0: Certo, beh, certo,
1: questo,
0: certo,
1: a parte l'iniziativa che speriamo che serva,
0: sì, speriamo,
1: a ripulire, ma la parola, e torna la parola spazzino,
0: lo spazzino,
1: che io ricordo negli anni 50 lo spazzino era un personaggio di casa, cioè un po' come il portinaio, no?
0: Certo.
1: Con il quale uscivo, io abitavo in via Casaresi, in una via alberata, e c'era questo spazzino gentile con la sua carretta che puliva bene, eccetera,
0: certo,
1: eccetera. E poi a un certo momento, non so se ricordi, la parola spazzino,
0: no,
1: è sembrata un
0: brutta,
1: po'
0: brutta.
1: Umiliata. Allora l'hanno cambiata in, mi pare, operatore
0: ecologico,
1: che dava un senso un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: più.
0: Sì. L'ecologia, l'ambiente.
1: Invece oggi trovo che è ritornata la parola spazzino, che è una bella parola,
0: sì,
1: insomma, intesa,
0: sì,
1: in cose.
0: Era spazzino e o netturbino, cioè che nettava,
1: netturbino, puliva,
0: nettava,
1: eccetera. Era un, ed è un ritorno, cioè, c'è sempre qualche orecchio al passato,
0: sì, sì, sì, sì,
1: che
0: in queste parole. Sentiamo le parole della telefonata, se sono un ritorno al passato,
1: sì,
0: o al presente.
1: Certo, certo. No, ma se qualcuno ricorda il vecchio spazzino,
0: come
1: una
0: no,
1: volta
0: suonava la trombetta,
1: cioè,
0: e portavamo la spazzatura.
1: Sì, ma infatti
0: gli portavamo la spazzatura,
1: cioè, fra l'altro,
0: alle 7 del mattino.
1: Fra l'altro pulivano anche bene.
0: Certo.
1: Io speravo che la tecnologia superasse,
0: no,
1: ma invece più è migliorata la tecnologia, più è sporca le strade.
0: Perché noi, con la scopetta non ci arrivi.
1: Ma noi siamo anche un po' incivili.
0: Allora, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì,
1: buongiorno.
0: Sì, benvenuto.
2: Sì, buongiorno, sono Marco da Babbo Scevra.
0: Sì.
2: Un discorso da fare il compenso che danno i dottori, 500 euro,
0: sì,
2: mi sembra più che giusto, anzi, mi sembrano pochi, però solo i dottori che lavorano all'ospedale. Perché tutti gli altri hanno lo studio privato, dove quando vai a trovarli ti prendono 100 euro sul nero. Perciò non penso che abbiano proprio bisogno di soldi questi dottori qua, che lavorano solo
0: in ospedale.
2: In ospedale diceva saranno ancora pochi. Non tanto, ma quelli che poi hanno tutti lo studio privato, che si fanno magari 10 visite al giorno, a 100 euro l'uno, 150, non mi sembra che abbiano così bisogno. Io vi ringrazio.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. È stato rinnovato ieri il contratto ai medici,
1: 500.
0: I quali avranno in busta paga 500 euro lordi in più. Questo è solo il regolamento con il settore pubblico, poi fuori dall'ospedale ognuno può fare quello che crede, siamo
1: sì,
0: liberi,
1: certo,
0: no? Basta pagare le tasse, ecco, che prendano quello che devono prendere, l'idraulico, l'elettricista, no?
1: Comunque, insomma,
0: il giovane,
1: il problema della sanità,
0: il lavoratore edile,
1: certo,
0: che prenda quello che deve prendere fatturando, il tassista, il balneare, il medico, no? Poi sono liberi, basta pagare le tasse, liberi tutti.
1: Ma poi ci sono delle regole, quindi è giusto che i medici le seguano, si può fare lente. Un tempo c'era l'intramenio.
0: L'intramenio entro i muri,
1: non so,
0: no?
1: Entro i muri, non so se ci sia.
0: Sì, sì, c'è ancora.
1: Ancora. Comunque, insomma, al di là di tutto, il problema della sanità rimane sempre un grosso problema nazionale. Qui io vedo.
0: Pensando che invece i medici, la classe medica, a mio avviso quella italiana, sia.
1: Sì, che poi ci tentano un po' tutte queste strade. A proposito, parlavamo di spazzini di
0: quartiere. Ma c'è anche la telefonata.
1: Ah, prego, prego.
0: Pronto?
3: Pronto, voi sono attivi.

0: Attilio, salve.
1: Saluto entrambi.
0: Entrambi, salve Attilio.
2: Salve Attilio.
0: Attilio, eh.
1: Siriani lo seguivo su Telenove quando faceva il gioco delle palle.
2: È vero? Guardi un po'.
0: Sono una sua esclusiva perché le ha portate qua a Primo Canale.
2: Sono esclusive, sì. E sono cambiate molto rispetto ad allora.
0: Ah, certo.
2: Sono state rivoluzionate. Dica Attilio, dica.
1: Allora, volevo fare, come dire, rammentare quello che stava lei ricordando, ovvero la figura dello spazzino, che come denominazione non è offensiva, però operatore ecologico può anche star bene. L'importante è che faccia il lavoro per cui è previsto.
2: Certo.
1: No, però quello che mi ricordo, e sicuramente lo ricorderà anche lei, il servizio di recupero delle, della spazzatura lo facevano porta a porta.
2: Sì, sì, sì,
1: lei ha dimenticato di dirlo. E gli spazzini di allora erano agevolati nei quartieri più ricchi, più nobili, perché tutti i condomini erano forniti di, o quasi tutti,
2: quasi
1: di ascensore,
2: sì.
1: Mentre invece quelli più meno abbienti, diciamo, dovevano farsi le scale meschinetti, con dei sacchi che poi alla fine della raccolta erano di un certo peso notevole. Ora, senza rimpiangere quei periodi, è certo che il servizio comunque di recupero della spazzatura non si può definire ottimale, visto che la carenza e le carenze dell'AMIU sono tante. Comunque auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: A tutti quanti.
2: Grazie.
1: Compresi gli operatori ecologici.
0: Ma assolutamente.
2: Certo, ma noi amiamo,
0: ma
2: io ho sempre amato allora spazzino, adesso operatore, oggi naturalmente è cambiato tutto.
0: Beh, oggi sono una bella azienda, AMIU.
2: Intanto è peggiorata la civiltà nostra, diciamolo.
0: Bravo, bravo,
2: no? E poi indubbiamente hai traffico maggiore.
0: Io ti ho visto che conferivi un materasso alla Pallo, ti ho visto con un altro giornalista che avevate
2: per arrotondare
0: portate i materassi, svuotano le cantine,
2: esatto. Quindi insomma sono cambiati i tempi, no? Però questi ritorni, queste parole ancora fanno riandare un po' al passato, anche noi poi in fondo siamo qui, voglio dire, a ricordare
0: i
2: 45 anni della vita di Primo Canale e altrettanta la vita cittadina di 45
0: assolutamente.
2: Anni.
0: Assolutamente, telefonata, così, quante? Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Salve,
3: sono
0: dica.
3: Franco, quello che ha parlato, che le ho mandato il messaggio per la visita oculistica.
0: Sì, sì, Franco.
3: Ecco, volevo sapere, ma aveva detto che c'era un posto dove andare?
0: No, un posto, c'è il pronto soccorso oculistico, è in viale Benedetto XV. Che è il viale che porta a San Martino, c'è cioè il capolinea del 18.
3: Ho capito.
0: Proprio lei attraversa, è aperto ovviamente a tutti, se lei ha un'urgenza, se vuole farsi vedere, penso che non la mandino via, insomma che non la caccino.
3: Ho capito, va bene.
0: Così chiederà, si informerà, dirà guardi ho bisogno di questo, dove devo andare, però il pronto soccorso oculistico è per tutti.
3: Sì. Va bene, la ringrazio.
0: Mi raccomando.
3: Scusi,
0: Ma ci mancherebbe.
2: Siamo qui apposta.
0: Tra l'altro Vittorio sei senza occhiali, no?
2: Sì, io hai sono questa, senza occhiali ancora, però farò dei controlli, cioè insomma sono in vista di oltre 90 anni,
0: Però
2: in vista dei 91.
0: Non hai le lenti a contatto?
2: No, non
0: cioè,
2: ho niente.
0: È un bel vedere, no?
2: Vittorio
0: Siriani è uno straordinario novantenne,
2: sì, certo.
0: Sottolineo la questione.
2: Adesso
0: degli
2: devo
0: occhiali.
2: Fare l'esame della patente, spero bene. Insomma.
0: Sì. Tu mi vedi bene, no? I capelli, mi vedi?
2: Ma ti vedo con la parrucca.
0: Sì, esatto. Esatto, vedi benissimo.
2: Vedo tanti capelli.
0: Patrizia, pronto, buongiorno.
4: Sono
0: buongiorno.
4: Lucia.
0: Eccola. Lucia, veloce, veloce, ti prego.
4: Sì, due cose.
0: Una.
4: Le volevo dire che Mancini allora è bravo, perché l'Italia ha fatto una bella figura, o comunque si impegna. E poi volevo dire un'altra cosa. Non trova che sarebbe l'ora che tutti quanti ci dessimo delle regolate e applicare di più l'economia? Cioè, vale a dire andare al super sconto, comprare la roba che costa meno, darci delle regolate,
0: sì.
4: Perché

0: con la benzina per sempre, e quindi prendere i treni, prendere gli autobus.
1: Sì. Okay.
0: Insomma, darsi delle regolate.
1: Ok, ma io penso che ogni famiglia fa.
2: No, ma le regolate, scusa, non dobbiamo. No.

0: tenta, per cui è scappato dall'Italia per andare a guadagnare più soldi. Adesso con queste due vittorie ha fatto capire che insomma qualcosa si può fare con questa nazionale. Mancini dal punto di vista tecnico è un bravissimo, a parte che è un grande amico, ma è stato sempre un bravissimo allenatore. Si tratta adesso di semplicemente di avere pazienza, di capire, di non avere fretta e quindi sperare che questi ragazzi che stanno dimostrando qualcosa di buono crescano e si possa creare una squadra come ai vecchi tempi. Quindi Mancini tutto l'appoggio possibile da parte della tifoseria, non solo italiana ma in particolare brucerchiata.
1: Insomma, riscattato.
0: No, ma per la regolata non è che noi dobbiamo
1: dare
0: la regolata. La regolata se la devono dare chi non mette 8 euro al chilo le patate o queste cose. Se la diano loro la regolata, abbassino i prezzi, aumentino i salari, diano del lavoro. Sono quelli che devono dare i responsabili di queste partite.
1: Sembri un leader dell'opposizione.
0: Ma non sono leader, sono uno che, sono un cittadino. Tu sei un cittadino che paga 8 euro le patate, che paga. No, fai sei così?
1: La patata solo se della Sila.
0: Vabbè.
1: Solo se della Sila.
0: Ah, perché la patata della Sila.
1: Non so, c'è quella bolognese e quella della Sila.
0: Hai
1: e se della Sila mi.
0: Così. Ti attira.
1: Sì, mi attira. Vabbè, basta.
0: Va bene.
1: Basta. Telefonata. Pronto?
2: Pronto? Sì. Ciao Enrico.
1: Ciao.
2: Sono Flaviana.
1: Ah, Flaviana.
0: Eccola lì, vedi.
1: Ben ritrovata. Dimmi, dici.
2: Sì. No, ti volevo chiedere una cosa, ma l'Intermedia all'ospedale quando vai con lo, sta cambiando qualcosa?
1: Allora è aumentata l'intramenia, si scrive intramoenia e si pronuncia intramenia, significa tra i muri. È aumentata, se tu vai al Galliera, per esempio, dico Galliera, posso dire. Se costava il ticket costava 10, adesso costa 11. Chiuso. Ok, Flaviana? Poi informatevi.
2: No, ma io ti spiego questo. Allora, io ho preso due appuntamenti ieri a San Pier d'Arena.
1: Sì.
2: Uno per andare dall'urologo, che ci sono andata, prima pagavo la prima volta 102 e la seconda 82.
1: Sì.
2: E io ho pagato 82.
1: Esatto.
2: Invece per andare all'oculistica, a Sestri, mi hanno detto proprio loro, mi hanno detto sono 120, dico sì, però la prossima volta sarà 80, mi hanno detto no, 120 prossime anche le altre volte.
1: Sì.
2: Ecco, non riesco a capire questa cosa.
1: Ma io credo Allora, credo siano due cose diverse, cioè se le visite sono legate tra di loro, cioè fai una visita e poi c'è il controllo, la prima visita la paghi a prezzo pieno, il controllo lo paghi un po' meno, probabilmente volevano dirti questo, cioè oculistica, la visita a 100, in quel momento ti diranno se dovrai controllare la visita e probabilmente sarà 80, ma se c'è una seconda visita che non ha niente a che fare con la prima, probabilmente sarà 100 100 100 100. Questo è, cioè succede in tante specialità laddove poi subentra un controllo, la prima la paghi, la pagate prezzo pieno, la seconda un po' meno. Probabilmente volevano dirti questo. Vittorio, ci avviamo alle palle.
0: Parliamo un po' di sport.
1: Parliamo di sport.
0: Ma ci sono altre telefonate, però diamo la
1: precedenza. Che devo fare? Chiudiamo,
0: ma va benissimo.
1: Liberiamo, occupiamo il telefono, Vittorio.
0: Va benissimo. Ma no, intanto ricordiamo che insomma, lo sport è importante perché inizia, prosegue e riprende
1: il campionato.
0: Dopo tre settimane di pausa, il Genoa gioca sabato esattamente alle ore 15 a Malassi contro la Fiorentina, la Sampdoria gioca domani mi pare alle 20:45 ad Avellino. Allora intanto sentite, vogliamo fare subito le palle?
1: Subito ci togliamo dai piedi? Togliamoci dalle palle? No,
0: volevo dire questo. Allora il Genoa-Fiorentina è una partita particolarmente delicata,
1: sì.
0: Ovviamente il Genoa ha sempre un punto, la Fiorentina sta recuperando con il recupero del Vanoli, vecchio allenatore, e quindi la squadra di De Rossi si spera di poter fare la svolta e incominciare a fare altri punti. Fra l'altro mi ha incuriosito molto una frase di De Rossi,
1: sì,
0: che dice dobbiamo, come si dice, mangiare il pollo con le mani, cioè giochiamo come siamo arrivati a mangiare.

0: Nel sì, pollo, tu sì. mangi il pollo con le mani?
1: Sì, no, allora è un'amica napoletana, mi diceva, del 3P.
0: Ecco. Ah, ecco.
1: Pasta, pane, pollo e pizza si mangiano con le mani.
0: Ah, ecco, ecco.
1: È un'amica napoletana che saluto.
0: Ah, ecco.
1: Quindi dovete sapere, non ve l'ho mai detto in 30 anni.
0: Comunque dice,
1: però noi a Napoli, a Napoli,
0: quindi
1: pane, pollo e pizza si mangiano, le 3P si mangiano con le mani.
0: Speriamo che alla fine della partita qualcuno porti 100 polli ai giocatori.
1: Ma la Fiorentina. Ne mangiamo una Fiorentina, Vittorio.
0: Ma io spero che...
1: Non è una battuta.
0: No, bisogna stare attenti, perché da una parte c'è il pollo di
1: Via Rossi, polli.
0: Dall'altro c'è la bistecca di Vanoli, che non è male, insomma, anche qui bisogna stare molto attenti.
1: Non è male.
0: Quindi, per cui, insomma, è una partita interessante comunque da vedere. Volevo sentire cosa dice
1: la palla. Ma non la palla viola, però.
0: No, la palla... palla viola dobbiamo...
1: Allora, attenzione.
0: Non è che la palla viola sia dalla parte della Fiorentina, è una delle due palle rimaste.
1: Però diciamolo, dichiariamolo, perché gli
0: a Houston
1: di...
0: e dobbiamo accettare anche
1: dobbiamo
0: questo
1: accettare,
0: colore.
1: Si
0: prescinde dal colore,
1: è una
0: coincidenza il viola.
1: Prescinderli.
0: Allora, comunque prendiamo la palla e vediamo che cosa dice su Genoa Fiorentina.
1: Su Genoa Fiorentina, alziamo la palla viola, partiamo.
0: Cominciamo a dare
1: questo movimento oscillatorio, sussultorio. Guarda come sussulta.
0: Attento.
1: Ok, ti puoi fermare.
0: È molto ansiosa.
1: Sì. È difficile.
0: Vediamo cosa dice.
1: Con calma, Vittorio, non precipitiamo le cose, perché il Genoa ha bisogno di punti.
0: Allora dice: a Marassi si suona la viola.
1: Ah. A Marassi si suona
0: la viola.
1: Quindi,
0: cosa vuol dire?
1: La suoniamo.
0: Dammi tu, io non do interpretazioni.
1: Vittorio, va a suonare la viola?
0: Ognuno la interpreta come crede. Tu come interpreti?
1: La viola va suonata, transitivo.
0: Ecco. Bene, quindi per te il Genoa deve vincere.
1: Deve vincere. Bene. Suoneremo il Genoa, suonerà la viola.
0: Suona la viola, però alcuni potrebbero dire: ma se la viola suona la viola. Pollo...
1: Vittorio, tu sei democristiano, io non ti riconosco più.
0: Sono...
1: eri un giovane liberale.
0: Sì, era un liberale democristiano.
1: Sì, la balena bianca, sei diventato democristiano.
0: A proposito di Genoa, però, adesso ti faccio vedere, vi voglio far vedere una foto, perché il Genoa, uno dei grandi problemi di questa squadra di oggi è il centrocampo e soprattutto si è sempre andati alla ricerca del giocatore illuminante, del leader, dell'uomo di centrocampo, il grande uomo di ordine.
1: Regista.
0: Allora io vi faccio vedere una foto di uno dei più grandi giocatori di centrocampo degli anni passati. Adesso non vorrei, se me la fate vedere, non vi dico il nome, se qualcuno l'ha riconosciuta può anche telefonare e dirlo. La vedete? Eccolo qua.
1: Sì, si vede.
0: Questo è...
1: Liberiamo il telefono.
0: Vedete che anche il numero 10 mi pare che appaia dalla vecchia maglia. Questo è lo stadio di Marassi degli anni 50, fine 50. Guardate cos'era lo stadio con le gradinate messe ancora senza, come non sono più oggi.
1: Sì.
0: Ecco, questo è stato uno dei grandi illuminanti giocatori. Avrebbe potuto oggi dare veramente una grande spinta al Genoa.
1: Se suona il telefono, prima sentiamo al volo, senza tanti convenevoli.
0: Se no, prima che finisca la trasmissione,
1: pronto?
0: Ve lo diciamo.
2: Pronto?
1: Abbiamo ancora 2 minuti. Sì, ben ritrovata. Chi è questo giocatore? Prego, dica. Prego.
2: Pronto?
1: Sì, siamo in diretta.
2: Scusi, sì, abbia pazienza, vorrei parlare con Cirone, se è possibile.
1: Sì, sono io, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, io volevo cambiare argomento. Io già un po' che sono praticamente, non so se sono stalker quello che sono, tempestata da telefonate che arrivano da tutto il mondo. Vorrei chiamare la polizia postale, però sono praticamente digiuna su come si fa.
1: Sì.
2: Potete darmi una mano?
1: Allora, la polizia postale si chiama semplicemente cercando sull'elenco del telefono su internet polizia postale. Se le vuoi interessare direttamente, grazie. Se vuoi interessare direttamente è sopra le poste, la centrale delle poste in via Dante, in piazza De Ferrari. Sono lì, i poliziotti postali sono lì. Lei suona e la possono attendere. Vittorio, siamo alla Sampa. Allora,
0: sì.
1: il nome.
0: Lasciamo ancora
1: Eugenio
0: quella foto
1: da Castelletto.
0: E io direi.
1: Verdial. Eugenio da Castelletto ha scritto. È lui?
0: Ha vinto.
1: Ah,
0: questo
1: grande.
0: È Verdial.
1: Grande, Verdial.
0: Questo è stato uno dei più grandi giocatori.

0: cattori.
1: Eccolo qua, ricerca Selleggio 347-689.
0: Sì, questo è Verdi, l'ho messo perché è veramente può essere, dovrebbe spingere ormai i dirigenti del Genoa a cercare veramente, non dico un nuovo Verdi perché è difficilissimo da trovarlo, ma cercare finalmente un grande centrocampista che sarebbe.
1: Era brasiliano?
0: No. Verdi era stato un giocatore del Sud America.
1: Sudamericano.
0: Ed è stato veramente una grande firma. Ogni tanto è arrivato anche adesso, è arrivato a Genova.
1: Vittorio, allora ci sono le ragazze del TG che stanno premendo. Dobbiamo salutare la Samp.
0: Mi ricordano
1: che il Genoa giocherà alle 20.30, non alle 20.45, è importante.
0: No, il Genoa gioca alle 15.
1: Alle 15?
0: Il Genoa a Marassi.
1: Sì,
0: aspetta, invece la Samp gioca alle 20.45 da Avellino.
1: Domani sera giochiamo alle 20.30, non alle 20.45. Allora, dai, la Samp, Sampdoria.
0: Sì, eccoci qua. Sampdoria, Avellino, Sampdoria. Vediamo.
1: Avellino Sampdoria, sei ruote abbastanza, carica, va bene Vittorio, fermati, ti prego, fermati.
0: Ecco qua, allora, Avellino Sampdoria alla palla dice,
1: sì.
0: Blu cerchiati attesi, benvenuti al sud. Come un film.
1: Ci manca Bisio.
0: C'è un'attesa, come dire, venite. Però venite. Insomma, la Sam deve sapere
1: che va.
0: Quindi sa che sarà benvenuta, ma sarà
1: anche porte aperte.
0: Però insomma, deve dare fuori qualcosa.
1: Bene.
0: Questa è l'ultima cosa.
1: Vittorio, grazie.
0: Ma figurati,
1: è stato un piacere.
0: La prossima vedi che le ferrovie dello Stato mi diano una mano.
1: Tra una settimana e questi stessi orari saremo insieme.
0: Va bene.
1: La replica vale per oggi perché si gioca domani, no?
0: La replica sì, basta, certo. Va bene.
1: Arrivederci, grazie.
0: A voi la reclama, mi raccomando, la reclama.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'oratorio di

0: Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Al via domani nuovi sondaggi di Primo Canale in collaborazione con Tecne. Sì, ce l'ho al microfono perché non si sente. Ah, ok, va bene, così intanto salutiamo anche Filippo Rossi in regia. Allora, dicevo, al via da domani nuovi sondaggi su Primo Canale in collaborazione con Tecne e poi l'allerta meteo che si sta per concludere, fortunatamente senza problemi in Liguria, e ancora il tema AMT e non solo, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito a salutare il direttore Matteo Angeli per parlare nuovamente di sondaggi, una nuova batteria di sondaggi, Matteo.
1: Qualcuno probabilmente ne sentiva anche la mancanza, chi lo sa, però sicuramente sono sondaggi che arrivano a distanza di qualche mese dagli ultimi. Tra l'altro un sondaggio forse il più completo che Primo Canale abbia fatto negli ultimi anni, con circa 3.000 interviste. Per chi naturalmente si intende minimamente di sondaggi, sono un numero molto molto alto, fatto naturalmente in tutte e quattro le province. Andremo a capire provincia per provincia i vari temi che riguardano i cittadini della Liguria. Naturalmente grande attenzione alla città di Savona e della Spezia, che in primavera del 2027 andranno al voto, quindi bisognerà capire se Marco Russo sarà ancora il candidato del centro-sinistra, che forza ha ancora. Avevamo già fatto un sondaggio l'ultima volta ed era dato in grande tenuta, ma anche alla Spezia, chissà se Berachini andrà al terzo mandato oppure no. Naturalmente poi un occhio alla città di Imperia con Scajola, che anche lui nell'ultimo sondaggio aveva dimostrato di essere molto molto forte nella sua città, e poi naturalmente la grande Genova con Silvia Sales, alla quale naturalmente abbiamo fatto tante domande ai cittadini della nostra del capoluogo ligure. Allora poi parleremo anche naturalmente dei vari provincia per provincia, tutti i temi che riguardano le province, e poi i grandi temi anche politici, perché sapremo anche in ogni provincia nelle prossime elezioni del 2027 le politiche, come potrebbe andare a finire nella varie provincia per provincia, quindi poi in tutta la Liguria, quindi anche i vari partiti potranno testare un po' la loro forza in questo momento. Quindi insomma, da domani inizieremo alle 14, tanto in diretta sveleremo proprio le domande vere e proprie, poi piano piano spilleremo giorno dopo giorno le varie province con i vari temi.
0: Tra l'altro, visto che sei qui, parliamo anche di AMT.
1: Sì, AMT ogni giorno, ormai da diverse settimane, diciamo che dovrebbe essere il giorno buono per far sì che l'azienda porti in tribunale tutte le carte che servono per ottenere l'omologa. Ancora ad oggi manca un'intesa con una banca e manca l'intesa con Trenitalia, mancano ancora queste due firme sui documenti, e poi a quel punto potranno appunto l'azienda andare in tribunale e chiedere l'omologa, che speriamo poi ovviamente che il tribunale dia. Nel frattempo naturalmente c'è un po' la polemica che abbiamo tirato su ieri degli aumenti dei dirigenti, è arrivata con una risposta di AMT che non smentisce ovviamente il nostro articolo, però insomma puntualizza alcune cose alle quali poi noi abbiamo contro risposto, ovviamente ponendo sul tavolo altre domande. Quindi sul sito primocanale.it potete trovare tutto questo botta e risposta tra Primo Canale e l'azienda, naturalmente, come è giusto che sia, è giusto fare luce, è giusto che l'azienda risponda proprio per trasparenza. E poi c'è anche questa 5 dipendenti, questo articolo che invece abbiamo fatto grazie a Andrea Popolano, che invece ha tirato fuori quest'altra storia dove 5 dipendenti in uscita hanno chiesto naturalmente di essere quello che gli spetta, e ancora l'azienda non lo ha fatto, e quindi insomma hanno messo non in mora, ma comunque hanno mandato una lettera di diffida all'azienda per sbloccare questa situazione. Insomma,

0: Ma grande attenzione per AMT dovrebbe essere questa, aveva detto la scorsa settimana il vice sindaco Terrile che sarebbe stata la settimana decisiva per andare verso poi l'omologa. Siamo a giovedì, ancora niente, però questa è una questione che va avanti ormai da prima dell'estate, che c'era stato raccontato prima a maggio, poi a luglio, poi a agosto, poi a settembre, siamo a ottobre, come non arriva questo via libera, non arriva neppure il bilancio. Tra l'altro, per combinazione, questa mattina sfogliando i social mi è uscito anche un reel di Silvia Sales che a gennaio diceva tra poche settimane approveremo il bilancio del 2024. Era gennaio o febbraio, non mi ricordo questo reel, siamo a ottobre, quindi insomma questo fa capire un po' tante cose.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli. Vado a salutare Aurora Bottino, perché sul nostro sito primocanale.it il nostro focus torna ad essere sulla Darsena. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, questo perché negli ultimi giorni e non solo abbiamo parlato tanto di sicurezza, dei problemi a Genova, in questo caso ci focalizziamo sulla Darsena, dove nonostante il presidio H24 della polizia locale i problemi continuano. Chiaramente abbiamo raccontato sul nostro sito del bar che vedete proprio nelle immagini, del bar del locale che è lì in Calata Vignoso, che è stato per l'ennesima volta distrutto con un tombino, una vetrata andata completamente in frantumi, un tentativo di furto andato anche male, perché proprio il titolare ha raccontato che da tempo ormai non vengano tenuti più soldi all'interno del locale, proprio per cercare di evitare furti. E allora da lì passiamo invece a un altro problema del centro storico genovese, quello dello spaccio. È proprio notizia delle ultime ore di un arresto nel sottopasso di Brignole, ieri un'altra notizia di un arresto nel sottopasso di Piazza De Ferrari, sottopassi della metropolitana, ed ecco allora che proprio in questi giorni abbiamo raccolto la testimonianza di una persona che ha visto con i suoi occhi come avviene lo spaccio sui gradini della metropolitana. Due persone, una che solitamente rimane proprio fissa lì dal muretto della metro, arrivano, si guardano, un cenno con la testa, poi entrambi scendono i gradini, si danno la mano come per salutarsi tra vecchi amici, e invece si stanno scambiando droga e soldi. Ogni tanto succede che la coordinazione viene a mancare, la droga e i soldi cadono a terra e studenti e turisti vedono quello che accade alla luce del sole. A te.
1: Grazie Aurora, e adesso parliamo del maltempo che ha interessato la nostra regione, con un'allerta che si chiuderà alle 15, un'allerta sul centro Levante della nostra regione per temporali di colore giallo. La zona più interessata in questa mattina dalle piogge è stato lo Spezzino. Allora andiamo a fare il punto insieme ad Emanuela Cavallo. Comandante Emanuela, buongiorno.
3: Ben ritrovata Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale. L'aggiornamento dallo Spezzino lo state vedendo live, in questo momento non sta piovendo, ma le piogge durante la mattinata si sono alternate a momenti di tranquillità, si sono fatte sentire soprattutto lungo la riviera, qui anche delle piccole problematiche in parte già risolte lungo la via dei Santuari, con dei cedimenti da parte di materiale franoso, di terra, che quindi ha costretto l'interruzione almeno temporanea appunto della viabilità. Le piogge sono state intense soprattutto ieri sera, nella serata, nella piana di Marinella, qui almeno 55 millilitri in poco tempo. Lo sappiamo, una delle problematiche principali è proprio l'intensità dei rovesci, magari concentrati anche in pochi minuti. Qui degli allagamenti, però sostanzialmente non c'è stata durante questa allerta gialla nessuna chiamata ai vigili del fuoco, nessun intervento da parte del comando provinciale. Questo è l'aggiornamento dallo Spezzino. A te Tiziana.
1: Grazie ad Emanuela Cavallo per questo aggiornamento, poi ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E adesso con Cristina Capacci di ARPAL ci facciamo raccontare com'è andata questa allerta.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.

0: tutti i telespettatori, io mi trovo nella sede di CNA Liguria Genova, dove con il segretario generale e la segretaria generale Barbara Banchero facciamo il punto sulla crisi energetica, sugli extra costi, quanto pesano sulle imprese della Liguria. Pensate, circa 300 milioni di euro nei 6-7 mesi dall'inizio del nuovo conflitto in Medio Oriente. Questo dato pesa soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non riescono a ribaltare questi extra costi sul prodotto finito, e dunque CNA lancia un appello forte sia alle istituzioni nazionali ma anche a quelle locali, in particolare a Regione Liguria, per chiedere intanto di poter presentare in modo analitico questi dati per rendere l'idea di questa crisi, e poi per chiedere misure che possano sostenere soprattutto le piccole e medie imprese, così come ad esempio si sta facendo in Trentino, dove appunto la regione sta sostenendo con alcuni sgravi ad esempio queste imprese danneggiate. Tutto il punto su questa situazione con Barbara Banchero, a te.
1: E questa era Elisabetta Biancalani, adesso andiamo ad ascoltare Cristina Capace.
2: L'allerta gialla prosegue sul centro Levante della regione, quindi per essere precisi le zone B, C e fino alle 15 di oggi, tranne insomma cambiamenti, ora si vedranno le prossime uscite modellistiche, ma diciamo che tutto sta proseguendo come era la previsione. Le piogge principali sono, diciamo, i fenomeni più rilevanti si sono verificati nella serata di ieri sul Levante della regione. Intorno alle 19.30 un temporale si è sviluppato su Monte Rosso con quasi 50 mm di pioggia in un'ora, poi la linea temporalesca si è spostata un pochino, ma intorno alle 22.30-23 di ieri sera un temporale si è sviluppato sull'estremo Levante con 55.8 mm di pioggia in un'ora a Marinella di Sarzana, dove si è allagata la sede stradale e dove ovviamente sempre un'allerta gialla in concomitanza dei temporali, bisogna prestare attenzione soprattutto vicino a torrenti e sottopassi. Poi successivamente nella notte i fenomeni si sono leggermente attenuati, perché la linea temporalesca, come previsto, si è spostata verso il sud Italia, quindi dalla Toscana poi verso il Lazio. Oggi quello che ci si presenta è una giornata instabile, ci sono temporali in particolare sul centro Levante, potrebbero verificarsi durante la giornata fenomeni temporaleschi, localmente anche di forte intensità, concentrati soprattutto sotto le zone interne e solo a tratti con coinvolgimento costiero, cioè piove, l'abbiamo visto, piove ma in maniera, diciamo, non è un temporale come potrebbe verificarsi invece durante la giornata nelle località interne, ma una pioggia più fitta e continuativa, un po' tipico di uno scenario autunnale come quello in cui ci troviamo. Dal pomeriggio dovrebbe la situazione migliorare a partire da ponente, come dicevamo, domani, nonostante rimanga una giornata soprattutto al mattino con nubi compatte soprattutto nelle località confine sul centro ponente, la giornata dovrebbe essere variabile con qualche sprazzo di sole.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

Eccoci ancora insieme in Newsroom 28, parliamo del futuro dell'Ilva. Oggi vertice a Roma, i sindacati si dicono pronti a nuove mobilitazioni dalla prossima settimana. Questo è l'avvertimento di FIM.

0: FIOM, Wilm e USB prima dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Il Consiglio di Fabbrica di Acciaierie d'Italia, insieme alle categorie di CGL, CISL e Wilm, ha fatto il punto sulla situazione definita ormai non più sostenibile. Anche una delegazione ligure raggiungerà la capitale per affrontare il tema dello stabilimento di Taranto con le ripercussioni sull'impianto. L'appuntamento è previsto alle 18.30 di oggi. Ricordiamo che lo stabilimento di Cornigliano lavora oggi a un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta. Ottobre rosa, il mese della prevenzione per il tumore al seno, ne abbiamo parlato questa mattina al Medico Risponde con il dottor Stefano Spinaci.
1: Nonostante la ricerca, la comunicazione e la tecnologia giochi a favore di percorsi ormai sempre più sicuri e meno invasivi non solo dal punto di vista di chirurgico ma proprio terapeutico, il concetto di una patologia tumorale alla mammella è sempre un elemento di grande preoccupazione che a volte non riguarda soltanto il paziente coinvolto ma anche l'intero nucleo familiare, delle amicizie e quindi di quelle che sono le abitudini di vita. Oggi però effettivamente tutti i percorsi che partono appunto dalla prevenzione, che sappiamo si divide su diversi livelli, ma già soltanto su quella più famosa, cioè la secondaria, quella finalizzata a diagnosi sempre più precoci, consente effettivamente di applicare percorsi di cui io rispetto sempre profondamente ovviamente la dinamica personale del timore e della preoccupazione, ma che consentono effettivamente di raggiungere risultati straordinari con un'invasività davvero superabile da tutti i punti di vista. Oggi gli indici sono di nuovo in ripresa. È importante anche sottolineare, fortunatamente, che l'aderenza allo screening cosiddetto regionale non corrisponde sempre a una completa aderenza in termini di prevenzione, nel senso che esiste anche una quota molto significativa di screening volontario, cioè di pazienti che autonomamente prenotano esami di prevenzione, quali la principale mammografia, presso sedi esterne a quelle del percorso regionale. Quindi noi dobbiamo portare con l'informazione sempre più adeguata e sempre più vicina, perché ricordiamoci che anche la facilità di accesso è uno degli elementi fondamentali per alcuni fasci di popolazione, sia quelle impegnate nel lavoro che nella famiglia, a volte invece per problemi di mobilità stessa, uno dei fattori principali, la chiave per migliorare la performance e l'aderenza.
0: E adesso una notizia che arriva da Roma, perché è arrivato l'ok della Camera con 227 sì, la riforma elettorale è legge. L'aula della Camera ha approvato appunto con 227 voti a favore, 164 contrari, la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto, si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dal l'aula di Montecitorio. È innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. La protesta delle opposizioni dice una legge truffa, Conte e Schlein attaccano in aula. Questo è quello che sta accadendo in questi minuti a Roma. E adesso parliamo di una storia che abbiamo raccontato a People, è la storia di Tatiana, affetta da una malattia rara, che è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare madre. Dice però, per la società una mamma disabile non dovrebbe esistere. Sentiamo.
2: 35 anni, sono mamma di Lenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me. quindi che

0: posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare, e nonostante la sedia a rotelle. Adesso il tema principale, quello di essere mamma, e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare, o comunque non le posso fare da sola. Un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti. Più che le persone è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti. E di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la sfilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Ieri sera viaggio in Liguria, e allora proprio da questa trasmissione andiamo a raccontare due storie. La prima che arriva da Lavagna, perché lo sapevate che se gli ulivi ascoltano la musica di Mozart crescono meglio e producono più olio di qualità? Andiamo a scoprirlo insieme con Elisabetta Biancalani.
2: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
3: Buongiorno.
2: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
3: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
2: oh.
3: A 20 sensi non ci arrivo.
2: Gli ulivi hanno 20 sensi?
3: Sì,
2: tipo?
3: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti nei laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
2: veramente?
3: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
2: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
3: Anche Liszt fa bene, però io
2: musica classica.
3: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua
2: e ne hanno giovato le olive, crede?
3: Sì, ne hanno giovato.
1: E adesso ci spostiamo al confine con il Piemonte, andiamo in una frazione di Briga Alta, nell'alta valle del Tanero, una zona ricca di tradizioni, sacrifici, tecnicamente è già in provincia di Cuneo, pensate che in inverno ci abitano solo 8 persone. Andiamo a vedere che cosa ci ha raccontato a Viaggio Liguria Alessandra Boer.
4: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da belle

0: Insieme ai boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello, interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
1: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
0: Sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia, e cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Oh, le case sono tante, in inverno, poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
8: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
9: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
10: Buongiorno!
9: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
11: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
9: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Al centro vado a salutare in studio come Patrick Balza, direzione regionale ANPAS Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, con lei parliamo di caro carburante, ma non solo, perché sicuramente pesa anche per voi

0: il caro carburante, sui costi per esempio di un'ambulanza, ma non solo, insomma sui vari mezzi per garantire il servizio. Ma in realtà non è solo il caro carburante, è così? Qual è la situazione?
1: Certo, sicuramente il caro carburante di cui si sta parlando molto in questi giorni, ma a livello regionale, ma ormai anche a livello nazionale, perché abbiamo visto che anche insomma in Sardegna, piuttosto che le varie reti, tra cui Anpas di volontariato, hanno avviato insomma forme di protesta, ecco. Ovviamente dietro l'aumento dei costi c'è anche una problematica di caro energia, e che incide non solo sul carburante, che ovviamente è importante ed è fondamentale per tutta quella che è la nostra attività e per i tanti servizi e chilometri che le associazioni ANPAS e non solo svolgono sul territorio regionale, ma anche per tutta quella attività di soccorso, emergenza, urgenza, ma anche trasporto qualificato con l'impiego di personale e l'utilizzo di materie prime consumabili, insomma tutto quello che sono i presidi necessari per l'attività di soccorso, ma ripeto, non solo. Faccio un esempio, ecco, tanto per arrivare diciamo un po' al nocciolo della questione. Si parla tanto appunto del caro carburante, che ha avuto un aumento esponenziale, ma non dimentichiamo che, presi alcuni dati da alcune associazioni sia dell'entroterra che del genovese, quindi insomma, perché poi ovviamente ANPAS rappresenta una rete che è molto varia, perché sono oltre 100 associazioni da insomma in tutto l'entroterra oltre che in quella della riviera. Presi alcuni dati, dicevo, c'è stato un aumento dal 2023 al 2025, quasi il 200% dell'aumento del costo dei gas medicali, ovvero i gas che vengono, diciamo l'ossigeno che viene utilizzato sulle ambulanze, e questo ovviamente incide tantissimo, incide perché i soccorsi sono tanti, l'ossigeno non viene utilizzato solo ed esclusivamente per, come può sembrare magari in alcune serie TV, solo nell'emergenza, quindi solo sull'ambulanza in caso di soccorso, ma anche nei servizi qualificati ordinari, dove il rimborso è inferiore. Perché abbiamo letto numeri in questi giorni, abbiamo letto un po' tanti numeri sulle tariffe e sentite tanti pareri. C'è da precisare anche che alcuni quotidiani, qualcuno ha anche generalizzato, andando a riportare, generalizzando il costo, che è il rimborso orario, diciamo, dell'emergenza, a 55 euro, applicandola anche al trasporto qualificato, che oggi in Liguria per ANPAS significa il 60% di tutti i servizi che svolgono, quindi la più grossa fetta di trasporto, e per quei servizi il rimborso che diciamo regione riconosce dall'accordo poi stipulato nel 2024 e andando per scaglioni arrivato fino a gennaio 2026 è pari alla metà, quindi a 27,50 euro, quindi non sono i 55 euro, e per quel tipo di servizio vengono, come per l'emergenza, utilizzate ambulanze con spesso due soccorritori, che siano volontari, e se siano volontari dipendenti, quindi c'è un costo ulteriore anche del dipendente. Vengono usati anche presidi come l'ossigeno, come i materiali di consumo, come la sanificazione del mezzo, insomma tutti i costi che vanno a incidere e hanno seguito come i carburanti il caro energia, e quindi un aumento esponenziale dei costi. Ecco.
0: Però non c'è stato questo adeguamento delle tariffe in questo momento, questo che voi denunciate.
1: Ad oggi chiediamo questo, noi diciamo auspichiamo, ovviamente non siamo qua per protestare, nel senso che comunque l'auspicio
0: per raccontare l'auspicio è quello, quotidianità, l'auspicio, no? Cioè, è ognuno quello di noi, nel senso, si è accorto, no, dell'aumento delle bollette, certo, del costo maggiore, ed è anche giusto raccontare ai nostri telespettatori anche come vada ad impattare anche su alcuni servizi che a volte qualcuno dà per scontato, perché basta questo.
1: Esatto, sì, no, ma è vero, sembra quasi tutto scontato e non lo è. E dicevo che il nostro auspicio, che è stato anche quello che si è discusso nell'ultima conferenza regionale del 29 luglio, che poi avrebbe dovuto insomma rinnovarsi a settembre, adesso è stata convocata dopo insomma diciamo vari solleciti il 21 di ottobre, è quella di una ovviamente di una riapertura del tavolo, di un adeguamento entro la scadenza il 31/12 dell'accordo, di un adeguamento delle tariffe, e ovviamente anche di una riorganizzazione del sistema, anche con un'ottimizzazione dei costi, perché ricordiamo che noi siamo volontari, siamo soccorritori, siamo il motore insieme ovviamente a chi

0: chi ci coordina del sistema sanitario, ma siamo anche cittadini, quindi anche nell'interesse nostro ovviamente andare a ottimizzare il sistema e quindi a ottimizzare i costi. Oggi ci viene da dire, come dicevo, non c'è la necessità, non c'è in questo momento la volontà di fermarsi, non lo faremo mai, sia per rispetto appunto delle nostre associazioni, dei volontari, ma soprattutto dei cittadini, ma andando in questa direzione, quindi con queste tariffe, il sistema in realtà si fermerà da solo, perché ovviamente i fornitori sono da pagare, i dipendenti, ancorché in una percentuale, diciamo, Anpas conta quasi 9.000 volontari, Anpas Liguria con 550 dipendenti, indispensabili, cioè un mix corretto per far funzionare oggi delle associazioni di volontariato, ma i dipendenti ovviamente vanno pagati gli F24 a fine mese, insomma, e i contributi appunto, e quindi e i fornitori che ovviamente non è che fanno sconti, perché anche loro berati, cioè voglio dire, è un po' un rincaro a catena, e di conseguenza la difficoltà a noi arriva in maniera importante. Anche le paventate, insomma, sospensioni che sono arrivate, che per fortuna dopo la lettera congiunta con le reti Croce Rossa e Misericordia abbiamo inviato all'assessore, di sospensione anche solo di un mese circa dei pagamenti, diciamo per questioni di bilancio interne, subito hanno spaventato molte associazioni, proprio perché anche un ritardo in queste condizioni, con questi rincari, un ritardo di un mese nei pagamenti significa un ritardo nel pagamento, e non tutti te lo permettono, un ritardo nel pagamento non solo del personale, ma dei fornitori stessi, come dicevo, e insomma di tutto quello che sta intorno alla gestione e alla macchina di un'associazione come le nostre, che sono, mi viene da dire, anche sempre più punto di riferimento, specie perché è un po' la nostra peculiarità, anche per i cittadini, anche durante questa riforma, che ovviamente trova a volte i cittadini un po' in difficoltà, e viene proprio nelle nostre associazioni, quindi nell'associazione Anpas, che anche nei piccoli comuni, insomma, a chiedere notizia. Quindi è da rimarcare anche l'importanza che proprio le nostre associazioni, le sedi di Anpas, ma anche di Croce Rossa, delle altre reti, di Misericordia, rivestono anche per quello che è un po' il diciamo l'informativa e il supporto alle persone, ai pazienti.
1: Ed ma è anche per vorrebbe dire anche proprio per il territorio, no? Soprattutto per alcuni paesi dell'entroterra, cioè questo diventa un presidio nel presidio, non è solo sapere che si può fare affidamento per un trasporto, ma anche sapere che c'è quella persona di fiducia, quell'aiuto che spesso magari per anche una persona anziana è fondamentale.
0: Assolutamente, ma infatti noi rivendichiamo proprio nella recente missiva che abbiamo inviato alla regione, alla ATS, rivendichiamo proprio la riapertura del dialogo e la condivisione con le reti, perché le reti conoscono, a parte averne anche a livello normativo la facoltà, le reti rivendicano, hanno la necessità di essere il primo interlocutore delle istituzioni, proprio per gestire a loro volta quelle che sono tutte le comunicazioni con le proprie associate, che ripeto sono differenti dalla Spezia a Ventimiglia, e passando per l'entroterra e per la Riviera. Quindi quello che noi chiediamo, e chiediamo a gran voce, oltre ovviamente alla riapertura del tavolo, è un adeguamento assoluto, non una proroga ma un adeguamento entro il 31-12 tariffario, con tutti poi i presupposti per la revisione sia del sistema d'emergenza che di quello del trasporto qualificato. Chiediamo il ruolo centrale che le reti ricoprono all'interno di questo sistema, che è fondamentale per quello che riguarda tutto il trasporto sanitario.
1: Balza, senta, in conclusione, insomma, questo è chiaro l'appello che voi fate in vista appunto entro fine anno di questo adeguamento delle tariffe del tavolo. Ci sono però delle segnalazioni che avete avuto dal territorio, di alcune associazioni che sono già fortemente in difficoltà e che vi hanno chiesto aiuto, magari immagino anche quelle forse più piccoline, quelle gestite gestite anche, non lo so, da molto più volontari.

0: Che però effettivamente fra l'elettricità, l'aumento di questo, l'aumento dell'altro e magari poi l'affitto e poi anche il carburante che ci si mette all'ultimo, sono fortemente in difficoltà e rischiano di saltare.
1: Era proprio quello che dicevo prima, noi rappresentiamo, abbiamo sentito diciamo in questi giorni intervenire gli interventi di Croce Bianca Genovese che ha portato ovviamente in condivisione con ANPAS perché rappresenta anche come numeri una delle associazioni più grosse a livello genovese, non solo, quindi era un buona cartina tornasole anche per far capire diciamo qual era l'impatto che questo caro carburante aveva, ma noi rappresentiamo, come dicevo prima, associazioni dell'entroterra, associazioni piccole che hanno la necessità e che hanno grosse difficoltà, che se escono in emergenza, faccio un esempio così anche numerico, così si può capire, che se escono in emergenza e intervengono su un codice rosso e devono utilizzare dei presidi come le piastre del defibrillatore che una volta ci venivano rimborsate o comunque venivano restituite dal sistema 118, oggi non succede più, significa che a fronte di un servizio che viene rimborsato a 55 euro come dicevo più il costo del chilometraggio 1,15 euro, solo per l'utilizzo delle piastre, se acquistate originali che l'associazione deve farsi carico, c'è un costo pari a 75 euro. Aggiunto a questo, e questa voglio dire, su grossi numeri incide comunque, ma magari sicuramente come diceva lei, sull'associazione piccole incide ancora di più, perché il fatto che l'associazione debba ovviamente coprire tutti i costi di tutte quelle che sono i presidi sanitari che hanno dei costi estremamente elevati e sui quali noi non abbiamo agevolazioni, perché noi su quelle noi paghiamo l'IVA a differenza delle aziende, quindi non ci scarichiamo nulla, è ovvio che insomma la batteria del defibrillatore costa circa 400 euro, anche questa non ci viene più, insomma non viene più.
0: E non vorremmo mica trovarci, lo diciamo alla regione, insomma ribadendo questo appello, ad avere poi magari dei mezzi che si trovano ad uscire senza magari aver quel presidio piuttosto che quell'altro. Insomma bisogna mettersi tutti di nuovo intorno ad un tavolo e trovare quella che può essere la soluzione con un adeguamento a queste tariffe e insomma per tutti noi, perché poi l'avete sentito anche qual è il numero molto alto di quelli che sono i trasporti qualificati, si chiamano così?
1: Sono esatto.
0: Che sono molto più di quella che è l'emergenza.
1: Noi facciamo circa 550.000 trasporti l'anno, il 60% di questi 550.000 sono i trasporti ordinari qualificati, quelli che hanno un rimborso diciamo minore e sono rappresentano più del doppio dei servizi di emergenza e urgenza, quindi sono quelli che su cui sono importanti. Ora non vogliamo fare terrorismo, ovviamente i nostri mezzi, i defibrillatori continueranno a esserci, piastre, però è normale che quanto prima, quindi entro sicuramente la scadenza del 21 sarà una conferenza che dovrà dirci molto, perché noi le idee insomma le abbiamo piuttosto chiare, anzi molto chiare rispetto a questo. Entro il 31-12 occorrerà sicuramente arrivare a una conclusione per quanto riguarda appunto almeno l'adeguamento delle tariffe.
0: Poi per, e questo ovviamente è per ANPAS, ma è per tutti noi ovviamente. Grazie a Patrick Balza, direzione regionale ANPAS Liguria.

Regione Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori e agli investimenti per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1,7 milioni, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. Per la formazione dei giovani con disabilità, invece, ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono altri 348 mila euro. A Madrid torna Fruit Attraction, una delle più importanti fiere del mondo per il settore dell'ortofrutta. E Regione Liguria è presente con un suo stand in cui coinvolge i principali player liguri del settore. La 18ª edizione della fiera, in programma fino all'8 ottobre, prevede la partecipazione di oltre 2.500 aziende e la Liguria si presenta con uno spazio ulteriormente ampliato per dare risposta al crescente interesse delle imprese. Sono partiti da Molini di Triora i lavori

Le di asfaltatura realizzati dalla provincia di Imperia nell'ambito del progetto regionale La Liguria degli Anelli, dedicato alla creazione e al miglioramento di itinerari cicloturistici capaci di collegare la costa con l'entroterra. Il tratto interessato rientra nell'anello dell'Alta Valle Argentina e il progetto prevede, oltre al miglioramento dei tracciati, servizi dedicati ai cicloturisti, colonnine di ricarica per i bike e una segnaletica coordinata lungo il percorso. È stato presentato il programma delle attività della Fondazione per la Cultura di

Palazzo Ducale vi aspettano mostre, cicli di incontri, festival, rassegne letterarie, appuntamenti dedicati alla storia, alla geopolitica, alla scienza e alla contemporaneità, insieme a numerose iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie e alle giovani generazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Saluto in studio con me il professor Angelo Ravelli, direttore scientifico del Gaslini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto congratulazioni e complimenti perché è arrivata la conferma dell'IRCCS per il Gaslini. Altri 4 anni è sicuramente una promozione, una bella notizia per voi, ma per tutti noi, insomma, genovesi ma anche liguri, ma è sicuramente anche una responsabilità. Che cosa significa oggi essere all'avanguardia per la ricerca?
1: Beh, diciamo intanto che per noi è stato un motivo di grande soddisfazione aver ottenuto la conferma della qualifica IRCCS da parte del Ministero della Salute. Forse possiamo chiarire brevemente qual è il significato del termine IRCCS. Sta per Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sono ospedali a cui il Ministero riconosce la doppia missione, da una parte di offrire ai pazienti una cura della massima qualità possibile, ma dall'altra di svolgere ricerca biomedica di alto livello. Qui in Liguria ne abbiamo due: il Policlinico San Martino e il Gaslini. Il Gaslini è uno degli ospedali italiani, tra gli ospedali italiani uno di quelli che ha avuto la qualifica di IRCCS da più tempo. La qualifica originale è stata assegnata al Gaslini nel 1959, è stato il primo ospedale pediatrico italiano a ricevere questa qualifica. Certamente per noi è una grande responsabilità quella di avere avuto questa conferma. Tengo a sottolineare che la conferma è stata, assegnata dal Ministero dopo una verifica molto approfondita della produzione non soltanto scientifica ma anche assistenziale, del livello organizzativo e gestionale dell'istituto, anche della gestione della situazione economica.
0: Quindi, questi tempi, dicevo, recezione mi faccia dire,
1: sì, in tempi così difficili, esatto, soprattutto per la sanità, esatto, è stato certamente un risultato importante, però credo che premi soprattutto la qualità della ricerca che abbiamo svolto in questi anni. L'istituto scientifico, il Gaslini, è cresciuto molto, le unità sia ospedaliere sia quelle anche di laboratorio, le unità universitarie sono cresciute molto nella loro produzione scientifica e abbiamo ottenuto anche risultati importanti.
0: Ecco perché, ora io cito solo, non so, autismo, fibrosi cistica, ma malattie rare, si studiano patologie, malattie molto complesse, e per alcune di queste sono arrivate proprio nell'ultimo periodo anche dei successi. Quanto poi queste ricerche, quanto siamo vicini a portarle poi al letto del paziente?
1: Beh, posso dirle che questa notizia del riconoscimento della qualifica IRCCS è arrivata al Gaslini proprio nel momento in cui abbiamo organizzato una research retreat, cioè una sorta di ritiro scientifico che si è tenuto alla Villa Quartara, che è la sede della Gaslini Academy, quindi dell'agenzia formativa dell'istituto. Nel corso di questo evento, tutti i responsabili delle unità di ricerca dell'istituto hanno presentato i loro progetti e quindi abbiamo avuto la possibilità di fare una verifica dello stato dell'arte, della progettualità dell'istituto e dei risultati ottenuti in questi ultimi anni. Come lei ha citato, vi sono settori nei quali certamente siamo all'avanguardia: la genetica dell'autismo, lo studio dei nuovi target terapeutici nella fibrosi cistica, i meccanismi che sono alla base dell'epilessia e anche che consentono di operare in molti casi attraverso interventi chirurgici pazienti affetti da questa patologia, interventi che possono sono in grado di eliminare la causa di queste manifestazioni cliniche. Ma siamo anche all'avanguardia nelle malattie autoimmunitarie, autoinfiammatorie, stiamo iniziando anche ad attivare la terapia genica, cioè una terapia che porta alla manipolazione del, del diciamo

0: del corredo genetico, cercando di correggere il difetto che sta alla base di queste malattie, che sono in buona parte secondarie a mutazioni, ad anomalie di un particolare gene che regola i meccanismi che sono alla base di queste condizioni.
1: E questa terapia genica quando partirà?
0: Ma diciamo che stiamo ponendo le basi, è un processo molto lungo, laborioso, esatto, complesso. Stiamo investendo su questa modalità di intervento, soprattutto nel campo delle malattie genetiche dell'infiammazione. Abbiamo creato un settore interamente dedicato uh-huh. a questa attività. Abbiamo anche un giovane che si è formato in un centro americano dove queste terapie sono già in atto, è un centro appunto all'avanguardia. Quindi presumo che nell'arco dei prossimi pochi anni saremo in grado di trattare il primo paziente.
1: Senta, uno dei problemi della ricerca italiana è quello di trattenere, no? I propri ricercatori. Il Gaslini è sicuramente va in controtendenza anche per quello che è la sanità ligure e genovese, sicuramente, perché riesce a riportare a casa anche, oppure non solo liguri, ma comunque a riportare ricercatori italiani, così come è un'eccezione perché si riesce a far arrivare qui pazienti da altre regioni e non solo.
0: Beh, diciamo intanto che grazie proprio alla qualifica di IRCCS e ai fondi che il Ministero destina agli IRCCS per supportare appunto la propria funzionalità, abbiamo potuto trattenere in istituto e stabilizzare in istituto molti giovani ricercatori che abbiamo formato e che viceversa avremmo perduto. Però in più abbiamo anche reclutato recentemente un ricercatore e anche 3-4 medici provenienti non soltanto da fuori regione ma anche da fuori Italia.
1: E da dove arrivano?
0: Le abbiamo,
1: quali settori?
0: Dunque, diciamo? abbiamo reclutato medici uno dal Karolinska Institute di Stoccolma, un ricercatore, e medici da due ospedali londinesi, e ne sta arrivando uno anche dall'Argentina. Quindi insomma, oltre all'attrattiva nazionale, il Gaslini mostra esatto. anche la capacità di attrarre medici professionisti anche da fuori Italia, da centri esteri. Per quanto riguarda invece i pazienti, il Gaslini certamente è un istituto di grandi dimensioni che non può vivere soltanto di pazienti liguri, ma ha una lunga e importante tradizione di attrattiva di pazienti da fuori regione. In alcuni settori raggiungiamo più del 60-70% della popolazione di pazienti che risiedono al di fuori della Liguria. Circa un terzo di tutti i pazienti che il Gaslini segue vengono da fuori regione, alcuni anche da paesi esteri, ad esempio da paesi dei Balcani, dal Nord Africa e da altri paesi anche europei.
1: Direttore, senta, lei tra qualche settimana andrà in pensione, che Gaslini lascia e secondo lei qual è la sfida dal punto di vista scientifico per i prossimi 4 anni? Tra l'altro sappiamo, insomma, nel prossimo anno vedremo il nuovo padiglione, il nuovo monoblocco insomma del Gaslini, tante cose si stanno facendo, ma dal punto di vista scientifico che cosa lascia e qual è secondo lei la sfida?
0: Ma diciamo intanto che lascio una lascio molto, credo di aver creato molto entusiasmo, di aver riportato la ricerca sia clinica che di laboratorio al centro dell'attenzione dell'istituto. Ho fatto molti investimenti sia in termini di reclutamento di personale ma anche in termini di supporto dei progetti con i fondi istituzionali, in particolare con i fondi del 5 per 1000 che ci sono stati destinati dai contribuenti che hanno scelto il Gaslini tra i destinatari del proprio contributo 5 per 1000. Diciamo che questa research retreat, questo ritiro scientifico che abbiamo concluso martedì nel tardo pomeriggio, ha dimostrato come la ricerca dei Gaslini sia cresciuta, come i nostri ricercatori siano pronti ad affrontare molte sfide nei loro rispettivi settori che certamente porteranno a migliorare la qualità della ricerca, ma soprattutto il livello dell'assistenza che forniamo ai nostri pazienti. Non dimentichiamo che il Ministero ci chiede

0: di cercare di attivare una ricerca, di privilegiare una ricerca che abbia come scopo fondamentale quello di migliorare l'attività, del sistema, i risultati del sistema sanitario nazionale, quindi una ricerca che sia a beneficio del miglioramento della salute dei pazienti.
1: Senta professore, lei è stato tra le tante cose anche presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica, ha ricevuto l'anno scorso l'Oscar della reumatologia. C'è qualcosa che le è rimasto un po' lì, che avrebbe o vorrebbe ancora fare e non c'è riuscito?
0: Ma, sì,
1: perché questa... lei è conosciuto e riconosciuto a livello internazionale, quindi nel suo
0: questa
1: settore.
0: Sì, è una domanda molto pertinente, anche perché proprio in questi giorni è in corso il congresso nazionale italiano di reumatologia pediatrica presso l'aula di architettura. Infatti io ho lasciato il congresso per venire appunto a partecipare a questa intervista, dopo aver tenuto ieri sera la lettura magistrale che mi è stata assegnata proprio per celebrare questo mio prossimo pensionamento. E certamente la reumatologia pediatrica, che si occupa di curare malattie infiammatorie e autoimmuni del bambino e dell'adolescente, è una disciplina in grandissima espansione. Stiamo identificando molti meccanismi causali di queste malattie, di cui fino a poco tempo fa ignoravamo totalmente la causa e per molte continuiamo a non conoscerla. Cosa mi è rimasto? Beh, ci sono molti obiettivi che vorrei raggiungere. Dice, quello fondamentale è identificare una terapia che guarisca queste malattie. Oggi certamente le conosciamo molto meglio, abbiamo tantissimi nuovi farmaci molto potenti, molto efficaci, molto mirati, molto precisi, ma non siamo ancora capaci riusciamo a indurre la remissione in molti pazienti, cioè la completa scomparsa dei sintomi, però molto spesso quando togliamo le terapie, le sospendiamo, questi sintomi ritornano, quindi non abbiamo ancora la capacità, la possibilità di guarire, di risolvere completamente queste malattie. Quindi il mio sogno per il futuro,
1: no. Come? Ci siamo vicini.
0: Diciamo,
1: cioè, quando
0: ieri ho proprio fatto una relazione nella quale ho ripercorso i 40 anni della mia attività di reumatologo pediatra. L'ho intitolata dall'aspirina, cioè da quando avevamo soltanto l'aspirina per curare queste malattie, quindi non eravamo in grado di fare alcuna differenza nel futuro di questi pazienti, alle CAR-T, che sono le nuovissime terapie cellulari che si stanno dimostrando in grado di spegnere, di risolvere completamente il processo patogenetico di queste malattie e soprattutto sono in grado di consentire ai pazienti di sospendere totalmente le terapie. Quindi pazienti che hanno malattie di lunga durata con un impatto significativo sulla qualità di vita, necessità di assumere 3-4 farmaci ogni giorno, dopo questi approcci terapeutici basati sull'uso di cellule che distruggono altre cellule di cui si è conosciuto il ruolo causale patogenetico, dopo queste terapie tornano al benessere completo, sospendono tutte le terapie. Abbiamo bisogno ovviamente di tempi di osservazione molto più lunghi, di avere molti più pazienti trattati per capire bene quale sia l'impatto di queste terapie, però questo ci dimostra che ci stiamo avvicinando effettivamente alla cura, e questo appunto sarebbe veramente il sogno di un reumatologo pediatra che ha lavorato per così tanti anni nella cura di questi bambini.
1: E in 30 secondi, dal 1 novembre, cosa fa il professor Angelo Ravelli?
0: Intanto lascerà la direzione scientifica, quindi lascerà un impegno importante e tornerà in parte ad occuparsi anche delle cose che faceva in passato, soprattutto dell'assistenza ai pazienti, della ricerca, magari si rilasserà un tantino di più, però come ho detto ieri sera al termine della mia presentazione, considero il mio pensionamento un pensionamento tecnico, in qualche modo, legato a una
1: scadenza anagrafica,
0: quindi prevedo di continuare il mio cammino
1: per arrivare a realizzare quel sogno, professore. Ce lo auguriamo ovviamente per tutti quei bambini e per tutte le famiglie. Grazie mille al professor Angelo Ravelli, direttore scientifico del Gaslini.
0: Grazie a lei.
1: Grazie mille e buongiorno
0: agli ascoltatori.
1: Grazie.

Gia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: nostra finestra sul mondo oggi vogliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
0: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
1: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio perché comunque sì, avevo vissuto da sola ma sempre in Europa e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui la prima cosa che

0: ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre. E poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due. Abbiamo l'estate e l'estate plus, praticamente, due stagioni
1: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia, praticamente.
0: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose, perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i due mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è, secondo me, uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello? Forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia a suo tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo: rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare. La mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico: non hai capito cosa è successo oggi? Quindi sì, sicuramente ce
1: e
0: ne
1: poi
0: sono.
1: Un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la

0: faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo, piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini, che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class. Quindi lei, una certa, stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto: per favore, mi puoi aiutare, non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto: ma cavolo, assolutamente. Quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto: andiamo a prendere degli snack. Il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio. Lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita a andarsi a sciacquare la faccia in bagno, piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto: cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto: se puoi andare a chiamare mio marito. Il marito mi ha risposto: sto dormendo, non voglio essere disturbato. Quindi è stata comunque una situazione che ho detto: cavolo, nel senso, lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me, che mi conosceva da 2 ore, e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi, e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo. Ha ringraziato tutti a bordo.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo, meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio, sì. Un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo.
0: Senti,
1: tu hai già detto
0: sola.
1: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi i voli, insomma, fai la stessa di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, di Ospedaletti, credo, no?
0: Sì, Ospedaletti, esatto. Allora,
1: c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso, quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia, piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho, e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi Ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente. Mi godo a pieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma. Di...
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua, con il lavoro che ho al momento, non riuscirei a farlo in Italia, e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici, qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi, Deborah. Allora, io di solito adesso alla fine

0: fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
1: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
0: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
1: In italiano? Perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
0: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano va bene.
1: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
0: Grazie mille, Deborah, a presto, ciao!
1: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: compagnia di Alfredo Maiolese, presidente European Muslim League. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei per parlare della terza edizione di Un Calcio alla Guerra, sabato a Genova diventa la città della pace, un messaggio internazionale.
1: Sì, infatti non è soltanto un episodio circoscritto a una conferenza a Genova, la Liguria d'Italia, ma come ho più volte detto, assume in un contesto internazionale particolare, assume invece una conferenza internazionale nel quale vi siano tanti ingredienti: la pace, la pacifica convivenza, il dialogo interreligioso, tutto ciò che può ovviamente allontanarci da questa parola guerra. Ormai non si sente altri: guerra, conflittualità, accredine tra le persone, mancanza di armonia. E quindi insomma è un format abbastanza collaudato, e abbiamo addirittura emesso una dichiarazione l'anno scorso, abbiamo fatto la conferenza stampa con la sindaca Salis, il presidente Bucci, insomma è stato molto importante. Questa è la terza edizione e parte appunto io sono orgoglioso di essere genovese, parte appunto dalla nostra città. Dico sempre: Cristoforo Colombo è andato a scoprire l'America, noi e il mondo che deve scoprire Genova, quindi questo messaggio parte da Genova ma ha appunto questa valenza internazionale. È diviso diciamo in tre momenti particolari. Sì, che abbiamo ricevuto patrocini e adesioni da tutte le parti del mondo, io stesso mi sono meravigliato in un contesto particolare in cui viviamo, la partecipazione di parecchie città dal nord al centro sud d'Italia, 5 regioni naturalmente, Genova e la regione Liguria, e adesioni dall'Albania, dalla Macedonia, dalla Venezuela, dal Carmo, proprio città, e adesioni poi di istituzioni e associazioni private da tutte le parti del mondo. Questa è praticamente il calcio alla guerra, è divisa in tre parti. C'è un momento più sportivo, infatti sono poi
0: perché il calcio unisce sempre dappertutto, vero? No,
1: a parte il derby Genoa-Sampdoria, questo ovviamente ho cercato io sempre in tutti questi anni di prevenzione di conflitti sociali veramente di mettere insieme genuani e sampdoriani, ma mi diceva appunto è molto arduo, se possiamo andare

0: sul Monte Bianco, ma è molto. E quindi comunque la partecipazione di Marco Lanna, di Onofri, comunque questi sono sempre presenti, lo sport ai ragazzi, pur nella diversità linguistica a volte, culturale, però devono guardarsi e giocare insieme, quindi e insieme cercare di fare gol senza doversi fare del male. Io tra l'altro ho fatto l'arbitro di calcio per tanti anni, c'è anche il CONI che ha dato l'adesione, la federazione gioco calcio e l'AIA, associazione arbitrale.
1: Quindi si parte con il calcio,
0: con San Desiderio internazionale ha dato la disponibilità del campo, c'è la squadra della polizia locale, non ho ancora capito, l'anno scorso ha giocato i maschi, quest'anno pare che ci siano appunto le poliziotte femmine, questo mi fa piacere tanto per cambiare un po' il ritmo, c'è la squadra della Colombia, la squadra del Marocco e la squadra internazionale dei comuni, questa è una cosa nuova perché abbiamo fatto fare proprio visto in considerazione ci sono tante città anche internazionali, proprio c'è la maglietta squadra internazionale dei comuni. E dopo San Desiderio c'è appunto, saranno premiati i ragazzi eccetera, andiamo alla Marcia della Pace, questa è la novità, quindi abbiamo tre contesti particolari: San Desiderio, Bolzaneto, la Marcia della Pace a Piazza Rissotto, dove ovviamente sarà l'apertura con la sindaca di Genova che ci ha tenuto appunto a partecipare, la banda di Bolzaneto, i cavalli vengono dal maneggio, nel senso questo di armonia, di eleganza, uno striscione da 15 metri appunto dove c'è scritto pace in tante lingue, e i ragazzi diciamo di molte scuole e molti sindaci che vengono anche insomma dalla Liguria. E poi al Govi, diciamo, sì, dopo la marcia, non è che è una marcia di chilometri, è una marcia simbolica, che poi ci porterà al Teatro Govi, dove ci sarà appunto non soltanto la premiazione di persone che si siano contraddistinte per il loro impegno a favore del dialogo, della pace, della pacifica convivenza, ci sono militari, giornalisti, sportivi, medici, eccetera, eccetera, e c'è anche uno spettacolo, cioè il pianista, il cantante, eccetera, tutto organizzato appunto, aiutato da Giorgio Pemicerio, che io ringrazio, che mi accompagna ormai da 3 anni, e ringrazio anche Primo Canale e tutti quelli che ci stanno seguendo, e ci sarà appunto tra anche una novità il flautista di Re Carlo, che è un sacerdote della chiesa anglicana italiano che viene e si esibirà appunto col flauto.
1: Ecco, Maiorese, perché è così importante, quanto è importante soprattutto in questo momento di guerra dappertutto, insomma, come lei diceva all'inizio, mettere insieme sullo stesso tavolo intorno a queste iniziative religioni, culture diverse, qual è il messaggio che volete lanciare da Genova?
0: Quando ovviamente un ebreo, un cristiano musulmano si siede a un tavolo, non perde la propria identità, ma ovviamente si riconosce nell'umanità, e quindi certo, penso che la pace non deve stare in silenzio, ma la pace bisogna avere il coraggio di parlare con chi è diverso da noi, quindi il messaggio è sì che possiamo mangiare il pesto, la genovese, il couscous, ci saranno anche la focaccia, il couscous, però nella legalità e nella diversità, la diversità è ricchezza, non è che dobbiamo essere tutti standard, tutti uguali con la stessa cravatta e camicia o gonna, bisogna cercare di capire che la diversità, quando ovviamente tutti rispettano la legge, è una ricchezza, e questa è la convivenza che noi da Genova vogliamo estendere in tutto il mondo. Non abbiamo l'arroganza di fermare la guerra, ma abbiamo il diritto morale davanti a Dio, davanti alle persone, di dire noi ci siamo, e con la piccola goccia insieme possiamo fare un bicchiere che nel deserto ci può salvare la vita.
1: Provarci. Metterci la faccia, anche se oggi è sempre più difficile, credo nella mia religione come nella sua, Maiorese, ultimamente metterci la faccia non è mai così facile. Allora ricordiamo l'appuntamento.
0: Allora l'appuntamento è per chi vuole venire a San Desiderio, va bene la mattina alle 9, ma chi ha la Marcia della Pace, questo è importante, essere tutti insieme, ci sono tutte le associazioni, tutte le culture, tutte le regioni, alle 17:05 la sindaca mi ha detto mi raccomando
1: la puntualità
0: la Marcia della Pace è Piazza Rissotto vicino al Teatro Govi, e poi facciamo la marcia alle 18 al Teatro Govi, e l'ingresso è gratuito, quindi tutti, c'è il rinfresco, tutti possono partecipare, siamo a Genova, benvenga a non pagare.
1: grazie ad Alfredo Maiorese.
0: Grazie a tutti voi.
1: E noi adesso andiamo con Elisabetta Biancalani per questo appello che arriva da CNA Liguria, la regione aiuti le imprese.

0: del settore artigiano che stanno subendo extra costi immensi per il caro energia. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Benvenuta a Barbara Banchero, segretario generale di CNA Liguria. Banchero, avete in mano dei dati che scrivono nero su bianco quali sono gli extra costi per il caro energia nel vostro settore?
2: Sì, abbiamo un centro studi nazionale che opera in questi settori e che costantemente monitora la situazione delle imprese artigiane. In questo momento il caro energia è di grande preoccupazione per CNA e per le imprese, per cui è stato realizzato uno studio specifico che porta dati allarmanti, che trasferiti in Liguria parlano di 300 milioni di aumento di costi per le imprese. Imprese che pagano un prezzo molto alto, in particolare se sono piccole, perché è difficilissimo per una piccola impresa trasferire questo aumento di costi sul prodotto o sul servizio, e quindi è evidente che si riducono fortemente i margini, molto più nelle piccole e medie imprese che nelle imprese di grandi dimensioni. Tutto questo ci porta a chiedere ovviamente a livello centrale un confronto con il governo per individuare delle misure che non siano di misure eccezionali, ma un confronto che porti a misure strutturali che consentano alle imprese di fronteggiare non crisi, ma ormai una situazione che perdura nel tempo e che non accenna a diminuire. Per quello che riguarda CNA Liguria, noi abbiamo un costante confronto con la regione e così avremmo piacere intanto di presentare questi dati, magari sviscerandoli un po' di più a livello locale, e poi provare a capire se per esempio in termini di credito, di imposta, di garanzie fosse possibile individuare, come ha fatto per esempio il Trentino, qualche misura a livello locale che possa supportare le imprese. Ricordo solo che le imprese del trasporto sono ovviamente quelle più colpite, parliamo del 30-40% di aumento di costi. Il nostro presidente regionale e il nostro presidente nazionale hanno parlato di furgoni che ormai sono diventati come un costo perenne nel loro trasporto, e questo però non è solo le imprese del trasporto, ma anche imprese che consumano molta energia ovviamente pagano un prezzo altissimo, e insisto, capisco che è nostro compito evidenziare come le piccole e medie imprese paghino un prezzo più alto, anche proprio per, come dicevo all'inizio, perché non riescono a ribaltare questi costi sul prodotto e servizio e quindi riducono fortemente i margini. L'impresa strutturata ha meno difficoltà, ma questo è comunque un problema che va affrontato a livello centrale.
1: Le piccole imprese, appunto, come diceva lei, sono quelle più in crisi. Secondo lei può esserci nel medio periodo, neanche nel lungo, ma già nel medio periodo, il rischio di chiusure e anche i posti di lavoro a rischio?
2: Beh, noi speriamo di no, e in questo cerchiamo di essere sempre ottimisti e di non spaventare anche le imprese, anzi di supportarle in questo percorso, anche magari con l'utilizzo di strumenti, sportello, supporto. Abbiamo appena fatto un progetto sulla figura del green manager, quindi anche qualcuno che aiuti le imprese a trovare delle soluzioni, perché questa è un po' la nostra politica: cercare soluzioni e non spaventare le imprese. Certo è che ci sono delle situazioni che non sono di facile gestione se non risolte con un intervento strutturale sul mondo delle piccole e medie imprese.
1: Grazie Banchero.
0: Grazie Elisabetta Biancalani, noi ci vediamo tra pochissimo.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.
0: Vado a salutare Marco Girardo, direttore di Avvenire. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno a voi. Certo, venire dopo quelle splendide immagini di barche da sogno è un po' complicato parlare di altre questioni.
0: però insomma sono molto contenta di ospitarla, perché Avvenire ha scelto di dedicare alla nostra città un'attenzione particolare.

0: particolare, portando sul territorio insomma giornalisti, troupe, per raccontare storie, esperienze che vedremo poi venerdì prossimo, Genova e l'avvenire al Quadrivium. Perché avete scelto proprio Genova?
1: Beh, non c'era forse città migliore per cominciare questo viaggio in Italia, da qualche parte dovevamo partire, no? E ci è venuto in mente Genova perché è una città di frontiera, ma allo stesso tempo una città di enorme apertura sul mondo, una città di cui si conoscono anche i problemi, la crisi dell'industria, il declino demografico vero, questioni vere, ma anche la straordinaria realtà del tessuto sociale, che non è solo un tessuto imprenditoriale, ma un tessuto fatto di associazioni, di persone che si ritrovano in un confine territoriale anche abbastanza stretto, contenuto, ma rappresentativo di quello che poi è l'Italia, no? I monti, il mare, la collina, un'orografia particolarissima che fa di Genova una città molto rappresentativa e molto significativa per far partire questo progetto di racconto dell'Italia.
0: Tanto stiamo vedendo insomma qualche immagine, spoileriamo qualche immagine di quelle che avete girato in città durante i giorni di registrazione proprio in città. Avete capito come mai spesso Genova viene raccontata dai media nazionali insomma in modo così diverso?
1: Ma guarda, la città oltre i luoghi comuni c'è una bellissima definizione che risale credo ad Aristotele di luoghi comuni, lui li interpretava come i luoghi in cui stanno le cose, i luoghi in cui abitano le cose. Allora, è vero che Genova viene raccontata spesso attraverso quasi dei luoghi comuni, degli stereotipi, no? Il porto, la denatalità, la fuga dei giovani, quelle cose che si sanno, ma è anche vero che è lo sguardo nostro che può cambiare e andare proprio oltre questi luoghi comuni senza negarli, ma facendone un punto di osservazione particolare, perché per consentire anche a un giornale come il nostro, che è un giornale nazionale, di recuperare una dimensione fondamentale che ci riguarda tutti, che è quella della prossimità, cioè farci capaci di leggere il nostro paese, la realtà in generale, quindi anche le guerre nel mondo, con una capacità di essere prossimi, cioè di farsi vicini, di andare a vedere. Per una settimana alcuni colleghi insomma inviati, ma anche un operatore diciamo per la realizzazione del video di cui avete fatto vedere alcune immagini, una collega che si occupa dei social, quindi in un approccio multimediale, abbiamo cercato di farci prossimi a Genova per imparare noi a ripulire lo sguardo ed essere più capaci di raccontare Genova, ma la realtà italiana in modo diverso.
0: Nel racconto della città avete scelto di includere istituzioni, chiesa, terzo settore. Quale ruolo possono avere nel racconto, nel comprendere, ma soprattutto nel rispondere alle fragilità?
1: Guarda, questo è un punto fondamentale e partire da Genova è significativo per farne un po' un paradigma, no? Noi siamo abituati a raccontare la realtà spesso attraverso i numeri, attraverso le statistiche, attraverso casi esemplari magari clamorosi anche di cronaca che diventano un dato quasi sociologico quando non lo è. Allora, mettere insieme quella che è la vera ricchezza in particolare del nostro paese, cioè che è il capitale relazionale, cioè raccontare quella relazione che esiste tra gli amministratori, tra la presenza della Chiesa che è significativa e capillare su tutto il territorio, e quanto è vivo il terzo settore che è fatto di associazioni, di gruppi, alcuni riconducibili alle esperienze ecclesiali, altri no, di tutt'altra provenienza e natura, ma che condividono uno stesso obiettivo, quello di rimettere insieme le persone e di farle vivere nel posto in cui stanno possibilmente meglio. Allora, qual è l'obiettivo di fondo? È valorizzare esattamente questo tipo di relazioni che esistono in tutte le città italiane e noi puntiamo l'obiettivo in particolare qui su Genova.
0: Che cosa significa, direttore, raccontare la Chiesa oggi fuori dai luoghi comuni?
1: Allora, tentare di essere capaci di uno sguardo pulito anche sulla stessa Chiesa, no? Quindi non esaltarne solo i momenti facili, i momenti propositivi, ma anche le sue difficoltà, cioè essere onesti, essere trasparenti, perché poi il mondo ecclesiale ha una ricchezza incredibile, no? È fatto soprattutto di persone che si ritrovano sul territorio a vivere un'esperienza di fede dalla quale muove per esempio un'esperienza di attività caritativa, che è una dimensione molto molto forte, quindi di presenza sociale. L'importante è essere onesti, no? Cercare di raccontare la realtà per quello che è, di far

0: diversi prossimi e di vederla, consapevoli peraltro che non è che se tu racconti il locale rinunci all'universale, perché non ho mai pensato che il locale fosse il contrario dell'universale, è spesso il luogo in cui i grandi fenomeni universali, pensiamo alle migrazioni, prendono corpo. Allora, raccontare un parroco che tiene insieme una comunità, un ragazzo che parte, un anziano che resta in difficoltà e di come delle associazioni lo aiutino invece a vivere nel suo territorio, significa parlare di fenomeni universali che interessano la Chiesa, ma non solo, calandoli però nella realtà dove prendono corpo.
1: Il giornalismo può creare queste connessioni anche molto positive, e un certo tipo di giornalismo può portare a conoscenza, no, del grande pubblico, più grande, insomma, storie veramente positive che rimangono magari un po' di nicchia. Noi qui a Primo Canale, insomma, ci crediamo molto, io insomma in prima persona con la trasmissione che faccio, nel raccontare proprio come si può cambiare il punto di vista delle persone partendo dalle storie delle persone. È questo un po' che si può fare anche con questo racconto, voi lo fate ovviamente con Avvenire, ma anche nel racconto proprio così, partendo dal local, come dicevi prima, per poi arrivare all'universale?
0: Guarda, credo sia la strada del giornalismo del futuro, che ci lega in qualche modo, perché quello che fate voi è esattamente quello che cerchiamo di fare su un'altra scala, ma imparando dalla vostra esperienza che fate voi. Cioè, il problema che abbiamo è di raccontare le guerre dai salotti delle televisioni, allora ci si fa un'impressione un po' sbagliata, bisogna andare a vedere le cose, sì. Investire su questo, e poi bisogna investire sul capitale di fiducia che si crea tra un telespettatore che segue la tua trasmissione o un lettore che legge Avvenire. Quello che noi dobbiamo ricostruire in un mondo in cui c'è molta confusione, il flusso informativo è debordante, abbiamo troppe informazioni ma non ne capiamo il senso, uh-huh. E ricostruire quel capitale di fiducia tra chi fa informazione e chi in qualche modo ne usufruisce. Quindi questo è un lavoro essenziale, bisogna metterci la faccia come lo state facendo voi e proviamo in qualche modo a farlo anche noi venendo direttamente lì.
1: Allora, hai ragione, bisogna provarci e metterci la faccia. Allora, il 9 ottobre il vostro grande lavoro verrà restituito in qualche modo alla città. Vediamo anche la locandina, la sala Quadrivium, a partire dalle 17:30. Che cosa vi aspettate, diciamo, da questo incontro e quale messaggio vorreste lasciare ai genovesi? Non so se ti sei già fatto un'idea diversa da quello che ti hanno raccontato, insomma, i giornalisti che sono qua a Genova, o se non ce lo vuoi spoilerare, ma...
0: No, sono molto curioso, non ve lo spoilerò, naturalmente un po' di suspense, però sono anche molto grata a tutti, oltre all'arcivescovo naturalmente che presenzierà tutto il terzo settore, ma anche gli amministratori, la sindaca di Genova, il presidente della regione, ho colto anche il loro interesse ad esserci per sentire magari anche loro il racconto che può fare chi non vive direttamente lì, ma che viene veramente con uno sguardo onesto e con un desiderio di restituire anche al nostro mestiere quella capacità che ha di mettere insieme, cioè l'informazione e anche relazione.
1: Ma tu ci sei mai stato a Genova, nel senso, è una città che conosci abbastanza o no?
0: È una città che conosco e che amo, perché provengo da una città che sta dalla parte opposta ma che ha caratteristiche simili, che è Trieste, e quindi Trieste e Genova condividono molte caratteristiche. Mi ha sempre incuriosito, ci ho passato più di qualche periodo, non solo di lavoro ma anche di festa, insomma, e quindi è una città che mi piace molto.
1: E finora tu che immagine hai della città? Così poi vediamo, magari ci sentiamo dopo il 9 e vediamo se i tuoi giornalisti te l'hanno fatta cambiare.
0: È una città da riscoprire, da raccontare bene. Voi lo fate benissimo, noi un po' meno, e speriamo di riuscire a farlo così.
1: Grazie, grazie mille a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ci vediamo quindi il prossimo venerdì al Quadrivium Genova e l'Avvenire. Grazie.
0: A prestissimo, grazie.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Vado a salutare in studio Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, Castellano, Angela e Lisa sono due tartarughe che avete liberato nelle scorse ore, tornate in mare dopo il lavoro di cura al centro proprio di recupero dell'Acquario di Genova. Che cosa significa per voi arrivare a questo momento e ci racconta un po' la loro storia?
1: Certo, allora per noi arrivare a questo momento è sempre un'emozione, anche se sono 33 anni che facciamo questo lavoro, abbiamo riportato più di 160 tartarughe in mare, quindi insomma non è la prima volta, ma ogni volta è un po' come fosse la prima, è sempre bellissimo. E Lisa e Angela sono due tartarughe che quest'estate sono arrivate nel nostro centro di recupero perché entrambe avevano problemi ad immergersi e quindi insomma sono state ritrovate in difficoltà. Una è Angela, che è la più grande, è stata ritrovata dai carabinieri in mare in zona Pra ed è stata riportata all'acquario. E siccome era abbastanza grande, dopo essere stata curata e rimessa perfettamente in sesto, abbiamo potuto applicargli una tag satellitare, e questo per me è molto importante perché così potremmo sapere anche dove vanno questi animali una volta che noi li abbiamo liberati. È la seconda volta che mettiamo una tag. Questa tag ci è stata fornita dalla Fondazione Cima, ecco, la vediamo adesso forse nelle immagini,
0: ecco.
1: Sì, e questa tag ci darà le indicazioni su dove va e come si sposta, perché in realtà noi non sappiamo quando, una volta che le abbiamo liberate, poi dove vanno. E per esempio adesso abbiamo già ricevuto i primi PIN e sappiamo che adesso è a Portofino, per esempio. L'abbiamo liberata a Sturla, è andata un po' più sotto costa e poi se n'è andata verso Portofino.
0: Castellano, senta, che cosa raccontano queste due storie dal punto di vista dei pericoli che le tartarughe corrono in mare?
1: Allora, le tartarughe corrono dei pericoli tutti dovuti all'uomo, purtroppo. Nel senso che ultimamente la cosa maggiore in cui incappano è la plastica. L'ultima che abbiamo ricevuto, che è ancora nel centro, è piccola, e aveva una ferita tale sulla pinna per cui era attaccata per pochissimo ed è stata amputata. E comunque quasi tutte le tartarughe che arrivano da noi, per non dire tutte negli ultimi anni, evacuano plastica. Lisa, per esempio, che è stata portata da Levanto e trovata a Levanto dal WWF durante un centro estivo in mare, e ha evacuato poi una lenza di circa 30 cm, per esempio. Non c'è solo la plastica, ci sono anche le collisioni con le imbarcazioni che provocano delle mutilazioni, delle fratture del carapace, poi ci sono le reti da pesca dentro cui rimangono spesso intrappolate, e soprattutto nelle reti fantasma, quelle che ormai sono un po' dappertutto. Adesso qua vediamo forse le immagini, appunto questa è Angela quando l'abbiamo rilasciata dall'imbarcazione dei carabinieri, mentre Lisa è stata liberata dall'imbarcazione della guardia costiera.
0: Tra l'altro, per il recupero di queste due tartarughe hanno collaborato Acquario, Guardia Costiera, Carabinieri, WWF, Fondazione Cima, Università, le leggo perché così non volevo dimenticarne nessuno. Però questo denota quanto sia importante la rete di collaborazione,
1: certo,
0: proprio che c'è per salvare gli animali in difficoltà.
1: Sì, sicuramente. Più siamo, più occhi siamo, più persone ci sono e più collaboriamo e meglio la cosa funziona. Spesso questi animali vengono ritrovati al mare da persone che sono in barca, quindi da privati cittadini. E che cosa bisogna fare quando uno vede una tartaruga in difficoltà? Chiamare il 112 o anche il 1530, ma ormai è il 112 il numero da chiamare, e la Guardia Costiera quindi poi ci contatta, perché è la Guardia Costiera che riceve comunque la segnalazione, ci contatta. Noi a questo punto cerchiamo di capire se l'animale ha veramente bisogno di essere salvato, perché a volte in realtà stanno semplicemente prendendo il sole in superficie, e per cui abbiamo bisogno di foto e video dell'animale. Nessuno è autorizzato a toccare questi animali fino a che non gli si dice ok, lo puoi toccare, perché sono animali protetti e quindi per legge non possono essere toccati e soprattutto non possono essere caricati sulle imbarcazioni. Se l'animale ha effettivamente bisogno di essere curato, viene o si autorizza chi è lì o la

0: La guardia costiera si reca sul posto e prende l'animale e poi viene portato all'acquario. E lì i nostri biologi veterinari, tutti noi, insomma, lavoriamo insieme per rimetterli in sesto.
1: Castellano, senta, sono sempre in aumento, no? Questi casi, un po' per le lenze, un po' per la plastica, un po' per le imbarcazioni che voi poi curate all'acquario, da una parte, e dall'altra anche l'aumento della temperatura del mare, che interessa tutta un'altra specie, no? Diciamo.

0: che è quello legato alle nidificazioni.
1: Che abbiamo visto,
0: esatto,
1: molto, no?
0: Infatti in Liguria dal 2021 assistiamo alle nidificazioni di tartaruga, cosa che prima non era, per quanto se ne sappia, mai successo. E questo perché sicuramente l'innalzamento della temperatura fa sì che loro si spingano più a nord. Poi, se entriamo nel dettaglio, la temperatura determina il sesso dei nascitori, quindi dove fa molto caldo nasceranno più femmine, quindi al sud adesso probabilmente si assiste a una femminizzazione della popolazione perché nascono più femmine. Qui da noi al nord probabilmente nasceranno invece ancora animali metà e metà, perché c'è una temperatura che è intorno ai 28, tra i 28 e i 30 gradi, dove nascono metà maschi e metà femmine. Se la temperatura è più alta nascono più femmine.
1: Visto che ho lei a disposizione in studio, però per quanto riguarda, visto che tutta questa estate, no, abbiamo parlato di questo caldo estremo e di questo mare con una temperatura caldissima mai raggiunta, quali sono le conseguenze?
0: Le conseguenze sono dei grandi cambiamenti e anche distrofie, anche animali che non si possono adattare, quindi muoiono, soprattutto gli animali attaccati al substrato, quelli che non si possono spostare, parlo dalle alghe, che non sono animali ovviamente, dai vegetali, ma anche da tutti gli animali che vivono attaccati alle rocce, che soffrono tantissimo di questo innalzamento della temperatura, alle gorgonie che sappiamo aver subito già delle morie in passato e subiscono tantissimo l'impatto della temperatura. E poi il fatto che il mare, quando si scalda sempre più in profondità, perché il mar Mediterraneo normalmente d'estate è caldo in superficie ma molto freddo dopo una certa profondità. Questa profondità si sta abbassando tantissimo, quindi tutti gli organismi che erano abituati a stare sempre al freddo intorno ai 13-15 gradi adesso si trovano a stare al caldo, e questo per loro è un problema enorme.
1: Così come l'arrivo anche di specie, abbiamo imparato, aliene, no? Giusto?
0: Assolutamente.
1: Nel
0: vengono
1: mare,
0: dette
1: che
0: aliene.
1: Cosa
0: vengono dette aliene, in realtà poverini non sono alieni, ma vengono semplicemente da altri mari, possono entrare da Suez, possono entrare da Gibilterra, possono arrivare con le acque di zavorre. Adesso di zavorra si parla tantissimo del granchio blu, ma ci sono anche meduse, pesci, dal pesci flauto agli scorpioni, ai pesci coniglio. Insomma, il nostro mare sta cambiando, soprattutto al sud, e piano piano arriveranno anche al nord.
1: Castellano, che cosa possiamo fare? Che cosa può fare ognuno di noi per aiutare non solo le tartarughe ma anche il nostro mare?
0: Allora, oggi ognuno di noi può fare qualcosa, vanno prese decisioni a mio avviso a livello un po' più alto di noi, perché l'impatto del riscaldamento è enorme. Certo che ognuno di noi, con dei piccoli comportamenti virtuosi, per esempio col riciclo, non disperdere in mare i rifiuti, sono tutte cose
1: raccogliere
0: che aiutano.
1: La plastica se ci capita di andare a fare il bagno,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Togliere, non buttare sigarette o questi filtri che ci sono adesso in mare, perché veramente non va bene, e insomma tutta una serie di comportamenti di normale buonsenso aiutano il nostro pianeta. E poi il riscaldamento invece, quello è un po' più complicato.
1: Mi verrebbe da dire natandango do, cioè aspettando qualcuno, però ognuno di noi insomma può fare la sua piccola parte. Grazie a Laura Castellano, curatrice del settore mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova.
0: Grazie a voi, buona
1: giornata.
0: Grazie.
1: E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani, andiamo a vedere un lago a forma di cuore.
2: Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
3: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete, ha questa forma, poi in base all'acqua come si incanala, e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
2: veramente
3: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
2: nel
3: tracce.
2: Neolitico addirittura.
3: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa

0: stagione che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Qua era come al lago dell'Agoraia, al lago delle Lame, era una Sì. Betaia di abeti bianchi,
0: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, e il mare invece non ghiacciato dietro. No. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, Sì. Ed è una zona franosissima. Lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, Sì. Ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma, fuori strada. Si arriva qui da Sesto Levante in un'ora, secondo me. Sì. Si passa da Tavarone
0: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
1: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregin e che viene definito
0: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
2: Elisabetta, insomma, ci porta sempre a scoprire delle curiosità straordinarie e bellissime. Vi ricordo alle 14:30 zona rossa con Matteo Angeli, con Giorgia Fabiocchi in diretta da Palazzo Tursi, e poi come sempre tutto sul sito primocanale.it. Ci vediamo tra poco.

0: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.

0: Al via da domani nuovi sondaggi su Primo Canale in collaborazione con Tecne e poi l'allerta meteo che si sta per concludere fortunatamente senza problemi in Liguria e ancora il tema AMT e non solo, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito a salutare il direttore Matteo Angeli per parlare nuovamente di sondaggi, una nuova batteria di sondaggi. Matteo,
1: qualcuno probabilmente ne sentiva anche la mancanza, chi lo sa, però sicuramente sono sondaggi che arrivano a distanza di qualche mese dagli ultimi. Tra l'altro un sondaggio forse il più completo che Primo Canale abbia fatto negli ultimi anni, con circa 3.000 interviste. Per chi naturalmente si intende minimamente di sondaggi, sono un numero molto molto alto, fatto naturalmente in tutte e quattro le province. Andremo a capire provincia per provincia i vari temi che riguardano i cittadini della Liguria. Naturalmente grande attenzione alla città di Savona e della Spezia, che alla primavera del 2027 andranno al voto, quindi bisognerà capire se Marco Russo sarà ancora il candidato

0: candidato del centrosinistra, che forza ha ancora. Avevamo già fatto un sondaggio l'ultima volta ed era dato in grande tenuta, ma anche alla Spezia, chissà se Berachini andrà al terzo mandato oppure no. Naturalmente poi un occhio alla città di Imperia con Scajola, che anche lui nell'ultimo sondaggio aveva dimostrato di essere molto molto forte nella sua città, e poi naturalmente la grande Genova con Silvia Sales, alla quale naturalmente abbiamo fatto tante domande ai cittadini della nostra del capoluogo ligure. Allora poi parleremo anche naturalmente dei vari provincia per provincia, tutti i temi che riguardano le province, e poi i grandi temi anche politici, perché sapremo anche in ogni provincia nelle prossime elezioni del 2027 le politiche, come potrebbe andare a finire nella varie provincia per provincia, quindi poi in tutta la Liguria, quindi anche i vari partiti potranno testare un po' la loro forza in questo momento. Quindi insomma, da domani inizieremo alle 14, tanto in diretta sveleremo proprio le domande vere e proprie, poi piano piano spilleremo giorno dopo giorno le varie province con i vari temi.
1: Tra l'altro, visto che sei qui, parliamo anche di MT.
0: Sì, MT ogni giorno, ormai da diverse settimane, diciamo che dovrebbe essere il giorno buono per far sì che l'azienda porti in tribunale tutte le carte che servono per ottenere l'omologa. Ancora ad oggi manca un'intesa con una banca e manca l'intesa con Trenitalia. Mancano ancora queste due firme sui documenti, e poi a quel punto potranno appunto l'azienda andare in tribunale e chiedere l'omologa, che speriamo poi ovviamente che il tribunale dia. Nel frattempo naturalmente c'è un po' la polemica che abbiamo tirato su ieri degli aumenti dei dirigenti, è arrivata con una risposta di AMT che non smentisce ovviamente il nostro articolo, però insomma puntualizza alcune cose alle quali poi noi abbiamo contro risposto, ovviamente ponendo sul tavolo altre domande. Quindi sul sito primocanale.it potete trovare tutto questo botta e risposta tra Primo Canale e l'azienda, naturalmente, come è giusto che sia, è giusto fare luce, è giusto che l'azienda risponda proprio per trasparenza. E poi c'è anche questa 5 dipendenti, questo articolo che invece abbiamo fatto grazie a Andrea Popolano, che invece ha tirato fuori quest'altra storia dove 5 dipendenti in uscita hanno chiesto naturalmente di essere quello che gli spetta, e ancora l'azienda non lo ha fatto, e quindi insomma hanno messo non in mora, ma comunque hanno mandato una lettera di diffida all'azienda per sbloccare questa situazione. Insomma, grande attenzione per AMT, dovrebbe essere questa, aveva detto la scorsa settimana il vice sindaco Terrile che sarebbe stata la settimana decisiva per andare verso poi l'omologa. Siamo a giovedì, ancora niente, però questa è una questione che va avanti ormai da prima dell'estate, che c'era stato raccontato prima a maggio, poi a luglio, poi a agosto, poi a settembre, siamo a ottobre, come non arriva questo via libera, non arriva neppure il bilancio. Tra l'altro, per combinazione, questa mattina sfogliando i social mi è uscito anche un reel di Silvia Sales che a gennaio diceva tra poche settimane approveremo il bilancio del 2024, era gennaio febbraio, non mi ricordo questo reel, siamo a ottobre, quindi insomma questo fa capire un po' tante cose.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, vado a salutare Aurora Bottino, perché sul nostro sito primocanale.it il nostro focus torna ad essere sulla Darsena. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, questo perché negli ultimi giorni e non solo abbiamo parlato tanto di sicurezza, dei problemi a Genova, in questo caso ci focalizziamo sulla Darsena, dove nonostante il presidio H24 della polizia locale i problemi continuano. Chiaramente abbiamo raccontato sul nostro sito del bar che vedete proprio nelle immagini, del bar del locale che è lì in Calata Vignoso, che è stato per l'ennesima volta distrutto con un tombino, una vetrata andata completamente in frantumi, un tentativo di furto andato anche male, perché proprio il titolare ha raccontato che da tempo ormai non vengano tenuti più soldi all'interno del locale, proprio per cercare di evitare furti. E allora da lì passiamo invece a un altro problema del centro storico genovese, quello dello spaccio. È proprio notizia delle ultime ore di un arresto nel sottopasso di Brignole, ieri un'altra notizia di un arresto nel sottopasso di Piazza De Ferrari, sottopassi della metropolitana. Ed ecco allora che proprio in questi giorni abbiamo raccolto la testimonianza di una persona che ha ha visto con i suoi occhi come avviene lo spaccio sui grandi

0: Della metropolitana, due persone, una che solitamente rimane proprio fissa lì dal muretto della metro, arrivano, si guardano, un cenno con la testa, poi entrambi scendono i gradini, si danno la mano come per salutarsi tra vecchi amici e invece si stanno scambiando droga e soldi. Ogni tanto succede che la coordinazione viene a mancare, la droga e i soldi cadono a terra e studenti e turisti vedono quello che accade alla luce del sole. A te.
1: Grazie Aurora, e adesso parliamo del maltempo che ha interessato la nostra regione con un'allerta che si chiuderà alle 15, un'allerta sul centro Levante della nostra regione per temporali di colore giallo. La zona più interessata in questa mattina dalle piogge è stato lo Spezzino. Allora andiamo a fare il punto insieme ad Emanuela Cavallo. Comandante Emanuela, buongiorno.
2: Ben ritrovata Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale. L'aggiornamento dallo Spezzino lo state vedendo live. In questo momento non sta piovendo, ma le piogge durante la mattinata si sono alternate a momenti di tranquillità, si sono fatte sentire soprattutto lungo la riviera, qui anche delle piccole problematiche in parte già risolte lungo la via dei Santuari, con dei cedimenti da parte di materiale franoso, di terra, che e quindi ha costretto l'interruzione almeno temporanea appunto della viabilità. Le piogge sono state intense soprattutto ieri sera, nella serata, nella piana di Marinella, qui almeno 55 millilitri in poco tempo. Lo sappiamo, una delle problematiche principali è proprio l'intensità dei rovesci, magari concentrati anche in pochi minuti. Qui degli allagamenti, però sostanzialmente non c'è stata durante questa allerta gialla nessuna chiamata ai vigili del fuoco, nessun intervento da parte del comando provinciale. Questo è l'aggiornamento dallo Spezzino. A te Tiziana.
1: Grazie ad Emanuela Cavallo per questo aggiornamento, poi ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E adesso con Cristina Capacci di ARPAL ci facciamo raccontare com'è andata questa allerta.
3: L'allerta gialla prosegue sul centro Levante della regione, quindi per essere precisi le zone B, C e fino alle 15 di oggi, tranne insomma cambiamenti, ora si vedranno le prossime uscite modellistiche, ma diciamo che tutto sta proseguendo come era la previsione. Le piogge principali sono, diciamo, i fenomeni più rilevanti si sono verificati nella serata di ieri sul Levante della regione. Intorno alle 19.30 un temporale si è sviluppato su Monte Rosso con quasi 50 mm di pioggia in un'ora, poi la linea temporalesca si è spostata un pochino, ma intorno alle 22.30-23 di ieri sera un temporale si è sviluppato sull'estremo Levante con 55.8 mm di pioggia in un'ora a Marinella di Sarzana, dove si è allagata la sede stradale e dove ovviamente sempre un'allerta gialla in concomitanza dei temporali, bisogna prestare attenzione soprattutto vicino a torrenti e sottopassi. Poi successivamente nella notte i fenomeni si sono leggermente attenuati perché la linea temporalesca, come previsto, si è spostata verso il sud Italia, quindi dalla Toscana poi verso il Lazio. Oggi quello che ci si presenta è una giornata instabile, ci sono temporali in particolare sul centro Levante, potrebbero verificarsi durante la giornata fenomeni temporaleschi, localmente anche di forte intensità, concentrati soprattutto sotto le zone interne e solo a tratti con coinvolgimento costiero, cioè piove, l'abbiamo visto, piove ma in maniera, diciamo, non è un temporale come potrebbe verificarsi invece durante la giornata nelle località interne, ma una pioggia più fitta e continuativa, un po' tipico di uno scenario autunnale come quello in cui ci troviamo. Dal pomeriggio dovrebbe la situazione migliorare a partire da ponente, come dicevamo, domani, nonostante rimanga una giornata soprattutto al mattino con nubi compatte soprattutto nelle località confine sul centro ponente, la giornata dovrebbe essere variabile con qualche sprazzo di sole.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: Dal 1960 marchio Retto Illuminazione,

0: dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28, parliamo del futuro dell'Ilva. Oggi vertice a Roma, i sindacati si dicono pronti a nuove mobilitazioni dalla prossima settimana. Questo è l'avvertimento di FIM, FIOM, WILM e USB prima dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Il Consiglio di Fabbrica di Acciaierie d'Italia, insieme alle categorie di CGL, CISL e WIL, ha fatto il punto sulla situazione definita ormai non più sostenibile. Anche una delegazione ligure raggiungerà la capitale per affrontare il tema dello stabilimento di Taranto con le ripercussioni sull'impianto. L'appuntamento è previsto alle 18.30 di oggi. Ricordiamo che lo stabilimento di Cornigliano lavora oggi a un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 tonnellate di latta. Ottobre rosa, il mese della prevenzione per il tumore al seno, ne abbiamo parlato questa mattina al Medico Risponde con il dottor Stefano Spinaci.
3: Nonostante la ricerca, la comunicazione e la tecnologia giochi a favore di percorsi ormai sempre più sicuri e meno invasivi non solo dal punto di vista di chirurgico ma proprio terapeutico, il concetto di una patologia tumorale alla mammella è sempre un elemento di grande preoccupazione che a volte non riguarda soltanto il paziente coinvolto ma anche l'intero nucleo familiare, delle amicizie e quindi di quelle che sono le abitudini di vita. Oggi però effettivamente tutti i percorsi che partono appunto dalla prevenzione, che sappiamo si divide su diversi livelli, ma già soltanto su quella più famosa, cioè la secondaria, quella finalizzata a diagnosi sempre più precoci, consente effettivamente di applicare percorsi di cui io rispetto sempre profondamente ovviamente la dinamica personale del timore e della preoccupazione, ma che consentono effettivamente di raggiungere risultati straordinari con un'invasività davvero superabile da tutti i punti di vista. Oggi gli indici sono di nuovo in ripresa. È importante anche sottolineare, fortunatamente, che l'aderenza allo screening cosiddetto regionale non corrisponde sempre a una completa aderenza in termini di prevenzione, nel senso che esiste anche una quota molto significativa di screening volontario, cioè di pazienti che autonomamente prenotano esami di prevenzione, quali la principale mammografia, presso sedi esterne a quelle del percorso regionale. Quindi noi dobbiamo portare con l'informazione sempre più adeguata e sempre più vicina, perché ricordiamoci che anche la facilità di accesso è uno degli elementi fondamentali per alcuni fasci di popolazione, sia quelle impegnate nel lavoro che nella famiglia, a volte invece per problemi di mobilità stessa, uno dei fattori principali, la chiave per migliorare la performance e l'aderenza.
2: E adesso una notizia che arriva da Roma, perché è arrivato l'ok della Camera con 227 sì, la riforma elettorale è legge. L'Aula della Camera ha approvato appunto con 227 voti a favore, 164 contrari, la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto, si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dalla Aula di Montecitorio. È innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. La protesta delle opposizioni dice una legge truffa, Conte e Schlein attaccano in aula. Questo è quello che sta accadendo in questi minuti a Roma. E adesso parliamo di una storia che abbiamo raccontato a People, è la storia di Tatiana, affetta da una malattia rara, che è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare madre. Dice però, per la società una mamma disabile non dovrebbe esistere. Sentiamo.

0: 5 anni. Sono mamma di Ilenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle. Adesso è il tema principale, quello di essere mamma e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola. Un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti. Più che le persone è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti. E di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la sfilla azzurra per l'autismo oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Ieri sera viaggio in Liguria e allora proprio da questa trasmissione andiamo a raccontare due storie. La prima che arriva da Lavagna, perché lo sapevate che se gli ulivi ascoltano la musica di Mozart crescono meglio e producono più olio di qualità? Andiamo a scoprirlo insieme con Elisabetta Biancalani.
2: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
3: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
2: oh.
3: A 20 sensi non ci arrivo.
2: Gli ulivi hanno 20 sensi?
3: Sì,
2: e
3: sì,
2: tipo?
3: Sì. E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
2: veramente?
3: Le piante con dove c'è la musica di Mozart diciamo che vengono
2: meglio,
3: crescono meglio, quindi la musica di Mozart è ovvio che ci

0: La melodia particolare, non si può mettere i Måneskin musica rock, la melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
2: E adesso ci spostiamo al confine con il Piemonte, andiamo in una frazione di Brigalta, nell'alta valle del Tanero, una zona ricca di tradizioni, sacrifici, tecnicamente è già in provincia di Cuneo, pensate che in inverno ci abitano solo 8 persone. Andiamo a vedere che cosa ci ha raccontato a Viaggio Liguria, Alessandra Boer.
3: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
4: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
3: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Carnino e Piaggia, e cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
4: Quanti residenti ci sono qui?
3: E adesso sono circa 8 residenti.
4: Quante case?
3: Anche in inverno.
4: Quante case?
3: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
4: Quindi d'estate quanti siete?
3: D'estate saremo un 500 forse.
4: Vabbè, quindi facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8, però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
3: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Lancio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi voliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente, sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni.

0: Infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
1: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
0: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio perché comunque sì, avevo vissuto da sola ma sempre in Europa e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui la prima cosa che ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due, abbiamo l'estate e l'estate plus praticamente, due stagioni e basta.
1: Caldo e caldissimo, dice la regia praticamente.
0: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto, ti abitua quasi alla facilità delle cose perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io viaggiando molto Dubai non la vivo neanche così tanto perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno, però comunque nella gioventù è secondo me uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello, forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia a suo tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo, rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti sta interessando

0: facendo tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini. Perché comunque si impara che, ad esempio, noi vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo allora, che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare, la mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico non hai capito cosa è successo oggi, quindi sì, sicuramente ce ne sono.
1: E poi un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class, quindi lei una certa stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto per favore mi puoi aiutare, non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto ma cavolo, assolutamente, quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto andiamo a prendere degli snack, il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio, lei mi ha ringraziava così tante volte per essere riuscita a andarsi a sciacquare la faccia in bagno piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto se puoi andare a chiamare mio marito, il marito mi ha risposto sto dormendo, non voglio essere disturbato, quindi è stata comunque una situazione che ho detto cavolo, nel senso lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me che mi conosceva da 2 ore e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo, ha ringraziato tutti a voi.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo.
0: Se viaggiassi.
1: Senti, tu hai già detto
0: sola.
1: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi i voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, di Ospedaletti, credo, no?
0: Sì, Ospedaletti, esatto. Allora,
1: c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli, non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi Ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente, mi godo a pieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma.
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei

0: ancora chiesto?
1: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua con il lavoro che ho al momento non riuscirei a farlo in Italia e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici, qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
0: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
1: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
0: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
1: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
0: Ah, ok, va bene, allora se vuoi salutarci in italiano va bene.
1: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
0: Grazie mille, Deborah, a presto, ciao!
1: Grazie, a presto, un saluto a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Ben ritrovato a Vittorio Sirianni che ci raggiunge puntualmente. Vittorio,
1: puntualmente proprio no.
0: Ogni settimana mi è scappato questo avverbio puntualmente, ma
1: no, perché insomma ci sono, io sono legato a volte al treno e quindi da Sestri Levante io sono a Rapallo, aspettavo alle 11:10, cioè, e aveva 35 minuti di ritardo da Sestri a
0: che sono Rapallo, 12
1: km. 20 km, sì, e quindi
0: nel frattempo non riesce.
1: Le ferrovie FS, certo, vuol dire forse s'arriva.
0: Forse s'arriva.
1: Forse s'arriva.
0: Io mi domando, dice, ma recupera durante. No, non recuperano mai. Dice,
1: ma
0: più forte.
1: È difficile, insomma.
0: È difficile. Però, Vittorio, adesso godiamo della tua presenza.
1: Cosa che facciamo?
0: Spazia,
1: oggi di che cosa parliamo?
0: Ma oggi spazia, insomma, il tuo sapere, la tua televisione, sì, quella delle prime televisioni private, ha spaziato tanto tantissimo nel mondo dello sport. Del
1: sì,
0: mondo,
1: anche, ma anche
0: dello
1: poi
0: spettacolo e della cultura.
1: Sì, ma fra l'altro ieri leggevo un titolo molto interessante, sì, sulla città, che dice che rinasce lo spazzino di quartiere,
0: sì,
1: non so se hai letto.
0: Certo, beh, certo,
1: questo
0: certo,
1: a parte l'iniziativa che speriamo che serva,
0: sì, speriamo,
1: a ripulire, ma la parola, e torna la parola spazzino,
0: lo spazzino,
1: che io ricordo negli anni 50 lo spazzino era un personaggio di casa, cioè un po' come il portinaio, no?
0: Certo.
1: Con il quale io uscivo, io abitavo in via Caldaresi, in una via alberata, e c'era questo spazzino gentile con la sua carretta che puliva bene, eccetera, certo, eccetera. E poi a un certo momento, non so se ricordi, la parola spazzino,
0: no,
1: è sembrata
0: brutta.
1: Umiliata. Allora l'hanno cambiata in, mi pare, operatore
0: ecologico,
1: che dava un senso un po' più
0: corto. L'ecologia, l'ambiente.
1: Invece oggi trovo che è ritornata la parola spazzino, che è una bella parola,
0: sì,
1: insomma, intesa,
0: sì,
1: in cose.
0: Era spazzino o netturbino, cioè che nettava,
1: netturbino, puliva,
0: nettava,
1: eccetera. Era un, ed è un ritorno, cioè, c'è sempre qualche orecchio al passato,
0: sì, sì, sì,
1: che
0: in queste parole. Sentiamo le parole della telefonata, se sono un ritorno al passato,
1: sì,
0: o al presente.
1: Certo, certo. No, ma se qualcuno ricorda il vecchio spazzino.
0: Come
1: una volta
0: suonava la trombetta,
1: cioè,
0: e portavamo la spazzatura.
1: Sì, ma infatti
0: gli portavamo la spazzatura.
1: Cioè, fra l'altro,
0: alle 7 del mattino.
1: Fra l'altro pulivano anche bene.
0: Certo.
1: Io speravo che la tecnologia superasse,
0: no,
1: ma invece più è migliorata la tecnologia, più è

0: discorso sporca le strade.
1: Perché noi, con la scopetta non ci arrivi.
0: Ma noi siamo anche un po' incivili.
1: Allora, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sì, benvenuto.
2: Sì, buongiorno, sono Marco da Babbo Scevera.
1: Sì.
2: Io volevo un discorso da fare del compenso che danno i dottori, 500 euro.
1: Sì.
2: Mi sembra più che giusto, anzi, mi sembrano pochi, però solo i dottori che lavorano all'ospedale. Perché tutti gli altri hanno lo studio privato, dove quando vai a trovarli ti prendono 100 euro sul nero. Perciò non penso che abbiano proprio bisogno di soldi questi dottori qua, che lavorano solo
1: in ospedale.
2: In ospedale mi sembra che saranno ancora pochi. Non tanto, ma quelli che poi hanno tutti lo studio privato, che si fanno magari a 10 visite al giorno, a 100 euro l'uno, 150, non mi sembra che andavano così bisogno. Io vi ringrazio.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: È stato rinnovato ieri il contratto ai medici, 500. I quali avranno in busta paga 500 euro lordi in più. Questo è solo il regolamento con il settore pubblico, poi fuori dall'ospedale ognuno può fare quello che crede, siamo liberi, no? Basta pagare le tasse, ecco, che prendano quello che devono prendere, l'idraulico, l'elettricista, no?
0: Comunque, insomma,
1: il giovane,
0: il problema della sanità,
1: il lavoratore edile,
0: certo,
1: che prenda quello che deve prendere fatturando, il tassista, il balneare, il medico, no? Poi sono liberi, basta pagare le tasse, liberi tutti.
0: Ma poi ci sono delle regole, quindi è giusto che i medici le seguano, si può fare l'ente. Un tempo c'era l'intramenia.
1: L'intramenia, entro i muri, no?
0: Entro i muri, non so se ci sia.
1: Sì, sì, c'è ancora.
0: Ancora. Comunque, insomma, al di là di tutto, il problema della sanità rimane sempre un grosso problema nazionale.
1: Nazionale.
0: Io vedo.
1: Pensando che invece i medici, la classe medica, a mio avviso quella italiana, sia.
0: Sì, che poi ci tentano un po' tutte queste strade. A proposito, parlavamo di spazzini di
1: quartiere. Ma c'è anche la telefonata.
0: Ah, prego, prego.
1: Pronto?
3: Pronto, oggi sono Attilio.
1: Attilio, salve.
3: Saluto entrambi.
1: Entrambi, salve Attilio.
0: Salve Attilio.
1: Attilio,
3: Siriani lo seguivo su Telenove quando faceva il gioco delle palle.
0: È vero? Guardi un po'.
1: Sono una sua esclusiva perché le ha portate qua a Primo Canale.
0: Sono esclusive, sì. E sono cambiate molto rispetto ad allora.
1: Ah, certo.
0: Sono state rivoluzionate. Dica Attilio, dica.
3: Allora, volevo fare, come dire, rammentare quello che stava lei ricordando, ovvero la figura dello spazzino, che come denominazione non è offensiva, però operatore ecologico può anche star bene, l'importante è che faccia il lavoro per cui è previsto.
0: Certo.
3: No, però quello che mi ricordo, e sicuramente lo ricorderà anche lei, il servizio di recupero della spazzatura lo facevano porta a porta,
0: sì,
3: lo ricordo.
0: Sì,
3: lei ha dimenticato di dirlo. E gli spazzini di allora erano agevolati nei quartieri più ricchi, più nobili, perché tutti i condomini erano forniti di, o quasi tutti,
0: quasi
3: di ascensore,
0: sì.
3: Mentre invece quelli più meno abbienti, diciamo, dovevano farsi le scale meschinetti, con dei sacchi che poi alla fine della raccolta erano di un certo peso notevole. Ora, senza rimpiangere quei periodi, è certo che il servizio comunque di recupero della spazzatura non si può definire ottimale, visto che la carenza e le carenze dell'AMIU sono tante. Comunque auguro una buona giornata.
1: Grazie.
3: A tutti quanti.
0: Grazie.
3: Compresi gli operatori ecologici.
1: Ma assolutamente.
0: Certo, ma noi amiamo,
1: ma
0: io ho sempre
1: altro.
0: Amato allora spazzino, adesso operatore, oggi naturalmente è cambiato tutto.
1: Beh, oggi sono in una bella azienda, AMIU.
0: Intanto è peggiorata la civiltà nostra, diciamolo.
1: Bravo,
0: no? E poi indubbiamente hai traffico maggiore.
1: Io ti ho visto che conferivi un materasso alla Pallo, ti ho visto con un altro giornalista che avevate.
0: Andavo con
1: per arrotondare, portate i materassi, svuotano le cantine,
0: quindi insomma sono cambiati i tempi, no? Però questi ritorni, queste parole ancora fanno riandare un po' al passato, anche noi poi in fondo siamo qui, voglio dire, a ricordare i 45 anni della vita di Primo Canale e altrettanta la vita cittadina di 45
1: assolutamente.
0: Anni
1: assolutamente, telefonata, così, quante, pronto?

0: Pronto, buongiorno.
1: Salve,
0: sono
1: dica.
0: Franco, quello che ha parlato, che le ho mandato il messaggio per la visita oculistica.
1: Sì, sì, Franco.
0: Ecco, volevo sapere, mi aveva detto che c'era un posto dove andare.
1: No, un posto, c'è il pronto soccorso oculistico. Ah. È in viale Benedetto XV. Che è il viale che porta a San Martino, cioè il capolinea del 18.
0: Ho capito.
1: Proprio lei attraversa, è aperto ovviamente a tutti. Se lei ha un'urgenza, se vuol farsi vedere, penso che non la mandino via, insomma che non la caccio.
0: Ho capito, vabbè.
1: Così chiederà, si informerà, dirà: guardi, ho bisogno di questo, dove devo andare? Però il pronto soccorso oculistico, beh, per tutti.
0: Sì. Va bene, la ringrazio.
1: Mi raccomando.
0: Scusi,
1: Ma ci mancherebbe.
2: Siamo qui apposta.
1: Tra l'altro, Vittorio, sei senza occhiali, no?
2: Sì, io
1: hai
2: sono
1: questa,
2: senza occhiali ancora, ancora, però devo farò dei controlli, cioè insomma sono in vista di oltre 90 anni,
1: però
2: in vista dei 91.
1: Non hai le lenti a contatto?
2: No, non
1: cioè,
2: ho niente.
1: È un bel vedere, no?
2: Vabbè, però poi...
1: Vittorio Sinani è uno straordinario novantenne,
2: sì, certo.
1: Sottolineo la questione.
2: Adesso
1: degli
2: devo
1: occhiali.
2: Fare l'esame della patente, spero
1: sì,
2: bene.
1: Sì,
2: insomma.
1: Sì. Tu mi vedi bene, no? I capelli, mi vedi?
2: Ma ti vedo con la parrucca.
1: Sì, esatto. Esatto, vedi benissimo.
2: Vedo tanti capelli.
1: Patrizia, pronto, buongiorno.
3: Sono buongiorno. Lucia.
1: Eccola. Lucia, veloce, veloce, ti prego.
3: Sì, due cose.
1: Due,
3: la prima
1: una.
3: Le volevo dire che Mancini allora è bravo, perché l'Italia ha fatto una bella figura, o comunque si impegna. E poi volevo dire un'altra cosa, non trova che sarebbe l'ora che tutti quanti ci dessimo delle regolate e applicare di più l'economia? Cioè, vale a dire, andare al super sconto, comprare la roba che costa meno, darsi delle regolate,
1: sì.
3: Perché intanto la benzina era sempre, e quindi prendere i treni, prendere gli autobus,
1: sì. Okay.
3: Cioè,
1: allora, okay.
3: Insomma, darsi delle regolate.
1: Ok, ma io penso che ogni famiglia fa...
2: No, ma le regolate, scusa, non dobbiamo darcele
1: allora,
2: noi.
1: Intanto Mancini.
2: Ce le devono, ma Mancini va benissimo, Mancini sta recuperando in credibilità, sta superando anche le critiche che gli erano arrivate dopo quella vertente per cui è scappato dall'Italia per andare a guadagnare più soldi. Adesso con queste due vittorie ha fatto capire che insomma qualcosa si può fare con questa nazionale. Mancini dal punto di vista tecnico è un bravissimo... A parte che è un grande amico, ma è stato sempre un bravissimo allenatore. Si tratta adesso semplicemente di avere pazienza, di capire, di non avere fretta, e quindi sperare che questi ragazzi che stanno dimostrando qualcosa di buono crescano e si possa creare una squadra come ai vecchi tempi. Quindi Mancini tutto l'appoggio possibile da parte della tifoseria, non solo italiana, ma in particolare brucerchiata.
1: Insomma, riscattato,
2: no? No, per la regolanza. Non è che noi dobbiamo
1: dare
2: la regolata, la regolata se la devono dare chi non mette 8 euro al chilo le patate o queste cose, se la diano loro la regolata, abbassino i prezzi, aumentino i salari, diano del lavoro, sono quelli che devono dare i responsabili di queste partite.
1: Sembri un leader dell'opposizione.
2: Ma non sono leader, sono uno sono un cittadino, tu sei un cittadino che
1: sì.
2: Paga 8 euro le patate, che paga, no, fai sei così?
1: La patata solo se della Sila.
2: Ah beh,
1: solo
2: vabbè.
1: Se della Sila.
2: Ah, perché sì, la patata
1: sì.
2: Della Sila.
1: Non so, c'è quella bolognese e quella della Sila.
2: Hai
1: e
2: capito.
1: Se della Sila mi
2: così. Ti attira.
1: Sì, mi attira. Vabbè, basta. Basta. Telefonata. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì.
3: Ciao Enrico.
1: Ciao.
3: Sono Flaviana.
1: Ah, Flaviana.
2: Eccola lì, vedi.
1: Ben ritrovata. Dimmi, dici, anzi, dici.
3: Sì. No, ti volevo chiedere una cosa, ma l'Intermedia all'ospedale quando vai con il... sta cambiando qualcosa?
1: Allora è aumentata l'intramenia, si scrive intramoenia e si pronuncia intramenia, significa tra i muri. E è aumentata se tu vai al Galliera, per esempio, dico Galliera, posso dire. Se costava il ticket costava 10, adesso costa 11. Chiuso. Ok, Flaviana? Poi informatevi.
3: No, ma io ti spiego questo. Allora, io

0: San Pier d'Arena.
1: Sì.
0: Uno per andare dall'urologo, che ci sono andata, prima pagavo la prima volta 102 e la seconda 82,
1: sì.
0: E io ho pagato 82.
1: Esatto.
0: Invece per andare all'oculistica, mm-hmm, a Sestri, mm-hmm, me l'hanno detto proprio loro, mi hanno detto sono 120, dico sì, però la prossima

0: Credo siano due cose diverse, cioè se le visite sono legate tra di loro, cioè fai una visita e poi c'è il controllo, la prima visita la paghi a prezzo pieno, il controllo lo paghi un po' meno, probabilmente volevo dirti questo, cioè oculistica, la visita a 100, in quel momento ti diranno se dovrai controllare la visita e probabilmente sarà 80, ma se c'è una seconda visita che non ha niente a che fare con la prima, probabilmente sarà 100, 100, 100, 100. Questo è, cioè succede in tante specialità laddove poi subentra un controllo, la prima la paghi, la pagate prezzo pieno, la seconda un po' meno. Probabilmente volevano dirti questo. Vittorio, ci avviamo alle palle.
1: Parliamo un po' di sport.
0: Parliamo di sport.
1: Ma ci sono altre telefonate, però diamo
0: la precedenza. Che devo fare? Chiudiamo,
1: no, ma va benissimo,
0: liberiamo,
1: va.
0: Occupiamo il telefono, Vittorio.
1: Va benissimo. Ma no, intanto ricordiamo che insomma, lo sport è importante perché inizia, prosegue e riprende
0: il campionato.
1: Dopo tre settimane di pausa, il Genoa gioca sabato esattamente alle ore 15 a Malassi contro la Fiorentina, la Sampdoria gioca domani, mi pare alle 20:45 ad Avellino, giusto? Allora, intanto sentite, vogliamo farle subito le palle?
0: Subito ci togliamo dai piedi?
1: Togliamoci
0: dalle palle? No, nel senso?
1: No, volevo dire questo, allora il Genoa-Fiorentina è una partita particolarmente delicata,
0: sì.
1: Ovviamente il Genoa ha sempre un punto, la Fiorentina sta recuperando con il recupero del Givanoli, vecchio allenatore, e quindi la squadra di De Rossi si spera di poter fare la svolta e incominciare a fare altri punti. Fra l'altro mi ha incuriosito molto una frase di De Rossi,
0: sì,
1: che dice: dobbiamo, come si dice, mangiare il pollo con le mani.
0: Ah.
1: Cioè giochiamo come siamo arrivati a mangiare il pollo, tu mangi il pollo con le mani.
0: Sì, no, allora è un'amica napoletana, mi diceva, del 3P.
1: Ecco.
0: Pasta, pane, pollo e pizza si mangiano con le mani.
1: Ecco.
0: È un'amica napoletana che saluto. Quindi dovete sapere, non ve l'ho mai detto in 30 anni.
1: Comunque dice,
0: però noi a Napoli,
1: quindi
0: pane, pollo e pizza. Si mangiano le 3P, si mangiano con le mani.
1: Speriamo che alla fine della partita qualcuno porti 100 polli ai giocatori.
0: Ma la Fiorentina! Ci mangiamo la Fiorentina, Vittorio.
1: Ma io spero che...
0: Non è la battuta.
1: No, bisogna stare attenti, perché da una parte c'è il pollo di De Rossi,
0: polli.
1: Dall'altro c'è la bistecca di Vanoli, che non è male, insomma, anche qui bisogna stare molto attenti.
0: Non è male.
1: Quindi, per cui, insomma, è una partita interessante comunque da vedere. Volevo sentire cosa dice la palla.
0: Ma non la palla viola, però.
1: La palla viola dobbiamo...
0: Allora, attenzione.
1: Non è che la palla viola sia dalla parte della Fiorentina, è una delle palle rimaste.
0: Però diciamolo, dichiariamolo, perché
1: a Houston dobbiamo accettare anche
0: Colore.
1: Si prescinde dal colore,
0: è una
1: coincidenza il viola.
0: Prescinderli.
1: Allora, comunque prendiamo la palla e vediamo che cosa dice su Genoa Fiorentina.
0: Su Genoa Fiorentina alziamo la palla viola, partiamo.
1: Cominciamo a dare
0: questo movimento oscillatorio, sussultorio. Guarda come sussulta. Attento. Ok, ti puoi fermare.
1: È molto ansiosa.
0: Sì. È difficile.
1: Vediamo cosa dice.
0: Con calma, Vittorio, non precipitiamo le cose, perché il Genoa ha bisogno di punti.
1: Allora dice: a Marassi si suona la viola.
0: Si suona la viola.
1: Quindi, cosa vuol dire?
0: La suoniamo.
1: Dammi tu, io non do interpretazioni.
0: Vittorio, va a suonare la viola.
1: Ognuno la interpreta come crede. Tu come interpreti?
0: La viola va suonata, transitivo.
1: Ecco. Bene, quindi per te il Genoa deve vincere.
0: Deve vincere. Bene. Suoneremo, il Genoa suonerà la viola.
1: Suona la viola, però alcuni potrebbero dire: ma se la viola suona la viola.
0: Vittorio, tu sei democristiano. Io non ti riconosco più. Eri un giovane liberale.
1: Sì, ero un liberale democristiano.
0: La balena bianca, sei diventato democristiano.
1: A proposito di Genoa, però, adesso ti faccio vedere, vi voglio far vedere una foto, perché il Genoa, uno dei grandi problemi di questa squadra di oggi, è il centrocampo e soprattutto sei sempre andati alla ricerca del giocatore illuminante, del leader, dell'uomo di centrocampo, grande uomo di ordine,
0: regista.
1: Allora io vi faccio vedere una foto di uno dei più grandi giocatori di centrocampo degli anni passati. Adesso non vorrei, se me la fate vedere

0: Non vi dico il nome, se qualcuno l'ha riconosciuta può anche telefonare e dirlo. La vedete? Eccolo
1: sì,
0: qua.
1: Sì, sì, si vede.
0: Questo è...
1: Liberiamo, vedete, il telefono.
0: Vedete che anche il numero 10 mi pare che appaia dalla vecchia maglia. Questo è lo stadio di Marassi degli anni 50, fine 50. Guardate cos'era lo stadio con le gradinate messe ancora senza, come non sono più oggi.
1: Sì.
0: Ecco, questo è stato uno dei grandi, illuminanti giocatori. Avrebbe potuto oggi dare veramente una grande spinta al Genoa.
1: Se suona il telefono, prima sentiamo che... al volo, senza tanti convenevoli.
0: Se no, prima che finisca la trasmissione, pronto? Ve lo diciamo.
2: Pronto?
1: Abbiamo ancora 2 minuti. Sì, ben ritrovata. Chi è questo giocatore? Prego, dica.
2: Prego.
1: Sì, sì, siamo in diretta.
2: Scusi, sì, abbia pazienza, vorrei parlare con Cirone, se è possibile.
1: Sì, sì, sì, sono io, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, io volevo cambiare argomento. Io già un po' che sono praticamente, non so se sono stalker quello che sono, tempestata da telefonate che arrivano da tutto il mondo. Vorrei chiamare la polizia postale, però sono praticamente digiuna su come si fa. Sì. Potete darmi una mano?
1: Allora, la polizia postale si chiama semplicemente cercando sull'elenco del telefono su internet polizia postale. Se le vuoi interessare direttamente, grazie. Se vuoi interessare direttamente, esattamente è sopra le poste, la centrale delle poste in via Dante, in piazza De Ferrari, sono lì, i poliziotti postali sono lì, lei suona e la possono attendere. Vittorio, siamo alla stampa, allora
0: sì.
1: il nome,
0: lasciamo ancora
1: Eugenio
0: quella foto
1: da Castelletto,
0: e io direi
1: Verdial. Eugenio Castelletto ha scritto, è lui?
0: Ha vinto.
1: Ah,
0: questo
1: grande.
0: È Verdeal.
1: Grande, Verdeal.
0: Questo è stato uno dei più grandi giocatori.
1: Eccolo qua, Eugenio Castelletto, 347-689.
0: Sì, questo è Verdeal. L'ho messo perché è veramente può essere, dovrebbe spingere ormai i dirigenti del Genoa a cercare veramente, non dico un nuovo Verdeal perché è difficilissimo da trovarlo, ma cercare finalmente un grande centrocampista che sarebbe...
1: Era brasiliano? No.
0: Verdeal è un giocatore del Sud America.
1: Sud America, sudamericano.
0: Ed è stato veramente una grande firma. Ogni tanto è arrivato anche adesso, è arrivato a Genova.
1: Vittorio, allora ci sono le ragazze del TG che stanno premendo. Dobbiamo salutare la Samp. Mi ricordano che il Genoa giocherà alle 20:30, non alle 20:45, è importante.
0: No, il Genoa gioca alle 15.
1: Alle 15?
0: Il Genoa a Marassi.
1: Sì,
0: aspetta, invece la Samp gioca alle 20:45 da Avellino.
1: Domenica sera giochiamo alle 20:30, non alle 20:45. Allora dai, Sampdoria.
0: Sì, eccoci qua. Sampdoria, Avellino Sampdoria. Vediamo.
1: Avellino Sampdoria, sei ruote abbastanza, carica. Va bene Vittorio, fermati, ti prego, fermati.
0: Ecco qua. Allora, Avellino Sampdoria, la palla dice.
1: Sì.
0: Blu cerchiati attesi. Benvenuti al sud. Come un film.
1: Vabbè,
0: un
1: quindi
0: film,
1: vi aspettiamo come sì.
0: Sì,
1: ci manca Visio.
0: C'è un'attesa, come dire, venite, però
1: venite.
0: Insomma, la Sam deve sapere
1: che va.
0: Quindi sa che sarà però, benvenuta, ma sarà
1: anche porte aperte.
0: Però, deve dare fuori qualcosa.
1: Bene.
0: Questa è l'ultima cosa.
1: Vittorio, grazie.
0: Ma figurati,
1: è stato un piacere.
0: La prossima vedi che le ferrovie dello Stato mi diano una mano.
1: Se permetteranno, tra le settimane in questi stessi orari saremo insieme.
0: Va bene.
1: La replica vale per oggi perché si gioca domani, no?
0: La replica sì,
1: basta,
0: certo. Va bene.
1: Arrivederci, grazie.
0: A voi la reclame, mi raccomando, la reclame.
1: Tanta reclame.

0: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Biper che vengono presentati in questo evento, conferma e si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
1: Un'economia del mare che cresce e...

0: nuova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso Beeper affianca le imprese della Blue Economy sostenendone sviluppo e competitività.
1: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevata mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate delle soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
0: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla blue economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella blue economy, la banca c'è come supporto finanziario, che credo sia estremamente, estremamente utile.
2: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La blue economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
1: La blue economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di catena di fornitura di tante aziende e PMI di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
0: L'Italia ha dei primati in tante componenti della blue economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
3: Se i recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDWALL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: Così l'olio andiamo... di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici.

0: E tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi è presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'ENI, da quella che era l'ENI nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente.
1: Quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
0: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano l'industria alimentare, ecco. Che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
1: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
0: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
1: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo incalati a Bettolo, alla fine della calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, e quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi. Purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline, che si vedono lì, delle piccole barchette, sì. Che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di calata

0: Sanità,
1: dove ora si vede il mare, lì a
0: esattamente la Sardi allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di stiva portuale, che lo si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza,
0: la capacità di capire,
1: la
0: di
1: che
0: collaborare anche.
1: Investimento poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per Sara?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce
0: è
1: lo
0: quella,
1: racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni.
1: Sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Consip a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i 30 a 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità del sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere che, diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile poi. Già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano in effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, va bene, già basta che sia l'autorità estera portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco, poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che in quel momento lì, poi l'altro rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità estera portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sara, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me lo auguro per la città, perché il piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità, quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che

0: ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno sì. Antonino.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: Sì. E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti nei laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua
1: e ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 600.

0: 166 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato, sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione origine protetta, Riviera Ligure di Levante, e leggendo poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano questo, l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto da qualche ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Sì, interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scure, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte. Quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo olivetto qua è un olivetto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri, sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo oliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia, che vediamo
0: qua,
1: Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora
1: quindi,
0: attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: Antonino. Questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto, diciamo, di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto, perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la cortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti.

0: perché tutto quello che è caduto spontaneamente è, diciamo, non è buono.
1: Discarto, come?
0: Discarto.
1: Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose,
0: sì,
1: che...
0: per fare
1: la battitura.
0: La battitura. Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni,
0: dopo un po' di giorni che sono ammuffite così, e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, sì. Dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro,
0: sì, lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio quello, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: stia
0: no,
1: pure
0: no.
1: Qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive.
1: Ah!
0: Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo.
0: Devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere per cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo
0: no,
1: delle olive?
0: No, in tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Ah,
0: sì,
1: ecco, che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi, se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato,
0: e io la mia tecnica è, quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente

0: belle pasciute, belle ciccione. Allora, ecco, Antonino.
1: Vado?
0: Sì. Allora, si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
1: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
0: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
1: Sì, sì, sì, compresa la raccolta.
0: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
2: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra, le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
0: Meno per... possibile cosa vuol dire?
2: Meno possibile è un'ora, due ore.
0: Ah, okay, nell'ambito di poco.
2: Nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
0: infatti,
2: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
0: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavorano,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
0: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
2: Sì.
0: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
1: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
0: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
2: Allora, il grado di maturazione...
0: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
2: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
0: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
2: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
0: Anche perché
2: però,
0: non è che può far cadere
2: solo
0: quelle.
2: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi, però ovviamente, poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
0: sì.
2: Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
0: Quanto è la resa?
2: La resa adesso intorno al 15-16%,
0: okay.
2: Io voglio in percentuale.
0: Sì, poi ci sono
2: gli antichi vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
0: La quarta quanto è più?
2: Sono 12 kg e mezzo.
0: Okay.
2: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5, 1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
0: Minore.
2: E quindi questa siccità alla fine...
0: Non ha danneggiato, anzi, ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie, Antonino.
2: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540, il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da Famigliolo Melini e Anete a Pescò Ucuolu a Tunisi. E lì segue in Celuisa, no, a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto, pescava a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che lui stava a Ciuscia e Luisa di Taborca, che gli altri piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non sto faccio a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li aspetta disabitò. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carloforte. Questo chiama Carloforte proprio in onno del re Carlo Emanuele, nostri e mantenuto nonostante nage ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato. Per ogni altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che emo per, il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Di anni apro loco a fare due tre blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindico, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che aprivano. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antonio.

0: Ibioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
1: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
0: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni: una è Upega, l'altra è Carnino, che si trova un po' prima, e poi c'è Piaggia, che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo. Questo perché, oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai è nel settore molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma provincia di Imperia, la Liguria è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io: lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa. Adesso, dopo un po' di anni, l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: il. E so che lavorate.
1: Stesso. Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono.

0: non solo per salutarti, ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra. Ma al di là di questo, francesi?
1: Francesi, stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo...
0: Di bungalow?
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: abituato. Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Uppegal? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno...
0: Per quel po' che riesci a tenere aperto.
1: Certo. Venti, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
1: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione a un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: forza,
1: sì, sì, sì.
0: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro

importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti, che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi hanno detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto.

0: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
1: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
0: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono qui?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
1: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
1: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno dite chi è quel foresto? Lo puntate dalla
0: sì,
1: locanda?
0: Sì, qui si dice o forest oppure, se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
1: perché
0: è rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi insomma, tanta roba. il mulino, questo mulino di Upega, ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui
1: e
0: sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude, ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente.

0: che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a Ubega che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco come invece in Liguria, nella vicina
1: siamo
0: Liguria.
1: Ancora in Liguria comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo questo, sì.
1: Ah, è vero, è sì, vero, perché sì, siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: I campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo,
0: e quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
1: più grezzo,
0: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: e
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato,
0: vero,
1: comunque non questo, insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, certo, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Ubega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Ubega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era la
0: sei spacciata,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano stamattina
0: io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì, abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o
1: dal
0: meno, sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì, non ho...
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti, sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio, ti
0: grazie,
1: ringrazio
0: a, voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, sì, 8 residenti, sì, sì.

0: quindi va benissimo.
1: Sì, sì, abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro, certo, patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo, è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche sì. In questo territorio.
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque, perché è infestante diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha montato la produzione?
2: Allora, ogni

0: pianta, quando va proprio in crescita, fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che, se si annusa, senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito, e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatoio. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì, stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano, e insomma, piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire ad avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete, questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro, che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola, dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo, a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il

0: luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
1: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
0: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono raggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
1: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solte di intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
0: E quindi anche un po' di fantasia. E poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette. Abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione. Sì.
0: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
1: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
0: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
1: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche

0: che l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, che si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterata. Ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato alla portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo.
1: Giusto, collegato con l'app in bio Bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare e vede la differenza dell'altimetria, la distanza e quindi hai tutta la traccia, adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima, che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
3: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde, adesso purtroppo è andata
0: così, ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
1: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPA preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso anche più tardi anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso e noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde quando non c'è da mangiare
0: si fa quello che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone.

0: arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
1: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi. E quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
1: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le assaggiate, giustamente.
0: Sì.
1: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
1: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
1: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte sì. Non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
1: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
1: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante. Questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
1: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo... Adesso ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria, che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
0: come si abbeverano qua.
1: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella da l'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre. Altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche la scorsa quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vederla tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi, direi che diciamo un'escursione più da fare la notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30. Ebbene, abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
0: Allora, dico

0: Una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato. Noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo, sì, fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone. Consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
1: Colli di Maisana, o anche
0: però
1: da Disconesi va bene anche,
0: okay,
1: quella,
0: però con un'auto per arrivare in particolare qua, sì, un'auto diciamo da fuori strada, sì, perché altrimenti, sì, ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate, sì, senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto, sì, molto consistenti.
1: Siamo,
0: bisogna anche
1: su...
0: stare attenti.
1: D'altronde questa conca si è creata da un sì, diciamo movimento franoso,
0: esatto,
1: è una,
0: cioè,
1: frana...
0: prima era chiuso probabilmente, era un monte, sì, poi piano piano funziona.
1: È proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
0: Quanto
1: dove...
0: sarà grosso?
1: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri,
0: okay,
1: quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande. E, ecco.
0: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
1: Epoche, sì, preistoriche. Ora, dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
0: È vero, cosa, com'era?
1: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete, oh, bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
0: Lago delle Lame, lago delle Agoraie, quindi era così?
1: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, mm-hmm, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo, pascolo, e rigenerazione di nuovo dell'erba, e qui al lago avevano fatto questo gli uomini primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato classico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono della famiglia anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono, uh-huh, si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano,
0: le,
1: sì,
0: canne. Peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate, sì, tra 20 agosto
1: 20 21 agosto 8, 9 10 settembre, l'ultima della scorsa settimana,
0: esatto.
1: Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm, okay, ad occhio misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura, sì, da uno dei pozzetti.
0: Andiamo.
1: Vi faccio vedere.
0: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
1: Sì, vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere, uh-huh, il suolo, e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente, okay, metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
0: Cosa si fa qua adesso?
1: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
0: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
1: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in...

0: in plastica che vengono messe e vediamo tutta la sezione del lago, dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri, quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto, adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay. E un altro
1: sotto c'è l'acqua, vicino. Ovviamente
0: sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E quella, a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua lo
0: sotto
1: stesso.
0: C'è l'acqua, infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro di un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre faccio le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma allora, ero impegnato nella comunicazione.
1: Il buco,
0: quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua, vero? Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Ma perché
1: da qualche parola greca o la
0: parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua.
0: Luce, trovato acqua.
1: Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua, dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30, e rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi è chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... Di fatto, anche se li perdiamo, c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto, magari deposita del materiale, e allora vediamo che, bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma se io lancio un sasso sento spluff?
0: Sì. Si sente pluff, e con un altro strumento poi misuriamo anche la temperatura, di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria, e diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve poi per i geologi sempre a capire anche il flusso di acqua che gira in questa zona. Volevi una pietra, ma qua pietre...
1: Ok, eccola, guarda.
0: Ok.
1: Ecco. Abbiamo sentito il pluff. E invece bastoni, mi hai detto li usi per un'altra cosa. Io li poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
0: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
1: Ah, okay.
0: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4
1: lo
0: metri.
1: Per orizzontale.
0: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri, e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, qui...
1: Quanto è ogni 10, ogni colore rosso?
0: Sono 20 centimetri.
1: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
0: Sì, e arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
1: non hai gli stivali, ma...
0: Però comunque, diciamo, questo è il senso dello strumento dell'asta.
1: Bene.
0: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo, che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà... a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
1: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
0: È un

0: cuore.
1: Un cuore, che romantico, Claudio.
0: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni, mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
1: Come quel lago che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
0: Adesso, però ho capito quello che intendi.
1: Allora andiamo a chiudere lì.
0: Ok.

0: qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque le sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza.
0: È vero,
1: c'è.
0: Invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque è già andata la sua stagione. Non che abbiamo buone. Purtroppo i mirtilli in questa zona. E
0: se
1: purtroppo
0: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere. Ora, non so se tu ti intendi anche di uccelli.
1: Era più Franco, però aveva
0: Franco,
1: detto...
0: Sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era...
1: Era di un falchetto, e comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze. Per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
0: Che bello, qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora, Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Cercavo questo.
3: Bravo.
2: Cercavo questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
0: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde, sì. Ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
0: Incorniciato da questo albero secco, si vede, sì, il mare, e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
1: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, non mi veniva adesso subito
0: il Cervino della Val Petronia, perché appunto è molto roccioso, quindi sì, può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, di un falco pellegrino, sì. Sì, potrebbe essere sua.
0: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'alto, poi Claudio ci ha addirittura detto che ha forma di
2: da
0: cuore.
2: Da qua
0: sì,
2: si vede un pezzo di Monelia. Quello
0: allora,
2: là è Monelia.
0: Non so se Francesco riesce a zoomare, ve lo indico io col dito, comunque bravo.

0: Bravo, Francesco, è proprio
1: Le Meglio,
0: dove noi siamo andati anche a fare una puntata, si trova proprio in questo punto, e eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia, ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva, esatto, e che passa tutto sopra le gallerie di Moneglia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
1: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
0: veramente
1: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
0: Neolitico addirittura.
1: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
0: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi,
1: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
0: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima. Lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
1: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
0: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato, sì, e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
1: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra, quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una, sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di, così a noi, di camminarci sopra.
0: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso: Elena Nicolai, molto alta e robusta; Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto; Max Lorenz, della medesima taglia; e il baritono Raimondo Torres, di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritm, definendo la voce superba.
1: Sì. A questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: E beh, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
0: Togliatti
1: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
0: diciamo che
1: scena,
0: ha avuto sì poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari. Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
0: e
1: straordinario.
0: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice e poi

0: molto infelice,
1: tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice.
1: Muore ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che sì. mi sembra

0: tipico interprete wagneriano, dice: peccato che gli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco. Senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua. E quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo.
0: Si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lotttare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: e se non si andava
0: cantanti.
1: A Carlo Felice si andava in un'osteria. Questa non la sapevo,
0: questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983 con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella Traviata è stata, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una

0: una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato, il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende,
0: lo spettacolo riprende, e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora, io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente, però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale dell'AOM IRCCS nel plesso del Villa Scassi. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
0: Allora, numero verde 800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. L'ottobre rosa, il mese di sensibilizzazione per il tumore al seno. E allora partiamo forse dalla domanda più semplice, ma è quella che ci dà anche molti più spunti. Oggi il tumore al seno fa ancora paura, ma quanto è cambiata la possibilità di curarlo e di guarire?
1: Intanto grazie per la domanda, perché effettivamente nonostante la ricerca, la comunicazione e la tecnologia giochi a favore di percorsi ormai sempre più sicuri e meno invasivi non solo dal punto di vista di chirurgico ma proprio terapeutico, il concetto di una patologia tumorale alla mammella è sempre un elemento di grande preoccupazione che a volte non riguarda soltanto il paziente coinvolto ma anche l'intero nucleo familiare, delle amicizie e quindi di quelle che sono le abitudini di vita. Oggi però effettivamente tutti i percorsi che partono appunto dalla prevenzione, che sappiamo si divide su diversi livelli, ma già soltanto su quella più famosa, cioè la secondaria, quella finalizzata a diagnosi sempre più precoci, consente effettivamente di applicare percorsi di cui io rispetto sempre profondamente ovviamente la dinamica personale del timore e della preoccupazione, ma che consentono effettivamente di raggiungere risultati straordinari con un'invasività davvero superabile da tutti i punti di vista.
0: L'ottobre rosa ci ricorda l'importanza della prevenzione. Sappiamo che le donne sono più sensibili.

0: per esempio rispetto agli uomini, però ancora i dati dello screening insomma non sono così ottimali come potrebbero essere, ma com'è possibile?
1: Sono assolutamente d'accordo, in realtà abbiamo avuto anche un momento storico che non ci ha aiutato, che è stato il famoso Covid, nel senso che i dati negli ultimi anni erano sempre più crescenti, con un'aderenza ai percorsi di screening, diciamo regionali, nazionali, sempre maggiore, che ha subito poi un piccolo rallentamento in quel tipo di periodo che sappiamo avere mutato un pochino le abitudini antiche e anche più moderne. Oggi gli indici sono di nuovo in ripresa. È importante anche sottolineare, fortunatamente, che l'aderenza allo screening cosiddetto regionale non corrisponde sempre a una completa aderenza in termini di prevenzione, nel senso che esiste anche una quota molto significativa di screening volontario, cioè di pazienti che autonomamente prenotano esami di prevenzione, quali la principale mammografia, presso sedi esterne a quelle del percorso regionale. Quindi noi dobbiamo portare con l'informazione sempre più adeguata e sempre più vicina, perché ricordiamoci che anche la facilità di accesso è uno degli elementi fondamentali per alcune fasce di popolazione, sia quelle impegnate nel lavoro che nella famiglia, a volte invece per problemi di mobilità stessa, uno dei fattori principali, la chiave per migliorare la performance e l'aderenza.
0: Oggi si parla sempre più di una chirurgia su misura, un po' da tutte le parti, ma in questo campo che cosa significa concretamente operare una donna oggi? E purtroppo sappiamo che l'età insomma è sempre anche più bassa, poi magari ecco, ne parliamo anche di questo, cercando di rispettare il più possibile il suo corpo.
1: Allora, la patologia mammaria e i suoi trattamenti sono cambiati maggiormente forse negli ultimi 20-30 anni che rispetto agli ultimi 100, ed è importante sottolineare quanto la parte chirurgica sia stata il soggetto, diciamo uno degli elementi protagonisti della sua evoluzione, nel senso che oggi applichiamo nella stragrande maggioranza dei casi, senza entrare nel concetto di percentuali che poi diventano noiose, delle metodiche di carattere mini-invasivo e conservativo, cioè finalizzate a conservare l'anatomia, diciamo, naturale del paziente, quella sua, senza dover incorrere a modifiche anatomiche significative, ma il grande passo avanti lo abbiamo avuto anche in quelle che sono ancora delle condizioni dove la chirurgia deve essere un po' estesa, ma applicata sempre con una metodica mini-invasiva, ad esempio con la chirurgia endoscopica, e le contestuali metodologie ricostruttive. Quindi, nonostante, seppur con percentuale più ridotta rispetto alla cosiddetta chirurgia conservativa, anche quelle che oggi vengono chiamate in maniera moderna ma sennata mastectomie conservative, che può sembrare un ossimoro ma è molto sensato, è permesso utilizzare una radicalità oncologica un pochino più estesa, ma garantendo già al termine dell'intervento un grande rispetto di quella che è il profilo anatomico del paziente.
0: Tra l'altro, quando insomma una donna riceve la diagnosi di tumore, spesso no, una delle prime domande che credo voi vi sentiate fare è proprio questa, no? Cioè, dovrò effettivamente affrontare una mastectomia? È ancora un po' difficile anche capire che cosa ha fatto la tecnologia, che cosa sta facendo, e questo è un blocco anche un po' psicologico per quello che una volta avveniva, no? Per questo che è bene sempre ripeterlo.
1: Assolutamente, Tiziana, lei c'entra un punto di incredibile importanza in termini di comunicazione del paziente oncologico-senologico, anche perché è incredibile ed è stato anche oggetto di studi di cui alcuni diciamo un po' antichi, nel senso che risalgono a diversi anni fa, nei quali proprio la prospettiva e la proiezione del paziente nei confronti degli esiti chirurgici cambia in maniera radicale dall'inizio del percorso al termine, cioè quando poi il periodo di follow-up va a terminare. La domanda che lei mi ha posto è molto corretta, nel senso che molte pazienti temono di dover affrontare un percorso chirurgicamente invasivo, ma allo stesso tempo, e può sembrare paradossale, a volte è complicato spiegare e rassicurare un paziente del fatto che, nonostante su un esame istologico ci sia una parola che spaventa sempre per molti anni almeno spaventerà, il termine di mastectomia a volte è quasi quello che viene richiesto, nel senso che viene richiesto un elemento, chiedo scusa, quasi

0: come se l'intervento esteso sia un elemento di sicurezza, e quindi trasmettere il fatto che un intervento mini-invasivo sia in realtà sicuro, anzi a volte anche di più, di un intervento più esteso, a volte può essere un device di tipo comunicativo abbastanza complicato. Quindi a volte è il contrario, nel senso che il paziente desidera o pensa che l'intervento ampio sia una garanzia maggiore rispetto all'intervento conservativo. In realtà oggi sappiamo che non è assolutamente detto che sia così.
1: Spinacci, volevo chiederle in merito a questa sperimentazione che Villascassi e il Galliera stanno facendo, insomma state portando avanti, di che cosa si tratta?
0: Allora, questo è uno studio davvero molto importante che riguarda attualmente pochi centri in Italia e nel mondo, che individua tra i pazienti che si possono, diciamo, arruolare in questo percorso. In realtà il farmaco è un farmaco che esiste, già utilizzato in oncologia, ma con dosaggi e metodi in linee completamente diverse, che è finalizzato ad essere assunto nel breve periodo prechirurgico in pazienti giovani, quindi con ancora un ciclo mestruale attivo e con una sensibilità dal punto di vista tumorale nei confronti degli estrogeni progestinici. Il suo scopo è quello di degradare la capacità della lesione tumorale di replicarsi. Quindi nella fase di circa 4 settimane di preparazione all'intervento, il paziente assume questo farmaco, che è un farmaco orale, quindi anche con un impatto generale nei confronti del paziente assolutamente non invasivo, il quale è in grado di ridurre la capacità di crescita della lesione tumorale. Questo ha un duplice valore: oltre che ridurre quello che è il concetto un po' di aggressività, in realtà può influenzare in maniera molto significativa quelle che saranno le scelte di tipo terapeutico post-operatorio, perché ridurre l'indice di proliferazione, che tecnicamente si chiama Ki-67, può voler dire ridurre la necessità di applicare terapie chemioterapiche nel periodo post-operatorio.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Vi prego, cercate di fare un po' la sintesi. Ricordatevi che i nostri medici non possono, diciamo così, darvi un consulto per televisione se non un'indicazione generale, perché anche se mi scrivete o mi mandate le fotografie dei vostri esami, non posso ovviamente riportarlo in televisione. Allora, cerco di fare la sintesi. Buongiorno, mia familiare di 80 anni ha ricevuto un esito istologico che indica carcinoma infiltrante NSTG2 al seno con componente ormonale alta, ma progestinico assente. In linea generale, per una paziente di questa età, in buone condizioni, quali sono i percorsi farmacologici, se ce ne sono, o chirurgici standard, e verso quale opzione si tende, vista l'età? Grazie.
0: E questa è una situazione culturalmente molto importante, nel senso che oggi per noi l'età non è un limite significativo nella scelta del trattamento, anzi ci sono linee guida italiane e internazionali che indicano in maniera molto specifica quello che deve essere il trattamento, che anzi può essere il trattamento del paziente più maturo, cioè over 75 anni. Se la paziente in questione è una paziente in buona salute, ovviamente, come diceva molto correttamente Tiziana, in seguito a una valutazione di carattere fisico e di performance generale del paziente, è un paziente sicuramente candidabile a un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione della lesione tumorale. La lesione di tipo tumorale è una lesione di tipo tumorale molto comune, anzi la più comune in assoluto, perché occupa più o meno il 50% delle diagnosi di lesione tumorale al mondo, e diciamo la sensibilità ormonale è uno strumento estremamente positivo, perché con un adeguato intervento e una terapia cosiddetta adiuvante, quindi una terapia post intervento finalizzata a ridurre i rischi di ripresentazione di patologia, mediamente piuttosto moderati in questo tipo di caso, il paziente, anche se over 80, può serenamente proseguire nel suo stile di vita e nella sua quotidianità, considerandolo, diciamo, appartenente alla categoria dei pazienti che guariscono da questo tipo di quadro clinico.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
0: Grazie mille.

In questo ottobre rosa, eccoci insieme con il dottor Stefano Spinacci, responsabile della senologia territoriale a OMIRCCS Villa Scassi. Andiamo con le domande al 347 67

0: 6621. Buongiorno, 68 anni, nel 2009 sono stata operata al seno per un tumore C5. Mi hanno tolto anche il linfonodo sentinella, ho fatto chemio, radio e per 10 anni ho preso la pastiglia antitumorale. Ogni 6 mesi mi tengo controllata con mammografia e ecografia. Per ora tutto bene, ma ho sempre paura che potrebbe ritornare dopo anni. È così? Grazie, Giorgia.
1: Allora, in questo caso è necessario specificare un dato molto importante. Il cosiddetto C5 non è una tipologia di tipo tumorale, ma è una classificazione relativa alla diagnosi che si eseguiva col cosiddetto ago aspirato, che è una procedura che oggi non viene praticamente più applicata perché è stata sostituita da una procedura bioptica che viene chiamata agobiopsia, quindi di una fase pre-chirurgica. L'identificazione della lesione tumorale in questo caso avveniva con l'esame istologico definitivo, quindi i valori di rischio, diciamo, predittivo di ripresentazione di patologia derivavano dal profilo caratteriale della lesione tumorale e dall'eventuale numero di linfonodi, sentinella o eventualmente accessori che potessero essere soggetti dalla presenza di una componente di tipo tumorale. Il dato però molto importante è che la paziente parla di un periodo superiore ai 10 anni. Ormai si definisce il fatto che una lesione che non si ripresenta in un lasso di tempo ancora più ristretto di 5 anni non venga nemmeno più definita recidiva, ma addirittura second breast, cioè come se fosse una seconda lesione tumorale. Quindi, trascorso un lasso di tempo così alto, il rischio ormai di ripresentazione è estremamente ridotto, è, diciamo, quasi normalizzato a un paziente che di patologia tumorale non abbia mai avuto. Ovviamente il concetto del timore della ripresentazione di malattia è una delle problematiche di carattere emotivo che noi rispettiamo più profondamente, e addirittura tanti anni fa si diceva già che elevare una lesione tumorale tecnicamente per un chirurgo a volte non è così complicato, ma il grande problema è riuscirlo a volte a rimuovere dai ricordi. Da questo punto di vista esistono dei percorsi anche dedicati, ma io credo che in questo tipo di contesto la paziente possa essere affrontare la sua quotidianità con grande serenità.
0: Buongiorno, avere il gene BRCA significa tumore per forza? Grazie Valentina.
1: Allora, qui entriamo in un campo ancora più specialistico, il cosiddetto BRCA 1 e 2.
0: I test genetici ormai... Angelina Jolie, tanto per capirci, per i telespettatori.
1: Esatto, esattamente. In realtà, pensi Tiziana, tanti anni fa quando si è cominciato a fare l'indagine relativa alla parte genetica, i geni studiati erano pochissimi, oggi sono decine, ma in realtà quelli che noi riconosciamo come effettivi elementi di rischio sono soltanto 4. Il BRCA 1 è uno di questi. In realtà la mutazione del BRCA espone effettivamente a un rischio molto più elevato rispetto a un paziente non mutato, dove però diciamo che la certezza del 100% non c'è, ma l'indicazione è un'indicazione clinica o a un trattamento di carattere profilattico chirurgico o a un tipo di osservazione programmata, che ovviamente può cambiare un pochino sulla base della diagnosi della mutazione, dell'età della diagnosi della mutazione stessa.
0: Allora, andiamo avanti. Buongiorno, 70 anni. Dal 2014 ho un piccolo nodulo 7 mm C1, ora con sottile cercine calcifico. Non darà più problemi in futuro? Grazie.
1: Allora, diciamo che fortunatamente un reperto che rimane identico in 13 anni difficilmente può avere un profilo di qualsiasi natura patologica. Una cosa anche a volte importante è un timore abbastanza comune è quello dell'idea della trasformazione di un reperto. In realtà molte lesioni, quelle cosiddette benigne, anche se un C1 è combinazione, la stessa procedura di cui parlavamo prima, oggi si applicherebbe una metodica cosiddetta agobioptica, è un contesto di tessuto pressoché normale. Quindi come tale non va incontro a nessun tipo di mutazione. Poi in realtà esistono invece altri tipi di condizioni che non sono queste, che nel tempo possono rappresentare, diciamo, dei terreni di coltura dove il rischio di produrre una lesione tumorale in quella sede è leggermente più alta. Però un reperto di 13 o 14 anni fa, se non ricordo male, è un reperto che certamente ormai così è e così rimane.
0: Buongiorno, 56 anni, faccio la mammografia ogni 2 anni e da 1 anno e mezzo faccio la TAC per follow up per tumore endometriale operato senza bisogno di altre cure. È opportuno fare anche ecografia o la TAC addominale serve a vedere se c'è qualcosa? Rita.
1: Allora,

0: onde non fare errore. L'TAC ha uno scopo di follow up per quello che riguarda la patologia pelvica, cioè ginecologica, e non ha nulla a che vedere con quello che è il discorso di prevenzione e follow up dell'area mammaria. Quello che è invece un'indicazione di carattere ecografico è un'indicazione che viene data specificatamente o dal senologo o ancor più comunemente dal radiologo sulla base del tipo di informazione che la mammografia genera. Perché la mammella è un organo soggetto a delle trasformazioni strutturali anche dovute un po' a un percorso di maturità e poi successivamente in invecchiamento, quindi pre-post-menopausa, dove la sua densità può determinare delle indicazioni, eseguire o soltanto la mammografia o anche un'ecografia di completamento. Oggi poi abbiamo a disposizione strumenti addirittura di terzo o quarto livello come la mammografia con mezzo di contrasto, l'agobiopsia, la risonanza magnetica, ma che sono, diciamo, fortemente indicati solo in casi specifici e selezionati.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei parlare con il senologo, il dottore.
1: Sì, è in diretta. Grazie. Signora, prego, la sta ascoltando, faccia pure la sua domanda.
2: Buongiorno dottore, guardi, io telefono per mia figlia che ha fatto prima una mammografia e poi un lupo e c'è scritto si apprezza qualche microciste e piccola linfoartia su due lati, qualche microciste su due lati e piccola linfadenopatia e sotto c'è scritto, non capisco questo termine, BRADS e 2.
1: Va bene, vediamo se le può dare una mano, poi ovviamente bisogna fare riferimento a uno specialista, al suo medico, perché non si possono fare, diciamo, consulti in televisione, ma prego, vediamo di aiutare questa signora con le parole. Ecco.
0: Assolutamente sì, come sempre la valutazione clinica è indiscutibile, ovviamente il collega che ha eseguito l'ecografia auspicio che abbia dato tutte le indicazioni del caso, però il BRADS è una metodologia, una classificazione del rischio radiologico che viene classificato praticamente dalle E1, e sta per valutazione ecografica, fino al 6, dove già, diciamo, permane un certo tipo di diagnosi. E2 vuol dire che la valutazione ecografica eseguita non ha prodotto nessun tipo di reperto sospetto per patologia o potenziale patologia. Quindi un E2 normalmente viene classificato come un esame negativo per reperti sospetti, quindi buono, pulito e che non ha bisogno di fare altro. Però, come ha detto Tiziana in maniera assolutamente corretta, se vi fosse un minimo dubbio è importante rivolgersi al suo curante o a nell'eventualità a uno specialista se lo conosce o tramite l'accesso, CUP e tutto il resto, alla fronte di qualsiasi tipo di dubbio personale.
1: Buongiorno, volevo ringraziare il dottor Spinaci, ho avuto un intervento nel 2020 in un periodo complicato, ma ho avuto un'assistenza straordinaria, ho passato i 5 anni e sto bene, grazie Patrizia.
0: Grazie Patrizia. Patrizia, ovviamente sicuramente se la vedessi la riconoscerei e devo dire che sembra una cosa banale, ma a volte questo tipo di riconoscenza o di successo, diciamo, perché sono passati ormai molti anni, è almeno personalmente per me una delle soddisfazioni più grandi, perché tutti noi sappiamo che a volte la vita del medico, del chirurgo, comunque all'interno degli ospedali può essere un po' ossidante. Questo tipo di rapporto è quello che almeno a me personalmente dà una vitalità e una forza quotidiana per cercare di fare sempre meglio, soprattutto per i pazienti.
1: Buongiorno, dopo aver eseguito la mammografia meno di un mese fa mi è stato chiesto dal radiologo di approfondire con una risonanza magnetica con il contrasto perché non si sentiva sicuro. Sul referto ha scritto che gli pareva di vedere un'area di tessuto asimmetrico stelliforme, ma la risonanza con il contrasto eseguita ha dato esito totalmente negativo. Posso stare tranquilla, Paola?
0: Certamente la mancanza di una presa di contrasto è un elemento estremamente favorevole, però diciamo che se uno specialista radiologo ha posto un dubbio su un piccolo reperto, dubbio che poi, attenzione, questo è un altro limite comunicativo molto importante, molto spesso si pensa che dentro una mammella ci possa essere o solo una formazione cistica, per modo di dire, o comunque il niente, o forzatamente una lesione tumorale. In realtà esistono numerosi numerosissime alterazioni che non sono né di carattere tumorale né di carattere cistico, che possono magari avere necessità di essere osservate nel tempo o sottoposte dalle procedure di osservazionali o microistologiche. Diciamo che la risonanza negativa è un fattore molto positivo, però se effettivamente ci fosse un reperto ecografico o mammografico anche con una minima riserva, potrebbe essere presa in considerazione una procedura di

0: microbiopsia tramite una VAB, cioè la, un, diciamo un ago aspirato molto evoluto, perché dicevamo appunto prima che gli aghi aspirati non si fanno più, ma una procedura dedicata al fine di comprendere l'effettiva natura di questo tipo di reperto.
1: Spinaci, 60 secondi, come se fosse una scheda in questo ottobre rosa, come fare prevenzione, come prenderci cura di noi, ovviamente non solo in questo mese ma sempre, quindi quando si fa la mammografia, quando l'eco, come controllarci?
0: Allora, sacrosanto, prevenzione sempre, non soltanto nel mese di ottobre. Ottobre è una parentesi, diciamo, rosa, che ci serve a fornire ancora più informazioni, a culturare, cioè rendere partecipi i cittadini di tutte quelle che sono le possibilità. Ricordiamoci, la prima mammografia al compimento dei 40 anni, tra i 30 e i 40 non ci sono vere e proprie indicazioni di una scadenza regolare, ma che andrà diciamo valutata negli anni. Nel mese di ottobre due plessi, Villa Scassi e San Martino, faranno due open weekend, noi 17-18, i colleghi di San Martino il weekend subito dopo, dove dalle 9 alle 12 e nel corso del pomeriggio eseguiremo visite e consulenze al fine di poter dare un ancora più facile accesso a tutti i cittadini genovesi, non solo, su quelle che è la cultura della prevenzione senologica. Naturalmente dobbiamo sempre ricordarci che centri ad alta specializzazione, cioè le breast unit, il medico curante, sono accessi che il cittadino deve sempre ricordare di avere a disposizione nel corso di tutto l'anno. Peraltro, come ricordavo recentemente, sia noi che i colleghi di San Martino abbiamo messo a disposizione una linea telefonica che noi chiamiamo Via Rose, dove i pazienti che hanno un sospetto per la loro salute possono accedere al servizio senza dover ricorrere a richieste, quindi con un accesso diretto.
1: Grazie al dottor Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale della OMIRCCS Plesso Villa Scassi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Tiziana, grazie per l'ospitalità. Buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Le sfide dell'economia globale, gli squilibri finanziari e il ruolo dell'Italia. Alla Camera di Commercio di Genova, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ha aperto le celebrazioni per gli 80 anni dell'Istituto di Economia Internazionale. Una giornata di confronto sul futuro dell'economia tra instabilità, innovazione e sostenibilità.
3: Questo anniversario corrisponde anche con il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica di una medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi avremo la fortuna di celebrare questo anniversario con un'altissima presenza del professor Ignazio Visco, come voi sapete ex governatore della Banca d'Italia e economista di fama, e ispiratore di buona parte delle politiche degli ultimi 10 anni. Quindi un momento importante, ovviamente celebriamo in questo gli amici e coloro che negli anni hanno sostenuto questa cosa.
4: È nato in un periodo in cui si dibatteva in questo paese se seguire il protezionismo o l'apertura al commercio estero. Grazie al cielo prevalse questa seconda opzione, all'epoca patrocinata fortemente dal Vijay Nadi, che è uno dei fondatori di questo istituto, e oggi, come voi vedete guardandovi attorno, il problema protezionismo, libero scambismo è particolarmente attuale visto la politica tariffaria degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti. Quindi non poteva esserci che occasione migliore se non questa per ribadire l'importanza del libero scambio e il fatto che tutti i paesi beneficiano dall'abbattimento di barriere doganali.
2: Ignazio Visco, nella sua lectio magistralis, ha parlato della situazione economica mondiale, con particolare riferimento alla posizione debitoria degli Stati Uniti d'America e del ruolo dell'Europa, che dovrebbe essere più unita nelle scelte decisive.
5: Il debito pubblico americano tende a...
6: In collaborazione con Safe Network.
7: Alcune banche sono complicate. La mia, almeno di famiglia. Per questo non la cambi.
8: I costi

0: ormai non li controllo più.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham Herakles Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo No Other Land, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
4: אחת.
5: אבל היה אישור של 500 כאילו על בן אדם אחד.
4: אז 500 זה כאילו זה יישוב קטן במדינת ישראל.
5: כן.
6: תשמע, ותאמין, אני חוסך ממך הרבה דברים פה, אני חוסך, אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.
7: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
8: Buongiorno!
7: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
9: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
7: La nostra esperienza guarda al futuro.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirelli.

minaccia al sereno da parte di Acciaierie d'Italia, che ha fatto sapere che gli impianti dell'ex Ilva di Genova e Novi Ligure verranno fermati entro il 15 novembre. Primo Canale pronto a svelare domani nuovi sondaggi commissionati a Tecne. Nel frattempo oggi alla Camera è stata approvata la legge elettorale, lo Stabilicum. A causa del caro energia e della guerra in Medio Oriente, anche la Liguria è in difficoltà, CNA sprona la regione, chiede un intervento a extracosti da 300 milioni di euro. Euroflora compie 60 anni e per celebrare questo importante compleanno festeggia con molti eventi al Porto Antico dal 10 al 12 ottobre.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi e che racconta di una spaccatura molto forte tra Acciaierie d'Italia, i comuni di Genova e Novi Ligure, perché l'Acciaierie d'Italia SPA ha fatto sapere che a causa del noto decreto della Corte d'Appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, ovvero con la chiusura dell'alto forno entro fine ottobre, entro il prossimo novembre, fanno sapere da Acciaierie d'Italia, verrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Ex Ilva di Genova e di Novi Ligure. Pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda, l'annuncio di una serata è del tutto inaccettabile. Sono queste le parole dei sindaci di Genova e Novi Ligure, ovvero Silvia Salis e Rocchino Mugliere. Ci auguriamo vivamente che negli incontri che si terranno quest'oggi, si terranno in serata a Roma con le rappresentanze sindacali, il governo e le parti interessate possano trovare una soluzione per intervenire a qualcosa che è stato definito dai due sindaci inaccettabile. Vedremo cosa accadrà, infatti ci sono incontri nelle prossime ore a Roma, questo vorrà dire, tradotto, lo immaginiamo, lo presumiamo, non abbiamo ancora contezza, sono decisioni che verranno prese da qui ai prossimi minuti, alle prossime ore, però questo comporterà ovviamente la reazione da parte degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Domani verranno svelati da Primo Canale, come sempre commissionati a Tecne, i nuovi sondaggi che riguardano i quattro sindaci delle province della Liguria. Cercheremo di capire qual è il sentiment dei cittadini, quali sono le prospettive, anche perché l'anno prossimo si vota, innanzitutto lo sappiamo per le politiche, ma anche per due importanti comuni come Spezia e Savona. Sentiamo.
1: Si tratta del più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti, sia nella loro totalità come regione su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Tornano così i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, dopo quelli di maggio che sonderanno il sentiment sui quattro sindaci di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si vedrà anche il paragone con i dati precedenti che in alcuni casi partono dal gennaio 2025. Abbiamo prestato grande attenzione alla Spezia perché si andrà al voto nella primavera dell'anno prossimo. Abbiamo chiesto a Tecne di analizzare le tematiche del territorio, in particolare i testa a testa tra i probabili candidati sindaco del centrodestra e Davide Natale, ad oggi candidato in pectore del centrosinistra. Sarà inoltre interessante capire se con il passare delle settimane verrà varato il terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti e se l'uscente Peracchini si ricandiderà. Dalla Spezia a Savona, dove si andrà ad elezioni l'anno prossimo 2027, probabilmente con la ricandidatura di Marco Russo per il campo progressista, in attesa di capire chi sceglierà invece l'attuale opposizione. L'anno prossimo invece non dovrebbero andare al voto sia Imperia che Genova, con la prima che sonderà il ritorno sul sindaco Claudio Scaiola e la seconda che accenderà i fari proprio su Silvia Salis, sindaca del capoluogo ligure, che nei mesi ha acquisito una risonanza nazionale. I liguri ritengono che avrebbe le caratteristiche per ricoprire un ruolo politico nazionale, addirittura quello del presidente di consiglio, e sarebbe gradita come presidente della regione qualora l'amministrazione Bucci finisse. Sarebbe ancora condivisa dagli elettori questo passaggio dal comune alla regione? E come andrebbe contro un altro candidato o candidata del centrodestra? Insomma, tante le domande poste, numerosi gli interrogativi che sono stati posti in questi giorni. Sullo sfondo anche le politiche 2027 per iniziare a testare il terreno su chi vincerà tra le due coalizioni.
0: L'Italia ha la sua nuova legge elettorale.

0: si chiama Stabilicum, oppure come da molti definito Melunellum, è stato votato quest'oggi alla Camera, approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Parte così la nuova riforma, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori alla Camera dei Deputati. La maggioranza di centrodestra ha tenuto anche con il voto segreto, festeggia ovviamente, per forza di cose esulta la Premier Giorgia Meloni, che dice: governo stabile, maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità, più capacità di dare risposte concrete agli italiani, le sue parole, e quindi un centrodestra unito. Cosa significa questo? Scongiurato quindi il voto anticipato, come aveva già preannunciato Meloni, qualora non fosse passata la legge elettorale a gennaio, si voterà quindi presumibilmente o a maggio oppure nella finestra finale, quella di settembre-ottobre. Dure le prese di posizione delle opposizioni con scritte che sono apparse: legge trufano, all'imbroglio, con Meloni meno sanità e più armi, e ancora tante altre polemiche, poi l'appello alla Corte Costituzionale, quindi la consulta in tribunale per capire se questa legge è considerata applicabile oppure no, e vedremo. E allora cosa cambia in Liguria con la nuova legge elettorale? Ce lo spiega il professore di diritto pubblico Lorenzo Cuocolo, vediamo.
1: Con il professor Lorenzo Cuocolo, via libera alla nuova legge elettorale, quali sono gli elementi principali che vengono a cambiare?
2: Sì, è una novità di oggi, è una novità importante per il Paese, perché andremo a votare con una nuova legge, quindi non avremo più il cosiddetto Rosatellum, ma avremo lo Stabilicum. Questo è il nome gergale che è stato attribuito alla nuova legge, ma al di là dei nomi cosa cambia? Cambia che avremo un sistema proporzionale, peraltro corretto, con la possibile assegnazione di un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi. Quindi se il centrodestra o il centrosinistra supererà questa soglia del 42%, avrà verosimilmente tanti seggi da poter governare senza problemi il Parlamento, la maggioranza assoluta in Parlamento. Se nessuna di queste due coalizioni raggiungerà il 42%, si ripartiranno i seggi con un criterio esclusivamente proporzionale, e quindi bisognerà fare delle alleanze come nella vecchia Prima Repubblica.
1: La Liguria cambia qualcosa?
2: Quanto al numero dei parlamentari no, anche la Liguria sarà toccata da questo nuovo sistema, quindi se scatterà il premio di maggioranza verranno assegnati in blocco i parlamentari, diciamo bonus, che in qualche modo quindi andranno a incidere anche sugli equilibri della Liguria, perché ci sarà una parte assegnata con voto di preferenza, ma questa parte verrà in qualche modo prevaricata in caso di scatto del premio di maggioranza.
0: E adesso MT, perché dopo la notizia dell'aumento degli stipendi per i dirigenti MT, i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico denunciano le difficili condizioni e gli extra carichi di lavoro di questi mesi, chiedono ad MT di alzare anche le loro retribuzioni, ovviamente dopo l'aumento dei dirigenti. Sentiamo Andrea Popolano.
3: Il punto centrale è la crisi aperta ormai più di un anno fa, che ha portato una lunga serie di servizi pagati in primis dagli utenti, ma con cui hanno dovuto fare i conti anche i lavoratori. Nel frattempo, molti dirigenti di MT tra il 2025 e il 2026 hanno ottenuto degli aumenti, in alcuni casi anche sostanziosi, da qui le polemiche con la stessa azienda, che ha subito spiegato che si è trattato dei cosiddetti fringe benefit, di fatto compensi di tipo non monetario che un datore di lavoro decide di concedere ai propri dipendenti in aggiunta al normale stipendio in denaro. Una risposta che ha fatto irritare ancora di più i lavoratori, che hanno chiesto a questo punto di alzare lo stipendio anche a loro, visto che in questi mesi hanno dovuto fare i conti in primis con il peggioramento delle condizioni di lavoro, costringendo il personale a extra lavoro e sforzi in più per salvare il possibile del servizio. Una denuncia verso la dirigenza che sottolinea anche che si sarebbe potuto fare molto per limitare i problemi di tutti, e invece tutto è rimasto fermo, anzi, ma l'aumento di stipendio per i dirigenti sa di beffa, ancor di più se si considera che alcuni lavoratori fuoriusciti volontariamente per favorire la risoluzione della crisi denunciata dall'attuale amministrazione non si sono visti pagare parte del TFR concordato entro i tempi stabiliti. Per questo alcuni di loro hanno inviato diffida scritta all'azienda. I sindacati poi denunciano che da parte di chi doveva non è arrivata nemmeno una telefonata di spiegazione. Insomma, in questo ottobre caldo sale la tensione ancor di più tra lavoratori e dirigenti.
0: Queste le difficoltà, poi ci sono quelle del caro energia con la guerra, il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dell'energia a 360 gradi, dalla benzina non solo alla luce, alle bollette, e allora arriva la richiesta da

0: parte di CNA Liguria alla regione di andare incontro in qualche modo per il caro prezzi, riuscire a farlo perché i costi sono esorbitanti. L'intervista a Elisabetta Biancalani.
1: Qui è stato realizzato uno studio specifico che porta dati allarmanti, che trasferiti in Liguria parlano di 300 milioni di aumento di costi per le imprese, imprese che pagano un prezzo molto alto, in particolare se sono piccole, perché è difficilissimo per una piccola impresa trasferire questo aumento di costi sul prodotto o sul servizio. Per quello che riguarda CNA Liguria, noi che abbiamo un costante confronto con la regione e così avremmo piacere intanto di presentare questi dati, magari sviscerandoli un po' di più a livello locale, e poi provare a capire se per esempio in termini di credito, di imposta, di garanzie fosse possibile individuare, come ha fatto per esempio il Trentino, qualche misura a livello locale che possa supportare le imprese. Ricordo solo che le imprese del trasporto sono ovviamente quelle più colpite, parliamo del 30-40% di aumento di costi. Il nostro presidente regionale e il nostro presidente nazionale hanno parlato di furgoni che ormai sono diventati come un costo perenne nel loro trasporto, e questo però non è solo le imprese del trasporto, ma anche imprese che consumano molta energia ovviamente pagano un prezzo altissimo.
0: Adesso la cronaca, ritorniamo sul fatto di ieri quando c'è stato un piano vero e proprio studiato nei dettagli per recuperare i 128 kg di cocaina nascosti in un container di limone nel porto di Genova Prama. I movimenti sospetti di un camion e alcune automobili non sono sfuggiti ai finanzieri, che hanno così seguito l'operazione prima di intervenire e quindi arrestare 4 persone. Anissa De Filippi.
2: Un camion che si ferma in una zona isolata del porto di Pra, un'automobile che lo segue e poi l'arrivo di altri uomini. È così che, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, è iniziata l'operazione per recuperare 128 kg di cocaina nascosti in un container di limoni provenienti dal Cile. Sono le 18:52 quando i militari del GICO notano i primi movimenti sospetti. Decidono di osservare a distanza, seguendo gli spostamenti degli uomini tra i veicoli. Alle 21 passate scatta il blitz. Due uomini vengono sorpresi mentre estraggono i panetti di cocaina da un'intercapedine ricavata nella parte inferiore del container dietro una paratia rimossa. In tutto 119 panetti, parte dei quali già sistemati nelle borse per essere portati via. 4 gli arrestati, 3 italiani e un uruguaiano. I difensori li hanno incontrati nel carcere di Marassi, seguiranno gli interrogatori di garanzia. Resta da chiarire chi abbia organizzato il recupero della droga e quale fosse la sua destinazione finale.
0: Sono notizie invece per quanto riguarda le truffe delle ARL, così soprannominate, perché fanno sapere gli avvocati civilisti, non si sapeva che dietro quelle richieste di risarcimento potessero nascondersi incidenti costruiti a tavolino. Questa è la linea difensiva dei due avvocati civilisti coinvolti nell'inchiesta che sulle presunte truffe all'assicurazione orchestrata da Cosanche, il 54enne genovese conosciuto sui social come William Solo. Entrambi hanno respinto le accuse del GIP chiamato a decidere sulle misure cautelari richieste dalla procura. Hanno ammesso di conoscere Cosanche, ma di sostenere di non sapere che quelle erano delle truffe. A sostegno della loro versione avrebbero prodotto anche elementi documentali per entrambi coinvolti in 3 episodi contestati. Il pubblico ministero ha chiesto la sospensione cautelare dell'esercizio della professione. Per il coinvolgimento del vigile fa sapere l'incidente era vero. Ancora una spaccata nei locali del centro storico, quelli che avvengono di notte, comunque quando non ci sono i titolari, non ci sono i clienti ovviamente. Questa volta è toccato a un noto locale che si trova proprio in Darsena, una delle zone tra l'altro che hanno di più i fari puntati. Sentiamo Laura Bottino.
3: Una notte come tante, o quasi, per il bar mente locale di Calata Vignoso è l'ennesima spaccata. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all'1:30, ignoti hanno sfondato una vetrina, probabilmente utilizzando un tombino, nel tentativo di entrare e rubare. A raccontarlo a Primo Canale Paolo Bongiovanni, direttore operativo della catena. Questo locale è tutto vetrato, è successo già troppe volte. Dentro, però, non c'erano soldi. Da tempo ormai i dipendenti sanno che non devono lasciare troppi soldi nella cassa, quindi non c'era nulla da rubare, se non qualche attrezzatura. Ora però tocca riparare, una spesa pesante per un'attività che, come altre nella zona,

0: fai conti con i danni ripetuti. Ci sono pro e contro, spiega Bongiovanni.
1: Il locale ha 8 locali in giro per la città, da più grandi più piccoli. Questo è uno dei più piccoli, ma molto molto frequentato. È il primo passaggio per i croceristi che arrivano in città il fine settimana, è uno dei primissimi passaggi per qualsiasi turista che entra in città e vada verso il Porto Antico. È sicuramente uno dei più esposti, perché di giorno c'è grande passaggio e quindi molto vissuta la zona. Di notte potrebbe essere molto vissuta, potrebbe essere un riferimento per la città, però tante volte abbandonata.
0: L'autore del gesto intanto è stato trovato e arrestato, un 28enne di nazionalità marocchina, già noto agli uffici, che addosso aveva il cellulare aziendale di una trattoria di via Canneto il Curto, in cui 2 ore prima si era verificato un altro colpo.
2: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico di Genova appuntamenti speciali per celebrare i 60 anni di Euroflora, l'occasione per rendere omaggio a una delle kermesse più importanti d'Italia.
3: Da pioniera della bellezza al laboratorio per il futuro della città, Euroflora si prepara all'edizione del 2028 e nel frattempo festeggia i 60 anni dalla prima edizione, un percorso lungo che ha visto la kermesse floreare modificarsi e attirare la grande attenzione.
4: In 60 anni abbiamo portato oltre 6 milioni di visitatori, capi di Stato davvero di tutti i paesi, abbiamo portato tutti i più importanti maestri florivivaristi del mondo e insomma è una grande soddisfazione vedere che è sempre puntuale ed è sempre di grande interesse.
3: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico tanti eventi speciali. Attraverso il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e progettazione del paesaggio verrà anticipata la visione di Euroflora 2028, rilanciando il florovivaismo come infrastruttura essenziale per il benessere ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane.
4: Tutti gli esperti della materia proprio per parlare di questa architettura verde che deve esserci nelle città, la sostenibilità, la green therapy e tutto quello che abbiamo detto, con particolare riferimento anche al problema climatico, perché effettivamente questo mutamento climatico trova nel verde, nelle città, un forte alleato.
2: Un fine settimana alla scoperta di luoghi ricchi di storia, di arte e cultura, alcuni dei quali normalmente sono chiusi al pubblico. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno con visite speciali in tutta la Liguria, ci racconta dove Elisa Ricci.
5: Porte aperte a monumenti, edifici storici e luoghi spesso inaccessibili al pubblico. Torna nel fine settimana la 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, l'iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In Liguria saranno 6 le delegazioni territoriali coinvolte, insieme ai volontari e gruppi giovani, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze della regione. A Genova protagonisti il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno e la tomba di Mazzini, mentre a Savona e Sestri Levante riapriranno le porte di 2 conventi da tempo chiusi al pubblico. Spazio anche all'entroterra, con percorsi alla scoperta dei borghi di Borgomaro e Callizzano. Alla Spezia invece sarà possibile salire a bordo della nave Alleanza, impegnata nella ricerca scientifica e nello studio dei cambiamenti climatici. 2 giornate che rappresentano anche un'occasione per sostenere le attività di tutela e conservazione del patrimonio portate avanti dal Fondo per l'Ambiente Italiano, come sottolineato dalla presidente del FAI Liguria, Farida Simonetti.
6: Un weekend di festa, di aperture straordinarie organizzate dalle delegazioni del FAI in tutta la regione. Grazie ai volontari si apriranno posti normalmente inaccessibili o da tempo chiusi e si scopriranno argomenti non solo di arte e di storia, come può essere il convento di San Giacomo a Savona o il convento dei Cappuccini a Sestri Levante, ma anche un'attenzione particolare, come è nell'impegno del FAI negli ultimi tempi, a tutto ciò che è cultura del territorio, quindi le tradizioni legate all'agricoltura, alla pastorizia, alle antiche mulattiere.
2: Sono tornati a parlare gli allenatori di Genoa e Samp in vista delle partite del weekend, con 2 appuntamenti che si chiuderanno entro il sabato sera, con la Samp prima in campo, poi il Genoa, l'Entella e poi ovviamente anche la Serie C. Ma ci racconta tutto Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
7: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Giornate di vigilia o di antivigilia, hanno parlato gli allenatori. Partiamo ovviamente dal

Genoa che prepara la sfida in casa di sabato alle ore 15 contro la Fiorentina, una Fiorentina in ripresa dopo il cambio dell'allenatore con il ritorno di Vanoli. Nella conferenza stampa pre-partita De Rossi ha parlato anche delle assenze, mancheranno infatti Colombo, McTree e Sow, ancora infortunati, e poi appunto si è parlato anche di quella che è stata la lunga sosta e di come questo cambia in qualche modo

0: Avrebbero poi letto i dati, letto i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare e lo dobbiamo fare in maniera, cioè cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni, quindi non è questione di facciamo finta di essere subentrati perché quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato o qualcuno ci ha fatto qualcosa per cui noi siamo in questa condizione. No, pulisci la testa e se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli. Quindi abbiamo cercato di pulire un po' le nostre teste sia dal dispiacere sia da quelle convinzioni che a volte ti incastrano un pochino sulle tue convinzioni, no? E non ti fanno sbloccare la squadra, perché a volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità, me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante, perché è giusto così fare quando si allena, e quindi penso che si dovesse modificare qualcosina nella metodologia, nelle scelte, nella ricerca del gol, nella ricerca della fase difensiva.
1: Queste le parole di De Rossi, che assicura che il Genoa farà una gran partita contro la Fiorentina domani sera. Invece passiamo alla Serie B. In campo la Sampdoria ad Avellino, sfida difficile per i blucerchiati, anche in questo caso bisogna fare i conti con le diverse assenze. In conferenza stampa prepartita l'allenatore Bernardo Corradi ha parlato di una partita certamente difficile per quanto riguarda i giocatori. Caramo può partire dall'inizio, mentre Ravanelli torna a disposizione. C'è però da registrare l'assenza di Sinani, che domani si opera. Sentiamo le parole del tecnico blucerchiato Bernardo Corradi.
2: Partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi, perché fino adesso ci siamo sempre allenati, abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. E poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene, è una squadra che ha delle caratteristiche ben definite e che va affrontata con la massima attenzione. Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva, e poi nel dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno, e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale, però credo che a questo punto l'idea è quella di aspettare gennaio per poi tornare sul mercato, visto e considerato, insomma, e ci siamo passati di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati, il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore, e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
1: Ricordiamo che in Serie B l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia, mentre in Serie C le sfide delle due Liguri sabato sera alle 20:30 al Picco Spezia Gubbio, e infine vado a Perugia domenica alle 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie ad Andrea Popolano per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari.

Ben ritrovati amici di Primo Canale Demma Parigi di Trevi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica in allontanamento dalla Liguria, il tempo volge ad un graduale miglioramento, tuttavia non ovunque, poiché saranno ancora possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di

0: di mano. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, qui la situazione meteo volge ad un miglioramento, il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, soffierà un po' di vento sul tratto costiero, le temperature diurne oscilleranno fra i 22 e i 23 gradi. Una situazione meteo analoga su Savona, il sole tornerà ad essere prevalente qui, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti, un po' di vento ma per lo più debole, temperature diurne anche qui attorno ai 22 e 23 gradi. Su Genova la giornata si aprirà con tempo asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio saranno possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Temperature diurne attorno ai 22-23 gradi, clima più freschino nella notte e al mattino. Uno sguardo al Tigulio, atmosfera variabile, nuvolosità di passaggio entro il pomeriggio potrà dar luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 22-23 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anch'esso interessato da una certa variabilità, dunque ombrelli a portata di mano, poiché la nuvolosità di passaggio localmente potrà favorire delle piogge, seppur di debole intensità e di breve durata. La giornata di sabato vedrà una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, una ventilazione per lo più debole o assente, le temperature diurne saranno stazionarie attorno ai 22-23 gradi, al più avremo una leggera diminuzione dei valori minimi. Nella giornata di domenica poco cambierà, il sole sarà prevalente, al più localizzati disturbi sull'area centro-orientale, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, poche le variazioni termiche, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci, vai da Conad, non puoi non andarci, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri. Un itinerario poetico attraverso la grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.
7: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Biper che vengono presentati in questo evento, conferma e si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
8: Un'economia del mare che cresce e innova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso Biper affianca le imprese della Blue Economy, sostenendone sviluppo e competitività.
9: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevato mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate le soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
8: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che
4: fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla blue economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella blue economy, la banca c'è come

0: supporto finanziario che credo sia estremamente, estremamente utile.
1: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La Blue Economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
2: La Blue Economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
0: L'Italia ha dei primati in tante componenti della blue economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora, diciamo, intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
3: I recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.

Fulmine a ciel sereno da parte di Acciaierie d'Italia, che ha fatto sapere che gli impianti dell'ex Ilva di Genova e Novi Ligure verranno fermati entro il 15 novembre. Primo Canale pronto a svelare domani nuovi sondaggi commissionati a Tecne. Nel frattempo oggi alla Camera è stata approvata la legge elettorale, lo Stabilicum. A causa del caro energia e della guerra in Medio Oriente, anche la Liguria è in difficoltà. CNA sprona la regione, chiede un intervento a extracosti da 300 milioni di euro. Euroflora compie 60 anni e per celebrare questo importante compleanno festeggia con molti eventi al Porto Antico dal 10 al 12 ottobre.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi e che racconta di una spaccatura molto forte tra Acciaierie d'Italia, i comuni di Genova e Novi Ligure, perché l'Acciaierie d'Italia SPA ha fatto sapere che a causa del noto decreto della Corte d'Appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, ovvero con la chiusura dell'alto forno entro fine ottobre, entro il prossimo novembre, fanno sapere da Acciaierie d'Italia, verrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Ex Ilva di Genova e di Novi Ligure. Pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda, l'annuncio di una serata è del tutto inaccettabile. Sono queste le parole dei sindaci di Genova e Novi Ligure, ovvero Silvia Salis e Rocchino Mugliere. Ci auguriamo vivamente che negli incontri che si terranno quest'oggi, si terranno in serata a Roma con le rappresentanze sindacali, il governo e le parti interessate possano trovare una soluzione per intervenire a qualcosa che è stato definito dai due sindaci inaccettabile. Vedremo cosa accadrà, infatti ci sono incontri nelle prossime ore a Roma, questo vorrà dire, tradotto, lo immaginiamo, lo presumiamo, non abbiamo ancora contezza, sono decisioni che verranno prese da qui ai prossimi minuti, alle prossime ore, però questo comporterà ovviamente la reazione da parte degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Domani verranno svelati da Primo Canale, come sempre commissionati a Tecne, i nuovi sondaggi che riguardano i quattro sindaci delle province della Liguria. Cercheremo di capire qual è il sentiment dei cittadini, quali sono le prospettive, anche perché l'anno prossimo si vota, innanzitutto lo sappiamo per le politiche, ma anche per due importanti comuni come Spezia e Savona. Sentiamo.
1: Si tratta del più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti, sia nella loro totalità come regione su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Tornano così i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne dopo quelli di

0: maggio che sonderanno il sentiment sui quattro sindaci di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si vedrà anche il paragone con i dati precedenti che in alcuni casi partono dal gennaio 2025. Abbiamo prestato grande attenzione alla Spezia perché si andrà al voto nella primavera dell'anno prossimo. Abbiamo chiesto a Tecne di analizzare le tematiche del territorio, in particolare i testa a testa tra i probabili candidati sindaco del centrodestra e Davide Natale, ad oggi candidato in pectore del centrosinistra. Sarà inoltre interessante capire se con il passare delle settimane verrà varato il terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti e se l'uscente Peracchini si ricandiderà. Dalla Spezia a Savona, dove si andrà ad elezioni l'anno prossimo 2027, probabilmente con la ricandidatura di Marco Russo per il campo progressista, in attesa di capire chi sceglierà invece l'attuale opposizione. L'anno prossimo invece non dovrebbero andare al voto sia Imperia che Genova, con la prima che sonderà il ritorno sul sindaco Claudio Scaiola e la seconda che accenderà i fari proprio su Silvia Salis, sindaca del capoluogo ligure, che nei mesi ha acquisito una risonanza nazionale. I liguri ritengono che avrebbe le caratteristiche per ricoprire un ruolo politico nazionale, addirittura quello del presidente di consiglio, e sarebbe gradita come presidente della regione qualora l'amministrazione Bucci finisse. Sarebbe ancora condivisa dagli elettori questo passaggio dal comune alla regione? E come andrebbe contro un altro candidato o candidata del centrodestra? Insomma, tante le domande poste, numerosi gli interrogativi che sono stati posti in questi giorni. Sullo sfondo anche le politiche 2027 per iniziare a testare il terreno su chi vincerà tra le due coalizioni.
1: L'Italia, la sua nuova legge elettorale, si chiama Stabilicum, oppure come da molti definito Melunellum, è stato votato quest'oggi alla Camera, approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Parte così la nuova riforma, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori alla Camera dei Deputati. La maggioranza di centrodestra ha tenuto anche con il voto segreto, festeggia ovviamente, per forza di cose esulta la Premier Giorgia Meloni, che dice governi stabile, maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità, più capacità di dare risposte concrete agli italiani, le sue parole, e quindi un centrodestra unito. Cosa significa questo? Scongiurato quindi il voto anticipato, come aveva già preannunciato Meloni, qualora non fosse passata la legge elettorale a gennaio, si voterà quindi presumibilmente o a maggio oppure nella finestra finale, quella di settembre-ottobre. Dure le prese di posizione delle opposizioni con scritte che sono apparse: legge truffano, all'imbroglio con Meloni, meno sanità e più armi, e ancora tante altre polemiche, poi l'appello alla Corte Costituzionale, quindi la consulta in tribunale per capire se questa legge è considerata applicabile oppure no, e vedremo. E allora cosa cambia in Liguria con la nuova legge elettorale? Ce lo spiega il professore di diritto pubblico Lorenzo Cuocolo, vediamo.
2: Con il professor Lorenzo Cuocolo, via libera alla nuova legge elettorale, quali sono gli elementi principali che vengono a cambiare?
3: Sì, è una novità di oggi, è una novità importante per il Paese, perché andremo a votare con una nuova legge, quindi non avremo più il cosiddetto Rosatellum, ma avremo lo Stabilicum. Questo è il nome gergale che è stato attribuito alla nuova legge, ma al di là dei nomi cosa cambia? Cambia che avremo un sistema proporzionale, peraltro corretto, con la possibile assegnazione di un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi. Quindi se il centrodestra o il centrosinistra supererà questa soglia del 42%, avrà verosimilmente tanti seggi da poter governare senza problemi il Parlamento, avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Se nessuna di queste due coalizioni raggiungerà il 42%, si ripartiranno i seggi con un criterio esclusivamente proporzionale, e quindi bisognerà fare delle alleanze come nella vecchia Prima Repubblica.
2: La Liguria cambia qualcosa?
3: Quanto al numero dei parlamentari no, anche la Liguria sarà toccata da questo nuovo sistema, quindi se scatterà il premio di maggioranza verranno assegnati in blocco i parlamentari, diciamo bonus, che in qualche modo quindi andranno a incidere anche sugli equilibri della Liguria, perché ci sarà una parte assegnata con voto di preferenza, ma questa parte verrà in qualche modo prevaricata in caso di scatto del premio di maggioranza.
1: E adesso MT, perché dopo la notizia dell'aumento degli stipendi per i dirigenti MT, i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico denunciano le difficili condizioni e gli extra carichi di lavoro di questi mesi, chiedono ad MT di alzare anche le loro retribuzioni, ovviamente dopo l'aumento dei dirigenti. Sentiamo Andrea Popolano.
4: Il punto centrale è la crisi aperta ormai più di un anno fa, che ha portato una lunga serie di servizi pagati in primis dagli utenti, ma con cui hanno dovuto fare i conti anche i lavoratori. Nel frattempo

0: Molti dirigenti di EMT tra il 2025 e il 2026 hanno ottenuto degli aumenti, in alcuni casi anche sostanziosi, da cui le polemiche con la stessa azienda che ha subito spiegato che si è trattato dei cosiddetti fringe benefit, di fatto compensi di tipo non monetario che un datore di lavoro decide di concedere ai propri dipendenti in aggiunta al normale stipendio in denaro. Una risposta che ha fatto irritare ancora di più i lavoratori, che hanno chiesto a questo punto di alzare lo stipendio anche a loro, visto che in questi mesi hanno dovuto fare i conti in primis con il peggioramento delle condizioni di lavoro, costringendo il personale a extra lavoro e sforzi in più per salvare il possibile del servizio. Una denuncia verso la dirigenza che sottolinea anche che si sarebbe potuto fare molto per limitare i problemi di tutti e invece tutto è rimasto fermo, anzi, ma l'aumento di stipendio per i dirigenti sa di beffa, ancora di più se si considera che alcuni lavoratori fuoriusciti volontariamente per favorire la risoluzione della crisi denunciata dall'attuale amministrazione non si sono visti pagare parte del TFR concordato entro i tempi stabiliti. Per questo alcuni di loro hanno inviato diffida scritta all'azienda. I sindacati poi denunciano che da parte di chi doveva non è arrivata nemmeno una telefonata di spiegazione. Insomma, in questo ottobre caldo sale la tensione ancora di più tra lavoratori e dirigenti.
1: Queste le difficoltà, poi ci sono quelle del caro energia con la guerra, il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dell'energia a 360 gradi dalla benzina, non solo alla luce, alle bollette, e allora arriva la richiesta da parte di CNA Liguria alla regione di andare incontro in qualche modo per il caro prezzi, riuscire a farlo perché i costi sono esorbitanti. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Qui è stato realizzato uno studio specifico che porta dati allarmanti, che trasferiti in Liguria parlano di 300 milioni di aumento di costi per le imprese, imprese che pagano un prezzo molto alto, in particolare se sono piccole, perché è difficilissimo per una piccola impresa trasferire questo aumento di costi sul prodotto o sul servizio. Per quello che riguarda CNA Liguria, noi che abbiamo un costante confronto con la regione e così avremmo piacere intanto di presentare questi dati, magari sviscerandoli un po' di più a livello locale, e poi provare a capire se per esempio in termini di credito, di imposta, di garanzie fosse possibile individuare, come ha fatto per esempio il Trentino, qualche misura a livello locale che possa supportare le imprese. Ricordo solo che le imprese del trasporto sono ovviamente quelle più colpite, parliamo del 30-40% di aumento di costi. Il nostro presidente regionale e il nostro presidente nazionale hanno parlato di furgoni che ormai sono diventati come un costo perenne nel loro trasporto, e questo però non è solo le imprese del trasporto, ma anche imprese che consumano molta energia ovviamente pagano un prezzo altissimo.
1: Adesso la cronaca, ritorniamo sul fatto di ieri quando c'è stato un piano vero e proprio studiato nei dettagli per recuperare i 128 kg di cocaina nascosti in un container di limone nel porto di Genova Prama. I movimenti sospetti di un camion e alcune automobili non sono sfuggiti ai finanzieri, che hanno così seguito l'operazione prima di intervenire e quindi arrestare 4 persone. Anissa De Filippi.
3: Un camion che si ferma in una zona isolata del porto di Pra, un'automobile che lo segue e poi l'arrivo di altri uomini. È così che, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, è iniziata l'operazione per recuperare 128 kg di cocaina nascosti in un container di limoni provenienti dal Cile. Sono le 18:52 quando i militari del GICO notano i primi movimenti sospetti. Decidono di osservare a distanza, seguendo gli spostamenti degli uomini tra i veicoli. Alle 21 passate scatta il blitz. Due uomini vengono sorpresi mentre estraggono i panetti di cocaina da un'intercapedine ricavata nella parte inferiore del container dietro una paratia rimossa. In tutto 119 panetti, parte dei quali già sistemati nelle borse per essere portati via. 4 gli arrestati, 3 italiani e un uruguaiano. I difensori li hanno incontrati nel carcere di Marassi, seguiranno gli interrogatori di garanzia. Resta da chiarire chi abbia organizzato il recupero della droga e quale fosse la sua destinazione finale.
1: Sono notizie invece per quanto riguarda le truffe delle ARL, così soprannominate, perché fanno sapere gli avvocati civilisti, non si sapeva che dietro quelle richieste di risarcimento potessero nascondersi incidenti costruiti a tavolino. Questa è la linea difensiva dei due avvocati civilisti coinvolti nell'inchiesta che

0: sulle truffe, sulle presunte truffe all'assicurazione orchestrata da Cosan, il 54enne genovese conosciuto sui social come William Solo. Entrambi hanno respinto le accuse del GIP chiamato a decidere sulle misure cautelari richieste dalla procura. Hanno ammesso di conoscere Cosan, ma di sostenere di non sapere che quelle erano delle truffe. A sostegno della loro versione avrebbero prodotto anche elementi documentali per entrambi coinvolti in 3 episodi contestati. Il pubblico ministero ha chiesto la sospensione cautelare dell'esercizio della professione. Per il coinvolgimento del vigile fa sapere l'incidente era vero. Ancora una spaccata nei locali del centro storico, quelli che avvengono di notte, comunque quando non ci sono i titolari, non ci sono i clienti ovviamente. Questa volta è toccato a un noto locale che si trova proprio in Darsena, una delle zone tra l'altro che hanno di più i fari puntati. Sentiamo Laura Bottino.
1: Una notte come tante, o quasi, per il bar mente locale di Calata Vignoso è l'ennesima spaccata. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all'1:30, ignoti hanno sfondato una vetrina, probabilmente utilizzando un tombino, nel tentativo di entrare e rubare. A raccontarlo a Primo Canale Paolo Bongiovanni, direttore operativo della catena. Questo locale è tutto vetrato, è successo già troppe volte. Dentro, però, non c'erano soldi. Da tempo ormai i dipendenti sanno che non devono lasciare troppi soldi nella cassa, quindi non c'era nulla da rubare, se non qualche attrezzatura. Ora però tocca riparare, una spesa pesante per un'attività che, come altre nella zona, fa i conti con i danni ripetuti. Ci sono pro e contro, spiega Bongiovanni.
2: Il locale ha 8 locali in giro per la città, da più grandi più piccoli. Questo è uno dei più piccoli, ma molto molto frequentato. È il primo passaggio per i croceristi che arrivano in città il fine settimana, è uno dei primissimi passaggi per qualsiasi turista che entra in città e vada verso il Porto Antico. E sicuramente uno dei più esposti, perché di giorno c'è grande passaggio e quindi molto vissuta la zona. Di notte potrebbe essere molto vissuta, potrebbe essere un riferimento per la città, però tante volte abbandonata.
1: L'autore del gesto intanto è stato trovato e arrestato, un 28enne di nazionalità marocchina, già noto agli uffici, che addosso aveva il cellulare aziendale di una trattoria di via Canneto il Curto, in cui 2 ore prima si era verificato un altro colpo.
0: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico di Genova appuntamenti speciali per celebrare i 60 anni di Euroflora, all'occasione per rendere omaggio a una delle kermesse più importanti d'Italia.
3: Da pioniera della bellezza al laboratorio per il futuro della città, Euroflora si prepara all'edizione del 2028 e nel frattempo festeggia i 60 anni dalla prima edizione, un percorso lungo che ha visto la kermesse floreare e modificarsi e attirare la grande attenzione.
4: I 60 anni abbiamo portato oltre 6 milioni di visitatori, capi di Stato davvero di tutti i paesi, abbiamo portato tutti i più importanti maestri florivivaristi del mondo e insomma è una grande soddisfazione vedere che è sempre puntuale ed è sempre di grande interesse.
3: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico tanti eventi speciali attraverso il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e progettazione del paesaggio verrà anticipata la visione di Euroflora 2028, rilanciando il florovivaismo come infrastruttura essenziale per il benessere ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane.
4: Tutti gli esperti della materia proprio per parlare di questa architettura verde che deve esserci nelle città, la sostenibilità, la green therapy e tutto quello che abbiamo detto, con particolare riferimento anche al problema climatico, perché effettivamente questo mutamento climatico trova nel verde, nelle città, un forte alleato.
0: Un fine settimana alla scoperta di luoghi ricchi di storia, di arte e cultura, alcuni dei quali normalmente sono chiusi al pubblico. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno con visite speciali in tutta la Liguria. Ci racconta dove Lisa Ricci.
5: Porte aperte a monumenti, edifici storici e luoghi spesso inaccessibili al pubblico. Torna nel fine settimana la 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, l'iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In Liguria saranno 6 le delegazioni territoriali coinvolte, insieme ai volontari e gruppi giovani, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze della regione. A Genova protagonisti il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno e la tomba di Mazzini, mentre a Savona e Sestri Levante riapriranno le porte di 2 conventi da tempo chiusi al pubblico. Spazio anche all'entroterra, con percorsi alla scoperta dei borghi di Borgomaro e Callizzano. Alla Spezia invece sarà possibile salire a bordo della nave Alleanza, impegnata nella ricerca scientifica e nello studio dei cambiamenti climatici. 2

0: Giornate che rappresentano anche un'occasione per sostenere le attività di tutela e conservazione del patrimonio portate avanti dal Fondo per l'Ambiente Italiano, come sottolineato dalla presidente del FAI Liguria, Farida Simonetti.
1: Un weekend di festa, di aperture straordinarie organizzate dalle delegazioni del FAI in tutta la regione. Grazie ai volontari si apriranno posti normalmente inaccessibili o da tempo chiusi e si scopriranno argomenti non solo di arte e di storia, come può essere il convento di San Giacomo a Savona o il convento dei Cappuccini a Sestri Levante, ma anche un'attenzione particolare, come è nell'impegno del FAI negli ultimi tempi, a tutto ciò che è cultura del territorio, quindi le tradizioni legate all'agricoltura, alla pastorizia, alle antiche mulattiere.
2: Sono tornati a parlare gli allenatori di Genoa e Samp in vista delle partite del weekend, con due appuntamenti che si chiuderanno entro il sabato sera, con la Samp prima in campo, poi il Genoa, l'Entel e poi ovviamente anche la Serie C. Ma ci racconta tutto Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Giornate di vigilia o di antivigilia hanno parlato gli allenatori. Partiamo ovviamente dal Genoa, che prepara la sfida in casa di sabato alle ore 15 contro la Fiorentina, una Fiorentina in ripresa dopo il cambio dell'allenatore con il ritorno di Vanoli. Nella conferenza stampa pre-partita De Rossi ha parlato anche delle assenze, mancheranno infatti Colombo, McTree e Sow, ancora infortunati, e poi appunto si è parlato anche di quella che è stata la lunga sosta e di come questo cambia in qualche modo ovviamente la preparazione, e ha anche cercato di cambiare qualcosina nell'assetto della squadra. Sentiamo.
4: Se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare, e lo dobbiamo fare in maniera, cioè cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni. Quindi non è questione di facciamo finta di essere subentrati perché quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato o qualcuno ci ha fatto qualcosa per cui noi siamo in questa condizione. No, pulisci la testa, e se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli. Quindi abbiamo cercato di pulire un po' le nostre teste, sia dal dispiacere sia da quelle convinzioni che a volte ti incastrano un pochino sulle tue convinzioni, no? E non ti fanno sbloccare la squadra, perché a volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità, me le do poco quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante, perché è giusto così fare quando si allena. E quindi penso che si dovesse modificare qualcosina nella metodologia, nelle scelte, nella ricerca del gol, nella ricerca della fase difensiva.
3: Queste le parole di De Rossi, che assicura che il Genoa farà una gran partita contro la Fiorentina domani sera. Invece passiamo alla Serie B. In campo la Sampdoria ad Avellino, sfida difficile per i blucerchiati, anche in questo caso bisogna fare i conti con le diverse assenze. In conferenza stampa prepartita l'allenatore Bernardo Corradi ha parlato di una partita certamente difficile per quanto riguarda i giocatori. Caramo può partire dall'inizio, mentre Ravanelli torna a disposizione. C'è però da registrare l'assenza di Sinani, che domani si opera. Sentiamo le parole del tecnico blucerchiato Bernardo Corradi.
5: Una partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi, perché fino adesso ci siamo sempre allenati e abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. Poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene, è una squadra che

0: che ha delle caratteristiche ben definite e che va affrontata con la massima attenzione. Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva, e poi nel dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno, e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale, però credo che a questo punto l'idea è quella di aspettare gennaio per poi tornare sul mercato, visto e considerato, insomma, e ci siamo passati. Di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati, il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore, e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
1: Ricordiamo che in Serie B l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia, mentre in Serie C le sfide delle due Liguri sabato sera alle 20.30 al Picco Spezia Gubbio, e infine vado a Perugia domenica alle 17.30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie ad Andrea Popolano, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica in allontanamento dalla Liguria, il tempo volge ad un graduale miglioramento, tuttavia non ovunque, poiché saranno ancora possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, qui la situazione meteo volge ad un miglioramento, il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, soffierà un po' di vento sul tratto costiero, le temperature diurne oscilleranno fra i 22 e i 23 gradi. Una situazione meteo analoga su Savona, il sole tornerà ad essere prevalente qui, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti, un po' di vento ma per lo più debole, temperature diurne anche qui attorno ai 22-23 gradi. Su Genova la giornata si aprirà con tempo asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio saranno possibili localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Temperature diurne attorno ai 22-23 gradi, clima più freschino nella notte e al mattino. Uno sguardo al Tigulio, atmosfera variabile, nuvolosità di passaggio entro il pomeriggio potrà dar luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne anche qui saranno prossime ai 22-23 gradi. Uno sguardo ora allo Spezzino, anch'esso interessato da una certa variabilità, dunque ombrelli a portata di mano, poiché la nuvolosità di passaggio localmente potrà favorire delle piogge, seppur di debole intensità e di breve durata. La giornata di sabato vedrà una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque sulla Liguria il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, una ventilazione per lo più debole o assente, le temperature diurne saranno stazionarie attorno ai 22-23 gradi.

0: Al più avremo una leggera diminuzione dei valori minimi. Nella giornata di domenica poco cambierà, il sole sarà prevalente, al più localizzati disturbi sull'area centro-orientale, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Poche le variazioni termiche. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

minaccia al sereno da parte di Acciaierie d'Italia, che ha fatto sapere che gli impianti dell'ex Ilva di Genova e Novi Ligure verranno fermati entro il 15 novembre. Primo Canale pronto a svelare domani nuovi sondaggi commissionati a Tecne. Nel frattempo oggi alla Camera è stata approvata la legge elettorale, lo Stabilicum. A causa del caro energia e della guerra in Medio Oriente, anche la Liguria è in difficoltà. CNA sprona la regione, chiede un intervento a extracosti da 300 milioni di euro. Euroflora compie 60 anni e per celebrare questo importante compleanno festeggia con molti eventi al Porto Antico dal 10 al 12 ottobre.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi e che racconta di una spaccatura molto forte tra Acciaierie d'Italia, i comuni di Genova e Novi Ligure, perché l'Acciaierie d'Italia SPA ha fatto sapere che a causa del noto decreto della Corte d'Appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, ovvero con la chiusura dell'alto forno entro fine ottobre, entro il prossimo novembre, fanno sapere da Acciaierie d'Italia, verrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Ex Ilva di Genova e di Novi Ligure, pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda. L'annuncio di una serata è del tutto inaccettabile. Sono queste le parole dei sindaci di Genova e Novi Ligure, ovvero Silvia Salis e Rocchino Mugliere. Ci auguriamo vivamente che negli incontri che si terranno quest'oggi, si terranno in serata a Roma con le rappresentanze sindacali, il governo e le parti interessate possano trovare una soluzione per intervenire a qualcosa che è stato definito dai due sindaci inaccettabile. Vedremo cosa accadrà, infatti ci sono incontri nelle prossime ore a Roma. Questo vorrà dire, tradotto, lo immaginiamo, lo presumiamo, non abbiamo ancora contezza, sono decisioni che verranno prese da qui ai prossimi minuti, alle prossime ore, però questo comporterà ovviamente la reazione da parte degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Domani verranno svelati da Primo Canale, come sempre commissionati a Tecne, i nuovi sondaggi che riguardano i quattro sindaci delle province della Liguria. Cercheremo di capire qual è il sentiment dei cittadini, quali sono le prospettive, anche perché l'anno prossimo si vota, innanzitutto lo sappiamo per le politiche, ma anche per due importanti comuni come Spezia e Savona. Sentiamo.
1: Si tratta del più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti, sia nella loro totalità come regione, su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Tornano così i sondaggi di Primo Canale, commissionati a Tecne, dopo quelli di maggio, che sonderanno il sentiment sui quattro sindaci di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si vedrà anche il paragone con i dati precedenti, che in alcuni casi partono dal gennaio 2025. Abbiamo prestato grande attenzione alla Spezia perché si andrà al voto nella primavera dell'anno prossimo. Abbiamo chiesto a Tecne di analizzare le tematiche del territorio, in particolare i testa a testa tra i probabili candidati sindaco del centrodestra e Davide Natale, ad oggi candidato in pectore del centrosinistra. Sarà inoltre interessante capire se con il passare delle settimane verrà varato il terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti e se l'uscente Peracchini si ricandiderà. Dalla Spezia a Savona, dove si andrà ad elezioni l'anno prossimo 2027, probabilmente con la ricandidatura di Marco Russo per il campo progressista, in attesa di capire chi sceglierà invece l'attuale opposizione. L'anno prossimo invece non dovrebbero andare al voto sia Imperia che Genova, con la prima che sonderà il ritorno sul sindaco Claudio Scaiola e la seconda che accenderà i fari proprio su Silvia Salis, sindaca del capoluogo ligure, che nei mesi ha acquisito una risonanza nazionale. I liguri ritengono che avrebbe le caratteristiche per

0: ricoprire un ruolo politico nazionale, addirittura quello del presidente di consiglio, e sarebbe gradita come presidente della regione qualora l'amministrazione Bucci finisse. Sarebbe ancora condivisa dagli elettori questo passaggio dal comune alla regione, e come andrebbe contro un altro candidato o candidata del centrodestra? Insomma, tante le domande poste, numerosi gli interrogativi che sono stati posti in questi giorni. Sullo sfondo anche le politiche 2027 per iniziare a testare il terreno su chi vincerà tra le due coalizioni.
1: L'Italia ha la sua nuova legge elettorale, si chiama Stabilicum, oppure come da molti definito Melunellum. È stato votato quest'oggi alla Camera, approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Parte così la nuova riforma. Non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori alla Camera dei deputati. La maggioranza di centrodestra ha tenuto anche con il voto segreto, festeggia ovviamente, per forza di cose esulta la Premier Giorgia Meloni, che dice: governo instabile, maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità, più capacità di dare risposte concrete agli italiani, le sue parole, e quindi un centrodestra unito. Cosa significa questo? Scongiurato quindi il voto anticipato, come aveva già preannunciato Meloni, qualora non fosse passata la legge elettorale a gennaio. Si voterà quindi presumibilmente o a maggio oppure nella finestra finale, quella di settembre-ottobre. Dure le prese di posizione delle opposizioni con scritte che sono apparse: legge truffano, all'imbroglio con Meloni, meno sanità e più armi, e ancora tante altre polemiche. Poi l'appello alla Corte Costituzionale, quindi la consulta in tribunale per capire se questa legge è considerata applicabile oppure no, e vedremo. E allora cosa cambia in Liguria con la nuova legge elettorale? Ce lo spiega il professore di diritto pubblico Lorenzo Cuocolo, vediamo.
2: Con il professor Lorenzo Cuocolo, via libera alla nuova legge elettorale, quali sono gli elementi principali che vengono a cambiare?
3: Sì, è una novità di oggi, è una novità importante per il Paese, perché andremo a votare con una nuova legge, quindi non avremo più il cosiddetto Rosatellum, ma avremo lo Stabilicum. Questo è il nome gergale che è stato attribuito alla nuova legge, ma al di là dei nomi cosa cambia? Cambia che avremo un sistema proporzionale, peraltro corretto, con la possibile assegnazione di un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi. Quindi se il centrodestra o il centrosinistra supererà questa soglia del 42%, avrà verosimilmente tanti seggi da poter governare senza problemi il Parlamento, avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Se nessuna di queste due coalizioni raggiungerà il 42%, si ripartiranno i seggi con un criterio esclusivamente proporzionale, e quindi bisognerà fare delle alleanze come nella vecchia Prima Repubblica.
2: La Liguria cambia qualcosa?
3: Quanto al numero dei parlamentari no, anche la Liguria sarà toccata da questo nuovo sistema, quindi se scatterà il premio di maggioranza verranno assegnati in blocco i parlamentari, diciamo bonus, che in qualche modo quindi andranno a incidere anche sugli equilibri della Liguria, perché ci sarà una parte assegnata con voto di preferenza, ma questa parte verrà in qualche modo prevaricata in caso di scatto del premio di maggioranza.
1: E adesso MT, perché dopo la notizia dell'aumento degli stipendi per i dirigenti MT, lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico denunciano le

0: contratto entro i tempi stabiliti. Per questo alcuni di loro hanno inviato diffida scritta all'azienda. I sindacati poi denunciano che da parte di chi doveva non è arrivata nemmeno una telefonata di spiegazione. Insomma, in questo ottobre caldo sale la tensione ancora di più tra lavoratori e dirigenti.
1: Queste le difficoltà, poi ci sono quelle del caro energia con la guerra, il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dell'energia a 360 gradi dalla benzina, non solo alla luce, alle bollette, e allora arriva la richiesta da parte di CNA Liguria alla regione di andare incontro in qualche modo per il caro prezzi, riuscire a farlo perché i costi sono esorbitanti. Intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Qui è stato realizzato uno studio specifico che porta dati allarmanti, che trasferiti in Liguria parlano di 300 milioni di aumento di costi per le imprese, imprese che pagano un prezzo molto alto, in particolare se sono piccole, perché è difficilissimo per una piccola impresa trasferire questo aumento di costi sul prodotto o sul servizio. Per quello che riguarda CNA Liguria, noi che abbiamo un costante confronto con la regione e così avremmo piacere intanto di presentare questi dati, magari sviscerandoli un po' di più a livello locale, e poi provare a capire se per esempio in termini di credito, di imposta, di garanzie fosse possibile individuare, come ha fatto per esempio il Trentino, qualche misura a livello locale che possa supportare le imprese. Ricordo solo che le imprese del trasporto sono ovviamente quelle più colpite, parliamo del 30-40% di aumento di costi. Il nostro presidente regionale e il nostro presidente nazionale hanno parlato di furgoni che ormai sono diventati come un costo perenne del loro trasporto, e questo però non è solo le imprese del trasporto, ma anche imprese che consumano molta energia ovviamente pagano un prezzo altissimo.
1: Adesso la cronaca, ritorniamo sul fatto di ieri quando c'è stato un piano vero e proprio studiato nei dettagli per recuperare i 128 kg di cocaina nascosti in un container di limone nel porto di Genova Prama. I movimenti sospetti di un camion e alcune automobili non sono sfuggiti ai finanzieri, che hanno così seguito l'operazione prima di intervenire e quindi arrestare quattro persone. Anissa De Filippi.
3: Un camion che si ferma in una zona isolata del porto di Pra, un'automobile che lo segue e poi l'arrivo di altri uomini. È così che, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, è iniziata l'operazione per recuperare 128 kg di cocaina nascosti in un container di limoni provenienti dal Cile. Sono le 18:52 quando i militari del GICO notano i primi movimenti sospetti. Decidono di osservare a distanza, seguendo gli spostamenti degli uomini tra i veicoli. Alle 21 passate scatta il blitz. Due uomini vengono sorpresi mentre estraggono i panetti di cocaina da un'intercapedine ricavata nella parte inferiore del container dietro una paratia rimossa. In tutto 119 panetti, parte dei quali già sistemati nelle borse per essere portati via. Quattro gli arrestati, tre italiani e un uruguaiano. I difensori li hanno incontrati nel carcere di Marassi, seguiranno l'interrogatorio di garanzia. Resta da chiarire chi abbia organizzato il recupero della droga e quale fosse la sua destinazione finale.
1: Sono notizie invece per quanto riguarda le truffe delle Harley, così soprannominate, perché fanno sapere gli avvocati civilisti, non si sapeva che dietro quelle richieste di risarcimento potessero nascondersi incidenti costruiti a tavolino. Questa è la linea difensiva dei due avvocati civilisti coinvolti nell'inchiesta che sulle presunte truffe all'assicurazione orchestrata da Cosanche, il 54enne genovese conosciuto sui social come William Solo. Entrambi hanno respinto le accuse del GIP chiamato a decidere sulle misure cautelari richieste dalla procura. Hanno ammesso di conoscere Cosanche, ma di sostenere di non sapere che quelle erano delle truffe. A sostegno della loro versione avrebbero prodotto anche elementi documentali per entrambi coinvolti in tre episodi contestati. Il pubblico ministero ha chiesto la sospensione cautelare dell'esercizio della professione. Per il coinvolgimento del vigile fa sapere l'incidente era vero. Ancora una spaccata nei locali del centro storico, quelli che avvengono di notte, comunque quando non ci sono i titolari, non ci sono i clienti ovviamente. Questa volta è toccato a un noto locale che si trova proprio in Darsena, una delle zone tra l'altro che hanno di più i fari puntati. Sentiamo Laura Bottino.
4: Una notte come tante, o quasi, per il bar mente locale di Calata Vignoso è l'ennesima spaccata.

0: staccata nella notte tra martedì e mercoledì. Intorno all'1:30 ignoti hanno sfondato una vetrina, probabilmente utilizzando un tombino, nel tentativo di entrare e rubare. A raccontarlo a Primo Canale Paolo Bongiovanni, direttore operativo della catena. Questo locale è tutto vetrato, è successo già troppe volte. Dentro però non c'erano soldi, da tempo ormai i dipendenti sanno che non devono lasciare troppi soldi nella cassa, quindi non c'era nulla da rubare se non qualche attrezzatura. Ora però tocca riparare, una spesa pesante per un'attività che, come altre nella zona, fa i conti con i danni ripetuti. Ci sono pro e contro, spiega Bongiovanni.
1: Il locale ha 8 locali in giro per la città, da più grandi più piccoli. Questo è uno dei più piccoli, ma molto molto frequentato, è il primo passaggio per i croceristi che arrivano in città il fine settimana, è uno dei primissimi passaggi per qualsiasi turista che entra in città e vada verso il porto antico, e sicuramente è uno dei più esposti, perché di giorno c'è grande passaggio e quindi molto vissuta la zona. Di notte potrebbe essere molto vissuta, potrebbe essere un riferimento per la città, però tante volte abbandonata.
0: L'autore del gesto intanto è stato trovato e arrestato, un 28enne di nazionalità marocchina, già noto agli uffici, che addosso aveva il cellulare aziendale di una trattoria di via Canneto il Curto, in cui 2 ore prima si era verificato un altro colpo.
2: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico di Genova appuntamenti speciali per celebrare i 60 anni di Euroflora, all'occasione per rendere omaggio a una delle kermesse più importanti d'Italia.
3: Da pioniera della bellezza al laboratorio per il futuro della città, Euroflora si prepara all'edizione del 2028 e nel frattempo festeggia i 60 anni dalla prima edizione, un percorso lungo che ha visto la kermesse floreare, modificarsi e attirare la grande attenzione.
4: In 60 anni abbiamo portato oltre 6 milioni di visitatori, capi di Stato davvero di tutti i paesi, abbiamo portato tutti i più importanti maestri florivivalisti del mondo e insomma è una grande soddisfazione vedere che è sempre puntuale ed è sempre di grande interesse.
3: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico tanti eventi speciali attraverso il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e progettazione del paesaggio verrà anticipata la visione di Euroflora 2028, rilanciando il florovivaismo come infrastruttura essenziale per il benessere ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane.
4: Tutti gli esperti della materia proprio per parlare di questa architettura verde che deve esserci nelle città, la sostenibilità, la green therapy e tutto quello che abbiamo detto, con particolare riferimento anche al problema climatico, perché effettivamente questo mutamento climatico trova nel verde nelle città un forte alleato.
2: Un fine settimana alla scoperta di luoghi ricchi di storia, di arte e cultura, alcuni dei quali normalmente sono chiusi al pubblico. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno con visite speciali in tutta la Liguria, ci racconta dove Lisa Ricci.
5: Porte aperte a monumenti, edifici storici e luoghi spesso inaccessibili al pubblico. Torna nel fine settimana la 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, l'iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In Liguria saranno 6 le delegazioni territoriali coinvolte, insieme ai volontari e gruppi giovani, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze della regione. A Genova protagonisti il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno e la tomba di Mazzini, mentre a Savona e Sestri Levante riapriranno le porte di 2 conventi da tempo chiusi al pubblico. Spazio anche all'entroterra, con percorsi alla scoperta dei borghi di Borgomaro e Callizzano. Alla Spezia invece sarà possibile salire a bordo della nave Alleanza, impegnata nella ricerca scientifica e nello studio dei cambiamenti climatici. 2 giornate che rappresentano anche un'occasione per sostenere le attività di tutela e conservazione del patrimonio portate avanti dal Fondo per l'Ambiente Italiano, come sottolineato dalla presidente del FAI Liguria, Farida Simonetti.
6: Un weekend di festa, di aperture straordinarie organizzate dalle delegazioni del FAI in tutta la regione. Grazie ai volontari si apriranno posti normalmente inaccessibili o da tempo chiusi, e si scopriranno argomenti non solo di arte e di storia, come può essere il convento di San Giacomo a Savona o il convento dei Cappuccini a Sestri Levante, ma anche un'attenzione particolare, come è nell'impegno del FAI negli ultimi tempi, a tutto ciò che è cultura del territorio, quindi le tradizioni legate all'agricoltura, alla pastorizia, alle antiche mulattiere.

Sono tornati a parlare gli allenatori di Genoa e Samp in vista delle partite del weekend, con due appuntamenti che si chiuderanno entro il sabato sera, con la Samp prima in campo, poi il Genoa, l'Entella e poi ovviamente

0: dell'allenatore con il ritorno di Vanoli. Nella conferenza stampa pre-partita De Rossi ha parlato anche delle assenze, mancheranno infatti Colombo, McTree e Sow, ancora infortunati, e poi appunto si è parlato anche di quella che è stata la lunga sosta e di come questo cambia in qualche modo ovviamente la preparazione, e ha anche cercato di cambiare qualcosina nell'assetto della squadra. Sentiamo.
1: Se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare, e lo dobbiamo fare in maniera, cioè cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni. Quindi non è questione di facciamo finta di essere subentrati perché quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato o qualcuno ci ha fatto qualcosa per cui noi siamo in questa condizione. No, pulisci la testa, e se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli. Quindi abbiamo cercato di pulire un po' le nostre teste, sia dal dispiacere sia da quelle convinzioni che a volte ti incastrano un pochino sulle tue convinzioni, no? E non ti fanno sbloccare la squadra, perché a volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità, me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante, perché è giusto così fare quando si allena, e quindi penso che si dovesse modificare qualcosina nella metodologia, nelle scelte, nella ricerca del gol, nella ricerca della fase difensiva.
0: Queste le parole di De Rossi, che assicura che il Genoa farà una gran partita contro la Fiorentina domani sera. Invece passiamo alla Serie B. In campo la Sampdoria ad Avellino, sfida difficile per i blucerchiati, anche in questo caso bisogna fare i conti con le diverse assenze. In conferenza stampa prepartita l'allenatore Bernardo Corradi ha parlato di una partita certamente difficile per quanto riguarda i giocatori. Caramo può partire dall'inizio, mentre Ravanelli torna a disposizione. C'è però da registrare l'assenza di Sinani, che domani si opera. Sentiamo le parole del tecnico blucerchiato Bernardo Corradi.
2: Una partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi, perché fino adesso ci siamo sempre allenati, abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. E poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene, è una squadra che ha delle caratteristiche ben definite e che va affrontata con la massima attenzione. Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva, e poi nel dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno, e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale, e però credo che a questo punto l'idea è quella di aspettare gennaio per poi tornare sul mercato, visto e considerato, insomma, e ci siamo passati. Di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati, il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore, e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
0: Ricordiamo che in Serie B l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia, mentre in Serie C le sfide delle due Liguri sabato sera alle 20:30 al Picco Spezia Gubbio, e infine vado a Perugia domenica alle 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie ad Andrea Popolano, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
3: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
2: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

Fulmine a ciel sereno da parte di Acciaierie d'Italia, che ha fatto sapere che gli impianti dell'ex Ilva di Genova e Novi Ligure verranno fermati entro il 15 novembre. Primo Canale pronto a svelare domani nuovi sondaggi commissionati a Tecne. Nel frattempo oggi alla Camera è stata approvata la legge elettorale, lo Stabilicum. A causa del caro energia e della guerra in Medio Oriente, anche la Liguria è in difficoltà.

CNA sprona la regione, chiede un intervento a extracosti da 300 milioni di euro. Euroflora compie 60 anni e per celebrare questo importante compleanno festeggia con molti eventi al Porto Antico dal 10 al 12 ottobre.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi e che racconta di una spaccatura molto forte tra Acciaierie d'Italia, i comuni di Genova e Novi Ligure, perché l'Acciaierie d'Italia SPA ha fatto sapere che a causa del noto decreto della Corte d'Appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, ovvero con la chiusura dell'alto forno entro fine ottobre, entro il prossimo novembre, fanno sapere da Acciaierie d'Italia, verrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Ex Ilva di Genova e di Novi Ligure, pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda. L'annuncio di una serata è del tutto inaccettabile. Sono queste le parole dei sindaci di Genova e Novi Ligure, ovvero Silvia Salis e Rocchino Mugliere. Ci auguriamo vivamente che negli incontri che si terranno quest'oggi, si terranno in serata a Roma con le rappresentanze sindacali, il governo e le parti interessate possano trovare una soluzione per intervenire a qualcosa che è stato definito dai due sindaci inaccettabile. Vedremo cosa accadrà, infatti ci sono incontri nelle prossime ore a Roma, questo vorrà dire, tradotto, lo immaginiamo, lo presumiamo, non abbiamo ancora contezza, sono decisioni che verranno prese da qui ai prossimi minuti, alle prossime ore, però questo comporterà ovviamente la reazione da parte degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure. Domani verranno svelati da Primo Canale, come sempre commissionati a Tecne, i nuovi sondaggi che riguardano i quattro sindaci delle province della Liguria. Cercheremo di capire qual è il sentiment dei cittadini, quali sono le prospettive, anche perché l'anno prossimo si vota, innanzitutto lo sappiamo per le politiche, ma anche per due importanti comuni come Spezia e Savona. Sentiamo.
1: Si tratta del più grande sondaggio fatto in Liguria, oltre 3.000 interviste suddivise per ogni provincia con dati dedicati a ciascun territorio. Abbiamo chiesto che cosa pensano gli abitanti, sia nella loro totalità come regione su alcuni temi, sia suddivisi provincia per provincia. Tornano così i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, dopo quelli di maggio che sonderanno il sentiment sui quattro sindaci di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si vedrà anche il paragone con i dati precedenti che in alcuni casi partono dal gennaio 2025. Abbiamo prestato grande attenzione alla Spezia perché si andrà al voto nella primavera dell'anno prossimo. Abbiamo chiesto a Tecne di analizzare le tematiche del territorio, in particolare i testa a testa tra i probabili candidati sindaco del centrodestra e Davide Natale, ad oggi candidato in pectore del centrosinistra. Sarà inoltre interessante capire se con il passare delle settimane verrà varato il terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti e se l'uscente Peracchini si ricandiderà. Dalla Spezia a Savona, dove si andrà ad elezioni l'anno prossimo 2027, probabilmente con la ricandidatura di Marco Russo per il campo progressista, in attesa di capire chi sceglierà invece l'attuale opposizione. L'anno prossimo invece non dovrebbero andare al voto sia Imperia che Genova, con la prima che sonderà il ritorno sul sindaco Claudio Scaiola e la seconda che accenderà i fari proprio su Silvia Salis, sindaca del capoluogo ligure, che nei mesi ha acquisito una risonanza nazionale. I liguri ritengono che avrebbe le caratteristiche per ricoprire un ruolo politico nazionale, addirittura quello del presidente di consiglio, e sarebbe gradita come presidente della regione qualora l'amministrazione Bucci finisse. Sarebbe ancora condivisa dagli elettori questo passaggio dal comune alla regione? E come andrebbe contro un altro candidato o candidata del centrodestra? Insomma, tante le domande poste, numerosi gli interrogativi che sono stati posti in questi giorni. Sullo sfondo anche le politiche 2027 per iniziare a testare il terreno su chi vincerà tra le due coalizioni.
0: L'Italia ha la sua nuova legge elettorale, si chiama Stabilicum, oppure come da molti definito Melunellum. È stato votato quest'oggi alla Camera, approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Parte così la nuova riforma, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori alla Camera dei Deputati. La maggioranza di centrodestra ha tenuto anche con il voto segreto, festeggia ovviamente, per forza di cose esulta la Premier Giorgia Meloni, che dice governi stabili, maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità, più capacità di dare risposte concrete agli italiani, le sue parole, e quindi un centrodestra unito. Cosa significa questo? Scongiurato quindi il voto anticipato, come aveva già preannunciato Meloni, qualora non fosse passata la legge elettorale a gennaio, si voterà quindi presumibilmente o a maggio oppure nella finestra finale, quella di settembre-ottobre. Dure le prese di posizione delle opposizioni.

0: Posizioni con scritte che sono apparse: legge Trufano, all'imbroglio con Meloni, meno sanità e più armi, e ancora tante altre polemiche. Poi l'appello alla Corte Costituzionale, quindi la consulta in tribunale per capire se questa legge è considerata applicabile oppure no, e vedremo. E allora cosa cambia in Liguria con la nuova legge elettorale? Ce lo spiega il professore di diritto pubblico Lorenzo Cuocolo, vediamo.
1: Con il professor Lorenzo Cuocolo, via libera alla nuova legge elettorale, quali sono gli elementi principali che vengono a cambiare?
2: Sì, è una novità di oggi, è una novità importante per il Paese, perché andremo a votare con una nuova legge, quindi non avremo più il cosiddetto Rosatellum, ma avremo lo Stabilicum, questo è il nome gergale che è stato attribuito alla nuova legge, ma al di là dei nomi cosa cambia? Cambia che avremo un sistema proporzionale, peraltro corretto, con la possibile assegnazione di un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi. Quindi se il centrodestra o il centrosinistra supererà questa soglia del 42%, avrà verosimilmente tanti seggi da poter governare senza problemi il Parlamento, avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Se nessuna di queste due coalizioni raggiungerà il 42%, si ripartiranno i seggi con un criterio esclusivamente proporzionale, e quindi bisognerà fare delle alleanze come nella vecchia Prima Repubblica.
1: La Liguria cambia qualcosa?
2: Quanto al numero dei parlamentari no, anche la Liguria sarà toccata da questo nuovo sistema, quindi se scatterà il premio di maggioranza verranno assegnati in blocco i parlamentari, diciamo bonus, che in qualche modo quindi andranno a incidere anche sugli equilibri della Liguria, perché ci sarà una parte assegnata con voto di preferenza, ma questa parte verrà in qualche modo prevaricata in caso di scatto del premio di maggioranza.
0: Adesso MT, perché dopo la notizia dell'aumento degli stipendi per i dirigenti MT, i lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico denunciano le difficili condizioni e gli extra carichi di lavoro di questi mesi, chiedono ad MT di alzare anche le loro retribuzioni, ovviamente dopo l'aumento dei dirigenti. Sentiamo Andrea Popolano.
3: Il punto centrale è la crisi aperta ormai più di un anno fa, che ha portato una lunga serie di servizi pagati in primis dagli utenti, ma con cui hanno dovuto fare i conti anche i lavoratori. Nel frattempo, molti dirigenti di MT tra il 2025 e il 2026 hanno ottenuto degli aumenti, in alcuni casi anche sostanziosi, da qui le polemiche con la stessa azienda, che ha subito spiegato che si è trattato dei cosiddetti fringe benefit, di fatto compensi di tipo non monetario che un datore di lavoro decide di concedere ai propri dipendenti in aggiunta al normale stipendio in denaro. Una risposta che ha fatto irritare ancora di più i lavoratori, che hanno chiesto a questo punto di alzare lo stipendio anche a loro, visto che in questi mesi hanno dovuto fare i conti in primis con il peggioramento delle condizioni di lavoro, costringendo il personale a extra lavoro e sforzi in più per salvare il possibile del servizio. Una denuncia verso la dirigenza che sottolinea anche che si sarebbe potuto fare molto per limitare i problemi di tutti, e invece tutto è rimasto fermo, anzi, ma l'aumento di stipendio per i dirigenti sa di beffa, ancor di più se si considera che alcuni lavoratori fuoriusciti volontariamente per favorire la risoluzione della crisi denunciata dall'attuale amministrazione non si sono visti pagare parte del TFR concordato entro i tempi stabiliti. Per questo alcuni di loro hanno inviato diffida scritta all'azienda. I sindacati poi denunciano che da parte di chi doveva non è arrivata nemmeno una telefonata di spiegazione. Insomma, in questo ottobre caldo sale la tensione ancor di più tra lavoratori e dirigenti.
0: Queste le difficoltà, poi ci sono quelle del caro energia con la guerra, il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dell'energia a 360 gradi, dalla benzina non solo alla luce, alle bollette. E allora arriva la richiesta da parte di CNA Liguria alla regione di andare incontro in qualche modo per il caro prezzi, riuscire a farlo, perché i costi sono esorbitanti. Intervista di Elisabetta Biancalani.
4: Qui è stato realizzato uno studio specifico che porta dati allarmanti, che trasferiti in Liguria parlano di 300 milioni di aumento di costi per le imprese, imprese che pagano un prezzo molto alto, in particolare se sono piccole, perché è difficilissimo per una piccola impresa trasferire questo aumento di costi sul prodotto o sul servizio. Per quello che riguarda CNA Liguria, noi che abbiamo un costante confronto con la regione e così avremmo piacere intanto di presentare questi dati, magari sviscerandoli un po' di più a livello locale.

0: e poi provare a capire se per esempio in termini di credito, di imposta, di garanzie fosse possibile individuare, come ha fatto per esempio il Trentino, qualche misura a livello locale che possa supportare le imprese. Ricordo solo che le imprese del trasporto sono ovviamente quelle più colpite, parliamo del 30-40% di aumento di costi. Il nostro presidente regionale e il nostro presidente nazionale hanno parlato di furgoni che ormai sono diventati come un costo perenne del loro trasporto, e questo però non è solo le imprese del trasporto, ma anche imprese che consumano molta energia ovviamente pagano un prezzo altissimo.
1: Adesso la cronaca, ritorniamo sul fatto di ieri quando c'è stato un piano vero e proprio studiato nei dettagli per recuperare i 128 kg di cocaina nascosti in un container di limone nel porto di Genova Prama. I movimenti sospetti di un camion e alcune automobili non sono sfuggiti ai finanzieri, che hanno così seguito l'operazione prima di intervenire e quindi arrestare quattro persone. Anissa De Filippi.
2: Un camion che si ferma in una zona isolata del porto di Pra, un'automobile che lo segue e poi l'arrivo di altri uomini. È così che, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, è iniziata l'operazione per recuperare 128 kg di cocaina nascosti in un container di limoni provenienti dal Cile. Sono le 18:52 quando i militari del GICO notano i primi movimenti sospetti. Decidono di osservare a distanza, seguendo gli spostamenti degli uomini tra i veicoli. Alle 21 passate scatta il blitz. Due uomini vengono sorpresi mentre estraggono i panetti di cocaina da un'intercapedine ricavata nella parte inferiore del container dietro una paratia rimossa. In tutto 119 panetti, parte dei quali già sistemati nelle borse per essere portati via. Quattro gli arrestati, tre italiani e un uruguaiano. I difensori li hanno incontrati nel carcere di Marassi, seguiranno l'interrogatorio di garanzia. Resta da chiarire chi abbia organizzato il recupero della droga e quale fosse la sua destinazione finale.
1: Sono notizie invece per quanto riguarda le truffe delle Harley, così soprannominate, perché fanno sapere gli avvocati civilisti, non si sapeva che dietro quelle richieste di risarcimento potessero nascondersi incidenti costruiti a tavolino. Questa è la linea difensiva dei due avvocati civilisti coinvolti nell'inchiesta che sulle presunte truffe all'assicurazione orchestrata da Cosanche, il 54enne genovese conosciuto sui social come William Solo. Entrambi hanno respinto le accuse del GIP chiamato a decidere sulle misure cautelari richieste dalla procura. Hanno ammesso di conoscere Cosanche, ma di sostenere di non sapere che quelle erano delle truffe. A sostegno della loro versione avrebbero prodotto anche elementi documentali per entrambi coinvolti in tre episodi contestati. Il pubblico ministero ha chiesto la sospensione cautelare dell'esercizio della professione. Per il coinvolgimento del vigile fa sapere l'incidente era vero. Ancora una spaccata nei locali del centro storico, quelli che avvengono di notte, comunque quando non ci sono i titolari, non ci sono i clienti ovviamente. Questa volta è toccato a un noto locale che si trova proprio in Darsena, una delle zone tra l'altro che hanno di più i fari puntati. Sentiamo Laura Bottino.
3: Una notte come tante, o quasi, per il bar mente locale di Calata Vignoso è l'ennesima spaccata. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all'1:30, ignoti hanno sfondato una vetrina, probabilmente utilizzando un tombino, nel tentativo di entrare e rubare. A raccontarlo a Primo Canale Paolo Bongiovanni, direttore operativo della catena. Questo locale è tutto vetrato, è successo già troppe volte. Dentro, però, non c'erano soldi. Da tempo ormai i dipendenti sanno che non devono lasciare troppi soldi nella cassa, quindi non c'era nulla da rubare, se non qualche attrezzatura. Ora però tocca riparare, una spesa pesante per un'attività che, come altre nella zona, fa i conti con i danni ripetuti. Ci sono pro e contro, spiega Bongiovanni.
4: Il locale ha 8 locali in giro per la città, da più grandi più piccoli. Questo è uno dei più piccoli, ma molto molto frequentato. È il primo passaggio per i croceristi che arrivano in città il fine settimana, è uno dei primissimi passaggi per qualsiasi turista che entra in città e vada verso il porto antico. E sicuramente uno dei più esposti, perché di giorno c'è grande passaggio e quindi molto vissuta la zona. Di notte potrebbe essere molto vissuta, potrebbe essere un riferimento per la città, però tante volte abbandonata.
3: L'autore del gesto intanto è stato trovato e arrestato, un 28enne di nazionalità marocchina, già noto agli uffici, che addosso aveva il cellulare aziendale di una trattoria di via Canneto il Curto, in cui due ore prima si era verificato un altro colpo.
1: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico

0: di Genova appuntamenti speciali per celebrare i 60 anni di Euroflora, l'occasione per rendere omaggio a una delle kermesse più importanti d'Italia.
1: Da pioniera della bellezza al laboratorio per il futuro della città, Euroflora si prepara all'edizione del 2028 e nel frattempo festeggia i 60 anni dalla prima edizione, un percorso lungo che ha visto la kermesse floreare, modificarsi e attirare la grande attenzione.
2: I 60 anni abbiamo portato oltre 6 milioni di visitatori, capi di Stato davvero di tutti i paesi, abbiamo portato tutti i più importanti maestri florivivalisti del mondo e insomma è una grande soddisfazione vedere che è sempre puntuale ed è sempre di grande interesse.
1: Dal 10 al 12 ottobre al Porto Antico tanti eventi speciali attraverso il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e progettazione del paesaggio verrà anticipata la visione di Euroflora 2028 rilanciando il florovivaismo come infrastruttura essenziale per il benessere ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane.
2: Tutti gli esperti della materia proprio per parlare di questa architettura verde che deve esserci nelle città, la sostenibilità, la green therapy e tutto quello che abbiamo detto, con particolare riferimento anche al problema climatico, perché effettivamente questo mutamento climatico trova nel verde, nelle città, un forte alleato.
0: Un fine settimana alla scoperta di luoghi ricchi di storia, di arte e cultura, alcuni dei quali normalmente sono chiusi al pubblico. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno con visite speciali in tutta la Liguria, ci racconta dove Lisa Ricci.
3: Porte aperte a monumenti, edifici storici e luoghi spesso inaccessibili al pubblico. Torna nel fine settimana la 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, l'iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In Liguria saranno 6 le delegazioni territoriali coinvolte, insieme ai volontari e gruppi giovani, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze della regione. A Genova protagonisti il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno e la tomba di Mazzini, mentre a Savona e Sestri Levante riapriranno le porte di 2 conventi da tempo chiusi al pubblico. Spazio anche all'entroterra, con percorsi alla scoperta dei borghi di Borgomaro e Callizzano. Alla Spezia invece sarà possibile salire a bordo della nave Allianz, impegnata nella ricerca scientifica e nello studio dei cambiamenti climatici. 2 giornate che rappresentano anche un'occasione per sostenere le attività di tutela e conservazione del patrimonio portate avanti dal Fondo per l'Ambiente Italiano, come sottolineato dalla presidente del Fai Liguria, Farida Simonetti.
4: Un weekend di festa, di aperture straordinarie organizzate dalle delegazioni del FAI in tutta la regione. Grazie ai volontari si apriranno posti normalmente inaccessibili o da tempo chiusi e si scopriranno argomenti non solo di arte e di storia, come può essere il convento di San Giacomo a Savona o il convento dei Cappuccini a Sestri Levante, ma anche un'attenzione particolare, come nell'impegno del FAI negli ultimi tempi, a tutto ciò che è cultura del territorio, quindi le tradizioni legate all'agricoltura, alla pastorizia, alle antiche mulattiere.
0: Sono tornati a parlare gli allenatori di Genoa e Samp in vista delle partite del weekend, con 2 appuntamenti che si chiuderanno entro il sabato sera, con la Samp prima in campo, poi il Genoa, l'Entella e poi ovviamente anche la Serie C. Ma ci racconta tutto Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
5: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Giornate di vigilia o di antivigilia hanno parlato gli allenatori. Partiamo ovviamente dal Genoa, che prepara la sfida in casa di sabato alle ore 15 contro la Fiorentina, una Fiorentina in ripresa dopo il cambio dell'allenatore con il ritorno di Vanoli. Nella conferenza stampa pre-partita De Rossi ha parlato anche delle assenze, mancheranno infatti Colombo, McTree e Sow, ancora infortunati, e poi appunto si è parlato anche di quella che è stata la lunga sosta e di come questo cambia in qualche modo ovviamente la preparazione, e anche cercato di cambiare qualcosina nell'assetto della squadra. Sentiamo.
6: Se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare e lo dobbiamo fare in maniera

0: Cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni, quindi non è questione di facciamo finta di essere subentrati perché quello che abbiamo fatto fino adesso è sbagliato o qualcuno ci ha fatto qualcosa per cui noi siamo in questa condizione. No, pulisci la testa e se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli. Quindi abbiamo cercato di pulire un po' le nostre teste, sia dal dispiacere sia da quelle convinzioni che a volte ti incastrano un pochino sulle tue convinzioni, no? e non ti fanno sbloccare la squadra, perché a volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità, me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante, perché è giusto così fare quando si allena, e quindi penso che si dovesse modificare qualcosina nella metodologia, nelle scelte, nella ricerca del gol, nella ricerca della fase difensiva.
1: Queste le parole di De Rossi, che assicura che il Genoa farà una gran partita contro la Fiorentina domani sera. Invece passiamo alla Serie B. In campo la Sampdoria ad Avellino, sfida difficile per i blucerchiati, anche in questo caso bisogna fare i conti con le diverse assenze. In conferenza stampa prepartita l'allenatore Bernardo Corradi ha parlato di una partita certamente difficile per quanto riguarda i giocatori. Caramo può partire dall'inizio mentre Ravanelli torna a disposizione. C'è però da registrare l'assenza di Sinani, che domani si opera. Sentiamo le parole del tecnico blucerchiato Bernardo Corradi.
2: Una partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi perché fino adesso ci siamo sempre allenati e abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. Poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene, è una squadra che ha delle caratteristiche ben definite e che va affrontata con la massima attenzione. Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva, e poi nel dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno, e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale, però credo che a questo punto l'idea è quella di aspettare gennaio per poi tornare sul mercato, visto e considerato, insomma, e ci siamo passati di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati, il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore, e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
1: Ricordiamo che in Serie B l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia, mentre in Serie C le sfide delle due Liguri sabato sera alle 20:30 al Picco Spezia Gubbio, e infine vado a Perugia domenica alle 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie ad Andrea Popolano per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché bene!

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente.
0: Quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche da Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo? Proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo.
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti.

0: tanti, però devo dire con l'autorità Estea Portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il terzo valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi purtroppo, e speriamo col terzo valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che no, verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità Estea Portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo

0: serbatoio, spostare l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi diciamo, come dire, già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo, non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro diciamo, rappresentavo Confindustria e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è del piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sar, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion. Il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Le sfide dell'economia globale, gli squilibri finanziari e il ruolo dell'Italia. Alla Camera di Commercio di Genova, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ha aperto le celebrazioni per gli 80 anni dell'Istituto di Economia Internazionale. Una giornata di confronto sul futuro dell'economia tra instabilità, innovazione e sostenibilità.
1: Questo anniversario corrisponde anche con il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica di una medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi avremo la fortuna di celebrare questo anniversario con un'altissima presenza del professor Ignazio Visco, come voi sapete ex governatore della Banca d'Italia e economista di fama e ispiratore di buona parte delle politiche degli ultimi 10 anni. Quindi un momento importante, ovviamente celebriamo in questo gli amici e coloro che negli anni hanno sostenuto questa cosa.
2: È nato in un periodo in cui si dibatteva in questo paese se seguire il protezionismo o l'apertura al commercio estero. Grazie al cielo prevalse questa seconda opzione, all'epoca patrocinata fortemente da Luigi Einaudi, che è uno dei fondatori di questo istituto. Oggi, come voi vedete guardandovi attorno, il problema protezionismo, libero scambismo è particolarmente attuale vista la politica tarifaria degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti, quindi non poteva esserci

0: Che occasione migliore se non questa per ribadire l'importanza del libero scambio e il fatto che tutti i paesi beneficiano dall'abbattimento di barriere doganali.
1: Ignazio Visco, nella sua lezione magistralis, ha parlato della situazione economica mondiale, con particolare riferimento alla posizione debitoria degli Stati Uniti d'America e del ruolo dell'Europa, che dovrebbe essere più unita nelle scelte decisive.
2: Il debito pubblico americano tende...
3: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Bipper che vengono presentati in questo evento, conferma e si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
4: Un'economia del mare che cresce e innova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso Bipper affianca le imprese della Blue Economy, sostenendone sviluppo e competitività.
5: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevata mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate delle soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
4: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla blue economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella blue economy, la banca c'è come supporto finanziario, che credo sia estremamente, estremamente utile.
6: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La blue economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
5: La blue economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di catena di fornitura di tante aziende e PMI di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
4: L'Italia ha dei primati in tante componenti della blue economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
3: Se i recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.
7: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
9: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
8: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: cominciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso: Elena Nicolai, molto alta e robusta; Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto; Max Lorenz, della medesima taglia; e il baritono Raimondo Torres, di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina, verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì. E a questo,
0: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
0: Togliatti
1: De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice,
0: diciamo, che ha avuto poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo

0: Ma dico, Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che e la poi... scopre, poi Visconti che la, la lancia alla Scala e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da

0: porta via, rendendola forse inizialmente felice e poi infelice, molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice.
1: Muore ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che sì, mi sembra carina da ricordare, e cioè, questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Rittmann, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco, in un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel pazzesco, senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo.
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco,
1: no,
0: quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lotttare.
1: Era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: i grandissimi. E se non si andava
0: cantanti
1: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola. Il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica, e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983, con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan.

0: Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Bonning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato, il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende,
0: lo spettacolo riprende, e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente.
1: No,
0: però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
3: tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale della OM IRCCS nel plesso del Villa Scassi. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
0: Allora, numero verde 800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. L'ottobre rosa, il mese di sensibilizzazione per il tumore al seno. E allora partiamo forse dalla domanda più semplice, ma è quella che ci dà anche molti più spunti. Oggi il tumore al seno fa ancora paura, ma quanto è cambiata la possibilità di curarlo e di guarire?
1: Intanto grazie per la domanda, perché effettivamente nonostante la ricerca, la comunicazione e la tecnologia giochi a favore di percorsi ormai sempre più sicuri e meno invasivi non solo dal punto di vista di chirurgico ma proprio terapeutico, il concetto di una patologia tumorale alla mammella è sempre un elemento di grande preoccupazione che a volte non riguarda soltanto il paziente coinvolto ma anche l'intero nucleo familiare, delle amicizie e quindi di quelle che sono le abitudini di vita. Oggi però effettivamente tutti i percorsi che partono appunto dalla prevenzione, che sappiamo si divide su diversi livelli, ma già soltanto su quella più famosa, cioè la secondaria, quella finalizzata a diagnosi sempre più precoci, consente effettivamente di applicare percorsi di cui io rispetto sempre profondamente ovviamente la dinamica personale del timore e della preoccupazione, ma che consentono effettivamente di raggiungere risultati straordinari con un'invasività davvero superabile da tutti i punti di vista.
0: L'ottobre rosa ci ricorda l'importanza della prevenzione. Sappiamo che le donne sono più sensibili, per esempio, rispetto agli uomini, però ancora i dati dello screening, insomma, non sono così ottimali come potrebbero essere. Ma com'è possibile?
1: Sono assolutamente d'accordo. In realtà abbiamo avuto anche un momento storico che non ci ha aiutato, che è stato il famoso Covid, nel senso che i dati negli ultimi anni erano sempre più crescenti, con un'aderenza ai percorsi di screening, diciamo, regionali, nazionali, sempre maggiore, che ha subito poi un piccolo rallentamento in quel tipo di periodo che sappiamo avere mutato un pochino le abitudini antiche e anche più moderne. Oggi gli ci sono di nuovo in ripresa. È importante anche sottolineare, fortunatamente, che l'aderenza allo screening cosiddetto regionale non corrisponde sempre a una completa aderenza in termini di prevenzione, nel senso che esiste anche una quota molto significativa di screening volontario, cioè di pazienti che autonomamente prenotano esami di prevenzione, quali la principale mammografia, presso sedi esterne a quelle del percorso regionale. Quindi noi dobbiamo portare con l'informazione sempre più adeguata e sempre più vicina, perché ricordiamoci che anche la facilità di accesso è uno degli elementi fondamentali per alcune fasce di popolazione, sia quelle impegnate nel lavoro che nella famiglia, a volte invece per problemi di mobilità stessa, uno dei fattori principali, la chiave per migliorare la performance e l'aderenza.
0: Oggi si parla sempre più di una chirurgia su misura, un po' da tutte le parti, ma in questo campo che cosa significa concretamente operare una donna oggi? E purtroppo sappiamo che l'età, insomma, è sempre anche più bassa, poi magari ecco, ne parliamo anche di questo, cercando di rispettare il più possibile il suo corpo.
1: Allora, la patologia mammaria e i suoi trattamenti sono cambiati maggiormente forse negli ultimi 20-30 anni che rispetto agli ultimi 100, ed è importante sottolineare quanto la parte chirurgica sia stata il soggetto, diciamo, uno degli elementi protagonisti della sua evoluzione, nel senso che oggi applichiamo nella stragrande maggioranza dei casi, senza entrare nel concetto di percentuali che poi diventano noiose, delle metodiche di carattere mini-invasivo e conservativo, cioè finalizzate a conservare l'anatomia, diciamo, naturale del paziente, quella sua, senza dover incorrere a modifiche anatomiche significative. Ma il grande passo avanti lo abbiamo avuto anche in quelle che sono ancora delle condizioni dove la chirurgia deve essere un po' estesa, ma applicata sempre con una metodica mini-invasiva, ad esempio con la chirurgia endoscopica, e le contestuali metodologie ricostruttive. Quindi, nonostante, seppur con percentuale più ridotta rispetto alla cosiddetta chirurgia conservativa, anche quelle che oggi vengono chiamate in maniera moderna ma sennata mastectomie

0: conservative, che può sembrare un ossimoro ma è molto sensato, è permesso utilizzare una radicalità oncologica un pochino più estesa, ma garantendo già al termine dell'intervento un grande rispetto di quella che è il profilo anatomico del paziente.
1: Tra l'altro, quando insomma una donna riceve la diagnosi di tumore, spesso, no, una delle prime domande che credo voi vi sentiate fare è proprio questa, no? Cioè, dovrò effettivamente affrontare una mastectomia? È ancora un po' difficile anche capire che cosa ha fatto la tecnologia, che cosa sta facendo, e questo è un blocco anche un po' psicologico per quello che una volta avveniva, no? Per questo che è bene sempre ripeterlo, a
0: assolutamente
1: qualsiasi età.
0: Tiziana, lei c'entra un punto di incredibile importanza in termini di comunicazione del paziente oncologico-senologico, anche perché è incredibile ed è stato anche oggetto di studi di cui alcuni diciamo un po' antichi, nel senso che risalgono a diversi anni fa, nei quali proprio la prospettiva e la proiezione del paziente nei confronti degli esiti chirurgici cambia in maniera radicale dall'inizio del percorso al termine, cioè quando poi il periodo di follow-up va a terminare. La domanda che lei mi ha posto è molto corretta, nel senso che molte pazienti temono di dover affrontare un percorso chirurgicamente invasivo, ma allo stesso tempo, e può sembrare paradossale, a volte è complicato spiegare e rassicurare un paziente del fatto che, nonostante su un esame istologico ci sia una parola che spaventa sempre per molti anni almeno spaventerà, il termine di mastectomia a volte è quasi quello che viene richiesto, nel senso che viene richiesto un elemento, quasi come se l'intervento esteso sia un elemento di sicurezza, e quindi trasmettere il fatto che un intervento mini invasivo sia in realtà sicuro, anzi a volte anche di più di un intervento più esteso, a volte può essere un device di tipo comunicativo abbastanza complicato. Quindi a volte è il contrario, nel senso che il paziente desidera o pensa che l'intervento ampio sia una garanzia maggiore rispetto all'intervento conservativo. In realtà oggi sappiamo che non è assolutamente detto che sia così.
1: Spinacci, volevo chiederle in merito a questa sperimentazione che Villascassi e il Galliera stanno facendo, insomma state portando avanti, di che cosa si tratta?
0: Allora, questo è uno studio davvero molto importante che riguarda attualmente pochi centri in Italia e nel mondo, che individua tra i pazienti che si possono diciamo arruolare in questo percorso. In realtà il farmaco è un farmaco che esiste, già utilizzato in oncologia, ma con dosaggi e metodi in linee completamente diverse, che è finalizzato ad essere assunto nel breve periodo prechirurgico in pazienti giovani, quindi con ancora un ciclo mestruale attivo e con una sensibilità dal punto di vista tumorale nei confronti degli estrogeni progestinici. Il suo scopo è quello di degradare la capacità della lesione tumorale di replicarsi. Quindi nella fascia di circa 4 settimane di preparazione all'intervento, il paziente assume questo farmaco, che è un farmaco orale, quindi anche con un impatto generale nei confronti del paziente assolutamente non invasivo, il quale è in grado di ridurre la capacità di crescita della lesione tumorale. Questo ha un duplice valore: oltre che ridurre quello che è il concetto un po' di aggressività, in realtà può influenzare in maniera molto significativa quelle che saranno le scelte di tipo terapeutico post-operatorio, perché ridurre l'indice di proliferazione, che tecnicamente si chiama Ki-67, può voler dire ridurre la necessità di applicare terapie chemioterapiche nel periodo post-operatorio.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Vi prego, cercate di fare un po' la sintesi. Ricordatevi che i nostri medici non possono, diciamo così, darvi un consulto per televisione se non un'indicazione generale, perché anche se mi scrivete o mi mandate le fotografie dei vostri esami, non posso ovviamente riportarlo in televisione. Allora, cerco di fare la sintesi. Buongiorno, mia familiare di 80 anni ha ricevuto un esito istologico che indica carcinoma infiltrante NSTG2 al seno con componente ormonale alta, ma progestinico assente. In linea generale, per una paziente di questa età in buone condizioni, quali sono i percorsi farmacologici, se ce ne sono, o chirurgici standard, e verso quale opzione si tende vista l'età? Grazie.

0: E questa è una situazione culturalmente molto importante, nel senso che oggi per noi l'età non è un limite significativo nella scelta del trattamento, anzi ci sono linee guida italiane e internazionali che indicano in maniera molto specifica quello che deve essere il trattamento, che anzi può essere il trattamento del paziente più maturo, cioè over 75 anni. Se la paziente in questione è una paziente in buona salute, ovviamente, come diceva molto correttamente Tiziana, in seguito a una valutazione di carattere fisico e di performance generale del paziente, è un paziente sicuramente candidabile a un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione della lesione tumorale. La lesione di tipo tumorale è una lesione di tipo tumorale molto comune, anzi la più comune in assoluto, perché occupa più o meno il 50% delle diagnosi di lesione tumorale al mondo, e diciamo la sensibilità ormonale è uno strumento estremamente positivo, perché con un adeguato intervento e una terapia cosiddetta adiuvante, quindi una terapia post intervento finalizzata a ridurre i rischi di ripresentazione di patologia mediamente piuttosto moderati in questo tipo di caso, il paziente, anche se over 80, può serenamente proseguire nel suo stile di vita e nella sua quotidianità, considerandolo, diciamo, appartenente alla categoria dei pazienti che guariscono da questo tipo di quadro clinico.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani ai nostri telespettatori.
0: Grazie mille.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: In questo ottobre rosa eccoci insieme con il dottor Stefano Spinacci, responsabile della senologia territoriale a OMIRCCS Villa Scassi. Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, 68 anni, nel 2009 sono stata operata al seno per un tumore C5. Mi hanno tolto anche il linfonodo sentinella, ho fatto chemio, radio e per 10 anni ho preso la pastiglia antitumorale. Ogni 6 mesi mi tengo controllata con mammografia e ecografia. Per ora tutto bene, ma ho sempre paura che potrebbe ritornare dopo anni. È così? Grazie Giorgia.
3: Allora, in questo caso è necessario specificare un dato molto importante. Il cosiddetto C5 non è una tipologia di tipo tumorale, ma è una classificazione relativa alla diagnosi che si eseguiva col cosiddetto ago aspirato, che è una procedura che oggi non viene praticamente più applicata perché è stata sostituita da una procedura bioptica che viene chiamata agobiopsia, quindi di una fase pre-chirurgica. L'identificazione della lesione tumorale in questo caso avviene con l'esame istologico definitivo, quindi i valori di rischio predittivo di ripresentazione di patologia derivavano dal profilo caratteriale della lesione tumorale e dall'eventuale numero di linfonodi, sentinella o eventualmente accessori che potessero essere

0: soggetti dalla presenza di una componente di tipo tumorale. Il dato però molto importante è che la paziente parla di un periodo superiore ai 10 anni. Ormai si definisce il fatto che una lesione che non si ripresenta in un lasso di tempo ancora più ristretto di 5 anni non venga nemmeno più definita recidiva, ma addirittura second breast, cioè come se fosse una seconda lesione tumorale. Quindi, trascorso un lasso di tempo così alto, il rischio ormai di ripresentazione è estremamente ridotto, è diciamo quasi normalizzato a un paziente che di patologia tumorale non abbia mai avuto. Ovviamente il concetto del timore della ripresentazione di malattia è una delle problematiche di carattere emotivo che noi rispettiamo più profondamente, e addirittura tanti anni fa si diceva già che elevare una lesione tumorale tecnicamente per un chirurgo a volte non è così complicato, ma il grande problema è riuscirlo a volte a rimuovere dai ricordi. E da questo punto di vista esistono dei percorsi anche delicati, ma io credo che in questo tipo di contesto la paziente possa affrontare la sua quotidianità con grande serenità.
1: Buongiorno, avere il gene BRCA significa tumore per forza? Grazie Valentina.
0: Allora, qui entriamo in un campo ancora più specialistico, il cosiddetto BRCA 1 e 2.
1: I test genetici ormai... Angelina Jolie, tanto per capirci, per i telespettatori.
0: Esattamente. In realtà, pensi Tiziana, tanti anni fa quando si è cominciato a fare l'indagine relativa alla parte genetica, i geni studiati erano pochissimi, oggi sono decine, ma in realtà quelli che noi riconosciamo come effettivi elementi di rischio sono soltanto 4. Il BRCA 1 è uno di questi. In realtà la mutazione del BRCA espone effettivamente a un rischio molto più elevato rispetto a un paziente non mutato, dove però diciamo che la certezza del 100% non c'è, ma l'indicazione è un'indicazione clinica o a un trattamento di carattere profilattico chirurgico o a un tipo di osservazione programmata, che ovviamente può cambiare un pochino sulla base della diagnosi della mutazione, dell'età della diagnosi della mutazione stessa.
1: Allora, andiamo avanti. Buongiorno, 70 anni. Dal 2014 ho un piccolo nodulo 7 mm C1, ora con sottile cercine calcifico. Non darà più problemi in futuro? Grazie.
0: Allora, diciamo che fortunatamente un reperto che rimane identico in 13 anni difficilmente può avere un profilo di qualsiasi natura patologica. Una cosa anche a volte importante è un timore abbastanza comune, è quello dell'idea della trasformazione di un reperto. In realtà molte lesioni, quelle cosiddette benigne, anche se un C1 è ricombinazione, la stessa procedura di cui parlavamo prima, oggi si applicherebbe una metodica cosiddetta agobioptica, è un contesto di tessuto pressoché normale. E quindi come tale non va incontro a nessun tipo di mutazione. Poi in realtà esistono invece altri tipi di condizioni che non sono queste, che nel tempo possono rappresentare diciamo dei terreni di cultura dove il rischio di produrre una lesione tumorale in quella sede è leggermente più alta. Però un reperto di 13 o 14 anni fa, se non ricordo male, è un reperto che certamente ormai così è e così rimane.
1: Buongiorno, 56 anni, faccio la mammografia ogni 2 anni e da 1 anno e mezzo faccio la TAC per follow-up per tumore endometriale operato senza bisogno di altre cure. È opportuno fare anche ecografia o la TAC addominale serve a vedere se c'è qualcosa? Rita.
0: Allora, onde non fare errore, l'attacco ha uno scopo di follow up per quello che riguarda la patologia pelvica, cioè ginecologica, e non ha nulla a che vedere con quello che è il discorso di prevenzione follow up dell'area mammaria. Quello che è invece un'indicazione di carattere ecografico è un'indicazione che viene data specificatamente o dal senologo o ancora più comunemente dal radiologo sulla base del tipo di informazione che la mammografia genera. Perché la mammella è un organo soggetto a delle trasformazioni strutturali anche dovute un po' a un percorso di maturità e poi successivamente in invecchiamento, quindi pre, post, menopausa, dove la sua densità può determinare delle indicazioni a eseguire o soltanto la mammografia o anche un'ecografia di completamento. Oggi poi abbiamo a disposizione strumenti addirittura di terzo o quarto livello come la mammografia con mezzo di contrasto, l'agobiopsia, la risonanza magnetica, ma che sono diciamo fortemente indicati solo in casi specifici e selezionati.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei parlare con il senologo, il dottore.
1: Sì, è in diretta. Grazie. Signora, prego, la sta ascoltando, faccia pure la sua domanda.
2: Buongiorno dottore, guardi, io telefono per mia figlia che ha fatto prima una mammografia e poi

0: noi un lupo. E c'è scritto: si apprezza qualche microciste e piccola linfoartia su due lati. Qualche microciste su due lati e piccola linfadenopatia. E sotto c'è scritto, non capisco questo termine, BRADS e 2.
1: Va bene, vediamo se buongiorno. Le può dare una mano, poi ovviamente bisogna fare riferimento a uno specialista, al suo medico, perché non si possono fare consulti in televisione, ma prego, vediamo di aiutare questa signora con le parole. Ecco.
2: Assolutamente sì, come sempre la valutazione clinica è indiscutibile, ovviamente il collega che ha eseguito l'ecografia auspicio che abbia dato tutte le indicazioni del caso, però il BRADS è una metodologia, una classificazione del rischio radiologico che viene classificato praticamente dalle E1, e sta per valutazione ecografica, fino al 6, dove già diciamo permane un certo tipo di diagnosi. E2 vuol dire che la valutazione ecografica eseguita non ha prodotto nessun tipo di reperto sospetto per patologia o potenziale patologia. Quindi un E2 normalmente viene classificato come un esame negativo per reperti sospetti, quindi buono, pulito e che non ha bisogno di fare altro. Però, come ha detto Tiziana in maniera assolutamente corretta, se vi fosse un minimo dubbio è importante rivolgersi al suo curante o a nell'eventualità a uno specialista se lo conosce o tramite l'accesso, CUP e tutto il resto, alla fronte di qualsiasi tipo di dubbio personale.
1: Buongiorno, volevo ringraziare il dottor Spinaccio, ho avuto un intervento nel 2020 in un periodo complicato, ma ho avuto un'assistenza straordinaria, ho passato i 5 anni e sto bene, grazie Patrizia.
2: Grazie Patrizia, ovviamente sicuramente se la vedessi la riconoscerei e devo dire che sembra una cosa banale, ma a volte questo tipo di riconoscenza o di successo, diciamo, perché sono passati ormai molti anni, è almeno personalmente per me una delle soddisfazioni più grandi, perché tutti noi sappiamo che a volte la vita del medico, del chirurgo, comunque all'interno degli ospedali può essere un po' ossidante. Questo tipo di rapporto è quello che almeno a me personalmente dà una vitalità e una forza quotidiana per cercare di fare sempre meglio, soprattutto per i pazienti.
1: Buongiorno, dopo aver eseguito la mammografia meno di un mese fa mi è stato chiesto dal radiologo di approfondire con una risonanza magnetica con il contrasto perché non si sentiva sicuro. Sul referto ha scritto che gli pareva di vedere un'area di tessuto asimmetrico stelliforme, ma la risonanza con il contrasto eseguita ha dato esito totalmente negativo. Posso stare tranquilla, Paola?
2: Allora, certamente la mancanza di una presa di contrasto è un elemento estremamente favorevole, però diciamo che se uno specialista radiologo ha posto un dubbio su un piccolo reperto, dubbio che poi, attenzione, questo è un altro limite comunicativo molto importante, molto spesso si pensa che dentro una mammella ci possa essere o solo una formazione cistica, per modo di dire, o comunque niente, o forzatamente una lesione tumorale. In realtà esistono numerosi alterazioni che non sono né di carattere tumorale né di carattere cistico, che possono magari avere necessità di essere osservate nel tempo o sottoposte dalle procedure di osservazionali o microistologiche. Diciamo che la risonanza negativa è un fattore molto positivo, però se effettivamente ci fosse un reperto ecografico o mammografico anche con una minima riserva, potrebbe essere presa in considerazione una procedura di microbiopsia tramite una VAB, cioè un ago aspirato molto evoluto, perché dicevamo appunto prima che gli aghi aspirati non si fanno più, ma una procedura dedicata al fine di comprendere l'effettiva natura di questo tipo di reperto.
1: Spinaci, 60 secondi, come se fosse una scheda in questo ottobre rosa, come fare prevenzione, come prenderci cura di noi, ovviamente non solo in questo mese ma sempre, quindi quando si fa la mammografia, quando l'eco, come controllarci.
2: Allora, sacrosanto, prevenzione sempre, non soltanto nel mese di ottobre. Ottobre è una parentesi, diciamo, rosa, che ci serve a fornire ancora più informazioni, ma a culturare, cioè rendere partecipi i cittadini di tutte quelle che sono le possibilità. Ricordiamoci, la prima mammografia al compimento dei 40 anni, tra i 30 e i 40 non ci sono vere e proprie indicazioni di una scadenza regolare, ma che andrà diciamo valutata negli anni. Nel mese di ottobre due plessi, Villa Scassi e San Martino, faranno due open weekend, noi 17-18, i colleghi di San Martino il weekend subito dopo, dove dalle 9 alle 12 e nel corso del pomeriggio eseguiremo visite e consulenze.

0: Firenze al fine di poter dare un ancora più facile accesso a tutti i cittadini genovesi, non solo, su quelli che è la cultura della prevenzione senologica. Naturalmente dobbiamo sempre ricordarci che centri ad alta specializzazione, cioè le breast unit, il medico curante, sono accessi che il cittadino deve sempre ricordare di avere a disposizione nel corso di tutto l'anno. Peraltro, come ricordavo recentemente, sia noi che i colleghi di San Martino abbiamo messo a disposizione una linea telefonica che noi chiamiamo Via Rose, dove i pazienti che hanno un sospetto per la loro salute possono accedere al servizio senza dover ricorrere a richieste, quindi con un accesso diretto.
1: Grazie al dottor Stefano Spinaci, responsabile della senologia territoriale della OMIRCCS Plesso Villa Scassi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Tiziana, grazie per l'ospitalità. Buona giornata.
1: Arrivederci.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Sei andata da Conad?
11: Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
12: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
14: Perché conviene.
15: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente, dopo tanta attesa, ricomincia il campionato e comincerà subito domani, perché oggi è la vigilia di una partita importantissima che vede la Sampdoria impegnata ad Avellino. Poi un sabato specialissimo perché comincia il Genoa, ci sarà l'Entella con la Juve Stabia, il Genoa con la Viola, con la Fiorentina e poi 120 anni dello Spezia col Gubbio in uno stadio sold out già adesso. Chiuderà tutto il Vado che si recherà a Perù. Una squadra di Riolfo che cercherà di conquistare più punti possibile per sostenere quella che è la sua classifica. Ma che weekend ci aspetta? Meraviglioso! Allora mi presento subito i miei ospiti, perché argomenti ne abbiamo tantissimi, temi ne abbiamo tantissimi, ospiti tantissimi, cominciando da Elio Signorelli. Buonasera.
1: Buonasera Graziano, buonasera a tutti a casa.
0: Si è fatto la barba, Elio?
1: Sì.
0: Aria nuova, vita nuova.
1: Il cambiamento, sperando che il Genoa cambi e faccia punti.
0: È rimasto sempre con i suoi fogli, Stefano Pumpo.
2: Ciao,
0: buonasera
2: Graziano, buonasera a tutti. Il mio amico qua Elio è liceale stasera. Lui è bellissimo. Aspetta. Lui è bellissimo, ma il suo Genoa un po' meno.
0: Avvocato, mi aiuti lei, Andrea Rivellini.
3: Guarda, io volevo intanto salutare tutti a casa. Sento l'elettricità giusta. Sento l'elettricità giusta. Da quella parte sento dei mormori strani. Dicono che il Genoa non è granché, ma la Sampdoria dov'è? Ho guardato la classifica
2: vittoriosa
3: della Serie A e non c'è.
0: E io lo chiedo a Matteo Cesare dov'è la Sampdoria.
4: Io mi auguro che sia un weekend magnifico. Come chi? Quello numero 10 sulle spalle, Lorenzo il Magnifico. È lui, ci aspettiamo tutto da lui domani sera.
0: Siete belli, belli pimpanti stasera, eh? Ma io non voglio dimenticare chi ha costruito una manifestazione bellissima e chi dà veramente da divertirsi a tanti giovani anche diversamente abili, e questo mi piace moltissimo. Ho in collegamento Michele Corti. Ciao Michele!

0: Ciao Graziano, buonasera a tutti gli amici lì. Non so che cosa gli hai fatto mangiare, ma li vedo belli carichi, eh?
1: Sono belli carichi, vero?
0: Ma assolutamente.
1: Anche tu sei carico, perché sabato è un appuntamento importantissimo,
0: Siamo elettrici anche noi. Hai illustrato un weekend da favola, ci mettiamo dentro anche lo Sportability Day, perché è davvero un super weekend. Noi sabato alziamo il sipario alla sciorba, aspettiamo davvero tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Primo Canale. Chi andrà a vedere Genoa Fiorentina come Andrea Rivellini farà un salto da noi prima, chi invece avrà già, come dire, smarcato l'impegno con la stamp avrà tutta la giornata per poter stare con noi. Al di là delle battute, come vedete nelle immagini, noi sabato saremo alla sciorba nel villaggio senza barriere più bello della Liguria e forse uno dei più belli d'Italia. Campo, pista di atletica, piscina, 46 discipline sportive da provare, 88 associazioni che potranno abbracciare ragazzi e ragazze di ogni abilità, avvicinarli a sport anche un po' diversi, quelli non proprio classici, certo, calcio, basket, volley, tennis, ma poi c'è anche il tiro con l'arco, il ciclismo, la mototerapia di Vanni Oddera. Insomma, ci sono talmente tante occasioni che l'appello, lo abbiamo lanciato e lo rilanciamo oggi, è a tutte le famiglie della nostra Liguria che hanno ragazzi con una disabilità. Questa è la vostra festa. Venite, venite con i vostri ragazzi, con i loro amici, con i parenti. Devono essere in compagnia, devono vivere una giornata di festa, di amicizia, di inclusione, con il ristoro, la focaccia, i dolci, gli abbracci, la premiazione, le medaglie, perché è una giornata di sport, di inclusione, è un evento totalmente gratuito che insieme a una squadra di straordinari amici ogni anno noi vogliamo realizzare per la nostra Liguria. Il grazie va ovviamente a Regione Liguria, al Comune di Genova e a Fondazione Carige, che sono i tre player che in primis rendono possibile tutto questo, e poi a una straordinaria squadra davvero di persone che quando sono lì insieme a noi e vedono queste immagini, vivono queste immagini, ti emozionano. Sabato venite, venite anche con i vostri ragazzi che vogliono fare una giornata di sport e vedere come i grandi campioni affrontano lo sport. E di campioni ne avremo, di stelle ne avremo, perché Francesco Bocciardo è il nostro grande ambassador e ci sarà e nuoterà la staffettona alle 15 con tutti quelli che vorranno tuffarsi in piscina. Poi però avremo Onei Tapia, uno dei più grandi campioni paralimpici della nostra Italia, lancio del disco, lancio del peso, oro a Parigi nell'Olimpiade di 2 anni fa. Avremo Cristiano Berlanda, numero uno del golf paralimpico mondiale, Vittorio Podestà, colui che portò nell'handbike Alex Zanardi, un mito dell'handbike, il nostro Vittorio. Avremo Marta Cantero che si esibirà in acqua con il suo nuoto artistico. Avremo una giornata di sorrisi, di festa, e chi non viene secondo me perde una grande occasione. Quindi
1: noi Graziano, ti facciamo da questo studio un grandissimo applauso. Bravo Michele e bravo a tutti i tuoi ragazzi, bravissimi, bravo, perché è una manifestazione bellissima. Tu non te ne vai a letto, vero? Adesso.
0: È troppo buono, fammi solo dire che è il merito di tutti quelli che insieme a noi ci credono. Uno ce l'hai seduto lì, ce l'hai vicino alla mano destra, Andrea Rivellini.
1: Ma ci credono tutti questi ragazzi, ci credono tutti.
2: Noi stiamo facendo grandi cose, Michele, ne faremo ancora di più. E tutti quanti
0: è
2: sabato
0: veramente qualcosa
2: sciorba
0: di emozionante. Quindi ora parlatemi di stamp, Genoa, Spezia e Entella, poi se volete ci risentiamo dopo. Io vi aspetto sabato alla sciorba.
1: Molto bene. Grazie Michele, un grande abbraccio, perché ci risentiamo. E allora noi abbiamo la nostra trasmissione, perché era assolutamente doveroso per questa giornata bellissima che coinvolge tantissime persone alla sciorba. Ma allora, domani gioca la Samp, quindi diamo precedenza assoluta alla Samp, vero? Siete d'accordo, amici genuani?
2: Per una questione solamente cronologica, sì.
3: Potrebbe essere che vedete vincere, magari vincete.
2: No. Pensa queste cose.
4: Non si parla prima.
2: Queste cose non c'era scritto, questa cosa qua. Queste cose di solito portano di una sfiga.
4: È l'unica volta che sono d'accordo con Andrea. Ma guarda, l'unica volta.
3: Andiamo a vedere altro. Bisogna guardare oltre queste cose.
1: Allora, noi guardiamo oltre. Sentiamo la prima pillola della conferenza stampa.

0: di Corradi, che ci presenta proprio questo tipo di partita. Che partita sarà? Che partita si aspetta Bernardo?
1: Partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi, perché fino adesso ci siamo sempre allenati, abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. Poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene.
0: Allora, sintetico, abituarci.
2: Basta con questo sintetico. Tre anni che sento parlare di sintetico.
0: Vado lontano,
2: No, ma cioè è l'alibi dei perdenti. L'anno scorso mi ricordo Donati, prima di andare a giocare a Chiavari con l'Entella, ma sai, sembra che vadano a giocare a pallavolo. Cioè, un altro sport è uguale. Ragazzi, il campo è identico.
0: Ho capito.
2: Ma stiamo parlando di professionisti. Guarda, sembra che un altro sport, ragazzi.
3: I campi sintetici sono nati per i dilettanti. Ok, poi col tempo sono
4: Stai zitto.
3: Ma in Serie A campi sintetici.
2: Ho capito, Elio, però
3: si può parlare sempre di campo. Ci sono, benissimo, sì, però è la stessa cosa. Appoggi sono diversi.
2: Ho capito.
3: Poi è vero anche però, che ti capita due volte non menzionarlo.
2: Bravo. Visto che non vince.
3: Certo.
2: Io avrei iniziato da un'altra parte, perché il problema della Samp,
3: certo,
2: ce l'ha tantissimi. No, sono le trasferte.
3: Lui ha messo le mani
5: le troppe trasferte.
2: Ho capito. Metti già le mani avanti col sintetico, cioè, con l'avellino a squadra forte.
5: Però anche
2: ragazzi,
5: in casa non è che vi riempite di gloria.
2: No, però in trasferta.
3: Certo che sentire un tifoso che dice domani vinciamo.
2: Invece di dire è tre settimane che siamo sentiti. Fermi, c'è stata questa sosta, ci ha aiutato, siamo galvanizzati dalla vittoria col Catanzaro, vogliamo andare a Avellino e inanellare dei risultati, un filotto, una vittoria, secondo me non sentire il sintetico
3: in città,
2: e mi
3: cadono subito una diversa,
2: bravissimo,
3: c'è voglia,
2: andare nella parte sinistra della classifica, questo anche perché in trasferta, vuoi sapere un dato Elio? Le ultime 41 trasferte, quindi due campionati più tre partite di quest'anno, ne ha vinte 4 la Samp. 4 vittorie su 41. Quindi io sono già preoccupato del sintetico, delle vittorie che non vinciamo mai. Galvanizzaci un po'.
5: Ha fatto questa valutazione, ha detto siamo un po' scisci, siamo un po' coperti, diamo un po' la colpa al sintetico.
2: Andrea, sono 5 anni che siamo un po' scisci, come dici tu,
0: questa me la segno, è schisci.
5: Siamo schisci. Non si sa mai. Partiamo un po'
0: questa male. Questa me la segno e siamo schisci.
5: Però è un Insigne che sta bene in questo momento. È un Insigne che non ha paura del sintetico.
2: Facciamo gli scongiuri, che è ancora lunga fino a domani.
5: Hai dei giocatori in questo momento che l'ultima partita comunque l'hai sofferta, però hai capito tante cose da questi giocatori.
0: Hai capito
5: di avere un giocatore in casa che ti può risolvere le partite, cosa che in altri momenti non avevi, e hai anche un giocatore come Begi che in questo momento sta bene, è andato in nazionale, non ha giocato però ha sentito l'aria della nazionale, dunque è un'idea completamente diversa.
0: E Laurens lo sei dimenticato,
5: chiaramente è un giocatore là davanti sa tenere i palloni e sa
6: però
5: smizzarli.
6: c'è il sintetico quindi...
5: perché allora l'Avellino quando va a giocare nei campi normali cosa ha paura del campo normale? Non credo proprio.
6: È abituato
5: al sintetico.
0: No, è proprio questo, non questo discorso, cioè voglio dire,
3: ha ragione tuo figlio, cioè Corradi doveva cercare di cavalcare la positività di questo momento che onestamente dalla parte blu cerchiata esiste.
6: Vabbè, ma una pillolina, magari.
0: Ma scusate, ma adesso io voglio mettermi nei panni di Bernardo. Mi metto nei panni di Bernardo e faccio promesse su promesse su promesse.
3: Ma non promesse.
0: Vado là e fa. C'ho un calendario. Le prossime 5 partite.
6: Che vieni nel mio Caruggio.
0: Che è una roba difficilissima e lo ha detto anche lui con

0: conferenza stampa, c'è un calendario difficilissimo, perché non venite a dirmi che allenatori
1: partita. Allora Graziano, scusa, allora cosa dobbiamo vedere? Di nuovo la Sampdoria tutto l'anno che soffre?
0: No, non ho detto questo.
1: Cioè, se io capisco il tuo ragionamento, capisco Corradi, che il momento che poi ti esponi è un problema, però in questo momento, per dire, no, uno, se giri per strada a Genova oggi in questo momento, dalla parte Sampdoria leggermente più entusiasmo c'è,
2: assolutamente,
1: no? quindi vuol dire che qualcosa già il gruppo di Corradi e la squadra qualcosa ha già trasmesso,
0: perché Corradi ha trasmesso tanto a questa squadra,
1: è il mio punto di vista personale. Secondo me in questo momento, se anche tu ti sbilanci un po',
0: la consapevolezza
2: di avere fatto qualcosa, ma non tanto da poter alzare la testa e gonfiare il petto, e quindi secondo me sta un po' basso profilo, perché dice dobbiamo ancora macinare lavoro, dobbiamo fare ancora tanto per poi gonfiare il petto.
3: Certo che domani è un nodo cruciale. Perché forte
0: ragazzi,
3: della prestazione,
0: siamo alla sesta,
3: ma siamo alla sesta, ma noi abbiamo 4 punti classifica, non è che ne abbiamo 20, abbiamo 4 punti. Domani è un nodo cruciale, perché comunque dopo la sosta dovevi recuperare tantissimi giocatori, invece ne hai persi per gli infortuni che ormai sappiamo tutti. Questo ormai è consuetudine, ok? Però domani vai a affrontare una squadra che è davanti a te classifica in trasferta, l'abbiamo detto, la Samp ha una difficoltà estrema, e un risultato positivo ti porterebbe poi a giocare in casa con l'Arezzo, e magari veramente allora lì magari vai sulle ali dell'entusiasmo anche. È logico che se domani invece fai il risultato negativo torni di nuovo in quello in quell'essere cupo, triste
2: e quindi devi essere un pochettino,
3: ma devi essere realista in questo momento qua.
2: Devi stare schiscio.
3: Tu domani devi andare ad Avellino e fare la tua partita, cercare di portare punti,
2: ma partendo
3: a casa.
2: Imporre la tua partita.
3: Ma in Serie B Insigne, un giocatore come Insigne,
2: chi ce l'ha?
3: In quanti ce l'hanno in Serie B?
1: Nessuno.
3: Neanche in Serie A,
1: ma non solo.
3: E neanche dalla vostra parte, perché Insigne giocasse nel Genoa sarebbe il giocatore più forte.
2: Poi, ma cosa sei, la febbre stasera?
3: No, è la realtà. Stai un giocatore del Genoa che è più forte di Insigne, dimmi. Allora tutta la rosa del Genoa, dimmi il giocatore che è più forte di Insigne.
2: Ce ne sono almeno tre o
3: almeno
2: quattro
3: tre
2: più forti.
3: Nomi.
2: Allora,
3: Junior Messias
2: sarà più forte. Sarà più forte.
3: Ma di Insigne.
1: In serio.
2: Il faraone sarà più forte.
3: Di Insigne. Mi tengo Insigne tutta la vita.
2: Traoré sarà più forte.
3: Mi tengo Insigne tutta la vita.
2: Vabbè, dai, su.
0: Quindi avevo un discorso.
1: Io credo che quelli che ha menzionato adesso Andrea sono campioni come Insigne, perché comunque il Shaarawy Traoré sono diciamo che sono tutti sullo stesso livello.
2: E poi la differenza veramente... sai qual è, Elio? Che giocano tutti e tre in Serie A, invece Insigne, che sarà fortissimo, gioca in Serie B.
3: Hai ragione.
0: Quanta differenza c'è tra quelli che abbiamo nominato e Insigne?
1: Io veramente mi auguro invece che i nostri del Genoa, che sono iniziassero a giocare come sta facendo oggi Insigne alla Sampdoria,
0: questa è una bella Genoa,
1: a mio avviso,
2: è un altro
1: può veramente
2: che non
1: svoltare.
2: Abbiamo citato del Genoa, che potrebbe farci ulteriormente svoltare e forse ha caratteristiche un pochettino assimilabili, e Baldanzi è un altro giocatore.
3: Baldanzi, quello pagato
2: allora,
3: 8 milioni che non gioca mai.
2: Insigne,
3: no, perché se ora mi dici che Baldanzi è meglio di Insigne, se Baldanzi è meglio di Insigne,
2: allora con questo
3: domani mattina vado
2: anche Ronaldo,
3: a piedi,
2: anche
3: a
2: Cristiano
3: lavorare.
2: Ronaldo e anche Ronaldo il brasiliano
3: è più forte
2: sarebbe
3: Baldanzi più forte. Di
2: peccato
3: questi,
2: che hanno un sacco di anni, capisci?
0: C'è un sacco di pubblicità,
2: e allora è il momento della
1: È il momento.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Ma non è finita qua, perché ora voglio aprire la pagina del Genoa. E per aprire la pagina del Genoa, era ora. Per aprire la pagina del Genoa, sentiamo una pillolina di De Rossi in conferenza stampa oggi.
1: A volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità. Me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante.
0: Ecco! Assunzione di responsabilità, no?
2: Molto.
0: Si è parlato molto di De Rossi, la panchina che scotta, sarà l'ultimo panchina quella con la viola. Conferenza stampa ha detto: io le responsabilità me le prendo.
2: No, è un Daniele De Rossi che si è dimostrato in conferenza stampa molto determinato, molto
0: presente. È quello che tu sei elettrico.
2: Esatto, perché ho percepito la determinazione del mister, che è la determinazione dei ragazzi, e quindi c'ho l'elettricità che si sente proprio nell'aria.
0: Infatti schizzi tu.
2: Esatto, proprio prima nella pausa sono schizzato su, insomma, mi hanno dovuto prendere. Ma voglio dire, quello che traspare dalle parole, dalle poche parole di Daniele De Rossi, è la assoluta consapevolezza di, secondo me, avere fatto qualche errore. Si prende le responsabilità in maniera molto seria, quindi scarica un po' l'ambiente, anche i giocatori, e pone l'attenzione su di sé e dice: io mi sono preso le responsabilità, però d'ora in avanti andiamo avanti ed è il momento di fare punti.
0: È un modo di tutelare
2: cambiare.
0: I calciatori, tutelare l'ambiente, sì, questo, cioè, Elio. Tu cosa hai fatto, il direttore sportivo?
3: Secondo me lui, a parte che ho visto la faccia molto determinata, concentrata.
0: Cattiva, la prima volta che vedo la faccia cattiva.
3: E credo che molto probabilmente, come dicevamo, si è fatto anche un po' di autocritica, si è messo in discussione, e mi è piaciuto anche a un certo punto lui dell'intervista in conferenza ha detto: sono convinto che i miei ragazzi faranno una grande prestazione. Quindi questo per dire, no? Nonostante la situazione di classifica brutta, lui cerca di
0: galvanizzare, tutelando l'ambiente,
3: certo,
0: che è una cosa
3: molto importante. Però lui sa benissimo l'importanza di questa partita, sa benissimo.
0: Mi sono sgamato,
3: che noi,
0: dai,
3: che,
0: ragazzi, certo, sgamato.
3: Certo. Credo che lui senta avverta comunque che la gente gli vuole bene, che la gente ha fiducia in lui. Quindi, a mio avviso, speriamo veramente che sia un sabato.
4: Beh, sa anche che
3: sabato importante.
4: Potrebbe essere la sua ultima panchina.
3: Ma io
5: ma tu pensa, no, ma tu pensa a Corradi, ma di profondi state
3: io ti dico la verità.
4: Fantastico nella
0: potete parlare in cinque, no, ragazzi, va bene.
4: Però logicamente è cosciente del fatto che se perde con la Fiorentina,
3: no, io ti dico la verità. Io oggi non credo, perché
0: ha detto troppo,
3: perché
0: potrebbe accusare,
3: perché non credo dopo il cambio,
0: discussione
3: se avviene, perché

0: A oggi ancora non è avvenuto, ma se cambiano il direttore sportivo, evidentemente
1: poi ne parleremo,
0: vuol dire che il pensiero
1: colpe,
0: che il pensiero quantomeno
1: non parliamo di colpe perché nel calcio
0: non parliamo di colpe, però hanno tutelato un po' di più il lavoro di mister De Rossi,
2: e poi ha detto delle altre cose che proprio lasciano intendere che non siamo nel Caruggio dove ci voleva portare Matteo,

0: quindi
1: scusa.
0: No, no, ma non
1: se
0: è un problema.
1: Rossi, chi ci mette?
0: Non è un problema. Allora,
2: non è un problema di persona.
0: Non è un problema
2: di persona. Io ho voluto testimoniare adesso. Andrea diceva la fiducia della società perché ho parlato
0: con i dirigenti. Non si sente un allenatore al capolinea.
2: Però, Andrea, è chiaro che sale la pressione.
0: Chiarissimo, chiarissimo.
3: Però, onestamente, io spero che faccia risultato anche per il solito discorso di programmazione. Perché, comunque,
2: parlatevi di programmazione perché
0: no, ma la cosa importante è fare il risultato.
3: Hai ragione,
2: programmazione, poi c'è il modello, e poi c'è i sei mesi, e poi non succede mai nulla.
0: Se te ne vai, poi chi conduce? Quindi non fare
2: la sedia vuota, conduce la sedia vuota, perché la programmazione non ci credo più.
3: Hai ragione,
2: non ci credo.
3: Non si può credere alla programmazione perché oggi le squadre. Oggi le squadre non ce n'è una che lo rispetta.
0: Molto,
3: però io
0: più,
3: spero...
0: molto più prosaicamente, al di là della programmazione, con un risultato positivo ti come dire, raddrizzi un pochettino la barca che sta prendendo acqua, tiri un po' su, perché ha detto, tra le altre cose, ha detto: guardate che se guardiamo i numeri, questo inizio di campionato del Genoa non è poi così pessimo, perché l'anno scorso abbiamo vinto delle partite che magari non meritavamo così tanto di vincere, o per meglio dire l'avversario non meritava di perdere in quelle situazioni. Quindi lui ha richiamato anche un pochettino la fortuna.
4: No,
0: è la verità, è la verità.
4: Ha fatto zero tiri in porta.
0: Ma dai, ma scusami un attimo. Ma Matteo,
4: che numeri se non tiri in porta?
0: Ma Matteo,
4: come fai a fare gol?
0: Ma Matteo,
4: ragazzi, no, cioè, voglio dire,
0: detto da te che non tiri in porta, detto da te.
4: Ma infatti dico,
0: che avete le polveri bagnate.
4: Ma io sono cosciente, infatti se Corradi dicesse i numeri dicono altri, dico: "Mister, ma che sta dicendo? Scusi, se non tiriamo in porta come fai a fare gol?"
0: Fammi dire una cosa.
4: Il Genoa ha fatto delle partite che non ha mai tirato in porta.
0: La partita con il Napoli meritavamo di fare un punto, no?
3: Anche il presidente del bando l'ha detto.
4: Cioè, dai, voglio dire, per fare gol bisogna tirare in porta, è molto facile.
0: Considera questo tuo interlocutore. Ecco. Chiosiamo su queste mie parole.
4: Va bene, dimmi.
0: Voglio dire, ma su il giocatore, e la partita col Napoli.
4: Sì.
0: Il Genoa meritava o non meritava un punto?
4: Ma lo meritava, sì, certamente.
0: Nella partita con il Frosinone.
4: Col Frosinone
0: non meritava di vincere.
4: Poteva anche perdere, sì. Andrea. Per la partita che ho visto io poteva anche perderla, non c'era niente da dire. Poteva vincerla, poteva pareggiarla, poteva perderla.
0: Abbiamo creato.
4: Non è stato migliore in campo Bailov?
0: È stato.
4: O sbaglio? Ricordo male?
0: Il migliore in campo è stato il portiere del Frosinone.
4: E anche del Genoa, se io ricordo bene.
0: E c'è stata non convalidare un gol regolare che ci avrebbe portato sul 2-1 e un rigore sbagliato sotto.
3: Però, avvocato, siamo alla programmazione che Graziano non piace. E se
0: ti voglio dire che nel calcio, tu che sei comunque un conoscitore, nel calcio gli episodi contano tanto.
3: Sì,
0: ci sono dei momenti in cui ti gira meno.
3: Certo.
0: Lui ha detto in conferenza: l'anno scorso abbiamo vinto delle partite
3: che magari non meritavi,
0: meritavamo non così tanto.
3: Quest'anno... Ma infatti adesso ci vuole anche l'episodio positivo.
0: Esatto,
3: una partita magari anche non giocata
4: sporca,
3: benissimo,
4: sporca, anche sporca,
0: mangiando il pollo con le mani.
3: Perfetto. Giustamente
0: bisogna mangiare il pollo con le mani.
3: Per assurdo, se tu vinci con la Fiorentina, sei giornate, 4 punti, non è che sei benissimo,
0: è come la Sampdoria,
3: ti sei rimesso con una vittoria, ti sei rimesso
2: è normale,
3: con la barca dritta,
2: cioè bisogna pensare,
3: c'è il mare mosso ma la barca comunque riprende.
4: Però non ditemi che se perde De Rossi non rischia, no ragazzi,
3: no,
4: penso che ho percepito questo. De Rossi ha la fiducia della società 4 volte, l'ha detto, se perde rischia.
3: L'impressione così da esterno, che a mio avviso, se gli hanno dato questi 20 giorni per lavorare,
0: non lo mandano via dopo la partita,
3: sperano di poter finire la stagione con lui.
2: A me ha colpito molto.
0: Esatto.
2: Resettiamo tutto.
3: Ho detto questi studi. Spero che in quella giornata lì a Villa Rosta si siano scannati, siano detto, abbiano aperto le valigie e si siano detto tutto quello che c'era da dirsi. E poi parti, lo riconfermi. Allora a quel punto lì non lo mandi via con la Fiorentina. Ripeto, perché se no allora vuol dire che quel giorno lì si sono presi in giro.
0: No, invece... è la mossa del direttore sportivo, è proprio da leggere in questa direzione qua.
3: Capito? Che
0: poi diremo qualcosa.

0: riguarda.
1: Si sono, secondo me, si sono uniti, non adesso, si dopo. Sono fortificati.
2: Ma non piaceva tanto il suo, che a me è sempre parlato bene.
3: A me piace molto, come, però voglio dire, è un discorso mio.
4: Già poi... pronta. Ha la valigia pronta?
3: Ci sono
5: più che la valigia, quanto, è già sull'aereo.
2: Che finta di non sapere
3: quanto porta in quella direzione, caro il mio amico, diversamente Stefano genovese.
4: Se non ti ricordavi il nome e cognome, questo lo dico. Però era tanto bravo, tanto bello, ha fatto il mercato e ora è già sull'aereo.
3: Senti, a proposito di mercato,
4: la Sampdoria è grande.
3: La Sampdoria c'ha il vero branco, era al Pio,
4: ha detto che quando c'è lui, quando è stato lui l'anno scorso, il Genoa poi ha fatto un filotto di vittorie, vediamo.
3: Ma che cosa?
4: Branco.
3: Non si capiva, lei
4: quello che ci ha fatto gol nel derby.
3: Leggi meglio.
4: Lo ricordo bene, perché era anche il primo gol di Eragno nel derby, dunque il primo gol in Serie A. Dunque me lo ricordo molto bene.
3: Bravissimo. Stefano
4: Eragno è un amico, dunque mi ricordo, glielo meno sempre, ogni volta che lo vedo, ti dico, guarda che tu mi hai fatto il primo gol in Serie A nel derby.
2: Benissimo, e io dove devo andare
1: oltre
2: a mandarmi là, dove devo andare adesso?
4: La reclamo.

Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri. Un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Vi chiedo scusa, ma comincio adesso a leggere i vostri messaggi. Il primo è di Giorgio: mi chiedo perché ogni anno la Samp inizia il campionato con così tanti infortunati, ma durante il mercato si fanno valutazioni sulle condizioni fisiche dei giocatori? Lo staff medico è all'altezza della situazione? Ma siete bene gli svincolati? Ragazzi miei,
1: gente ferma, svincolati. Dove vuoi andare?
2: Muscoli
1: dove vuoi andare?
0: Ciao a tutti, volevo solamente rimarcare il fatto che domani sera 800 km di distanza, settore ospiti esaurito, Paolo.
2: Ma spettacolari, l'amore per la Samp.
0: Ma se Insigne è davvero così forte, come mai sono due anni che giochi in Serie B? Punti di domanda.
1: Bella domanda da fare ai direttori sportivi, tipo, mi viene in mente quello che è già con la valigia in mano, come mai un giocatore come Insigne giocava l'anno scorso nel Pescara e quest'anno alla Samp? Io me lo domanderei.
0: De Rossi, De Rossi, mi dice Giovanni, aveva la faccia di chi mangia il pollo con le mani.
3: Esatto, era determinato, aveva la grinta, gli occhi della tigre aveva, complimenti a Daniele.
0: Perfetto, allora cominciamo a vedere qualche cosa, cominciamo a parlare di tecnico, perché io ho un ex giocatore, direttore sportivo, e tutto mi fate vedere la formazione della Sampdoria, perché noi la formazione della Sampdoria le abbiamo fatte tutte e due. Stavolta, ragazzi,

0: Sì, ci sono tutti, eh? Adesso è chiaro che la difesa è Cicconi, Di Pardo, Gartenman,
1: Dell'Icari,
0: in porta c'è Vindal, i due centrocampisti, lo vedete, il 10 e il 4, chi sono? Chi sono?
1: Beh, sono Makumbu ed Henderson.
0: Bravo, bravo.
2: Anche, preparato,
1: anche
2: eh?
1: Se anche se
0: perché voglio vedere se stanno attenti.
1: No, beh, il 10 è Insigne.
0: Oh,
1: 10 è Insigne.
2: Dopo proprio indietro.
1: Ma Insigne può giocare ovunque, può giocare anche terzi, anche in porta potrebbe giocare. Al posto di Vindal forse para anche di più
2: come Verschaeren,
1: e poi ci sarebbero i tre davanti
0: che
1: sono Verschaeren, Belgic e Insigne con la
0: questa
1: punta Lloris,
0: la formazione
3: sia dietro che davanti
1: Insigne ovunque
3: è uno, ma è Trino è ubiquitario
2: all'età che ha
3: è ubiquitario,
2: un giocatore
3: è ubiquitario,
2: fascia va fino alla difesa
3: è ubiquitario.
0: È una formazione plausibile quella che abbiamo fatto, sì. È una formazione accettabile. È una formazione che dà in qualche modo equilibrio per una partita.
1: È obbligata.
2: Sì, assolutamente.
1: È obbligata, inteso come purtroppo avendo una marea di infortunati, una marea di gente che pochi che hanno recuperato e non sono pronti, mi viene a dire Ravanelli che non abbiamo ancora visto, io non so neanche che faccia abbia Ravanelli perché non l'ho ancora visto, quindi De Paoli forse ha recuperato, c'è Esposito fuori, c'è Sinani che si è rotto, c'è Viti che ha finito il campionato, ragazzi c'è Meyer che è infortunato da sempre, ha giocato in Coppa Italia con la Cremonese, quindi a questo punto Corradi ha le scelte obbligato. L'unico dubbio potrebbe essere Begic, perché ha affrontato un viaggio di ritorno
0: da Glasgow, su
1: da Glasgow, l'ha detto Bernardo Corradi, ha detto Begic potrebbe essere stanco perché non c'erano
3: gli aerei,
1: non c'era la coincidenza dalla Slovenia, ha dovuto affrontare un viaggio in macchina, quindi potrebbe essere stanco e potrebbe giocare Caramu che non è uno di quelli che hanno preso degli svincolati, uno dei tanti svincolati,
2: ha detto che Caramu ha fatto un'ottima, ha fatto due settimane, ha fatto molto bene, ha detto che è in forma, ha detto che sta bene, può giocare, se un allenatore dice può giocare, comunque abbiamo la
0: tranquillità, ha ruolato,
2: se uno dice che sono
4: assolutamente Matteo, consentimi che comunque tu i primi 11 che scendono in campo è una buona squadra.
2: Assolutamente.
4: Il problema, a mio avviso, di Corradi è veramente se si gira.
1: Siamo sempre lì.
4: I problemi nel corso della partita,
1: anche perché 5 cambi, Elio, cioè
4: io presumo che
1: tutte le squadre fanno 5 cambi.
4: Giovani,
1: ce n'è uno a centrocampo, perché a centrocampo praticamente sei contato.
0: Manca anche Conti, ragazzi.
1: A centrocampo tu sei contato, giocheranno Verschaeren,
4: Makumbu. Però onestamente i primi 11
1: è una squadra
4: che ad Avellino può andare a far male.
1: Assolutamente sì. Poi come riserve hai Ravanelli, hai Ferrari, hai Tutino,
2: con tutto il rispetto per l'Avellino.
1: Però sicuramente hai una squadra da poter ad
3: andare permettendo, permettendo,
1: quello è un grosso incognito. Oggi ho visto una foto che aveva di Mignolo in tutto bendato. Spero che sia bene. Spero che già dei problemi a parare.
4: Ho capito. Ma sai, un portiere che c'ha un dito fasciato,
1: mi fa vedere col dito col mignolo fasciato.
0: Ma guarda, io non è un portiere, facevo l'abito, però abitavo lo stesso col cerotto.
1: Ma lui con le mani, già dei problemi.
2: Però ha parlato anche di Verschaeren, che può giocare in qualsiasi ruolo.
3: Scusa,
2: un giocatore di una qualità, anche in porta volendo, però secondo me gli manca un po' l'altezza. Però è un giocatore di una qualità tale che può permettersi di giocare in tutte le
1: a livello tecnico. Là davanti la Samp è messa benissimo tra Verschaeren, Begic, Insigne e Lloris, che finalmente abbiamo un attaccante che sa proteggere la palla, gioca con le
4: dovete
1: assolutamente
3: tre punti, no. c'ha ragione Stefano, alla fine c'aveva ragione Stefano.
2: Se dovessimo vincere
0: ha già messo il condizionale,
2: inizialmente se voi sentite la registrazione era già così, non metto le mani troppo avanti, però secondo me la Sampdoria deve ragionare, non è che vai a Madrid a giocare contro il Real Madrid,
1: ma non ci siamo andati negli ultimi 4 anni a Madrid, ma abbiamo perso contro il
2: tutto
1: Stefano,
2: rispetto parlando,
3: se doveste vincere fareste il minimo,
2: un salto giusto nella categoria giusta,
4: io direi
0: posso anticipare una cosa,
4: io
0: ho parlato anche con la televisione di Abbiamo

0: Avellino con e mi hanno detto che sarà una partita molto sporca.
1: Assolutamente.
0: Nel senso che sono due squadre che in questo momento accusano qualche problema. L'Avellino, avendo 7 punti, non vuole certamente dimenticare che gioca sul suo campo, al suo pubblico, quindi inevitabilmente sarà una partita sporca, decisa da che cosa? Dagli episodi.
2: Salutarsi, buongiorno X.
3: Io sono preoccupatissimo di un giocatore della Verdina. No, ma preoccupatissimo, non che, cioè, Izzo. Izzo è un giocatore.
2: Può far tutto.
3: No, no, è un giocatore, è un provocatore nato. È un picchiatore.
0: No,
3: è un picchiatore calcisticamente parlando. Ragazzi, calcisticamente parlando, ovviamente, si sta parlando di calcio, non si sta parlando di calcio.
0: È un calciatore che si fa sentire.
3: A me viene in mente due anni fa, no, l'anno scorso, Cherubini a Monza, che lo ha indotto all'espulsione. Io fossi Bernardo Corradi, direi: ragazzi, soprattutto Insigne, stai lontano da Izzo e non cadere in provocazioni. Perché è facilissimo, perché lui è il suo, obiettivo.
2: Sicuramente lui andrà a stuzzicare.
3: Sicuramente.
2: Certo. Andrà insultare,
3: visto che con Loris non trova
4: perché
3: non lo capisce
4: come Lorenzo il Magnifico cade nelle provocazioni,
3: due ammonizioni per proteste con l'arbitro, quindi Insigne domani deve stare attento.
4: Ma questo giocatore così fulgido
3: lo provocherà sicuramente, gli tirerà qualche
4: calcetto. Un giocatore così adamantino nella classe,
3: si fa indurre
4: non ci posso credere,
3: come ce l'aveva Cassano, come ce l'aveva Totti, hanno questo la sana follia. È logico che se tu tutta la partita martelli,
2: arriva
3: poi esplodi, è normale.
2: Anche quello con poca personalità poi
3: bravissimo
2: ti ammonisce,
3: visto che con Loris non lo capirà, quindi
4: dirà:
3: ma cosa mi dici quando l'orecchio non capisce niente. Invece il signor lo capisce molto
4: perché
3: bene,
4: parlano la stessa lingua peraltro,
3: esatto,
4: perché sono lì
3: paesani, ecco, quindi Lorenzo, magnifico, tappati l'orecchio, domani pensa a farci godere, basta.
0: Se ci fosse un uomo, Insigne, perché lo sapevo.
4: Sì.
0: Un uomo che potrebbe decidere questa partita, perché ha qualche cosa di più.
2: Io prenderei l'attaccante centrale.
4: No.
2: Io sì. Come si chiama? Quello lì è un giocatore, secondo me, che la Sampdoria sono stati bravissimi, come chi ha preso al Genoa
4: Osmaic.
0: A casa sua si chiama Mili.
2: In verità hanno preso due profili di giocatori. Il Genoa l'ha pescato in Serie B, giusto? E credo anche la Sampdoria.
3: Serie A olandese.
4: Il Rotterdam giocava.
2: E sono stati bravi. Perché a mio avviso hanno preso due profili.
3: Ci piacerebbe anche che si sbloccasse.
4: È molto bravo a tirare rigori.
3: È stato bravissimo.
2: Ma per ora sta giocando. Adesso sta giocando per la squadra. Ho capito.
3: Però le prime due palle anche i suoi gol.
1: Ha messo davanti alla porta.
2: Cos'era, Coppa Italia?
1: Col tacco ha messo davanti alla porta.
3: Ha fatto gol. No, era l'amichevole quella col Parma.
1: Di testa.
2: Cioè, voglio dire, comunque aveva fatto due partite.
4: Io se fossi in voi direi Tutino.
3: Tutino gol dell'ex, come la sua parte inversa.
2: Potrebbe essere, perché no?
1: Io adoro la qualità. È un giocatore di qualità altissima, che è un giocatore
4: anche
1: di
4: lui dovrebbe giocare in Serie A.
1: Lui, cioè, il capitano dell'Anderlecht. Capisco che magari lui ha una concezione di Serie A. La
4: pensa che voi avete la concezione della Serie B guardandola dal bassissimo.
2: Cosa può dire questo signore? Dice che ha giocato all'Andele, allora ha scelto la Sampdoria.
4: Certo,
2: a vedere
4: ti ricordo che ogni volta che fai un derby lo perdi, anche se la Sampdoria
2: è la mia squadra.
4: È una volta, è pure retrocesso in Serie C.
2: Dai, su,
4: negli ultimi 3 anni.
2: Ora va bene,
4: lo sappiamo tutti.
3: Se
2: a questo qua gli avessero detto, guarda,
4: vieni a Genoa, gli ha detto no,
2: a Genoa, ma ci sono due squadre.
4: La Sampdoria è?
2: Dove vai?
4: La Sampdoria è?
2: Sì, ciao, ciao.
0: Noi andiamo invece in pubblicità, ragazzi.
4: Ma sì, è il momento, di sbollire un po'.
0: Sì.
5: dal 1963.

0: 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad? Ascolta, devi andarci, vai da Conad, non puoi non andarci, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
6: Buongiorno!
5: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
7: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
5: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: fare, ragazzi, a casa, ragazzi e ragazzi, siete fantastici. Allora, Lino da Marassi, avvocato, capisco la sua ringa di difesa di DR, ma la partita è più persa che Romanino, ci dicono a Genova.
1: Hai capito, la partita la dobbiamo ancora giocare e non è assolutamente persa, poi ne riparliamo. Intanto vedremo una squadra determinata che scenderà in campo e venderà cara l'anima e la pelle.
0: Allora, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché gli ultimi tre allenatori del Genoa, Gilardino, Vieira, De Rossi, dopo un primo anno, un buon inizio, all'inizio del secondo, sono tutti stati tutti e tre esonerati. Alfio.
2: Sicuramente è la domanda che ci facciamo tutti i genuani, voglio dire, e quest'anno speravamo veramente che De Rossi potesse essere la nostra garanzia.
0: Esatto, partenza. È così.
2: Importante, però è andata come le altre volte. Ora veramente speriamo
1: però,
2: di ripartire e fare risultati.
1: Secondo me sono situazioni un po'
0: molto diverse.
1: Perché
0: molto
1: la prima con Gilardino c'erano ha pagato dei dissidi interni alla società e il fatto che lui non era stato un po' fuori da questa contrapposizione. Primo, Vieira si è autoeliminato perché era stato ancora confermato ed è stato lui a lasciare la truppa e Daniele De Rossi è ancora seduto al suo posto,
0: è ancora generale al suo posto. Allora,
2: l'unica cosa delle tre stagioni sono i risultati.
0: Esatto. Alessio mi dice Arthur Melo e Icardi potrebbero essere utili al Genoa, ma l'ingaggio chi lo paga, ragazzi?
2: Io dico la verità, Icardi mi piacerebbe vederlo perché comunque è un campione, è un giocatore che il momento che te lo metti in casa non sai quello che può succedere, però è un giocatore che se sta bene sotto la gradinata nord
3: ti fa la differenza.
4: È uno che fa gol.
1: Sai cosa ti dico io, Elio?
2: Sicuramente farebbe male.
1: Elio, siamo a Genova, dico è Musadet. Mi sembra
0: vicino,
1: un Balotelli 2.
0: Il Doriano con il naso alla Cirano de Bergerac, girati, fallo vedere, bravo, deve pensare alla sua serie cadetta, in bocca al lupo.
3: Ha ragione, ma questo ha ragione, però io penso alla mia serie cadetta ad andare nella serie A e magari
1: quello
3: voi scendete.
1: È il periodo ipotetico dell'irrealtà.
3: Magari voi scendete.
1: Quello è il periodo, anche questo è il periodo ipotetico dell'irrealtà.
2: Ma fai a dire una roba di genere, ma tu da San Doriano devi sperare che il Genoa rimane in A e la Sampdoria sale e vediamo un derby genovese in Serie A.
3: Non devi
2: derby. Neanche dirlo per scherzo, speriamo
3: per
2: che scendete.
0: Elio e Andrea, comunque Vesciare, Lauriz e Insigne vi servirebbero e come
1: ognuno ha il suo pensiero, voglio dire. Noi li lasciamo veleggiare con queste fantasie e lasciamo anche questi fior di giocatori di classe adamantina a salvare la Sampdoria.
0: E invece la classe adamantina vorrei far vedere la formazione del Genoa, che noi è la prima volta che facciamo.

0: sia Genoa che la Sampdoria, non l'abbiamo mai fatto. Questa è la formazione del Genoa, guardate. La difesa non l'abbiamo toccata, anche se Vasquez arriva dal Messico, Ostica ha giocato con la Norvegia, Marcandalli in un periodo un po' nebuloso, Bailov è forse meno convincente di prima, ma non la tocchiamo. Sì. Abbiamo toccato i due esterni, che sono Ezibue ed Ellerson.
1: Io dico solo una cosa, se leggo quei tre lì davanti, cioè, come posso pensare che il Genoa sia appunto, no, perché onestamente
0: io, perché poi la cosa bella di questa formazione,
2: perché i nomi sono
0: stuzzicanti. Osmaich,
2: allora Osmaich è la certezza del centravanti, sicuramente il portiere, il difensore centrale e la prima punta sono la certezza assoluta.
0: Benissimo.
2: La certezza altrettanto assoluta, perché l'ha detto anche lo stesso Daniele De Rossi, e Vasquez sulla sinistra.
0: Benissimo.
2: E Marcandalli a destra.
0: Frendrup, la certezza.
2: Frendrup, io spero di vederlo non con compiti di regia, ma ad affiancare un soggetto pensante. In Romania, sì, e volevo sapere anche che cosa ne pensa Elio, in Romania ha giocato a centrocampo con un ruolo quasi da regista, Traoré.
0: Sì, ma no, ferma. Adesso
2: no, perché
0: scusatemi, noi è chiaro che dobbiamo mettere in grafica queste formazioni, quindi dobbiamo scegliere 3, 4,
2: no,
0: 2.
2: No, ma perché ti voglio
0: poi
2: dire,
0: dopo i giocatori
2: ti voglio
0: si spostano.
2: Dire, ti voglio dire, secondo me in quella formazione lì, tu metti, o comunque chi l'ha fatta, mette El Shaarawy e Traoré in prossimità della prima punta. A mio avviso El Shaarawy farà il quinto di sinistra e ci sarà un centrocampo, verrà nuovamente sacrificato a Morim, giocherà in regia Traoré con due giocatori che fanno comunque
0: Ellerson,
2: legna,
0: perché solo non c'è
2: Ellerson e Frendrup, o anche il giocatore che veniva dal Modena, Weife, di cui si parla molto bene.
0: Non credo che voglia riscare una formazione del genere.
2: Oggi in conferenza stampa ha detto è prontissimo,
0: non ne discuto,
2: e forse lo vedo più in una partita dove ci sarà una lotta uno contro uno, come nel caso contro la Roma, e quindi questo potrebbe far propendere per non vederlo dal primo tempo.
0: De Rossi, la pillola che ha fatto sui calciatori oggi in conferenza stampa,
2: mi ha parlato
1: di un calciatore in particolare. Proprio prima di andare della pillola avrei detto questo, che onestamente leggendo quei nomi, ok? Ora va, è il momento che questi giocatori iniziano a fare dei punti, perché sono gli stessi che ci hanno tirato fuori in questi anni.
0: Bravissimo.
1: C'è qualità, perché il Shaarawy
2: è una bella squadra. È una bella
1: purtroppo
2: oggi stanno incensando Lorenzo il Magnifico, Verstappen,
1: sulla carta i giocatori sono giocatori importanti, quindi bisogna che iniziano a tirare fuori l'attributi,
3: ma magari
1: che ci
3: facesse giocare, ma perché voi siete convinti che giochino tutti?
1: Traoré adesso è tanto che
3: ha detto che è pronto,
1: ha giocato
3: anche il
1: 90 minuti,
3: ragazzi, ma
1: il Shaarawy
3: può giocare 60 minuti,
1: quindi è il momento
2: sono giocatori buoni,
1: che prenda la borsa e che giochi.
3: La mia paura è invece che lui, conscio del fatto che se perde lo esonerano, farà una formazione tutti dietro in attesa,
0: fatemi sentire De Rossi,
4: e se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante l'allenamento semplice qui a Pegli.
0: Ecco cosa significa la quotidianità, certo, no? Ha, questa, ha, lui li vede tutti i giorni.
1: Ha ragione. Anche quello che ha detto adesso, no? Il fatto, la certezza di dire sta bene, non sta bene, te lo dà solo il campo.
0: Certo.
1: Perché poi uno come Shaarawy non è che magari deve essere al 100% a fare i 1000 a 3 minuti. Se
0: mi dà tre palloni,
1: giocare,
0: eh?
1: Fa tre giocate e cambia il risultato.
2: E sai cosa ha detto Daniele De Rossi che mi ha favorevolmente

0: colpito. Ha detto: queste tre settimane sono servite per resettare le nostre convinzioni, che magari erano anche non perfettamente corrette, e quindi a rivedere certe nostre impostazioni iniziali, che forse non hanno dato il giusto risultato.
1: Non è uno
0: perché
1: sfondo. Anche questa riflessione magari è uscita da quell'incontro che
0: hanno fatto
1: un incontro costruttivo. Quindi questa cosa qua, ripeto, io l'ho detto dal primo momento, se si sono detti delle cose per amore, per crescere,
0: la cosa più bella, allora, che ha detto Daniele De Rossi, l'ha detta in conferenza stampa quando erano in Romania, ha detto: ci siamo guardati con i miei collaboratori e ho detto: facciamo come se fossimo stati come se subentrassimo adesso ad un allenatore.
2: Ma ripeti
0: esonerato.
2: Quello che dico io,
0: ovvio, perché il pensiero intelligente va rimarcato.
1: Certo, adesso domenica inizia il campionato, sabato inizia il campionato,
3: tutto bello, poi affronti la Fiorentina,
1: ho capito,
3: e comunque hai contro Mastantuono, Pellegrino, devi trovare delle
4: fagioli,
3: perché poi logicamente ci vuole anche un equilibrio.
1: Se la regia, ci fa rivedere la squadra, cioè quella lì è una squadra.
2: Oltre alle telefonate, Pereio, Signorelli, ragazzi, mandatemi anche la formazione.
1: Cioè, quella è una squadra che può pensare di retrocedere.
3: No, ma
1: sarà la carta.
3: Aspetta, con Colombo, Vitigna,
1: e lì ce ne manca, onestamente.
0: Una signora squadra.
1: Poi è vero che il calcio purtroppo delle volte si incanala male.
2: Sì, guarda che mancano tanti giocatori anche lì, ragazzi.
1: Certo.
2: Tu c'hai Vajska, Puskas che ha fatto bene. Hai Metri che non l'hai ancora visto.
1: Messias, che
2: ha problemi esistenziali. Esatto. Io non so cosa c'ha questo ragazzo qua, non la butta mai dentro adesso.
0: Però che cosa ha detto? Daniele De Rossi di Vitigna? Ha detto che è quello che si è allenato meglio, e voglio dire, ci possono anche essere dei momenti in cui una stagione non carbura, e può essere che all'improvviso tiri fuori il coniglio dal cilindro, come aveva fatto l'anno scorso a Verona.
1: Ma sicuramente, come abbiamo detto, per dire della storia, no, che l'episodio con la partita col Catanzaro ti fa cambiare la stagione, no? In effetti sono usciti dallo stadio, sembrava giusto che avessero vinto di nuovo lo scudetto, e invece avevano vinto col Catanzaro.
4: Però l'entusiasmo,
3: la maglia era uguale a quella contro Lecce,
1: certo. Sì,
3: giallo rosso sempre.
1: È lo stesso ora per il Genoa, ci vorrebbe
4: una ventata di entusiasmo,
1: una scintilla.
2: Però ci vorrebbe sentire ancora De Rossi, perché a me ha colpito anche quando ve lo faccio sentire.
5: Se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i dati, letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare, e lo dobbiamo fare in maniera, cioè cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni.
2: Pulire la testa, no? Vedete, da anche tanti spunti giornalistici, no?
0: Perché lui dice: le nostre convinzioni, che per noi erano granitiche, ci siamo incapponiti.
1: Ci siamo sgretolati.
0: Abbiamo magari con queste tre settimane abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo detto: magari qualcosa dobbiamo cambiare.
2: E questo, abbiamo sbagliato qualche cosa, dobbiamo modificare quelle situazioni.
0: Viva Dio, è un'assunzione di responsabilità, è un indice di grande consapevolezza
4: anche di
0: intelligenza.
3: Ragazzi, Daniele De Rossi è da un anno sulla panchina del Genoa, ha fatto il mercato,
0: è meno di un anno.
3: Vabbè, è quasi un anno di campionato.
0: Conosce
3: la piazza, conosce la tifoseria, conosce tutti i giocatori, quelli che sono arrivati l'ha voluti lui. Ora mi dice che ha sbagliato?
1: Si sbaglia quando uno è un campione, si sa anche ammettere.
3: Ma dovevi accorgertene un po' prima, mi viene da dire. Hai avuto tre mesi, hai fatto il ritiro, hai finito che

0: l'anno scorso che non hai più vinto una partita.
1: Ma magari lui era convinto.
0: Quest'anno è iniziato, hai fatto 5 partite, ti rendi conto dopo,
2: sì,
0: dopo
2: la pausa,
0: è un arco di 6 mesi. Ti
2: la pausa di riflessione.
0: Amorim l'ha voluto lui. Chi l'ha voluto Amorim?
2: Pausa di riflessione.
0: L'ha voluto lui.
1: Onestamente mi piacerebbe,
0: ha speso 16
1: mi piacerebbe
0: milioni,
1: averlo qua davanti e che De Rossi mi dice che Amorim l'ha voluto lui, ragazzi, 100%.
0: Io dalle parole,
1: io credo,
0: l'abbiamo visto,
1: io credo
2: Amorim
1: sia più amore societario.
2: Amorim lui ha dichiarato l'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti,
0: tu,
2: se
0: sì,
2: non ce lo ricordiamo,
0: me lo ricordo,
1: no, me lo ricordo,
2: ha dichiarato che
1: era un ottimo giocatore,
2: il futuro,
1: sì,
2: del Genoa, ha dichiarato,
1: però non l'ha scelto lui. Lui,
2: allora, il tema secondo me, lui valuta la posizione di Amorim e quella di Baldanzi non conciliabile, o perlomeno la valutava in questo senso, vediamo se cambierà qualcosa, e tra i due giocatori la sua scelta è andata verso Baldanzi.
3: Detto questo, Baldanzi aveva l'unanimità totale nel momento in cui c'era da acquistarlo,
1: certo,
3: non c'era,
1: sicuramente tutti, vedi su quello che è
3: tutti
1: Baldanzi,
3: sbagliamo e tutti facciamo
1: su
3: indietro.
1: Quello che è Baldanzi, io sono certo che l'allenatore,
2: certo,
1: il mister ci ha messo,
3: certo,
1: sicuramente
3: ha messo
1: un carico,
3: ci ha messo, io ci metto il carico sulla pubblicità.
2: Ale

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura.

0: È inutile stare a raccontarcela. Oggi per stare in Serie A devi avere alle spalle una società forte. Il Genoa non ce l'ha, mi dice Ale.
1: Male, ma basta con questa storia. Dai, su, la società forte. Hanno speso un sacco di soldi. Diamo il tempo a questi giocatori di fare vedere la loro classe e piantiamola con questa storia della società.
0: Herman, la mando subito la domanda a Elio. Dico la mia, Messia se sta bene non può fare il regista davanti alla difesa, è l'unico fuori classe.
2: Sicuramente lui anche a Crotone ha interpretato spesso il ruolo, diciamo, di mezzala in un centrocampo a tre. Fare il play, onestamente, no, non può farlo.
3: È un po' sprecato.
2: Oggi, per caratteristica, anche se è difficile, perché in quel ruolo lì è difficile, certo, quello che ha dimostrato di più di avere le caratteristiche è Amorim, per quello che è il gioco del play.
4: È il suo ruolo.
2: Sì, però, ragazzi, quel ruolo lì è un ruolo che con gli anni lo impari, con gli anni acquisisci.
1: Cioè, sì, io sono curioso di vedere dove giocherà Traoré, perché per esempio nell'amichevole in Romania l'hanno fatto giocare a centrocampo.
0: Avvocato, domani buscate, rassegnati, la Bivi attende. Peccato che noi saliremo e quindi niente derby, però ci sarà un gran funerale.
1: Peccato, peccato che domani giocate voi e noi giochiamo dopo domani, quindi forse chi busca non siamo noi.
0: Nella formazione, mi dice Stefano, nella formazione del Genoa va bene tutto, buona, però bisogna togliere il portiere.
2: Vabbè, ma questo qua è il bello del calcio, no? Per dire l'avvocato ha messo il portiere, ha messo Ostia. Io per dire, già per mio, prendo Mercandagni tutta la vita.
0: Nonostante
2: l'errore, ma quando entro al campo e vedo questo ragazzo qua,
1: alto 2 metri, fortissimo,
2: una struttura incredibile, l'età dalla sua parte, io credo che
1: era stato anche preallertato,
2: sì, preallertato per la nazionale. Io credo che alla fine avremo facciamo dei grandi risultati con questo ragazzo.
0: Anche mi fate collegare ancora con Michele Corti, perché io voglio ricordarlo quello che succede sabato, di nuovo manifestazione grande, enorme, bellissima, sentitissima, con tante discipline sportive e l'ingresso aperto a tutti, vero Michele?
5: È così, caro Graziano, che spasso, ragazzi, vi ho seguito e devo dire che sono completamente d'accordo con nessuno dei nostri ospiti. Senti, diamo ancora questo invito, anche perché lo ricordavi, quest'anno abbiamo ulteriormente aperto le porte, ci sono alcune novità, una è quella dei senior, perché tutti gli over 65 che ci stanno ascoltando devono assolutamente sabato venire alla Sciorba, perché nel pomeriggio a partire dalle 2:30 ci saranno i senior games e quindi tante discipline da provare anche per chi ha più di 65 anni ma ha ancora una grande voglia, no, tu sei ancora under, una grande voglia di stare insieme, di giocare, di divertirsi, di provare ovviamente 10 discipline sportive adattate, quindi ideali per quel tipo di fascia di età, e quindi questa è un'altra bella novità, i senior games, venite, non c'è bisogno di prenotarsi, voi venite sabato pomeriggio alle 2 alla Sciorba, creiamo le squadre come si faceva da ragazzi, no? Si mettevano i maglioni per i pali e si giocava e si facevano le squadre, noi con i nostri studenti di scienze motorie coordineremo tutto il lavoro, prepareremo le squadre e quindi i senior sono i benvenuti, anche perché poi insomma ci faremo un bel brindisi, la focaccia, la merenda e ci abbracceremo, e poi gli studenti delle scuole, perché anche gli studenti delle scuole nel pomeriggio faranno i tornei e questa è un'altra bellissima novità, perché faremo giocare insieme tutti, ragazzi, ragazze, ragazzi con disabilità, squadre miste, ci sono tanti istituti che ci sono già prenotati e che parteciperanno ai tornei di calcio, basket e volley integrati, dove l'inclusione sarà una cosa vera, non una parola, si giocherà tutti insieme, poi

0: che altro vi devo dire? Lo vedete, i sorrisi dei ragazzi, è una festa bellissima per tutti, per qualsiasi abilità. Noi siamo lì sabato mattina alle 10, la sfilata come alle Olimpiadi, e poi tutto il giorno a giocare, a sorridere, a fare sport insieme.
1: Michele, io ti aspetto lunedì alle 13, vero? Perché tu mi dovrai dire cosa è successo, cosa è successo, dammi delle immagini, perché non ti lascio qua, ti faccio fare la manifestazione, lunedì me la riporti.
0: Vengo con piacere e ti porterò quelle immagini lì, quei sorrisi lì, freschi freschi di questa splendida sesta edizione.
1: Molto molto bene, in bocca al lupo Michele.
0: Grazie amici, ciao, tutti alla sciorba sabato, ciao
1: Michele. Invece adesso ho un collegamento e aspetta, lo so che c'è, un po' si fa sempre aspettare, perché lui va in vacanza, va in ferie, non si fa sentire, e poi mi dice, sai, sono un po' raffreddato,
2: sì.
1: Tutte queste musse qua, no?
2: Esatto, queste musse si qua, fa il prezioso,
3: perché ora la capolista, guardalo che sorriso, guarda, che c'ha.
4: Siano come mi riprendeva mia nonna, incredibile, mi ha tirato proprio le orecchie, l'ho sentita tutta questa cosa. Buonasera a tutti.
1: Ciao Luca, prima di parlare dello Spezia, io ho un messaggio qua, ho un messaggio di Marco, che mi dice, sono Marco per il Genoa, il nome di Melissano come DS, dopo il disastro che ha fatto Spezia, non ti sembra una follia priva di senso? Allora dice a me, e io te la giro.
4: Ma senza mancare di rispetto a nessuno, credo che in studio ce ne sia uno che può degnamente prendere il posto, ecco, e parlo di Rivellini ovviamente, non di Signorelli in questo caso. Però no, allora, ovviamente al di là dell'ironia, dobbiamo valutare il lavoro che ha fatto Melissano in questi anni a Spezia. Giudizio personale non è assolutamente positivo, anche perché è uno dei grandi artefici di questo doppio salto all'indietro. Magari, ecco, possiamo togliergli qualche responsabilità dalla prima retrocessione, in cui sicuramente è stato aiutato nel compito dal presente Masia, che ricordiamo ha giocato un ruolo sicuramente decisivo, esatto, anche in quella che è stata la retrocessione dello Spezia, che fu una retrocessione che però ebbe tanti responsabili. E guardando invece al passato recente, sicuramente qualche cosa di positivo possiamo annotare sul taccuino, come la salvezza arrivata al primo anno di D'Angelo, perché sicuramente Melissano è stato tra i protagonisti, con degli acquisti interessanti, tra cui su tutti Di Serio, che è stato un po' il giocatore che poi ha trascinato quello Spezia alla salvezza, oltre all'arrivo poi di D'Angelo sulla panchina. Se però valuto l'esperienza nel complesso con la retrocessione dell'anno scorso, di cui Melissano è uno dei grandi artefici, sicuramente ecco,
1: parliamo dello Spezia di oggi, perché ci sono i 120 anni, lo stadio è sold out, domani sera alle 20, sabato sera alle 20:30 sarà una grandissima festa, c'è questa maglia stupenda. Celebrativa, bellissima, fantastica, bella, complimenti, anche con il nome qua sul colletto di chi sei tu, vero?
4: Assolutamente sì. Eccola qua, abbiamo anche le immagini. Bravo. E ringraziamo Emanuela Cavallo che ce le ha fornite, è sicuramente un lavoro prezioso il suo, e alle spalle in questo caso di Stillitano, che è il presidente dello Spezia, di Pierluigi Peracchini, che è il sindaco, vediamo anche quella che è The White Road, così è stata nominata la strada bianca che ripercorre tutte le gesta dei grandi campioni. Parliamo di presidenti, parliamo di allenatori, parliamo di giocatori, di tutti coloro che hanno fatto la storia dello Spezia in questi lunghissimi anni, 120 anni, dal 1906 ad oggi. 1906 è una data importante, lo ha detto anche lo stesso Stillitano, e ha detto, pensate che l'Inter è nata nel 1908, lo Spezia invece è nata nel 1906, lo Spezia è una squadra storica che appartiene alla storia, e negli ultimi anni ha avuto sicuramente la fase più bella della sua lunghissima storia, che è stata ripercorsa in questa via, in questa White Road, che è veramente qualcosa di bello e che vi invito ad andare a vedere dentro all'Hospitality dello Spezia Calcio. E inoltre c'è anche questa maglietta che, come dicevi tu, è una maglietta celebrativa veramente veramente bella, che richiama il celeste, che è stato il colore della prima maglia dello Spezia Calcio, e il bianco, che invece poi è il colore che ci ha accompagnato fino sostanzialmente ai giorni nostri. Quindi un qualcosa di bello che vi invito ad andare a vedere. Le celebrazioni non sono finite, perché come hai detto tu continueranno, arriverà sicuramente però una partita importante, quella col Gubbio,

0: E lo Spezia dovrà continuare a fare lo Spezia, perché fin qui il cammino è stato praticamente perfetto, a parte il pareggio in casa del Grosseto alla prima giornata sono arrivate solo vittorie, e le ultime due vittorie esterne con Pescara e Reggiana
1: che
0: hanno
1: partite,
0: fatto ancora capire
1: che partite
0: bellissima,
1: che belle partite
0: bellissima.
1: Ragazzi, quella
0: guarda,
1: con la Reggiana mi è piaciuta
0: finalmente
1: ancora di più
0: dopo
1: di quella
0: anni,
1: del Pescara.
0: finalmente dopo tanto tempo, dopo tante sofferenze, uno Spezia che fa divertire, che si diverte e fa divertire. Questa credo sia la notizia più bella e la risposta che il pubblico sta dando, nonostante la Serie C, nonostante la retrocessione, è la cosa più bella che ci si potesse aspettare. Tra l'altro, ecco, questa cosa è stata sottolineata più riprese anche dallo stesso Stilitano, che come detto si è reso protagonista nella serata, si è reso protagonista della trasferta di Reggio e poi anche nella serata di due giorni fa, di martedì sera, che appunto ha visto la presentazione di questa
1: ti
0: White Road.
1: Domanda Luca, perché a me ha colpito, come ha fatto Turati a mettere a posto la squadra in così poco tempo? Eppure Cardinali non c'era, quell'altro non c'era, quell'altro non c'era, l'ha messa a posto in poco tempo, chissà come mai, me lo spieghi?
0: Ah, intanto vi posso dire, annotatevi questo nome, Marco Turati, perché secondo me ne sentiremo presto parlare. C'è stata una partita che secondo me è stata emblematica, quella con la Reggiana, che ha visto un po' il vecchio, un dualismo tra il vecchio e il nuovo, senza nulla togliere ovviamente al vecchio, ma parlo di Tesserra in questo caso, che è un allenatore esperto con dei dogmi sicuramente diversi da quelli di Turati. Turati invece ha espresso il suo calcio ed è riuscito a portare la sua idea anche su un campo difficile come quello di prima Pescara e poi quello di Reggio Emilia. Questa sicuramente è la notizia più importante. Parliamo di un allenatore che, come hai detto tu, sta facendo un lavoro enorme. Lo Spezia ha cambiato tutti i suoi giocatori, tutti i suoi interpreti, e la crescita appare veramente costante partita dopo partita. Adesso la speranza, come dicevo, è quella di continuare così. Ma il nome di Marco Turati, cari miei, annotatevelo per bene, perché ecco, quando si dice avere delle idee, avere della lungimiranza, avere delle proposte nuove, in questo caso Angelozzi, che ha proposto qualche anno fa Vincenzo Italiano, adesso Marco Turati pare avere un occhio veramente veramente lungo, e magari anche Buonelli Signorelli
1: devi prendere
0: può
1: qualche
0: confermare.
1: Treno, qualche aereo per andare in vacanza, ti possiamo tenere fino alle 10:25 oppure ci devi salutare?
0: No, guarda, un aereo per... No, vai.
1: Per il letto. Sai dove ti mando? Allora vado in pubblicità e poi te lo dico.
0: Vai, va bene.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
3: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
2: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Andiamo a sentire quello che ha detto anche Leonardo Corradi in conferenza stampa. Abbiamo tagliato noi, caro Andrea e caro
1: Matteo. Ma come
0: mai? Abbiamo tagliato due pillole. È interessante. Vedi, guarda Luca che faccia che c'ha, come è interessato a questa cosa. Guarda.
1: Io non lo so. Luca, stai un po' attento.
0: Stai attento,
1: è importante.
0: Luca.
1: Dice delle perle di saggezza.
0: Ma andiamo a sentire Corradi. Le due pillole, una attaccata all'altra.
2: Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva e poi

0: Il dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale. Di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
1: Eccolo qua, questo è quello che ha detto. Chiaramente noi facciamo il grande in bocca al lupo a Sinani, perché è chiaro che un infortunio così grave.
2: Scusa,
3: no, ma cioè, ragazzi, io ho sentito, attingeremo al mercato degli non attingeremo al mercato degli svincolati perché ci vuole troppo tempo, mesi, dicembre. Abbiamo fatto il mercato d'estate di svincolati.
2: Ho capito, ma
1: c'hai più tempo.
3: Ma ragazzi, mi viene da dire, ma scusatemi.
2: Ma scusa, ti ha detto quella cosa lì che ora a gennaio andranno su profili.
3: Quale? Tipo Pierini che potevi prenderlo prima.
2: Ma veniva sempre polemico.
3: Ma non sono polemico, mi stavano a cercare, perdonatemi.
1: Luca, mettiti d'accordo tu.
2: Scusa.
4: No, mi tocca dar ragione a Elio, perché secondo me sono state mal interpretate le sue parole. Ovviamente i giocatori arrivati dal mercato degli svincolati in estate hanno avuto il tempo per entrare. Cosa che adesso non avrebbero, questo sta dicendo Corradi. Effettivamente secondo me ha anche ragione, cioè perché andare a rimpinguare la rosa con un giocatore che ti entrerebbe in condizione poi, quando in realtà potresti arrivare a prenderne uno magari più pronto.
1: Praticamente caro Stefano, dice Corradi, ne ho già presi tanti di svincolati, ho già avuto a che fare con tanti svincolati, adesso me ne prendete degli altri, adesso che ho messo a posto questi me ne prendete degli altri, è meglio che aspettiamo gennaio.
5: Ho già riparato anche troppo, sì, potrebbe essere
1: anche questo. Come per dire, ragazzi, non vedetemi svincolati perché poi l'altra faccia è quella che diceva Matteo, dice: ma come? Io che ho allenato andi a 16, andi a 17, andi a 18, andi a 19, non ce l'ho uno giovane?
5: È da buttare dentro?
1: Perché questa è l'altra riflessione, cioè possiamo fare anche questa riflessione, no?
6: Certo. Perché i giovani sono venuti, quelli buoni, sono venuti tutti al Genoa.
2: Scusa,
6: cosa vorresti dire? È un dato oggettivo, molti giocatori delle giovanili della Sampdoria sono venuti al Genoa, è un dato oggettivo.
1: È vero, ha comprato anche un altro giocatore, cioè sono tanti ragazzi, esatto, della Primavera, esatto, che fanno parte del Genoa.
4: Vogliamo vedere in campo però, cioè, finché rimangono fuori a guardare.
6: Vedremo Rubinho Junior.
1: Perché Rubinho Junior, per esempio, noi abbiamo.
6: Questo è un altro giocatore di cui non abbiamo parlato, ma che invece sta facendo un gran bene.
1: Hai ragione, non abbiamo parlato di Rubinho Junior.
6: E ha destato impressione nella trasferta rumena. E i due giocatori che hanno maggiormente impressionato sono proprio Rubinho Junior e Traoré.
7: Infatti, Branco è venuto a visionarlo. Perché vuole farli? Perché dato il doppio passaporto, sia italiano che brasiliano, lui vuole convincerlo
6: della supervisione delle nazionali giovanili.
7: Vuole convincerlo a vestire la maglia del Brasile e non quella dell'Italia, perché Mancini l'ha già guardato.
6: In realtà Branco viene perché è molto affezionato, perché è legato all'ambiente genovano.
7: Al Genoa dentro,
6: come ci ricorderà Elio.
2: Sicuramente.
1: Tanti, ho mandato un messaggio alla nostra regia perché parlavano di Rubinho Junior. Sì. Perché loro parlano di Mourinho Junior, poi i nostri telespettatori magari non lo conoscono, non sanno che faccia hanno.
6: Il settore giovanile del Genoa,
2: che non lo conoscano, però è un profilo che si sta facendo
6: grandi cose. Su questo dobbiamo spendere mezza parola per dare il giusto merito al settore giovanile del Genoa. A Roberto Trapani sta facendo grandi cose con comunque la grande presenza.
1: Guarda là Rubinho, guarda che bambino che è.
6: Della dirigenza che sta investendo, questo è un colpo importante.
1: Assolutamente.
6: Perché al di là del fatto che ha un fisico da ragazzino, i colpi sono da campione. Quindi...
4: Ma per me grandi cose, Andrea, tutto rispetto, sono altre. Cioè, grandi cose è vedere uno Spezia che si salva in Serie A perché fa giocare Bastoni, Maggiore,
6: perdonami,
4: cioè fa giocare
6: perdonami,
4: i prodotti del proprio vivaio.
6: Perdonami, state facendo grandi cose in Serie C, vi lasciamo lì in Serie C a fare grandi cose, basta.
4: Ma stiamo
6: però
4: facendo, infatti stiamo
6: state
4: ripartendo
6: facendo
4: dai giovani,
6: grandi cose in Serie C e vi auguro

0: auguriamo di continuare a fare queste grandi cose in Serie C, però sui giovani del Genoa è meglio che non ne parliamo.
1: Poi se non li fai mai giocare,
2: Lipani
3: e l'ha venduto, è nazionale del 21, ragazzi. Fini non l'hai mai fatto giocare, Calvani non l'ha mai vista, l'ha mai

0: sono... Calvani difensore centrale. Questo è programmazione.
1: La programmazione.
0: Questa è programmazione.
1: Questa è programmazione. Avete fatto grandissima programmazione.
0: Non abbiamo programmato proprio niente. No, è quello che dicono loro, Andrea. È quello che dicono loro.
1: Maestri della
0: è quello che dice Fredberg, non quello che diciamo noi, perché io programmazione sono 5 anni che non vedo programmazione alla Samp, però non parlate di programmazione e poi tutti i giovani vengono venduti, però tutti sono
2: adesso allora. Adesso c'è un
3: Luca, vuoi mica venire qua che
2: perdonami Matte, sai che io ho detto anche qua del discorso del ragazzo che è andato al Modena, no, ok. In questo momento il Genoa
0: al Parma,
2: sì, al quello Parma,
0: Scaglione.
2: Io in questo momento la società c'ha anche il pensiero dei bilanci e quindi le vendite sono state fatte anche per un problema di conti.
1: Il trading di giocatori fa parte di come
2: quindi la verità si vedrà quando i conti inizieranno.
4: Lui passa la palla a quelli con la stessa maglietta.
2: Che questo è già un buon punto.
4: L'hanno detto a Genoa,
2: ho capito.
4: Lui passa la palla a quelli con la stessa maglietta.
2: È una cosa difficile. Sai quanti ce ne sono che complicano il calcio delle volte facendo giocate difficili quando basterebbe veramente spostare solo la palla?
1: No, ma questo è un grande colpo.
0: Quindi gioca sabato?
4: Ma no.
0: Messi, ho detto gioca di allora, non gioca.
2: Questo potenzialmente
0: non vuol dire nulla.
2: Potenzialmente potrebbe diventare magnifico.
1: Fenomeni qua abbiamo solo Lorenzo il Magnifico.
0: Esatto.
1: L'unico fenomeno che purtroppo gioca in Serie B.
0: Pensavo se stesse parlando di Ronaldinho e poi non gioca.
1: È l'unico fenomeno. Gli altri sono degli umili servitori nel calcio, nel mondo del calcio.
0: È bravissimo, è
1: l'unico.
0: È pronto
1: Lorenzo
0: per giocare,
1: il Magnifico, lo abbiamo scoperto stasera.
0: Ma non rispondi alla mia domanda, è pronto per giocare
1: questo
0: ragazzo?
1: Giocherà nelle prossime partite.
0: Giocherà nelle prossime partite vuol dire nulla, vuol dire tutto e niente.
1: L'importante è che siamo sicuri che giochi Leonardo.
4: Avvocato, il presidente del tribunale dice chi vivrà vedrà. Punto e basta.
5: Noi siamo lì.
4: Ciao Elio.
2: Ciao a tutti a casa.
5: Graziano.
0: Buonanotte.
5: A tutti.
4: Ciao Buonanotte. Luca, ti aspetto presto,
6: quando volete insieme a Robinho Junior magari poi vengo volentieri.
1: Arriva. Simpatia.
2: No, devo dire che si sta comportando male stasera.
1: Vai avanti.
6: No, addirittura.
4: In regia ci sono Alex, Andrea, ringraziamo anche Michele Corti che ci ha parlato proprio del Sportability Day di sabato alla Sciorba, come mi piace sottolineare. Continuate a seguire i programmi di più canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo.

0: grazie ai nostri LEDUOL ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio. Così
1: l'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile, dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece è quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche da Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, ecco, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il terzo valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col terzo valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
0: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
1: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
0: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
1: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni dopo gli anni

0: 20 ovviamente, questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa e quindi poi il mare è stato conquistato. La SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, lì a destra.
0: Esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che lo si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire che un investimento poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Conship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, è più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo, non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro diciamo, rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale è...

0: del 2001 rifatto, non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Noi ne siamo assolutamente contenti e convinti che sia stato l'investimento giusto. Io personalmente ci ho lavorato parecchio per questo dal punto di vista amministrativo, e andiamo avanti.
5: Un nuovo tassello che rafforza la vocazione nautica di Genova. Il polo nasce nel waterfront di Levante, mettendo insieme imprese, competenze e professionalità già radicate sul territorio.
6: Genova è uno dei poli del Mediterraneo di eccellenza, e questo lo dobbiamo a una serie di imprese che storicamente a Genova sanno fare la differenza in termini di qualità, di maestranze, eccellenza nel lavoro, e quindi questa nuova inaugurazione non fa altro che riaffermare il ruolo di Genova come una delle capitali della Blue Economy, ma capitale dell'industria nautica.
5: 16.000 metri quadrati a terra, spazi coperti e banchine attrezzate, una struttura pensata per la manutenzione e il refit delle imbarcazioni e per accogliere diverse attività della filiera nautica.
7: Noi abbiamo il Mediterraneo da scoprire e vogliamo comunque andare avanti e cercare di migliorare sempre di più.
8: Si può dire che anche, non solo grazie a noi, intorno a Genova ha iniziato a gravitare l'industria della nautica professionale, da diporto dei grandi e maxi yacht, e questo come effetto ricade anche sulle realtà limitrofe, tra cui GSS e Gatti.
9: Abbiamo finalmente riqualificato una zona che fino anni fa aveva comunque come operatori del settore le nostre aziende, ma ovviamente dislocati in maniera diversa, e quindi l'efficienza che potevamo portare sul territorio ovviamente aveva meno, era meno efficiente di quello che è oggi.
10: È l'inaugurazione di un polo, di una struttura, ma non solo di una struttura, è qualche cosa di più. Secondo me è un sistema che mette insieme competenze e professionalità estremamente importante per Genova e per l'economia di Genova, considerando che la nautica è una delle caratteristiche, no, proprio di Genova.
11: Rappresenta concretamente un elemento essenziale per la trasformazione e la valorizzazione del waterfront di Levante, e al tempo stesso conferma quanto il mare sia un elemento essenziale, indispensabile per la città di Genova, una città che ha una storia, una tradizione marittima e un port di rilevanza internazionale che da sempre ha un ruolo di primo piano nel settore marittimo.

0: quindi la nascita di questo polo che riunisce competenze, professionalità e servizi per la nautica rappresenta senza dubbio un elemento importante per il comparto genovese del porto.
1: Ma il progetto avrà anche una ricaduta sull'occupazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per professionalità specializzate legate al mondo della nautica.
2: Per noi del mondo industriale è particolarmente importante perché è un polo dove c'è manifattura, dove c'è industria, dove c'è sistema tra grandi aziende, piccole e medie imprese, artigiani, trasformazione, cioè c'è tutto questo che è un ecosistema che è quello che serve per essere competitivi nel mondo.
3: Hanno a disposizione un capannone in muratura di tutto rispetto, una grande infrastruttura che permette di eseguire delle lavorazioni che prima era più difficile eseguire esposti alle intemperie, e con un nuovo travel lift che permette di alare barche più grandi e più belle.
4: Non dimentichiamo, qui abbiamo anche le vele, abbiamo la North Sea che fa le vele, diciamo sono leaders al mondo, e tutto questo fa parte di un sistema e di una filiera che è in continua crescita e che noi vogliamo si mantenga, soprattutto si mantenga qui a Genova e in Liguria.
1: Un progetto che si inserisce in una trasformazione più ampia della città e che punta a consolidare Genova come uno dei principali poli italiani della nautica e della blue economy.
5: Un bacino come quello che stiamo creando, che abbiamo creato poc'anzi, permette di migliorare la qualità, di attrarre investimenti nuovi, di attrarre nuovi clienti che quindi generano automaticamente un impatto sulle nostre aziende.
6: Le maestranze ce le abbiamo, sono un'eccellenza nel porto di Genova, spero che siano un'eccellenza anche da altre parti, perché dobbiamo portare lavoro qua a Genova.
2: Noi siamo il centro della blue economy italiana, non solo italiana, perché la nautica italiana e genovese ha un'espansione che è mondiale da questo punto di vista, quindi traguardiamo quei mercati. Il polo in sé ha il valore proprio di essere elemento innovativo, che è quello che serve per passare dalle competenze all'innovazione, dall'innovazione ai nuovi prodotti e dai nuovi prodotti avere nuovi mercati, e questo è quello che ci auguriamo e che auguriamo soprattutto al polo.
7: Le sfide dell'economia globale, gli squilibri finanziari e il ruolo dell'Italia. Alla Camera di Commercio di Genova, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, ha aperto le celebrazioni per gli 80 anni dell'Istituto di Economia Internazionale. Una giornata di confronto sul futuro dell'economia tra instabilità, innovazione e sostenibilità.
8: Questo anniversario corrisponde anche con il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica di una medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi avremo la fortuna di celebrare questo anniversario con un'altissima presenza del professor Ignazio Visco, come voi sapete ex governatore della Banca d'Italia e economista di fama, e ispiratore di buona parte delle politiche degli ultimi 10 anni. Quindi un momento importante, ovviamente celebriamo in questo gli amici e coloro che negli anni hanno sostenuto questa cosa.
9: È nato in un periodo in cui si dibatteva in questo paese se seguire il protezionismo o l'apertura al commercio estero. Grazie al cielo prevalse questa seconda opzione, all'epoca patrocinata fortemente dal Vijay Nadi, che è uno dei fondatori di questo istituto, e oggi, come voi vedete guardandovi attorno, il problema protezionismo, libero scambismo è particolarmente attuale vista la politica tarifaria degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti. Quindi non poteva esserci che occasione migliore se non questa per ribadire l'importanza del libero scambio e il fatto che tutti i paesi beneficiano dall'abbattimento di barriere doganali.
7: Ignazio Visco, nella sua Lectio Magistralis, ha parlato della situazione economica mondiale, con particolare riferimento alla posizione debitoria degli Stati Uniti d'America e del ruolo dell'Europa, che dovrebbe essere più unita nelle scelte decisive.
10: Il debito pubblico americano tende...
11: In collaborazione con Safe Network.
12: Ti hanno convinto ad investire su un'app di trading e adesso ti dicono che hai vinto 10.000 euro. Ma quei soldi esistono davvero? Tutto può iniziare da una pubblicità sui social, da un video con un personaggio famoso o da una telefonata. La promessa

0: è sempre molto attraente. Investimenti semplici, assistenza del personale e guadagni superiori alla media. Per cominciare basta una cifra contenuta. Dopo il primo versamento, l'utente riceve l'accesso ad un'app o ad una piattaforma di trading dall'aspetto professionale. Ci sono grafici, quotazioni, percentuali e operazioni apparentemente eseguite in un tempo reale. Il capitale comincia a crescere, 250 euro diventano 400, poi 600, poi 1000 e a quel punto arriva la telefonata del consulente. Ha visto quanto sta guadagnando? Con un investimento più importante potrebbe ottenere molto di più. Ma quei numeri possono essere soltanto elementi grafici controllati da chi ha creato la piattaforma. Nessun investimento reale, nessun profitto, soltanto una rappresentazione costruita per convincere la vittima a versare altro denaro. In alcuni casi viene persino consentito un piccolo prelievo iniziale. È un modo per aumentare la fiducia e preparare la richiesta successiva, che sarà molto più consistente. Il problema emerge quando la vittima vuole ritirare l'intera somma. Improvvisamente compaiono tasse anticipate, commissioni impreviste, costi assicurativi e nuovi versamenti necessari per sbloccare il conto. Ogni pagamento dovrebbe liberare il denaro, ma dopo ogni pagamento arriva una nuova richiesta. Il guadagno mostrato sullo schermo continua a crescere. Il denaro realmente disponibile, invece, non arriva mai. Prima di affidare i propri risparmi ad una piattaforma, bisogna verificare che l'operatore sia autorizzato a offrire servizi di investimento in Italia. Il controllo deve essere effettuato su registri delle autorità competenti, non attraverso documenti o collegamenti inviati dal presunto consulente. Attenzione anche alle promesse di rendimenti elevati, rapidi e senza rischi. Negli investimenti il rischio non scompare perché un grafico è verde. Non installiamo programmi di controllo remoto su richiesta di uno sconosciuto e non permettiamo ad un consulente di operare sul nostro computer o sul conto bancario. Se sospettiamo una frode, interrompiamo immediatamente i versamenti, contattiamo la banca, conserviamo le chat e i numeri di telefono e presentiamo una segnalazione. E attenzione a chi subito dopo promette di recuperare il denaro in cambio di un piccolo anticipo. Potrebbe essere la seconda parte della stessa truffa. Un saldo visualizzato su un'app non è una prova. Il vero test arriva quando proviamo a riportare quei soldi sul nostro conto. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita che a lungo soggiornò anche nel Ponente della Liguria. Siamo lungo la via Romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un esperto.

0: Esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del Ponente Ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi ha abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree, e quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata?
1: No. Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E

0: qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa. Ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e fa finire dall'impresa
1: i lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo,
1: perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare una formula giusta, perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso,
1: delle amministrazioni
0: comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, d'Imperia, ma anche come italiani, certo, che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legato a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando. Ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco.
1: Andiamo.
0: Sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state

0: collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato.
1: Però a noi piace
0: così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: Fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco, sì, della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, mi hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono stati, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo,
1: sì, la possibilità.
0: Esatto, no, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: è bellissimo,
1: la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che, diciamo, i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e, certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie.
1: Delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: Il restauratore di Vico del Fieno, sottotitolo Bastian Crozza e la compagnia dei Caruggi. Massimo Villa, Frilli Crime, l'editore. Curioso, perché ti sei cimentato nel noir barra giallo quasi tradizionale. Tu che scrivi sempre proiettato al futuro, anche se poi tradizionale fino a un certo punto. Però il restauratore del Vico del Fieno, voglio dire, sappiamo dov'è Vico del Fieno, ci siamo.
1: Perlomeno come ambienti mi sono attenuto alle direttive dell'editore, e infatti diciamo ci sono i vicoli, però ci sono anche altre parti di Genova, c'è Bocca d'Asse, c'è il Porto.

0: molto antico. Addirittura la parte finale, senza spoilerare, si svolge negli scavi della metro a Corvetto, quindi diciamo, un po' di tutto. Però sì, non è proprio un giallo tradizionale, non c'è un vero e proprio morto, più un thriller alla Dan Brown, diciamo. Sì. una cosa del genere, dove c'è questo Bastian Crozza, ecco. No?
1: Chi è Bastian Crozza?
0: È un questo, uno che
1: Bastian
0: ama...
1: o Bastian? Io l'ho fatto alla genovese, no? Bastian.
0: È uno che ama le cose antiche, le restaura, no? È abituato a stare tra gli ingranaggi dei meccanismi del 600, del 700, quindi delle cose nuove gli fanno un po' prudere la pelle, ecco. Lui non è un vero e proprio investigatore, ma si ritrova nel mezzo a questa sparizione di un ingranaggio, di un meccanismo del 600 di Grigoletti, che in realtà è un pittore, io l'ho trasformato anche in uno scultore, rubato alla Galata, al Museo del Mare, diciamo si trova nel mezzo di una guerra tra due fazioni, ecco, che è un po' l'archivio e la sintesi, queste due fazioni misteriose, una che preserva il passato nascondendolo e l'altra che invece vuole trarre dei benefici economici.
1: Racconti quindi questa volta una parte di Genova molto sfruttata dalla letteratura, ma non soltanto. Qual è la tua caratteristica? Perché c'è il tuo modo di osservare la città vecchia, il centro storico, la città dei Caruggi.
0: Ma guarda, diciamo che il giallo genovese, così di successo, ambientato in questi posti, è sempre un po' serioso, se vogliamo,
1: sì, certo,
0: no? nel descrivere un po' i posti. Il personaggio è molto ironico, quindi
1: già la sua presenza lì.
0: Esatto, praticamente i posti risentono della sua genovesità un po'. Lui non è che ama molto i turisti, no? che invadono il porto antico, quindi anche il modo di porsi dei posti è un po' quello classico del genovese vecchio, no? Sono un po' resti a scoprirsi, no? Però poi quando lo fanno, ecco, danno delle soddisfazioni, un punto di vista un po' più ironico, dai, un taglio un pochino più divertente anche per i luoghi.
1: Pensi che potrà essere l'inizio di un seguito, poi chi scrive gialli eccetera prende il suo investigatore, o chiamalo come vuoi, e lo trascina un po' da tutte le parti.
0: Sì, diciamo che è un po' una caratteristica anche dell'editore, quindi sì, sto già scrivendo un secondo, poi stia piacendo molto bene, come personaggio, e quindi non faccio fatica a svelare che ci sarà un seguito.
1: Il restauratore di Vico del Fieno, Bastian Crozza e la compagnia dei Caruggi, Massimo Villa, Frilli Editori, buona lettura a tutti, a scoprire anche un modo diverso di vedere il centro storico di Genova, che non è mai male.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno, i Capurno. Che non nascono
1: per l'attività che conosciamo oggi, certo. Perché nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale e da lì parte la storia dei Capurro, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto che poi si può...

0: anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capuro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti, quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi. Ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio Palazzo Palavicino in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manino, ci sono i Capurro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi. Io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
0: Insomma, è uno stile genovese,
1: di grande livello, di grande apertura, bisogna stare dietro alle mode, penso alla cucina come è cambiata in questo tempo.
0: Infatti, anche
1: e loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente da parte i primi eroici fondatori dei personaggi sempre significativi. Oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo, hanno fatto quindi un rinnovamento e un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari perché hanno anche loro una storia di fedeltà, ma anche di capacità di
0: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Capurro, un'altra famiglia da conoscere e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: Tak, tak, tak, tak. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.

0: Non provateci a casa.
1: Ci teniamo a risparmiare le energie,
0: preferendo quelle alternative rinnovabili.
1: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
7: I costi? Ormai non li controllo più.
8: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Tullio Solenghi con Francesco De Nicola, Roberto Alinghieri e Mauro Pirovano in Da Camogli a Voltri, un itinerario poetico attraverso la Grande Genova. Domenica 11 ottobre, ore 17.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente, dopo tanta attesa, ricomincia il campionato e comincerà subito domani, perché oggi è la vigilia di una partita importantissima che vede la Sampdoria impegnata ad Avellino. Poi un sabato specialissimo perché comincia il Genoa, ci sarà l'Entella con la Juve Stabia, il Genoa con la Viola, con la Fiorentina e poi 120 anni dello Spezia col Gubbio in uno stadio sold out già adesso. Chiuderà tutto il Vado che si recherà a Perugia. Una squadra di Riolfo che cercherà di conquistare più punti possibile per sostenere quella che è la sua classifica. Ma che weekend ci aspetta? Meraviglioso! Allora mi presento subito i miei ospiti, perché argomenti ne abbiamo tantissimi, temi ne abbiamo tantissimi, ospiti tantissimi, cominciando da Elio Signorelli. Buonasera.
1: Buonasera Graziano, buonasera a tutti a casa.
0: Si è fatto la barba, Elio?
1: Sì.
0: Aria nuova, vita nuova.
1: Il cambiamento, sperando che il Genoa cambi e faccia punti.
0: È rimasto sempre con i suoi fogli, Stefano Pumpo. Buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Il mio amico qua Elio è liceale stasera. Lui è bellissimo. Aspetta. Lui è bellissimo, ma il suo Genoa un po' meno.
0: Avvocato, mi aiuti lei, Andrea Rivellini.
3: Guarda, io volevo intanto salutare tutti a casa. Sento l'elettricità giusta. Sento l'elettricità giusta. Da quella parte sento dei mormori strani. Dicono che il Genoa non è granché, ma la Sampdoria dov'è? Ho guardato la classifica della Serie A e non c'è.
0: E io lo chiedo a Matteo Cesare dov'è la Sampdoria.
4: Io mi auguro che sia un weekend magnifico. Come chi? Quello numero 10 sulle spalle, Lorenzo il Magnifico. È lui, ci aspettiamo tutto da lui domani sera.
0: Siete belli, belli pimpanti stasera. Ma io non voglio dimenticare chi ha costruito manifestazioni bellissime, chi dà veramente da divertirsi a tanti giovani anche diversamente abili, e questo mi piace moltissimo. Ho in collegamento Michele Corti. Ciao Michele!
5: Ciao Graziano, buonasera a tutti gli amici lì. Non so che cosa gli hai fatto mangiare, ma li vedo belli carichi,
0: Sono belli carichi, vero?
5: Ma assolutamente.
0: Anche tu sei carico, perché sabato hai un appuntamento importantissimo,
5: Siamo elettrici anche noi. Hai illustrato un weekend da favola, ci mettiamo dentro anche lo Sportability Day, perché è davvero un super weekend. Noi sabato alziamo il sipario alla sciorba. Aspettiamo davvero

tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Primo Canale. Chi andrà a vedere Genoa Fiorentina come Andrea Rivellini farà un salto da noi prima, chi invece avrà già, come dire, smarcato l'impegno con la stampa avrà tutta la giornata per poter stare con noi. Al di là delle battute, come vedete nelle immagini, noi stavamo

0: discipline sportive da provare, 88 associazioni che potranno abbracciare ragazzi e ragazze di ogni abilità, avvicinarli a sport anche un po' diversi, quelli non proprio classici, certo, calcio, basket, volley, tennis, ma poi c'è anche il tiro con l'arco, il ciclismo, la mototerapia di Bagnodera. Insomma, ci sono talmente tante occasioni che la bello, lo abbiamo lanciato e lo rilanciamo oggi, è a tutte le famiglie della nostra Liguria che hanno ragazzi con una disabilità. Questa è la vostra festa. Venite, venite con i vostri ragazzi, con i loro amici, con i parenti, devono essere in compagnia, devono vivere una giornata di festa, di amicizia, di inclusione, con il ristoro, la focaccia, i dolci, gli abbracci, la premiazione, le medaglie, perché è una giornata di sport, di inclusione, è un evento totalmente gratuito che insieme a una squadra di straordinari amici ogni anno noi vogliamo realizzare per la nostra Liguria. Il grazie va ovviamente a Regione Liguria, al Comune di Genova e alla Fondazione Carige, che sono i tre player che in primis rendono possibile tutto questo, e poi a una straordinaria squadra davvero di persone che quando sono lì insieme a noi e vedono queste immagini, vivono queste immagini, si emozionano. Sabato venite, venite anche con i vostri ragazzi che vogliono fare una giornata di sport e vedere come i grandi campioni affrontano lo sport. E di campioni ne avremo, di stelle ne avremo, perché Francesco Bocciardo è il nostro grande ambassador e ci sarà e nuoterà la staffettona alle 15 con tutti quelli che vorranno tuffarsi in piscina. Poi però avremo Oney Tapia, uno dei più grandi campioni paralimpici della nostra Italia, lancio del disco, lancio del peso, oro a Parigi nell'Olimpiade di 2 anni fa. Avremo Cristiano Berlanda, numero uno del golf paralimpico mondiale, Vittorio Podestà, colui che portò nell'handbike Alex Zanardi, un mito dell'handbike, il nostro Vittorio. Avremo Marta Cantero che si esibirà in acqua con il suo nuoto artistico. Avremo una giornata di sorrisi, di festa, e chi non viene secondo me perde una grande occasione. Quindi
1: noi, Graziano, che facciamo da questo studio un grandissimo applauso, bravo Michele e bravo a tutti i tuoi ragazzi, bravissimi, bravo, perché è una manifestazione bellissima. Tu non te ne vai a letto, vero? Adesso.
0: Sei troppo buono, fammi solo dire che è il merito di tutti quelli che insieme a noi ci credono. Uno ce l'hai seduto lì, ce l'hai vicino alla mano destra, Andrea Rivellini.
1: Ma ci credono tutti questi ragazzi, eh? Ci credono tutti.
2: Noi stiamo facendo grandi cose, Michele, ne faremo ancora di più. E tutti quanti sabato alla
0: Sciorba. È veramente qualcosa di emozionante, quindi ora parlatemi di Stamp, Genoa, Spezia, Entella, poi se volete ci risentiamo dopo, io vi aspetto sabato alla Sciorba.
1: Molto bene. Grazie Michele, un grande abbraccio, perché ci risentiamo, ci risentiamo. E allora noi apriamo la nostra trasmissione, perché era assolutamente doveroso per questa giornata bellissima che coinvolge tantissime persone alla Sciorba. Ma allora, domani gioca la Samp, quindi diamo precedenza assoluta alla Samp, vero? Siete d'accordo, amici genuani?
3: Per una questione solamente cronologica, sì.
4: Potrebbe essere che vedete vincere, magari vincere.
3: No. Pensa a queste cose.
5: Non si parla prima.
3: Queste cose non c'era scritto, questa cosa qua. Queste cose di solito portano di una sfiga.
5: È l'unica volta che sono d'accordo con Andrea. Ma guarda, l'unica volta.
4: Andiamo a vedere altro. Bisogna guardare oltre queste cose. Oltre.
1: Allora, noi guardiamo oltre. Sentiamo la prima pillola della conferenza stampa di Corradi, che ci presenta proprio questo tipo di partita. Che partita sarà? Che partita si aspetta, Bernardo?
6: Partita molto difficile per tutta una serie di fattori, non per ultimo il fatto che andiamo a giocare su un campo sintetico, sul fatto che chiaramente c'è poca abitudine per noi, perché fino adesso ci siamo sempre allenati, abbiamo sempre giocato su campi in erba, quindi sarà un rimbalzo diverso, uno scorrere il pallone diverso, e dovremmo essere bravi ad ambientarci il più velocemente possibile. E poi è una squadra che, numeri alla mano, sta facendo bene.
1: Allora, sintetico, abituarci.
5: Basta con questo sintetico. Tre anni che sento parlare di sintetico.
1: Vado lontano, eh.
5: No, ma cioè è l'alibi dei perdenti. L'anno scorso mi ricordo Donati prima di andare a

0: giocare a chiavari con lentella, ma sai, sembra che vadano a giocare a pallavolo. Cioè, un altro sport è uguale. Ragazzi, il campo è identico.
1: No, ma si dice
2: ho capito.
3: Ma stiamo parlando di professionisti.
2: Ho capito.
3: Guarda,
2: sembra che è un altro sport, ragazzi.
4: I campi sintetici sono nati per i dilettanti. Ok, poi col tempo sono
1: Stai zitto.
5: Anche te, scusa.
4: Ma in Serie A campi in sintetici.
2: Ho capito, Elio, però poi, cioè, poi non vai, si può parlare sempre
4: in
2: di
4: Champion, ci sono, benissimo, sì, però sono, non sì. è la stessa cosa. Gli appoggi sono diversi.
2: Ho capito.
4: Poi è vero anche però... che ti capita due volte non menzionarlo.
0: Visto,
4: non
0: visto che non vince. Certo. Io avrei iniziato
4: questo
0: da un'altra parte, perché il problema della Samp,
4: certo,
0: ce n'ha tanti, tantissimi. No, sono le trasferte.
4: Lui ha messo le mani,
3: le troppe trasferte.
0: Se tu metti già le mani avanti col sintetico, cioè, con l'avellino a squadra forte.
1: Però anche
0: ragazzi,
1: in casa non è che vi riempite di gloria.
0: No, però in trasferta.
4: Certo che sentire un tifoso che dice domani vinciamo.
0: No,
4: Invece di dire
0: è tre settimane che siamo fermi. C'è stata questa sosta, ci ha aiutato, siamo galvanizzati dalla vittoria col Catanzaro. Vogliamo andare a Avellino e inanellare dei risultati, un filotto, una vittoria, secondo me non sentire il sintetico.
4: In città si respira un'aria diversa,
0: bravissimo,
4: c'è voglia, c'è calore,
0: andare nella parte sinistra della classifica, questo anche perché in trasferta, vuoi sapere un dato Elio? Le ultime 41 trasferte, quindi due campionati più tre partite di quest'anno, ne ha vinte 4 la Samp, 4 vittorie su 41. Quindi io che sono già preoccupato del sintetico, delle vittorie che non vinciamo mai.
1: Ha fatto questa valutazione, ha detto siamo schisci, siamo un po' caldi,
0: siamo schisci.
1: Siamo un po' coperti, diamo un po' la colpa
0: Andrea, sono 5 anni che siamo un po' schisci, come dici tu,
6: questa me la segno, è schisci,
1: siamo schisci. Schisci, non si sa mai, partiamo un po'
6: questa me la segno e siamo schisci,
3: però è un insigne che sta bene in questo momento. È un insigne che non ha paura del sintetico.
0: Facciamo gli scongiuri che è ancora lunga fino a domani.
3: Hai dei giocatori in questo momento che l'ultima partita comunque l'hai sofferta, però hai capito tante cose da questi giocatori,
6: certo, bravo.
3: E hai capito di avere un giocatore in casa che ti può risolvere le partite, cose che in altri momenti non avevi. E hai anche un giocatore come Begic che in questo momento sta bene, è andato in nazionale, non ha giocato però ha sentito l'aria della nazionale, dunque è un'idea completamente diversa.
6: E Laurens lo sei dimenticato,
3: chiaramente è un giocatore che là davanti sa tenere i palloni e sa
1: però
3: smistarli.
1: c'è il sintetico quindi...
3: perché allora l'Avellino quando va a giocare nei campi normali cosa ha paura del campo normale? Non credo proprio,
1: è abituato
3: sì, al sintetico.
6: No, è proprio questo, ma questo è il discorso, cioè voglio dire, è chiaro che ci sia.
4: Ha ragione tuo figlio, cioè Corradi doveva cercare di cavalcare la positività di questo momento, che onestamente
6: dalla
4: parte blu cerchiata esiste.
1: Vabbè, ma una pillolina, magari.
6: Ma scusate, ma adesso io voglio mettermi nei panni di Bernardo. Mi metto nei panni di Bernardo e faccio promesse su promesse.
4: Ma non promesse.
6: Vado là e fa. C'ho un calendario, le prossime 5 partite.
1: Che vieni nel mio Caruggio.
6: Che è una roba difficilissima e lo ha detto anche lui in conferenza stampa. C'è un calendario difficilissimo perché non venite a dirmi che l'allenatore
4: ha una partita. Allora, Graziano, scusa, allora cosa dobbiamo vedere? Di nuovo la Sampdoria tutto l'anno che soffre.
6: No, non ho detto questo.
4: Se io capisco il tuo ragionamento, capisco Corradi che il momento che poi ti esponi è un problema. Però in questo momento, per dire, no, uno se giri per strada a Genova, oggi in questo momento dalla parte Sampdoria leggermente più entusiasmo c'è.
3: Assolutamente.
4: No? Quindi vuol dire che qualcosa già il gruppo di Corradi e la squadra qualcosa ha già trasmesso.
6: Perché Corradi ha trasmesso tanto a questa squadra. È il mio punto di vista personale.
4: Secondo me, in questo momento, se anche tu ti sbilanci un po'. No, magari non lo so.
6: Ecco,
4: per dire, se oggi De Rossi
1: consapevolezza,

0: è la consapevolezza, certo, di avere fatto qualcosa, ma non tanto da poter alzare la testa e gonfiare il petto, e quindi secondo me sta un po' basso profilo, perché dice dobbiamo ancora macinare, macinare lavoro, dobbiamo fare ancora tanto per poi gonfiare il petto.
1: Certo che domani è un nodo cruciale, perché forte
2: ragazzi,
1: della prestazione,
2: siamo alla sesta,
1: ma siamo alla sesta, ma noi abbiamo 4 punti classifica, non è che ne abbiamo 20, abbiamo 4 punti. Domani è un nodo cruciale, perché comunque dopo la sosta dovevi recuperare tantissimi giocatori, invece ne hai persi per gli infortuni, che ormai sappiamo tutti, questo ormai è consuetudine, ok? Però domani vai a affrontare una squadra che è davanti a te classifica in trasferta, l'abbiamo detto, la Samp ha una difficoltà estrema, e un risultato positivo ti porterebbe poi a giocare in casa con l'Arezzo, e magari veramente allora lì magari vai sulle ali dell'entusiasmo anche. È logico che se domani invece fai un risultato negativo torni di nuovo in quello in quell'essere cupo, triste
0: e quindi
1: preoccupato.
0: Devi essere un pochettino,
1: ma devi essere realista in questo momento qua.
0: Devi
1: io
0: stare
1: devo andare
0: schiscio,
1: no tu domani devi andare ad Avellino e fare la tua partita, cercare,
0: certo,
1: di portare punti a casa,
0: ma partendo schiscio, imporre la tua partita,
1: ma ragazzi, ma in serie B Insigne, un giocatore come Insigne,
0: chi ce l'ha?
1: In quanti ce l'hanno in serie B?
3: Nessuno.
1: Neanche in serie A,
3: ma non solo,
1: e neanche dalla vostra parte, perché Insigne giocasse nel Genoa sarebbe il giocatore più forte,
0: poi ma cosa sei, la febbre stasera?
1: No, è la realtà. Dimmi un giocatore del Genoa che è più forte di Insigne, dimmi
0: pastiglie per,
1: allora tutta la rosa del Genoa, dimmi un giocatore che è più forte di Insigne.
0: Ce ne sono almeno tre o quattro più forti.
1: Nomi.
0: Amorino. Allora,
1: Junior Messias
0: che gioca, sarà più forte. Sarà più forte.
1: Ma di Insigne.
3: In serio.
0: Il faraone sarà più forte.
1: Di Insigne. Mi tengo Insigne tutta la vita.
0: Faraone sarà più forte.
1: Mi tengo Insigne tutta la vita.
0: Vabbè, dai su.
2: Quindi è venuto un discorso.
3: Io credo che quelli che ha menzionato adesso Andrea sono campioni come Insigne, perché comunque il Shaarawy, Traoré sono, diciamo che sono tutti sullo stesso livello.
0: E poi,
3: ecco,
0: e poi la differenza
3: veramente,
0: sai qual è, Elio? Che giocano tutti e tre in Serie A, invece Insigne, che sarà fortissimo, gioca in Serie B.
1: Hai ragione.
2: Quanta differenza c'è tra quelli che abbiamo nominato e Insigne?
3: Veramente mi auguro invece che i nostri del Genoa, che sono iniziassero a giocare come sta facendo oggi Insigne alla Sampdoria, ecco che il Genoa,
2: a
3: mio avviso,
0: è un altro
3: può veramente
0: che
3: svoltare.
0: Non abbiamo citato del Genoa, che potrebbe farci ulteriormente svoltare e forse ha caratteristiche un pochettino assimilabili, è Baldanzi. Baldanzi è un altro giocatore. Baldanzi.
1: Ma senti, chi è Baldanzi? Quello pagato
0: allora,
1: 8 milioni che non gioca mai.
0: Insigne,
1: no, perché se ora mi dici che Baldanzi è meglio di Insigne, se Baldanzi è meglio di Insigne,
0: allora con questo
1: domani mattina vado
0: anche Ronaldo,
1: a piedi,
0: anche
1: a
0: Cristiano
1: lavorare.
0: Ronaldo e anche Ronaldo il brasiliano
1: è più forte,
0: sarebbe
1: Baldanzi più forte. Di
0: peccato
1: questi,
0: che hanno un sacco di anni,
2: io
0: capisci?
2: C'è un sacco di pubblicità,
0: e allora è il momento della
3: è il momento.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: Ma non è finita qua, perché ora voglio aprire la pagina del Genoa. E per aprire la pagina del Genoa, era ora. Per aprire la pagina del Genoa, sentiamo una pillolina di De Rossi in conferenza stampa oggi.
1: A volte le colpe le cerchi al di fuori, ma io me le prendo, mi do le responsabilità. Me ne do poche quando vinciamo, quando perdiamo me ne do tante.
0: Ecco! Assunzione di responsabilità, no?
2: Molto, si è parlato
0: molto di De Rossi, la panchina che scotta, sarà l'ultima panchina quella con la viola. Conferenza stampa ha detto: io le responsabilità me le prendo.
2: No, è un Daniele De Rossi che si è dimostrato in conferenza stampa molto determinato, molto presente.
0: Per quello che tu sei elettrico.
2: Esatto, ecco. Perché ho percepito la determinazione del mister, che è la determinazione dei ragazzi, e quindi c'ho l'elettricità che si sente proprio nell'aria.
0: Infatti schizzi tu.
2: Esatto, prima nella pausa sono schizzato su, insomma, mi hanno dovuto prendere, ma voglio dire quello che traspare dalle poche parole di Daniele De Rossi è la assoluta consapevolezza di, secondo me, avere fatto qualche errore. Si prende le responsabilità in maniera molto seria, quindi scarica un po' l'ambiente, anche i giocatori, e pone l'attenzione su di sé e dice: io mi sono preso le responsabilità, però d'ora in avanti andiamo avanti, ed è il momento di fare punti.
0: È un modo di tutelare anche i calciatori, di tutelare l'ambiente, sì, questo, cioè, Elio. Tu cosa hai fatto, il direttore sportivo?
3: Secondo me lui, a parte che ho visto la faccia molto determinata, concentrata.
0: Cattiva, è la prima volta che vedo la faccia cattiva.
3: E credo che molto probabilmente, come dicevamo, si è fatto anche un po' di autocritica, si è messo in discussione, e mi è piaciuto anche a un certo punto lui dell'intervista in conferenza ha detto: sono convinto che i miei ragazzi faranno una grande prestazione. Quindi questo per dire, no? Nonostante la situazione di classifica brutta, lui cerca di
0: galvanizzare, tutelando l'ambiente,
3: certo,
0: che è una cosa
3: è normale,
0: importante.
3: È normale. Però lui sa benissimo l'importanza di questa partita, sa benissimo.
0: Mi sono
3: che sgamato, noi,
0: dai,
3: che,
0: ragazzi, certo, questo è sgamato. Certo,
3: credo che lui senta, avverta comunque, che la gente gli vuole bene, che la gente ha fiducia in lui. Quindi, a mio avviso, speriamo veramente che sia un sabato.
4: Beh, sa anche che
3: un sabato importante.
4: Potrebbe essere la sua ultima panchina.
3: Ma io
2: ma tu pensa, no, ma tu io, pensa io, a Corradi, a De Profundis, De Corradi, per favore.
3: Io ti dico la verità.
4: Fantastico nella
0: potete parlare in cinque, no, ragazzi, va bene.
4: Però logicamente è cosciente del fatto che se perde con la Fiorentina,
3: no, io ti dico la verità. Io oggi non credo, anch'io,
4: no.
3: Perché
0: ha detto troppo,
3: perché
0: potrebbe accusare,
3: perché non credo dopo il cambio
0: di discussione,
3: se avviene, perché a oggi ancora non è avvenuto, ma se cambiano il direttore sportivo, evidentemente
0: poi ne parleremo, vuol dire che
3: il pensiero
0: colpe,
3: vuol dire, cioè, che il pensiero quantomeno
0: non parliamo di colpe, perché nel calcio
3: non parliamo di colpe, però hanno tutelato un po' di più il lavoro di mister De Rossi,
2: e poi ha detto delle altre cose che proprio lasciano intendere che non siamo nel Caruggio dove ci voleva portare Matteo, perché Daniele De Rossi ha detto: io sento la fiducia della proprietà.
0: Assolutamente.
2: Io sento la fiducia dei dirigenti a Genova,
5: e quindi non è un problema.
2: Allora,
0: non è un problema di persona,
2: non è un problema
0: lui
2: di
0: ha voluto
2: persona.
0: Testimoniare adesso. Andrea diceva la fiducia della società, perché ho parlato con i dirigenti,
2: non si sente un allenatore al capolinea.
0: Però Andrea è chiaro che sale la pressione, no?
2: chiarissimo.
3: Però onestamente io spero che faccia risultato, anche per il solito discorso di programmazione, perché comunque
0: parlatevi di programmazione, perché
2: la cosa importante è fare il risultato.
0: Programmazione, poi c'è il modello, e poi c'è i sei mesi, e poi non succede mai nulla.
2: Se te ne vai, poi chi conduce? Quindi non fare
0: la sedia vuota, conduce la sedia vuota, perché la programmazione non ci credo più.
3: Hai ragione,
0: non ci credo.
3: Non si può

0: credere alla programmazione, perché oggi le squadre, oggi le squadre non ce n'è una che lo rispetta. Però io spero
1: molto più prosaicamente, al di là della programmazione, con un risultato positivo ti come dire, raddrizzi un pochettino la barca che sta prendendo acqua, tiri un po' su, perché ha detto, tra le altre cose, ha detto: guardate che se guardiamo i numeri, questo inizio di campionato del Genoa non è poi così pessimo, perché l'anno scorso abbiamo vinto delle partite che magari non meritavamo così tanto di vincere, o per meglio dire l'avversario non meritava di perdere in quelle situazioni. Quindi lui ha richiamato anche un pochettino la fortuna.
2: No,
1: è la verità. È la verità.
2: Ha fatto zero tiri in porta.
1: Ma dai, ma scusami un attimo. Ma Matteo,
2: che numeri se non tiri in porta?
1: Ma Matteo,
2: come fai a fare gol?
1: Ma Matteo,
2: ragazzi, no, cioè, voglio dire,
1: detto da te, che non tiri in porta, detto da te,
2: ma infatti dico,
1: che avete le polveri bagnate.
2: Ma io sono cosciente. Infatti, se Corradi dicesse i numeri dicono altri, dico: mister, ma che sta dicendo? Scusa, se non tiriamo in porta, come fai a fare gol? Il Genoa ha fatto delle partite che non ha mai tirato in porta.
1: La partita con il Napoli, meritavamo di fare un punto, no?
0: Anche il presidente del Vado l'ha detto.
2: Cioè, dai, voglio dire, per fare gol bisogna tirare in porta, è molto facile.
1: Considera questo tuo interlocutore. Ecco. Chiosiamo su queste mie parole.
2: Va bene, dimmi.
1: Voglio dire, ma su il giocatore, il giocatore e la partita col Napoli.
2: Sì.
1: Il Genoa meritava o non meritava un punto?
2: Ma lo meritava, sì, certamente.
1: Nella partita con il Frosinone.
2: Col Frosinone
1: non meritava di vincere.
2: Poteva anche perdere, sì. Andrea. Per la partita che ho visto io poteva anche perdere, non c'era niente da dire. Poteva vincerla, poteva pareggiarla, poteva perderla.
1: Abbiamo creato.
2: Non è stato migliore in campo Bailov?
1: È stato.
2: O sbaglio? Ricordo male?
1: Il migliore in campo è stato il portiere del Frosinone.
2: E anche del Genoa, se io ricordo bene.
1: E c'è stata non convalidare un gol regolare che ci avrebbe portato sul 2-1 e un rigore sbagliato sotto.
0: Però, avvocato, siamo alla programmazione che graziano non piace. E se
1: ti voglio dire che nel calcio, tu che sei comunque un conoscitore, nel calcio gli episodi contano tanto.
0: Sì,
1: ci sono dei momenti,
0: in cui ti gira meno. Certo.
1: Lui ha detto in conferenza: l'anno scorso abbiamo vinto delle partite
0: che magari non meritavi,
1: meritavamo non così tanto.
0: Ma difatti adesso ci vuole anche l'episodio positivo.
1: Esatto,
0: una partita, magari anche non giocata
2: sporca,
0: benissimo,
2: sporca, anche sporca,
1: mangiando il pollo con le mani.
0: Perfetto. Giustamente,
1: bisogna mangiare il pollo con le mani.
0: Per assurdo, se tu vinci con la Fiorentina, sei giornate, 4 punti. Non è che sei benissimo,
1: è come la Sampdoria,
0: ti sei rimesso con una vittoria, ti sei rimesso,
3: è normale,
0: con la barca dritta,
3: cioè bisogna pensare,
0: c'è il mare mosso, ma la barca comunque riprende.
2: Però non ditemi che se perde De Rossi non rischia,
0: no, penso,
2: perché ho percepito questo, De Rossi alla fiducia della società 4 volte l'ha detto, se perde rischia.
0: L'impressione così da esterno, che a mio avviso, se gli hanno dato questi 20 giorni per lavorare,
1: non lo mandano via dopo la partita,
0: sperano di poter finire la stagione con lui.
3: A me ha colpito molto.
1: Esatto.
3: Resettiamo tutto.
0: Ripeto, ho detto ieri, questi studi. Spero che in quella giornata lì a Villa Rosta si siano scannati. Abbiano aperto le valigie e si siano detto tutto quello che c'era da dirsi. E poi parti, lo riconfermi. Allora a quel punto lì non lo mandi via con la Fiorentina. Ripeto, perché se no allora vuol dire che quel giorno lì si sono presi in giro.
1: No, invece è la mossa del direttore sportivo, è proprio da leggere in questa direzione qua.
0: Diremo
1: qualcosa a riguardo.
0: Secondo me si sono fortificati.
3: Ma non piaceva il direttore sportivo, che a me è sempre parlato bene.
1: A me piace molto, voglio dire, è un discorso mio.
4: Ha la valigia pronta?
1: Quanto porta in quella direzione, caro il mio amico, diversamente
4: Stefano
1: genovese.
4: Se non ti ricordavi il nome e il cognome, questo lo dico. Però era tanto bravo, tanto bello, ha fatto il mercato e ora è già sull'aereo.
1: Senti, a proposito di mercato, di mercato.
4: La Scudino, giusto. Ma solito, la Sampdoria, gramma, gramma.
1: Guarda, la Sampdoria, la Sampdoria c'ha il vero branco, era il Pio, eh. No, era, sì, il Pio, eh. Anche, era il Pio, te lo dico, il vero branco era il Pio.
4: Ha detto che quando c'è lui

0: quando è stato lui l'anno scorso, il Genoa poi ha fatto un filotto di vittorie. Vediamo.
1: Ma che cosa?
0: Branco.
2: Non si capiva, lei
3: quello
2: c'è
3: punizione 2 novembre,
0: quello che ci ha fatto gol nel derby.
2: Leggi meglio.
0: Ricordo bene, perché era anche il gol, primo gol di Aragno nel derby, dunque il primo gol in Serie A. Dunque me lo ricordo molto bene.
4: Bravissimo, cioè, bravissimo. Stefano.
0: Stefano Aragno è un amico, dunque mi ricordo, glielo meno sempre, ogni volta che lo vedo, ti dico guarda che tu mi hai fatto il primo gol in Serie A nel derby.
5: Benissimo, e io dico, oltre a mandarmi là, dove devo andare adesso?
1: La reclamo.
5: La reclamo.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Vi chiedo scusa, ma comincio adesso a leggere i vostri messaggi. Il primo è di Giorgio: mi chiedo perché ogni anno la Samp inizia il campionato con così tanti infortunati, ma durante il mercato si fanno valutazioni sulle condizioni fisiche dei giocatori? Lo staff medico è all'altezza della situazione? Ma se tu prendi gli svincolati, ragazzi
1: gente
0: miei,
1: gente ferma, svincolati, dove vuoi andare?
2: Muscoli
1: dove vuoi andare?
0: Allora, ciao a tutti, volevo solamente rimarcare il fatto che domani sera 800 km di distanza, settore ospiti esaurito, Paolo.
2: Ma spettacolari, l'amore per la Samp.
0: Ma se Insigne è davvero così forte, come mai sono due anni che giochi in Serie B? Punti di domanda.
1: Bella domanda da fare ai direttori sportivi, tipo, mi viene in mente quello che è già con la valigia in mano, come mai un giocatore come Insigne giocava l'anno scorso nel Pescara e quest'anno alla Samp? Io me la domanderei.
0: De Rossi, De Rossi, mi dice Giovanni, aveva la faccia di chi mangia il pollo con le mani.
3: Esatto, era determinato, aveva la grinta, gli occhi della tigre, complimenti a Daniele.
0: Perfetto, allora cominciamo a vedere qualche cosa, cominciamo a parlare di tecnico, perché io ho un ex giocatore, direttore sportivo, è tutto mio. Mi fate vedere la formazione della Sampdoria, perché noi la formazione della Sampdoria le abbiamo fatte tutte e due. Stavolta, ragazzi, ci sono tutti, adesso è chiaro che la difesa è Cicconi, Di Pardo, Gartenman,
1: Dell'Icarri,
0: in porta c'è Vindal, i due centrocampisti lo vedete, il 10 e il 4, chi sono?
1: Beh, sono Makumbu ed Anderson.
0: Bravo.
1: Anche se
0: perché voglio vedere se stanno attenti.
1: No, beh, 10 è Insigne. Ma Insigne può giocare ovunque, può giocare anche terzino, anche in porta potrebbe giocare al posto di Vindal, forse para anche di più
2: come Versailles.
1: E poi ci sarebbero i tre davanti
0: che sono
1: Verskaren, Belgic e Insigne, con la
0: questa
1: punta loro
0: la formazione,
3: sia dietro che davanti
1: Insigne ovunque,
3: e uno è Trino, è ubiquitario
2: all'età che ha,
3: è ubiquitario,
2: un giocatore
3: è ubiquitario,
2: fascia va fino alla difesa,
3: è ubiquitario.
0: È una formazione plausibile quella che abbiamo fatto, sì. È una formazione accettabile, è una formazione che dà in qualche modo equilibrio per una partita.
1: È obbligata, è obbligata, inteso come purtroppo avendo una marea di infortunati, una marea di gente che hanno recuperato e non sono pronti, mi viene a dire Ravanelli che non abbiamo ancora visto, io non so neanche che faccia abbia Ravanelli perché non l'ho ancora visto, quindi De Paoli forse ha recuperato, c'è Esposito fuori, c'è Sinani che si è rotto, c'è Viti che ha finito il campionato, ragazzi, c'è Meyer che è infortunato da sempre, ha giocato in Coppa Italia con la Cremonese, quindi a questo punto

0: Corradi ha le scelte obbligato. L'unico dubbio potrebbe essere Begic, perché ha affrontato un viaggio di ritorno
1: da Glasgow, su,
0: l'ha detto Bernardo Corradi, ha detto Begic potrebbe essere stanco perché non c'era
2: gli aerei.
0: Non c'era la coincidenza dalla Slovenia, ha dovuto affrontare un viaggio in macchina, quindi potrebbe essere stanco e potrebbe giocare Caramu, che non ha, è un boh, è uno di quelli che hanno preso degli svincolati, uno dei tanti svincolati.
3: Ha detto che ha fatto un'ottima, ha fatto due settimane, ha fatto molto bene, ha detto che è in forma, ha detto che sta bene, può giocare. Se un allenatore dice può giocare, comunque abbiamo la
1: tranquillità. Ne abbia ruolato,
3: se uno dice che
4: però,
3: assolutamente.
4: Però, Matte, consentimi che comunque tu i primi 11 che scendono in campo è una buona squadra.
3: Assolutamente.
4: Il problema, a mio avviso, di Corradi è veramente se si gira.
5: Siamo sempre lì.
4: I problemi nel corso della partita,
5: anche perché 5 cambi, Elio, cioè,
4: io presumo che
5: tutte le squadre fanno 5 cambi.
4: Giovani,
5: ce n'è uno, certo. ce n'è uno a centrocampo, perché a centrocampo praticamente sei contato.
1: Manca anche Conti, ragazzi.
5: A centrocampo tu sei contato, giocheranno Verskaren,
4: Mokumbo. Però onestamente i primi 11 sono 11 una squadra che ad Avellino può andare a far male.
5: Assolutamente sì. Poi come riserve hai Ravanelli, hai Ferrari, hai Tutino,
3: con tutto il rispetto per l'Avellino.
5: Però sicuramente hai una squadra da poter ad Avellino,
2: portiere permettendo,
5: quello è un grosso incognito. Oggi ho visto una foto che aveva il mignolo in tutto bendato.
1: E allora, fatemi, quindi la domanda è,
5: spero che sia bene.
3: Già dei problemi
5: a parare.
4: Ho capito. Ma sai, un portiere che c'ha un
5: dito fasciato, mi fa vedere col dito col mignolo fasciato.
1: Guarda, io non è un portiere, facevo l'abito, però abitavo lo stesso col cerotto.
5: No, ma lui con le mani, già dei problemi con le mani, quindi spero che
4: il portiere della
3: però
4: normalità.
3: Ha parlato anche di Verskaren, che può giocare in qualsiasi
2: porta,
3: ruolo.
2: Scusa,
3: un giocatore di una qualità, anche in porta volendo, però secondo me manca un po' l'altezza. Però è un giocatore di una qualità tale che può permettersi di giocare in tutte le
5: a livello tecnico là davanti la Samp è messa benissimo, tra Verskaren, Begic, Insigne e Loris, che finalmente abbiamo un attaccante che sa proteggere la palla,
4: quindi,
5: gioca con le
4: dovete
5: assolutamente
2: Elio, tre punti no. c'ha ragione Stefano, alla fine c'aveva ragione Stefano.
3: Se dovessimo vincere
1: ha già messo il condizionale,
3: io l'ho detto anche inizialmente, se voi sentite la registrazione era già così, non metto le mani troppo avanti, però secondo me la Sampdoria deve ragionare, non è che vai a Madrid a giocare contro il Real Madrid.
5: Ma noi ci siamo andati negli ultimi 4 anni a Madrid, abbiamo perso contro il
3: tutto
5: Stefano,
3: rispetto parlando,
2: se doveste vincere fareste il minimo,
3: un salto giusto nella categoria giusta,
4: dovrei
3: andare
4: posso
1: anticipare
4: perdere
1: una cosa,
4: io
1: ho parlato
4: perdere
1: anche con la televisione di Avellino e mi hanno detto che sarà una partita molto sporca,
3: assolutamente,
1: nel senso che sono due squadre che in questo momento accusano qualche problema. L'Avellino, avendo 7 punti, non vuole certamente dimenticare che gioca sul suo campo, al suo pubblico, quindi inevitabilmente sarà una partita sporca, decisa da che cosa? Dagli episodi,
4: salutarsi, buongiorno X.
5: Io sono preoccupatissimo di un giocatore della Verdina. No, ma preoccupatissimo, non che cioè Izzo. Izzo può, è un giocatore,
4: può far tutto.
5: No, è un giocatore, è un provocatore nato. È un picchiatore.
1: No,
5: è un picchiatore calcisticamente parlando. Ragazzi, calcisticamente parlando, ovviamente, si sta parlando di calcio, non di si sta parlando di calcio.
1: È un calciatore che si fa sentire.
5: A me viene in mente due anni fa, no, l'anno scorso, Cherubini a Monza, che lo ha indotto all'espulsione. Io fossi Bernardo Corradi, direi ragazzi, soprattutto Insigne, stai lontano da Izzo e non cadere in provocazioni, perché è facilissimo, perché lui è il suo, obiettivo.
4: Sicuramente lui andrà a stuzzicare, andrà a insultare,
5: visto che con Loris non trova tempo,
2: non lo capisce come Lorenzo il Magnifico cade nelle provocazioni,
5: ha due ammonizioni per proteste con l'arbitro, quindi Insigne domani deve attento,
2: ma questo giocatore così fulgido
5: lo provocherà sicuramente, gli tirerà qualche
2: un giocatore
5: calcetto
2: così ad

0: Clamantino nella classe, voglio dire,
1: si fa indurre quel genio e
2: sgregolatezza.
1: Insigne ce l'ha, come ce l'aveva Cassano, come ce l'aveva Totti, hanno questo po' di follia, la sana follia, è logico che se tu tutta la partita martelli,
3: arriva
1: prima o poi esplodi, è normale.
3: Anche quello con poca personalità poi
1: bravissimo, visto che con Loriz non lo capirà, quindi cosa mi dice sto qua all'orecchio, non capisce niente, invece il Signe lo capisce molto
0: perché
1: bene,
0: perché parlano la stessa lingua peraltro, perché sono lì
1: con paesani. Ecco, quindi Lorenzo, magnifico, tappati l'orecchio, domani pensa a farci godere, basta, stop.
4: Dai, se ci fosse uno togliamo Insigne, perché lo sapevo.
0: Sì.
4: Un uomo che potrebbe decidere questa partita, perché ha qualche cosa di più.
3: Io prenderei l'attaccante centrale.
0: No.
3: Io, come si chiama?
0: Lorenzen.
3: Sì, io quello lì è un giocatore, secondo me, che la Sampdoria sono stati bravissimi, come chi ha preso al Genoa
0: Osmaic,
3: io
4: Mili. Mili. Si chiama Mili. A casa sua si chiama Mili.
3: La verità, hanno preso due profili di giocatori. Il Genoa l'ha pescato in Serie B, giusto?
0: Championship.
3: E credo anche la Sampdoria.
1: Serie A olandese.
0: Il Rotterdam giocava.
3: E sono stati bravi. Perché a mio avviso hanno preso due profili.
1: Ci piacerebbe anche che si sbloccasse.
0: È molto bravo a tirare rigori.
1: È stato bravissimo.
3: Ma per ora sta giocando. Adesso sta giocando per la squadra. Ho capito.
1: Però le prime due palle. Ci servono anche i suoi gol.
2: Ha messo davanti alla porta.
3: Cos'era, Coppa Italia?
2: Col tacco ha messo davanti alla porta.
1: Ha fatto gol. No, era l'amichevole quella col Parma.
2: Col Parma. Di testa,
3: cioè voglio dire, comunque aveva fatto due partite.
0: Direi Tutino
1: gol dell'ex, come la parte inversa
3: potrebbe essere, perché no?
1: Io mi fido più di Loriz,
2: qualità Bershaaren. Io adoro la qualità, un giocatore di qualità altissima, che è un giocatore
0: anche
2: di
0: lui dovrebbe giocare in Serie A.
2: Lui è cioè, capitano dell'Anderlecht, capisco che
3: Noi
4: andiamo invece in pubblicità,
0: ragazzi. Sì, è il momento di sbollire un po'.
4: Sì.

0: sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
5: Buongiorno!
4: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
6: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
4: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: ragazzi a casa, ragazzi e ragazzi, siete fantastici. Allora, Lino Damarassi, avvocato, capisco la sua ringa di difesa di DR, ma la partita è più persa che Romanino, ci dicono a Genova.
1: Hai capito, la partita la dobbiamo ancora giocare e non è assolutamente persa. Poi ne riparliamo, intanto vedremo una squadra determinata.

0: che scenderà in campo e venderà cara l'anima e la pelle.
1: Allora, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché gli ultimi tre allenatori del Genoa, Gilardino, Vieira, De Rossi, dopo un primo anno, un buon inizio, all'inizio del secondo, sono tutti stati tutti e tre esonerati. Alfio.
2: Sicuramente è la domanda che ci facciamo tutti i genuani, voglio dire, e quest'anno speravamo veramente che De Rossi potesse essere la nostra garanzia.
1: Esatto, partenza è così.
2: Importante, però è andata come le altre volte. Ora veramente speriamo però, di ripartire e fare risultati.
0: Secondo me sono situazioni un po' molto diverse. Perché la prima con Girardino c'erano ha pagato dei dissidi interni alla società e il fatto che lui non era stato un po' fuori da questa contrapposizione. Primo, Vieira si è autoeliminato perché era stato ancora confermato ed è stato lui a lasciare la truppa e Daniele De Rossi è ancora seduto al suo posto,
1: Allora
2: Alessio, cosa delle tre stagioni sono i risultati,
1: esatto. Mi dice Artur Melo Icardi potrebbero essere utili al Genoa, ma l'ingaggio chi lo paga, ragazzi?
2: Io dico la verità, Icardi mi piacerebbe vederlo perché comunque è un campione, è un giocatore che il momento che te lo metti in casa non sai quello che può succedere, però è un giocatore che se sta bene sotto la gradinata nord
3: ti fa la differenza.
4: È uno che fa
0: sai
4: gol,
0: cosa, sai cosa ti dico io, Elio?
2: Sicuramente farebbe male.
0: Elio, siamo a Genova, dico è Musadet. Mi sembra
1: vicino,
0: Balotelli 2.
1: Il Doriano con il naso alla Cirano de Bergerac, girati, fallo vedere, bravo, deve pensare alla sua serie cadetta, in bocca al lupo.
3: Ha ragione, ma questo ha ragione, però okay. Io penso alla mia serie cadetta ad andare nella serie A e magari
0: quello è il periodo ipotetico dell'irrealtà.
3: Magari voi scendete.
0: Quello è il periodo, anche questo è il periodo ipotetico dell'irrealtà.
2: Vai a dire una roba di
0: incredibile.
2: Da San Doriano devi sperare che il Genoa rimane in A e la Sampdoria sale e vediamo un derby genovese in Serie A.
5: Mi piacerebbe per
2: non
5: il derby.
2: Devi neanche dirlo per scherzo, speriamo per che scendete.
1: Elio e Andrea, comunque Vesciare e Lauriz e Insigne vi servirebbero e come
0: ognuno ha il suo pensiero, voglio dire, noi li lasciamo veleggiare con queste fantasie e lasciamo anche questi fior di giocatori di classe adamantina a salvare la Sampdoria.
1: E invece la classe adamantina vorrei far vedere la formazione del Genoa.
0: Vai.
1: Che noi è la prima volta che facciamo sia il Genoa che la Sampdoria, l'abbiamo mai fatto. Questa è la formazione del Genoa, guardate. La difesa non l'abbiamo toccata, anche se Vasquez arriva dal Messico, Ostica ha giocato con la Norvegia, Marcandalli in un periodo un po' nebuloso, Bailov è forse meno convincente di prima, ma non la tocchiamo. Sì. Abbiamo toccato i due esterni, che sono Ezibue ed Ellerson.
2: Io dico solo una cosa, se leggo quei tre lì davanti, cioè, come posso pensare che il Genoa sia
1: perché i nomi
0: sono
1: stuzzicanti. Osmaić.
0: Allora Osmaić è la certezza del centravanti, sicuramente il portiere, il difensore centrale e la prima punta sono la certezza assoluta.
1: Benissimo.
0: La certezza altrettanto assoluta, perché l'ha detto anche lo stesso Daniele De Rossi, e Vasquez sulla sinistra.
1: Benissimo.
0: E Marcandalli a destra.
1: Frendrup, la certezza.
0: Frendrup, io spero di vederlo non con compiti di regia, ma ad affiancare un soggetto pensante. In Romania, sì. E volevo sapere anche che cosa ne pensa Elio, in Romania ha giocato a centrocampo con un ruolo quasi da regista, Traoré.
1: Sì, ma no, ferma. Adesso
0: no, perché
1: scusatemi, noi è chiaro che dobbiamo mettere in grafica queste formazioni, quindi dobbiamo scegliere 3, 4, 2.
0: No, ma perché ti voglio
1: poi
0: dire,
1: dopo i giocatori
0: ti voglio
1: si spostano.
0: Dire, ti voglio dire, secondo me in quella formazione lì tu metti, o comunque chi l'ha fatta, mette El Shaarawy e Traoré in prossimità della prima punta. A mio avviso El Shaarawy farà il quinto di sinistra e ci sarà un centrocampo, verrà nuovamente sacrificato a Morim, giocherà in regia Traoré con

0: due giocatori che fanno comunque legna.
1: Perché Son non c'è.
0: Ellerson e Frendrup o anche il giocatore che veniva dal Modena, Weife, di cui si parla molto bene.
2: Non credo che voglia riscare una formazione del genere.
0: Oggi in conferenza stampa ha detto è prontissimo.
1: Non ne discuto.
0: E forse lo vedo più in una partita dove ci sarà una lotta uno contro uno come nel caso contro la Roma, e quindi questo potrebbe far propendere per non vederlo dal primo tempo.
1: Ti faccio sentire.
3: Okay, sì.
1: De Rossi, la pillola che ha fatto sui calciatori oggi in conferenza stampa.
0: Mi ha parlato calciatore in particolare.
3: Infatti io proprio prima di andare della pillola avrei detto questo, che onestamente leggendo quei nomi, ok? Ora va, è il momento che questi giocatori iniziano a fare dei punti. Sono gli stessi che ci hanno tirato fuori in questi anni.
1: Bravissimo.
3: C'è qualità, perché il Sharawi
0: è una bella squadra.
3: Purtroppo stanno incensando
0: Lorenzo Magnifico, Verstappen.
3: Sulla carta i giocatori sono giocatori importanti, quindi bisogna che iniziano a tirare fuori
4: giocare. Ma perché voi siete convinti che giochino tutti?
3: Traoré ha giocato 90 minuti, ragazzi, e Sharawi ha giocato 60 minuti. Quindi è il momento
0: sono giocatori buoni che prendono la borsa e giochi.
4: La mia paura è invece che lui, conscio del fatto che se perde lo esonerano, farà una formazione tutti dietro in attesa.
1: Fatemi sentire De Rossi.
5: E se sei sicuro che un giocatore in quella posizione non ci può giocare, magari pensando di non averlo conosciuto abbastanza prima, lo metti in campo e poi alla fine vola. O anche il discorso della condizione fisica, a volte cerchiamo la condizione fisica perfetta e invece in campo magari li metti in campo e sono più prestativi di quanto tu potessi pensare durante un allenamento semplice qui a Pegli.
1: Cosa significa la quotidianità, certo, no? Lui li vede tutti i giorni.
3: Ha ragione. Anche quello che ha detto adesso, no? Il fatto, la certezza di dire sta bene, non sta bene, te lo dà solo il campo.
1: Certo.
3: Perché poi uno come Sharawi non è che magari deve essere al 100% a fare i 1.000 a 3 minuti. Se
1: mi dà tre palloni.
3: Fa tre giocate e cambia il risultato.
0: E sai cosa ha detto Daniele De Rossi che mi ha favorevolmente colpito? Ha detto: queste tre settimane sono servite per resettare le nostre convinzioni, che magari erano anche non perfettamente corrette, e quindi a rivedere certe nostre impostazioni iniziali che forse non hanno dato il giusto risultato.
3: Anche questa riflessione magari è uscita da quell'incontro che
0: hanno fatto,
3: un incontro costruttivo. Quindi questa cosa qua, ripeto, io l'ho detto dal primo momento, se si sono detti delle cose per amore, per crescere,
0: la cosa più bella allora che ha detto Daniele De Rossi, l'ha detta in conferenza stampa quando erano in Romania, ha detto: ci siamo guardati con i miei collaboratori e ho detto facciamo come se fossimo stati come se subentrassimo adesso ad un allenatore.
1: Ma ripeti quello che dico io,
0: ovvio, perché il pensiero intelligente va rimarcato.
3: Certo, adesso domenica inizia il campionato, sabato inizia il campionato,
4: tutto bello, poi affronti la Fiorentina,
3: ho capito,
4: e comunque hai contro Mastantuono, Pellegrino, e devi trovare delle, perché poi logicamente ci vuole anche un equilibrio.
3: La regia ci fa rivedere la squadra, cioè quella lì è una squadra.
1: Oltre alle telefonate, Pereglio, Signorelli, ragazzi, mandatemi anche la formazione.
3: Cioè quella è una squadra che può pensare di retrocedere.
4: No, ma
3: sarà la carta.
4: Aspetta, con Colombo, Vitigna,
3: e lì ce ne manca.
0: Onestamente, una signora squadra.
3: Poi è vero che

0: calcio,
1: metri.
2: Poi è vero che il calcio purtroppo delle volte si incanala male.
1: Sì, guarda che mancano tanti giocatori anche lì, ragazzi.
2: Certo, certo.
1: Allora, tu c'hai Vive, che Puska che ha fatto bene.
3: Certo.
1: Hai Metri che non l'hai ancora visto.
2: Che
1: poi c'è Sov che è fortunato.
2: Messias.
1: Vigna che ha problemi esistenziali. Io non so cosa c'ha questo ragazzo qua, non la butta mai dentro adesso.
0: Però che cosa ha detto? Che cosa ha detto Daniele De Rossi di Vitigna? Ha detto che è quello che si è allenato meglio. E voglio dire, ci possono anche essere dei momenti in cui una stagione non carbura e può essere che all'improvviso tiri fuori il coniglio dal cilindro come aveva fatto l'anno scorso a Verona.
2: Ma sicuramente no, sicuramente come abbiamo detto per dire della Sampdoria, no, che l'episodio con la partita col Catanzaro ti fa cambiare la stagione, no? In effetti sono usciti dallo stadio, sembrava che avessero vinto di nuovo lo scudetto e invece avevano vinto col Catanzaro.
4: Però l'entusiasmo,
5: la maglia era uguale a quella contro il Lecce,
2: certo. Sì,
5: giallo rosso sempre.
2: Sarà è lo stesso ora per il Genoa ci vorrebbe
6: una ventata di entusiasmo,
2: una scintilla.
1: Però ci vorrebbe sentire ancora De Rossi, perché a me ha colpito anche quando ve lo faccio sentire.
0: Vai.
7: Se siamo in questa situazione di classifica, andrebbero poi letti i numeri, perché anche i numeri ti dicono delle realtà a volte un po' diverse da quelli che sono i punti in classifica, ma mettiamo che noi guardiamo solo i punti in classifica, sicuramente qualcosa dobbiamo cambiare e lo dobbiamo fare in maniera, cioè, cercando di pulire la testa da quelle che sono le nostre convinzioni.
2: È più o meno quello che abbiamo detto noi.
1: Di pulire la testa, no? Vedete, da anche tanti spunti giornalistici, no, Daniele?
0: Pulire la testa, perché lui dice le nostre convinzioni, che per noi erano granitiche, ci siamo incapponiti.
2: Ora ci siamo sgretolati.
0: Abbiamo magari con queste tre settimane abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo detto magari qualcosa dobbiamo cambiare. E questo
1: abbiamo sbagliato qualche cosa, dobbiamo modificare qualche situazione.
0: Viva Dio, è un'assunzione di responsabilità, è un indice di grande consapevolezza
6: anche di maturità,
0: e anche di intelligenza.
4: Però,
0: di intelligenza.
4: Dai. Faccio la
0: cioè, non è mai banale Daniele De Rossi,
4: ragazzi. Daniele De Rossi è da un anno sulla panchina del Genoa, ha fatto il mercato,
0: è meno di un anno.
4: Vabbè, è quasi un anno.
0: Bravo,
4: di campionato. Conosce la piazza, conosce la tifoseria, conosce tutti i giocatori, quelli che sono arrivati l'ha voluti lui. E ora mi dice che ha sbagliato? Cioè, si è reso conto.
0: Vabbè, succede.
2: Si sbaglia quando uno è un campione, si sa anche ammettere.
4: Ma dovevi accorgertene un po' prima, mi viene da dire. Hai avuto tre mesi di hai fatto il ritiro. Hai finito il campionato lo scorso che non hai più vinto una partita.
2: Ma magari lui era convinto.
4: Quest'anno è iniziato, hai fatto 5 partite, ti rendi conto dopo
0: la pausa.
4: 6 mesi ti
0: la pausa di riflessione.
4: Amorim l'ha voluto lui. Chi l'ha voluto
0: la
4: Amorim?
0: Pausa di riflessione.
2: Io onestamente mi piacerebbe averlo qua davanti e che De Rossi mi dice che Amorim l'ha voluto lui al 100%.
4: Io credo
2: Amorim sia più un ruolo societario.
0: Amorim lui ha dichiarato l'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti. Se non ce lo ricordiamo,
2: me lo ricordo.
0: Ha dichiarato che
2: era un ottimo giocatore,
0: il futuro del Genoa.
2: Ha dichiarato però non l'ha scelto lui.
0: Allora, il tema, secondo me, lui valuta la posizione di Amorim e quella di Baldanzi non conciliabile, o perlomeno la valutava in questo senso. Vediamo se cambierà qualcosa. E tra i due giocatori la sua scelta è andata verso Baldanzi.
1: Detto questo, Baldanzi aveva l'unanimità totale nel momento in cui c'era da acquistarlo,
2: certo,
1: c'era.
2: Sicuramente tutti, vedi su quello che è Baldanzi,
1: tutti sbagliamo e tutti facciamo
2: su quello che è Baldanzi. Io sono certo che l'allenatore,
1: certo,
2: il mister, ci ha messo carico
1: e io ci metto il carico sulla pubblicità.
0: Ale.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa

che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: È inutile stare a raccontarcela. Oggi per stare in Serie A devi avere alle spalle una società forte. Il Genoa non ce l'ha, mi dice Ale.
1: Male, ma basta con questa storia. Dai, su, la società forte. Hanno speso un sacco di soldi. Diamo il tempo a questi giocatori di fare vedere la loro classe e piantiamola con questa storia della società.
0: La mando subito la domanda a Elio. Dico la mia: Messias sta bene e non può fare il regista davanti alla difesa? È l'unico fuori classe.
2: Sicuramente lui, anche a Crotone, ha interpretato spesso il ruolo, diciamo, di mezzala in un centrocampo a tre. Fare il play, onestamente, no, non può farlo.
3: È un po' sprecato.
2: Oggi, per caratteristica, anche se è difficile, perché in quel ruolo lì è difficile, certo, quello che ha dimostrato di più di avere le caratteristiche è Amorim, per quello che è il gioco del play.
4: È il suo ruolo.
2: Sì, però, ragazzi, quel ruolo lì è un ruolo che con gli anni lo impari, con gli anni acquisisci.
1: Cioè, sì, io sono curioso di vedere dove giocherà Traoré, perché per esempio nell'amichevole in Romania l'hanno fatto giocare a centrocampo.
0: Avvocato, domani Buscate, rassegnati, la Bivi attende. Peccato che noi saliremo e quindi niente derby, però ci sarà un gran funerale.
1: Peccato, peccato che domani giocate voi e noi giochiamo dopo domani, quindi forse chi busca non siamo noi.
0: Nella formazione, mi dice Stefano, nella formazione del Genoa va bene tutto, buona, però bisogna togliere il portiere.
2: Ma questo qua è il bello del calcio, no? Per dire l'avvocato ha messo il portiere, ha messo Ostia,
0: certo.
2: Io per dire, già per mio prendo Mercandagli tutta la vita,
0: vedi,
2: nonostante l'errore, ma quando entro al campo e vedo questo ragazzo qua,
1: alto due metri, fortissimo.
2: Una struttura incredibile, l'età dalla sua parte, io credo che
1: era
2: tempo,
1: stato anche preallertato,
2: sì, pre-allertato per la nazionale. Io credo che alla fine avremo dei grandi risultati con questo ragazzo.
0: Anche mi fate collegare ancora con Michele Crotti, perché io voglio ricordarlo quello che succede sabato, di nuovo manifestazione grande, enorme, bellissima, sentitissima, con tante discipline sportive e l'ingresso aperto a tutti, vero Michele?
5: È così, caro Graziano, che spasso, ragazzi, vi ho seguito e devo dire che sono completamente d'accordo con nessuno dei nostri ospiti. Senti, diamo ancora questo invito, anche perché lo ricordavi, quest'anno abbiamo ulteriormente aperto le porte, ci sono alcune novità, una è quella dei senior, perché tutti gli over 65 che ci stanno ascoltando devono assolutamente sabato venire alla Sciorba, perché nel pomeriggio, a partire dalle 2:30, ci saranno i Senior Games e quindi tante discipline da provare anche per chi ha più di 65 anni ma ha ancora una grande voglia. No, tu sei ancora under. Una grande voglia di stare insieme, di giocare, di divertirsi, di provare ovviamente 10 discipline sportive adattate, quindi ideali per quel tipo di fascia di età, e quindi questa è un'altra bella novità, i Senior Games. Venite, non c'è bisogno di prenotarsi, voi venite sabato pomeriggio alle 2 alla Sciorba, creiamo le squadre come si faceva da ragazzi, no? Si mettevano i maglioni per i pali e si giocava e si facevano le squadre. Noi con i nostri studenti di scienze motorie coordineremo tutto il lavoro, prepareremo le squadre e quindi i senior sono i benvenuti, anche perché poi insomma ci faremo un bel brindisi, la focaccia, la

merenda e ci abbracceremo. E poi gli studenti delle scuole, perché anche gli studenti delle scuole nel pomeriggio faranno i tornei, e questa è un'altra bellissima novità, perché faremo giocare insieme tutti, ragazzi, ragazze, ragazzi con disabilità, squadre miste. Ci sono tanti istituti che si sono già prenotati e che parteciperanno ai tornei di calcio, basket e volley integrati, dove l'inclusione sarà una cosa vera, non una parola. Si giocherà

0: come alle Olimpiadi, e poi tutto il giorno a giocare, a sorridere, a fare sport insieme.
1: Michele, io ti aspetto lunedì alle 13, vero? Perché tu mi dovrai dire cosa è successo, cosa è successo, dammi delle immagini, perché non ti lascio qua, eh? Ti faccio fare la manifestazione, buon lunedì, me la riporti.
0: Vengo con piacere e ti porterò quelle immagini lì, quei sorrisi lì, freschi freschi di questa splendida sesta edizione.
1: Molto molto bene, in bocca al lupo Michele.
0: Grazie amici, ciao, tutti alla sciorba sabato, ciao
1: Michele. Invece adesso ho un collegamento e aspetta, lo so che c'è, un po' si fa sempre aspettare, perché lui va in vacanza, va in ferie, non si fa sentire, e poi mi dice, sai, sono un po' raffreddato,
2: sì.
1: Tutte queste musse qua, no?
2: Esatto, queste musse si qua, fa il prezioso,
3: perché ora la capolista, guardalo che sorriso, guarda, che c'ha.
4: Siano come mi riprendeva mia nonna, incredibile, mi ha tirato proprio le orecchie, l'ho sentita tutta questa cosa. Buonasera a tutti.
1: Ciao Luca, prima di parlare dello Spezia, io ho un messaggio qua, ho un messaggio di Marco, che mi dice, sono Marco per il Genoa, il nome di Melissano come DS, dopo il disastro che ha fatto Spezia, non ti sembra una follia priva di senso? Allora dice a me, e io te la giro.
4: Ma senza mancare di rispetto a nessuno, credo che in studio ce ne sia uno che può degnamente prendere il posto, ecco, e parlo di Rivellini ovviamente, non di Signorelli in questo caso. Però no, allora, ovviamente al di là dell'ironia, dobbiamo valutare il lavoro che buon ha fatto buttare. Melissano in questi anni a Spezia. Giudizio personale non è assolutamente positivo, anche perché è uno dei grandi artefici di questo doppio salto all'indietro. Magari, ecco, possiamo togliergli qualche responsabilità dalla prima retrocessione, in cui sicuramente è stato aiutato nel compito dal presente Masia, che ricordiamo ha giocato un ruolo sicuramente decisivo, esatto, anche in quella che è stata la retrocessione dello Spezia, che fu una retrocessione che però ebbe tanti responsabili. E guardando invece al passato recente, sicuramente qualche cosa di positivo possiamo annotare sul taccuino, come la salvezza arrivata al primo anno di D'Angelo, perché sicuramente Melissano è stato tra i protagonisti, con degli acquisti interessanti, tra cui su tutti Di Serio, che è stato un po' il giocatore che poi ha trascinato quello Spezia alla salvezza, oltre all'arrivo poi di D'Angelo sulla panchina. Se però valuto l'esperienza nel complesso con la retrocessione dell'anno scorso, di cui Melissano è uno dei grandi artefici, sicuramente ecco,
1: parliamo dello Spezia di oggi, perché ci sono i 120 anni, lo stadio è sold out, domani sera alle 20, sabato sera alle 20:30 sarà una grandissima festa, c'è questa maglia stupenda. Celebrativa, bellissima, fantastica, bella, complimenti, anche con il nome qua sul colletto di chi sei tu, vero?
4: Assolutamente, sì. Eccola qua, abbiamo anche le immagini. Bravo. E ringraziamo Emanuela Cavallo che ce le ha fornite, è sicuramente un lavoro prezioso il suo, e alle spalle in questo caso di Stillitano, che è il presidente dello Spezia, di Pierluigi Peracchini, che è il sindaco, vediamo anche quella che è The White Road, così è stata nominata la strada bianca che ripercorre tutte le gesta dei grandi campioni. Parliamo di presidenti, parliamo di allenatori, parliamo di giocatori, di tutti coloro che hanno fatto la storia dello Spezia in questi lunghissimi anni, 120 anni, dal 1906 ad oggi. 1906 è una data importante, lo ha detto anche lo stesso Stillitano, e ha detto, pensate che l'Inter è nata nel 1908, lo Spezia invece è nata nel 1906, lo Spezia è una squadra storica che appartiene alla storia, e negli ultimi anni ha avuto sicuramente la fase più bella della sua lunghissima storia, che è stata ripercorsa in questa via, in questa White Road, che è veramente qualcosa di bello e che vi invito ad andare a vedere dentro all'Hospitality dello Spezia Calcio. E inoltre c'è anche questa maglietta che, come dicevi tu, è una maglietta celebrativa veramente veramente bella, che richiama il celeste, che è stato il colore della prima maglia dello Spezia Calcio, e il bianco, che invece poi è il colore che ci ha accompagnato fino sostanzialmente ai giorni nostri. Quindi un qualcosa di bello che vi invito ad andare a vedere. Le celebrazioni non sono finite, perché come hai detto tu continueranno, arriverà sicuramente però una partita importante, quella col Gubbio, e lo Spezia dovrà continuare a fare lo Spezia, perché fin qui il cammino è stato praticamente perfetto, a parte il pareggio in casa del Grosseto alla prima giornata sono arrivate solo vittorie, e le ultime due

0: vittorie esterne con Pescara e Reggiana,
1: che
0: hanno
1: partite,
0: fatto ancora capire.
1: Che partite!
0: Bellissima,
1: che belle partite,
0: bellissima.
1: Ragazzi, quella.
0: Guarda,
1: con la Reggiana mi è piaciuta ancora di più
0: dopo
1: di quella
0: anni,
1: del Pescara.
0: Finalmente dopo tanto tempo, dopo tante sofferenze, uno Spezia che fa divertire, che si diverte e fa divertire. Questa credo sia la notizia più bella e la risposta che il pubblico sta dando, nonostante la Serie C, nonostante la retrocessione, è la cosa più bella che ci si potesse aspettare. Tra l'altro, ecco, questa cosa è stata sottolineata più riprese anche dallo stesso Stilitano, che, come detto, si è reso protagonista nella serata, si è reso protagonista nella trasferta di Reggio e poi anche nella serata di due giorni fa, di martedì sera, che appunto ha visto la presentazione di questa
1: ti
0: White Road.
1: Domanda Luca, perché mi ha colpito, come ha fatto Turati a mettere a posto la squadra in così poco tempo? Eppure Cardinali non c'era, quell'altro non c'era, quell'altro non c'era, l'ha messa a posto in poco tempo, chissà come mai, me lo spieghi?
0: Ah, intanto vi posso dire, annotatevi questo nome, Marco Turati, perché secondo me ne sentiremo presto parlare. C'è stata una partita che secondo me è stata emblematica, quella con la Reggiana, che ha visto un po' il vecchio, un dualismo tra il vecchio e il nuovo, senza nulla togliere ovviamente al vecchio, ma parlo di Tesserra in questo caso, che è un allenatore esperto con dei dogmi sicuramente diversi da quelli di Turati. Turati invece ha espresso il suo calcio ed è riuscito a portare la sua idea anche su un campo difficile come quello di prima Pescara e poi quello di Reggio Emilia. Questa sicuramente è la notizia più importante. Parliamo di un allenatore che, come hai detto tu, sta facendo un lavoro enorme. Lo Spezia ha cambiato tutti i suoi giocatori, tutti i suoi interpreti, e la crescita appare veramente costante partita dopo partita. Adesso la speranza, come dicevo, è quella di continuare così. Ma il nome di Marco Turati, cari miei, annotatevelo per bene, perché ecco, quando si dice avere delle idee, avere della lungimiranza, avere certo delle proposte nuove, in questo caso Angelozzi, che ha proposto qualche anno fa Vincenzo Italiano, adesso Marco Turati pare avere un occhio veramente veramente lungo, e magari anche Buonelli Signorelli può confermare.
1: Qualche aereo per andare in vacanza, ti possiamo tenere fino alle 10:25 oppure ci devi salutare?
0: No, guarda, un aereo per... no, vai.
1: Per il letto. Sai dove ti mando? Allora vado in pubblicità e poi te lo dico.
0: Vai, va bene.

0: Andiamo a sentire quello che ha detto anche Bernardo Corradi in conferenza stampa. Oh, abbiamo tagliato noi, caro Andrea e caro
1: Matteo. Come mai?
0: Abbiamo tagliato due pillole.
1: Interessante.
0: È interessante. Vedi, guarda Luca che faccia che c'ha, come è interessato a questa cosa. Guarda.
1: Io non lo so. Luca, stai un po' attento.
0: Stai attento,
1: importante.
0: Luca.
1: Dice delle perle di saggezza.
0: Ma andiamo a sentire Corradi. Le due pillole, una attaccata all'altra.
2: Per quanto riguarda Sinani, credo domani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva e poi nel dettaglio dell'operazione non mi sento di entrarci perché non ho le competenze, però l'infortunio è un infortunio grave, qui è inutile girarci intorno e quindi l'assenza dai campi secondo me non sarà banale. Di solito quando uno attinge al mercato degli svincolati il rischio concreto è quello poi di spendere un lasso di tempo non banale per rimettere in condizione il calciatore e arriveremo, non so, agli inizi di dicembre e siamo alle porte del mercato, insomma.
0: Eccolo qua, questo è quello che ha detto. Chiaramente noi facciamo il grande in bocca al lupo a Sinani, perché è chiaro che un infortunio così grave.
3: Figlio, scusa.
4: No, ma cioè, ragazzi, io ho sentito, attingeremo al mercato degli non attingeremo al mercato degli svincolati perché ci vuole troppo tempo, mesi, dicembre. Abbiamo fatto il mercato d'estate di svincolati.
3: Ho capito, ma
0: c'hai più tempo.
3: Ma scusa, mi viene da dire, scusatemi. Scusa, ti ha detto quella cosa lì che ora a gennaio andranno su profili.
4: Quale? Tipo Pierini che potevi prenderlo prima.
3: Ma veniva sempre polemica.
4: Ma non sono polemica, mi stavano a cercare, perdonatemi.
0: Luca, mettiti d'accordo tu.
3: Scusa.
5: No, mi tocca dar ragione a Elio perché secondo me sono state mal interpretate le sue parole. Ovviamente i giocatori arrivati dal mercato degli svincolati in estate hanno avuto il tempo per entrare. Cosa che adesso non avrebbero, questo sta dicendo Corradi.

0: effettivamente secondo me ha anche ragione, cioè perché andare a rimpinguare la rosa con un giocatore che ti entrerebbe in condizione poi, quando in realtà potresti arrivare a prenderne uno magari più pronto.
1: Praticamente caro Stefano dice Corradi, ne ho già presi tanti di svincolati, ho già avuto a che fare con tanti svincolati, adesso me ne prendete degli altri, adesso che ho messo a posto questi me ne prendete degli altri, è meglio che aspettiamo gennaio.
2: Ho già riparato anche troppo, sì, potrebbe essere dietro.
1: Potrebbe essere anche questa, come per dire ragazzi non prendetemi svincolati
2: per... del lavoro in più.
1: Perché poi l'altra faccia è quella che diceva Matteo, dice ma come, io che ho allenato andiamo a 16, andiamo a 17, andiamo a 18, andiamo a 19, non ce l'ho uno giovane?
3: Zero.
1: È da buttare dentro? Perché questa è l'altra riflessione, cioè possiamo fare anche questa,
4: certo,
1: riflessione,
4: certo,
1: no?
4: Certo. Perché i giovani sono venuti, quelli buoni, sono venuti tutti al Genoa.
0: Ave.
5: Senti,
1: allora ave,
4: scusa, cosa vorresti dire? È un dato oggettivo, molti giocatori delle giovanili della Sampdoria sono venuti al Genoa, è un dato oggettivo.
1: È vero, ha comprato anche un altro giocatore, cioè sono tanti ragazzi, esatto, della primavera, esatto, che fanno parte del Genoa.
0: Vogliamo vedere in campo però, cioè, finché rimangono fuori e a guardare.
4: Vedremo Rubinho Junior.
1: Perché Rubinho Junior, per esempio, noi abbiamo
4: questo è un altro giocatore di cui non abbiamo parlato, ma che invece sta facendo un gran bene.
1: Hai ragione, non abbiamo parlato di Rubinho Junior.
4: E ha dato impressione nella trasferta rumena, e i due giocatori che hanno maggiormente impressionato sono proprio Rubinho Junior e Traoré.
5: Infatti Branco è venuto a visionarlo perché vuole farli, perché ha dato il doppio passaporto, sia italiano che brasiliano, lui vuole convincerlo
4: della supervisione delle esatto, nazionali giovanili del
5: vuole
4: del
5: convincerlo a vestire la maglia del Brasile e non quella dell'Italia, perché Mancini l'ha già guardato.
4: In realtà Branco viene perché molto è affezionato, perché è legato all'ambiente genovano,
5: al Genoa dentro,
4: come ci ricorderà Elio
5: sicuramente.
1: È vero, tanto ho mandato un messaggio alla nostra regia perché parlavano di Rubinho Junior. Sì. Perché loro parlano di Mourinho Junior, poi i nostri rispettori magari non lo conoscono, non sanno che faccia hanno.
4: Il settore giovanile del Genoa,
5: non lo conoscono, però è un profilo che si sta facendo delle cose.
4: Su questo dobbiamo spendere mezza parola per dare il giusto merito al settore giovanile del Genoa. A Roberto Trapani sta facendo grandi cose, con comunque la grande presenza.
1: Guarda là Rubinho, esatto, guarda che bambino che è.
4: Della dirigenza che sta investendo, questo è un colpo importante.
1: Assolutamente.
4: Perché al di là del fatto che ha un fisico da ragazzino, i colpi sono da campione. E quindi...
0: Ma per me grandi cose, Andrea, con tutto rispetto, sono altre. Cioè, grandi cose è vedere uno Spezia che si salva in Serie A perché fa giocare Bastoni, Maggiore,
4: perdonami, state facendo grandi cose in Serie C, vi lasciamo lì in Serie C a fare grandi cose, basta.
0: Ma stiamo facendo grandi cose in Serie C
4: e vi auguriamo di continuare a fare queste grandi cose in Serie C, però sui giovani del Genoa è meglio che non ne parliamo.
6: Poi se non li fai mai giocare,
0: Lipani l'ha venduto, è nazionale under 21.
6: Fini non l'hai mai fatto giocare, Calvani non l'ha mai vista la maglia del Genoa, tutta gente che gioca in under 21 in nazionale maggiore, cioè non è che stiamo parlando di profitto.
4: Calvani di chi è di proprietà?
6: E Cator lo hai venduto,
4: di chi è di proprietà?
6: Anor l'hai venduto, sì, ma non hanno ancora giocato un minuto nel Genoa,
4: adesso,
6: ragazzi,
4: cosa vuol dire?
6: Tu avresti Lipani in mezzo, avresti Anor terzino e Cator punta, Calvani difensore centrale. Questo è programmazione.
4: La programmazione.
6: Questa è programmazione.
4: Avete fatto grandissima programmazione.
6: Noi non abbiamo programmato proprio niente. È quello che dicono loro, Andrea. È quello che dicono loro. È quello che dice Fredberg, non quello che diciamo noi. Perché io programmazione sono 5 anni che non vedo programmazione alla Samp. Però non parlate di programmazione e poi tutti i giovani vengono venduti. Tutti sono
5: venduti. Adesso c'è un
1: Luca, vuoi mica
5: Perdonami Matte, sai che io ho detto anche qua del discorso del ragazzo che è andato al Modena, no? Ok. In questo momento il Genoa
6: al Parma,
5: sì, al
6: quello
5: Parma,
6: Scaglione.
5: Io in questo momento la società c'ha anche il pensiero dei bilanci e quindi le vendite sono state fatte anche per un problema di
4: conti. Il trading di

0: giocatori, quindi, fa parte di come
1: quindi gira la verità, cioè, la verità si, dovrà, si vedrà, si vedrà quando i conti inizieranno.
2: Lui passa la palla a quelli con la stessa maglietta,
1: che questo è già un buon punto,
2: l'ho detto a Genova, lo dico io,
1: ho capito.
2: Lui passa la palla a quelli con la stessa maglietta,
1: è una cosa difficile. Sai quanti ce ne sono che complicano il calcio delle volte facendo giocate difficili quando basterebbe veramente spostare solo la palla?
0: No, ma questo è quindi, un grande colpo.
3: Quindi
0: un,
3: ma quindi gioca sabato?
2: Ma no.
3: Potenzialmente non vuol dire nulla, potenzialmente potrebbe diventare magnifico.
0: Qua abbiamo solo Lorenzo il Magnifico,
3: esatto.
0: l'unico fenomeno che purtroppo gioca in Serie B.
3: Pensavo si stesse parlando di Ronaldinho e poi non gioca,
0: è l'unico fenomeno. Gli altri sono degli umili servitori nel calcio, nel mondo del calcio.
3: È bravissimo,
0: l'unico è Lorenzo il Magnifico, lo abbiamo scoperto stasera.
3: Ma non rispondi alla mia domanda, è pronto per giocare
0: questo
3: ragazzo?
0: Questo ragazzo giocherà nelle prossime partite.
3: Giocherà nelle prossime partite vuol dire nulla, vuol dire tutto e niente.
0: L'importante è che siamo sicuri che giochi Leonardo.
2: Avvocato, il presidente del tribunale dice: chi vivrà vedrà, punto e basta.
4: Noi siamo lì.
2: Ciao Elio.
1: Ciao a tutti a casa.
4: Graziano.
3: Buonanotte
4: a tutti.
2: Ciao Luca, ti aspetto presto,
5: quando volete, insieme a Robinho Junior magari poi vengo volentieri.
1: Arriva,
0: simpatia.
1: No, devo dire che si sta comportando male stasera.
0: Vai avanti.
5: No, addirittura.
2: In regia ci sono Alex, Andrea, ringraziamo anche Michele Corti che ci ha parlato proprio del Sportability Day di sabato alla Sciorba, come mi piace sottolineare, continuate a seguire i programmi di Più Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Ben ritrovato a Vittorio Sirianni che ci raggiunge puntualmente. Vittorio,
1: puntualmente proprio no.
0: Ogni settimana mi è scappato questo avverbio puntualmente, ma
1: no, perché insomma ci sono, io sono legato a volta al treno e quindi da Sestri Levante io sono a Rapallo, aspettavo alle 11:10, cioè, e aveva 35 minuti di ritardo da Sestri,
0: sì,
1: a
0: che sono Rapallo, 12
1: km. 20 km, sì, e quindi
0: nel frattempo non riesce.
1: Le ferrovie FS, certo, vuol dire forse s'arriva.
0: Forse s'arriva.
1: Forse s'arriva.
0: Io mi domando, dice, ma recupera durante. No, non recuperano mai. Diciamo,
1: ma
0: più forte.
1: È difficile, insomma.
0: È difficile. Però, Vittorio, adesso godiamo della tua presenza.
1: Cosa facciamo?
0: Spazia,
1: oggi di che cosa parliamo?
0: Ma oggi spazia, insomma, il tuo sapere, la tua televisione, sì, quella delle prime televisioni private, ha spaziato tantissimo nel mondo dello sport. Del,
1: sì,
0: mondo,
1: anche, ma anche
0: dello
1: poi
0: spettacolo e della cultura.
1: Sì, ma fra l'altro ieri leggevo un titolo molto interessante,
0: sì,
1: sulla città, che dice che rinasce lo spazzino di quartiere.
0: Sì.
1: Non so se hai letto.
0: Certo, beh, certo,
1: questo,
0: certo,
1: a parte l'iniziativa che speriamo che serva,
0: sì, speriamo,
1: a Repubblica, ma la parola, e torna la parola spazzino.
0: Lo spazzino.
1: Che io ricordo negli anni 50 lo spazzino era un personaggio di casa, cioè un po' come il portinaio, no?
0: Certo.
1: Con il quale io uscivo, io abitavo in via Casaresi, in una via alberata, e c'era questo spazzino gentile con la sua carretta che puliva bene, eccetera,
0: certo,
1: eccetera. E poi a un certo momento, non so se ricordi, la parola spazzino,
0: no,
1: è sembrata un po'
0: brutta,
1: umiliata. Allora l'hanno

0: cambiata in, mi pare, operatore ecologico, che dava un senso un po' più
1: cosa. L'ecologia, l'ambiente.
0: Invece oggi trovo che è ritornata la parola spazzino, che è una bella parola, insomma, intesa in
1: cose. Era spazzino e o netturbino, cioè che nettava,
0: netturbino, puliva, eccetera. Era un, ed è un ritorno, cioè, c'è sempre qualche orecchio al passato
1: che in queste parole. Sentiamo le parole della telefonata, se sono un ritorno al passato o al presente.
0: Certo. No, ma se qualcuno ricorda il vecchio spazzino
1: come
0: di una
1: volta. Suonava la trombetta e portavamo la spazzatura.
0: Gli
1: portavamo la spazzatura.
0: Cioè, fra l'altro,
1: alle 7 del mattino.
0: Fra l'altro pulivano anche bene.
1: Certo.
0: Io speravo che la tecnologia superasse, ma invece più è migliorata la tecnologia, più è sporca le strade.
1: Perché con la scopetta non ci arrivi.
0: Ma noi siamo anche un po' incivili.
1: Allora, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sì, benvenuto.
2: Sì, buongiorno, sono Marco da Babbo Scevera.
1: Sì.
2: Io volevo un discorso da fare il compenso che danno i dottori, 500 euro.
1: Sì.
2: Mi sembra più che giusto, anzi, mi sembrano pochi, però solo i dottori che lavorano all'ospedale. Perché tutti gli altri hanno lo studio privato, dove quando vai a trovarli ti prendono 100 euro sul nero. Perciò non penso che abbiano proprio bisogno di soldi questi dottori qua, che lavorano solo
1: in ospedale.
2: In ospedale mi sembra che saranno ancora pochi. Non tanto, ma quelli che poi hanno tutti lo studio privato, che si fanno magari a 10 visite al giorno, a 100 euro l'uno, a 150, non mi sembra che andavano così bisogno. Io vi ringrazio.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: È stato rinnovato ieri il contratto ai medici, 500. I quali avranno in busta paga 500 euro lordi in più. Questo è solo il regolamento con il settore pubblico, poi fuori dall'ospedale ognuno può fare quello che crede, siamo liberi, no? Basta pagare le tasse, ecco, che prendano quello che devono prendere, l'idraulico, l'elettricista, no?
0: Comunque,
1: il giovane,
0: il problema della sanità,
1: il lavoratore edile,
0: certo,
1: che prenda quello che deve prendere fatturando, il tassista, il balneare, il medico, no? Poi sono liberi, basta pagare le tasse, liberi tutti.
0: Ma poi ci sono delle regole, quindi è giusto che i medici li seguano, si può fare l'ente. Un tempo c'era l'intramenia.
1: L'intramenia entro i muri, no?
0: Entro i muri, non so se ci sia.
1: Sì, c'è ancora adesso.
0: Comunque, insomma, al di là di tutto, il problema della sanità rimane sempre un grosso problema nazionale. Qui io vedo,
1: pensando che invece i medici, la classe medica, a mio avviso quella italiana, sia.
0: Sì, che poi ci tentano un po' tutte queste strade. A proposito, parlavamo di spazzini di
1: qualche. C'è anche la telefonata.
0: Ah, prego.
1: Pronto?
3: Pronto, oggi sono Attilio.
1: Attilio, salve.
3: Saluto entrambi.
1: Entrambi, salve Attilio.
0: Salve Attilio.
1: Attilio,
3: Siriani lo seguivo su Telenove quando faceva il gioco delle palle.
0: È vero? Guardi un po'.
1: Sono una sua esclusiva perché le ha portate qua a Primo Canale.
0: Sono esclusive e sono cambiate molto rispetto ad allora.
1: Ah, certo.
0: Sono state rivoluzionate. Dica Attilio, dica.
3: Rammentare quello che stava lei ricordando, ovvero la figura dello spazzino, che come denominazione non è offensiva, però operatore ecologico può anche star bene, l'importante è che faccia il lavoro per cui è previsto.
0: Certo.
3: No, però quello che mi ricordo, e sicuramente lo ricorderà anche lei, il servizio di recupero della spazzatura lo facevano porta a porta,
0: lei
3: ha dimenticato di dirlo, e gli spazzini di allora erano agevolati nei quartieri più ricchi, più nobili, perché tutti i condomini erano forniti di, o quasi tutti, ascensore, mentre invece quelli più meno abbienti, diciamo, dovevano farsi le scale meschinetti, con dei sacchi che poi alla fine della raccolta erano di un certo peso notevole. Ora, senza rimpiangere quei periodi, è certo che il servizio comunque di recupero della spazzatura non si può definire ottimale, visto che la carenza e le carenze dell'AMIU sono tante.

0: due auguro una buona giornata.
1: Grazie.
0: A tutti quanti.
2: Grazie.
0: Compresi gli operatori ecologici.
1: Ma assolutamente.
2: Certo, ma noi amiamo,
1: ma
2: io ho sempre amato. Allora Spazzino, adesso operatore, oggi naturalmente è cambiato tutto.
1: Beh, ma oggi sono una bella azienda, Amium.
2: Intanto è peggiorata la civiltà nostra, diciamolo.
1: Bravo,
2: no? E poi indubbiamente hai traffico maggiore.
1: Io ti ho visto che conferivi un materasso alla Pallo, ti ho visto con un altro giornalista che avevate
2: per arrotondare
1: portate i materassi, svuotano le cantine.
2: Esatto. Quindi insomma sono cambiati i tempi, no? Però questi ritorni, queste parole ancora fanno riandare un po' al passato. Anche noi poi in fondo siamo qui, voglio dire, a ricordare i 45 anni della vita di Primo Canale e altrettanta la vita cittadina di 45
1: assolutamente.
2: Anni.
1: Quindi telefonata, così, quante? Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Salve,
0: sono
1: dica.
0: Franco, quello che ha parlato, che le ho mandato il messaggio per la visita oculistica.
1: Sì, sì Franco.
0: Ecco, volevo sapere, ma aveva detto che c'era un posto dove andare?
1: No, un posto, c'è il pronto soccorso oculistico, è in viale Benedetto XV. Che è il viale che porta a San Martino, cioè il capolinea del 18. Proprio lei attraversa, è aperto ovviamente a tutti. Se lei ha un'urgenza, se vuol farsi vedere, penso che non la mandino via, insomma che non la caccino.
0: Ho capito, va bene.
1: Così chiederà, si informerà, dirà: guardi, ho bisogno di questo, dove devo andare? Però il pronto soccorso oculistico è per tutti.
0: Sì, va bene, la ringrazio.
1: Mi raccomando.
0: Scusi,
1: Ma ci mancherebbe.
2: Siamo qui apposta.
1: Tra l'altro, Vittorio, sei senza occhiali, no?
2: Sì, io ho senza occhiali ancora, però farò dei controlli. Cioè, insomma, sono in vista di oltre 90 anni.
1: Però
2: in vista dei 91.
1: Non hai le lenti a contatto?
2: No, non ho niente.
1: No, un bel vedere, no?
2: Vittorio
1: Sinani è uno straordinario novantenne.
2: Sì, certo.
1: Sottolineo la questione.
2: Adesso devo fare l'esame della patente, spero bene.
1: Sì. Tu mi vedi bene, no? I capelli, mi vedi?
2: Ma ti vedo con la parrucca.
1: Sì, esatto. Vedi benissimo.
2: Ti vedo tanti capelli.
1: Patrizia, a me. Pronto, buongiorno.
3: Sono buongiorno.
1: Eccola. Lucia, veloce, ti prego.
3: Sì, due cose.
1: Una.
3: Le volevo dire che Mancini allora è bravo, perché l'Italia ha fatto una bella figura, o comunque si impegna. E poi volevo dire un'altra cosa. Non trova che sarebbe l'ora che tutti quanti ci dessimo delle regolate e applicare di più l'economia? Cioè, vale a dire, andare al super sconto, comprare la roba che costa meno, darsi delle regolate, perché intanto la benzina opera sempre, e quindi prendere i treni, prendere gli autobus, insomma, darsi delle regolate.
1: Ok, ma io penso che ogni famiglia fa...
2: No, ma le regolate, non dobbiamo darcele noi.
1: Intanto Mancini.
2: Ce le devono... Ma Mancini va benissimo, Mancini sta recuperando in credibilità, sta superando anche le critiche che gli erano arrivate dopo quella vertente per cui è scappato dall'Italia per andare a guadagnare più soldi. Adesso con queste due vittorie ha fatto capire che insomma qualcosa si può fare con questa nazionale. Mancini dal punto di vista tecnico è un bravissimo, a parte che è un grande amico, ma è stato sempre un bravissimo allenatore. Si tratta adesso di semplicemente di avere pazienza, di capire, di non avere fretta, e quindi sperare che questi ragazzi che stanno dimostrando qualcosa di buono crescano e si possa creare una squadra come ai vecchi tempi. Quindi Mancini tutto l'appoggio possibile da parte della tifoseria, non solo italiana, ma in particolare brucerchiata.
1: Insomma, riscattato. No,
2: ma per la regolata non è che noi dobbiamo
1: dare
2: la regolata. La regolata se la devono dare chi non mette 8 euro al chilo le patate o queste cose. Se la diano loro la regolata, abbassino i prezzi, aumentino i salari, diano del lavoro. Sono quelli che devono dare i responsabili di queste partite.
1: Sembri un leader dell'opposizione.
2: Ma non sono leader, sono uno sono un cittadino. Tu sei un cittadino che paga 8 euro le patate, che paga. No, sei così?
1: La patata solo se della Sila. Se della Sila.
2: Ah, perché la patata della Sila?
1: C'è quella bolognese e quella della Sila.
2: Hai
1: e se
2: capito.
1: Della Sila mi.
2: Ti attira.
1: Sì, mi attira. Vabbè, basta.

0: Basta, telefonata. Pronto?
1: Pronto? Sì. Ciao Enrico.
0: Ciao.
1: Sono Flaviana.
0: Ah, Flaviana, Flaviana.
2: Eccola lì, vedi.
0: Ben ritrovata. Dimmi, dici, anzi, dici.
1: No, ti volevo chiedere una cosa, ma l'intermedia all'ospedale quando vai con lo, sta cambiando qualcosa?
0: Allora è aumentata l'intramenia, intra, si scrive intramoenia e si pronuncia intramenia, significa tra i muri. È aumentata, se tu vai al Galliera, per esempio, dico Galliera, posso dire. Se costava il ticket costava 10, adesso costa 11. Chiuso. Ok, Flaviana? Poi informatevi.
1: No, ma io ti spiego questo. Allora, io ho preso due appuntamenti ieri a San Pier d'Arena.
0: Sì.
1: Uno per andare dall'urologo, che ci sono andata, prima pagavo la prima volta 102 e la seconda 82.
0: Sì.
1: E io ho pagato 82.
0: Esatto.
1: Invece per andare all'oculistica, a Sestri, mi hanno detto proprio loro, mi hanno detto sono 120, dico sì, però la prossima volta sarà 80, mi hanno detto no, no, 120 prossime, anche le altre volte.
0: Sì.
1: Ecco, non riesco a capire questa cosa.
0: Ma io credo, allora credo siano due cose diverse, cioè se le visite sono legate tra di loro, cioè fai una visita e poi c'è il controllo, la prima visita la paghi a prezzo pieno, il controllo lo paghi un po' meno, probabilmente volevano dirti questo, cioè oculistica la visita a 100, in quel momento ti diranno se dovrai controllare la visita e probabilmente sarà 80, ma se c'è una seconda visita che non ha niente a che fare con la prima, probabilmente sarà 100 100 100 100. Questo è, cioè succede in tante specialità laddove poi subentra un controllo, la prima la paghi, la pagate prezzo pieno, la seconda un po' meno. Probabilmente volevano dirti questo. Vittorio, ci avviamo alle palle.
2: Parliamo un po' di sport.
0: Parliamo di sport.
2: Ma ci sono altre telefonate, però diamo
0: che devo fare? Chiudiamo,
2: no, ma va benissimo.
0: Liberiamo, occupiamo il telefono, Vittorio.
2: Va benissimo. Ma no, intanto ricordiamo che insomma, lo sport è importante perché inizia, prosegue e riprende
0: il campionato.
2: No? Dopo tre settimane di pausa, il Genoa gioca sabato esattamente alle ore 15 a Malassi contro la Fiorentina, la Sampdoria gioca domani, mi pare alle 20:45 ad Avellino.
0: Ad Avellino,
2: giusto?
0: Avellino.
2: Oh. Allora, intanto sentite, vogliamo fare subito le palle?
0: Subito ci togliamo dai piedi?
2: No, ci togliamo dalle
0: togliamoci dalle palle? No, nel senso.
2: No, volevo dire questo. Allora, il Genoa-Fiorentina è una partita particolarmente delicata,
0: sì.
2: Ovviamente. Il Genoa ha sempre un punto, la Fiorentina sta recuperando con il recupero di Vanoli, vecchio allenatore, e quindi la squadra di De Rossi deve, si dice e si spera,
0: deve
2: di poter fare la svolta e incominciare a fare altri punti. Fra l'altro mi ha incuriosito molto una frase di De Rossi,
0: sì,
2: che dice dobbiamo, come si dice, mangiare il pollo con le mani.
0: Ah,
2: cioè giochiamo come siamo arrivati a mangiare il pollo, tu mangi il pollo con le mani.
0: Sì, no, allora è un'amica napoletana, mi diceva, del 3P.
2: Ecco.
0: Pasta, pane, pollo e pizza si mangiano con le mani.
2: Ecco.
0: È un'amica napoletana che saluto. Quindi dovete sapere, non ve l'ho mai detto in 30 anni.
2: Comunque dice,
0: però noi a Napoli, a Napoli,
2: quindi
0: pane, pollo e pizza. Si mangiano le 3P, si mangiano con le mani.
2: Speriamo che alla fine della partita qualcuno porti 100 polli ai giocatori.
0: Ma la Fiorentina! Ci mangiamo la Fiorentina, Vittorio.
2: Ma io spero che...
0: Non è la battuta.
2: No, bisogna stare attenti, perché da una parte c'è il pollo di
0: non
2: De Rossi,
0: fare i polli.
2: Dall'altro c'è la bistecca di Vanoli, che non è male, insomma, anche qui bisogna stare molto attenti.
0: Non è male.
2: Quindi, per cui, insomma, è una partita interessante comunque da vedere. Volevo sentire cosa dice la palla.
0: Ma non la palla viola, però.
2: No, la palla... palla viola dobbiamo...
0: Allora, attenzione.
2: Non è che la palla viola sia dalla parte della Fiorentina, è una delle due palle rimaste.
0: Però diciamolo, dichiariamolo, perché gli
2: a Houston e dobbiamo accettare anche
0: questo
2: colore. Si prescinde dal colore, coincidenza il viola.
0: Prescinderli.
2: Allora, comunque prendiamo la palla e vediamo che cosa dice su Genoa Fiorentina.
0: Su Genoa Fiorentina, alziamo la palla viola.
2: A
0: in senso, oscillatorio, sussultorio. Guarda come sussurra.

0: sussulta.
1: E sussulta,
0: guarda,
1: sì.
0: Guarda come sussulta, attento. Ok, ok, ti puoi fermare.
1: È molto ansiosa.
0: Sì, è difficile.
1: Vediamo cosa dice.
0: Con calma, Vittorio, non precipitiamo le cose, perché il Genoa ha bisogno di punti.
1: Allora dice, a Marassi
0: sì?
1: Si suona la viola.
0: Ah, Si suona la viola.
1: Quindi, cosa vuol dire?
0: La suoniamo.
1: Dammi tu, io non do interpretazioni.
0: Vittorio, ma se suona la viola,
1: ognuno la interpreta come crede. Tu come interpreti?
0: La viola va suonata, transitivo.
1: Ecco. Bene, quindi per te io... il Genoa deve vincere.
0: Deve vincere. Bene. Suoneremo, il Genoa suonerà la viola.
1: Suona la viola, però alcuni potrebbero dire, ma se la viola suona la viola.
0: Vittorio, tu sei democristiano. Io non ti riconosco più. Eri un giovane liberale.
1: Sì, era un liberale democristiano.
0: Vabbè. La ballerina bianca, sei diventato democristiano.
1: A proposito di Genoa, però, adesso ti faccio vedere, vi voglio far vedere una foto, perché il Genoa, uno dei grandi problemi di questa squadra di oggi, è il centrocampo e soprattutto sei sempre andati alla ricerca del giocatore illuminante, del leader, dell'uomo di centrocampo, grande uomo di ordine.
0: Regista.
1: Allora, io vi faccio vedere una foto di uno dei più grandi giocatori di centrocampo degli anni passati. Adesso non vorrei, se me la fate vedere, non vi dico il nome, se qualcuno l'ha riconosciuta può anche telefonare e dirlo. La vedete? Eccolo
0: sì,
1: qua.
0: Sì, si vede.
1: Questo è.
0: Liberiamo, vedete, il telefono.
1: Vedete che anche il numero 10 mi pare che appaia dalla vecchia maglia. Questo è lo stadio di Marassi degli anni 50, fine 50. Guardate cos'era lo stadio con le gradinate messe ancora senza, come non sono più oggi.
0: Sì.
1: Ecco, questo è stato uno dei grandi illuminanti giocatori. Avrebbe potuto oggi dare veramente una grande spinta al Genoa.
0: Se suona il telefono, prima sentiamo al volo, senza tanti convenevoli.
1: Se no, prima che finisca la trasmissione,
0: pronto?
1: Ve lo diciamo.
2: Pronto?
0: Abbiamo ancora 2 minuti. Sì, ben ritrovata. Chi è
2: sì,
0: questo giocatore? Prego, dica.
2: Prego. Pronto?
0: Sì, siamo in diretta.
2: Scusi, sì, abbia pazienza, vorrei parlare con Cirone, se è possibile.
0: Sì, sono io, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, io volevo cambiare argomento. Io già un po' che sono praticamente, non so se sono stalker quello che sono, tempestata da telefonate che arrivano da tutto il mondo. Vorrei chiamare la polizia postale, però sono praticamente digiuna su come si fa.
0: Sì.
2: Potete darmi una mano?
0: Allora, la polizia postale si chiama semplicemente cercando sull'elenco del telefono su internet polizia postale. Se le vuoi interessare direttamente, grazie. Se vuoi interessare direttamente è sopra le poste, la centrale delle poste in via Dante, in piazza De Ferrari. Sono lì, i poliziotti postali sono lì. Lei suona e la possono attendere. Vittorio, siamo alla stampa. Allora,
1: sì.
0: il nome.
1: Lasciamo ancora
0: Eugenio
1: quella foto
0: da Castelletto.
1: E io direi.
0: Verdial. È Verdial. Eugenio da Castelletto ha scritto. È lui?
1: Ha vinto.
0: Ah,
1: questo
0: grande.
1: È Verdial.
0: Grande, Verdial.
1: Questo è stato uno dei più grandi giocatori.
0: Eccolo qua, Eugenio da Castelletto, 347-689.
1: Sì, questo è Verdial. L'ho messo perché è veramente può essere, dovrebbe spingere ormai i dirigenti del Genoa a cercare veramente, non dico un nuovo Verdial perché è difficilissimo da trovarlo, ma cercare finalmente un grande centrocampista che sarebbe...
0: Era brasiliano? No.
1: Verdial è un giocatore del Sud America.
0: Sudamericano.
1: Ed è stato veramente una grande firma. Ogni tanto è arrivato anche adesso, è arrivato a Genova.
0: Vittorio, allora ci sono le ragazze del TG che stanno premendo. Dobbiamo salutare la Samp.
1: Mi ricordano
0: che il Genoa giocherà alle 20:30, non alle 20:45. È importante.
1: No, il Genoa gioca alle 15.
0: Alle 15?
1: Il Genoa a Marassi.
0: Sì, aspetta,
1: invece la Samp gioca alle 20:45 da Avellino.
0: Domenica sera giochiamo alle 20:30, noi 20:45. Allora dai, Sampdoria.
1: Sì, eccoci qua. Sampdoria, Avellino Sampdoria. Vediamo.
0: Avellino Sampdoria, sei ruote abbastanza, carica. Va bene Vittorio, fermati, ti prego.
1: Ecco qua. Allora, Avellino Sampdoria alla palla dice.
0: Sì.
1: Blucerchiati attesi. Benvenuti al sud.
0: Ah.
1: Come un film.
0: Vi aspettiamo come. Sì,
1: sì,
0: ci manca Visio.

0: È un'attesa, come dire, venite, venite, però venite, insomma la Samp deve sapere
1: che va.
0: Quindi sa che sarà però benvenuta, ma
1: è anche porte aperte.
0: Però insomma deve dare fuori qualcosa.
1: Bene.
0: Questa è l'ultima cosa.
1: Vittorio, grazie.
0: Ma figurati,
1: è stato
0: spero
1: un piacere.
0: La prossima vedi che le ferrovie Stato mi diano
1: se
0: una mano.
1: Se permetteranno, tra una settimana in questi stessi orari saremo insieme.
0: Va bene.
1: La replica vale per oggi, perché si gioca domani, no?
0: La replica sì, basta, certo. Va bene.
1: Arrivederci, grazie.
0: A voi la reclama, mi raccomando, la reclama.
1: Tanta reclama.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna, c'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere in Maneskin musica rock.
1: Ah.
2: La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne han giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione, cos'è successo a questo impianto, che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore,
1: oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: Questo qua è l'amplificatore dove mettevo

0: la chiavetta dove c'era Mozart e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io perché tanto non era molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo Oliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di igiene protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari così le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo oliveto qua è un oliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo oliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì. Tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora
1: quindi,
0: attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: Questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo e comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. Si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto, diciamo, di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci vogliono dei puntelli, delle cose. Uh-huh. In pianura le metti per terra, invece qua. E poi

0: Anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli agricoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente è buono.
1: È di scarto. Quindi lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti delle olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
1: Tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei stia qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno: guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici: guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere per cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo un disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice: guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo
0: no,
1: delle olive?
0: No, in tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e quindi nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa e adesso ho iniziato questo.

0: Terreno, poi se volete fare anche, perché intanto
1: siamo sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito si... Allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì.
0: Adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è quando apro il frantoio vado.
1: Okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino.
0: Vado?
1: Sì. Allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
2: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
2: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay, nell'ambito di poco.
0: Nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
1: infatti,
0: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
2: Ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è... ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi, però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive le soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12 kg e mezzo.
1: Okay.
0: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
1: Minore.
0: E quindi questa siccità alla fine
1: non ha danneggiato, anzi ha tenuto anche...

0: allontana la mosca oleare. Allora lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
1: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un'ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò da famiglia Lomelini e Anetia pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì in stati di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescava a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a sci c'è Luisa di Taborca, che era troppo piccina per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di tabarchini che non stava a Taborca, Luisa di San Pè, in Sardegna, che fino a lui li ha stati disabitati. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa di San Pè e avevano fondato Carloforte. Così c'è Carloforte, proprio nonno del re Carlo Emanuele, nostri abbiamo mantenuto nonostante nasce ospitato a Sardegna, che ha anche lei di tradizioni forti, antiche, ha ospitato, però nostri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi dei nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Tiani a Proloco ha fatto 2-3 blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale, Salis, ma anche Buccia, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come

0: Carloforte, a case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
1: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
0: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta, ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo, soprattutto

0: Tutti gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda.
0: Sì, abbiamo...
1: Anche bungalow?
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno. Poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino. Meno male che aveva i riflessi pronti, perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto. Ma
0: sì,
1: è normale.
0: È il cane del pastore.
1: Ah, abituato, ok, allora è abituato. È sul pezzo.
0: Non ha problemi. Come dicevo, abbiamo delle camere private qua con bagno privato. Se no, abbiamo un rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione. Un rifugietto con 4 camerate. Col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete, soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere per certo.
0: Venti, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no, dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione, oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni. Poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
0: E io ho iniziato al Mongioia sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni, e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato in una passione, un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse
0: esperto,
1: la bocca, esperto
0: grossa.
1: Nel senso che però lo vivi, lo annusi,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: forza,
0: sì, sì, sì.
1: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino, e in più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio, Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico. Qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio? In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico tra virgolette dei residenti, che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale.

0: possibile. Allora, Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Uppega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea, perché venire ad Uppega?
1: Ma venire ad Uppega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
1: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Uppega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Uppega, Uppega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono qui?
1: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
1: Anche in inverno.
0: Quante case?
1: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
1: D'estate saremo un 500 forse.
0: Vabbè, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere. Sì. In 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
1: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: E quindi un valore aggiunto, un motivo.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
1: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
0: Quando vedete qualcuno dite chi è quel foresto? Lo puntate dalla
1: sì.
0: locanda?
1: Sì, qui si dice o Furest, oppure se sappiamo che è un ligure, Figun, perché i liguri si chiamano Figun. Ecco.
0: Vabbè, ecco, solo a Uppega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Uppega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace.
1: Sì.
0: Quindi
1: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Uppega,
0: perché
1: è rimasto.
0: Ce ne sono 5.
1: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Il mulino, questo mulino di Uppega, ha una particolarità. È l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci. Ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
0: Andiamo a vedere?
1: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, per esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi.

0: qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Ubega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria, nella vicina
1: Liguria. Siamo ancora in Liguria.
0: Comunque. No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo questo, sì.
1: Ah, è vero, perché siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
1: più grezzo,
0: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: che
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non mi, questo insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Ubega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, nel senso che rimane
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Ubega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: l'esodore, sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano
0: stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però quindi abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o meno,
1: bene o male super raggiungibile, poi ti si apre uno scenario incredibile, e immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti, sì, infatti

0: Viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì, rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì, quindi va benissimo.
0: Sì, sì, abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro, certo, patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche anche sì, in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà. Quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è una rampa piccante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra.

0: quindi ci mettiamo lì e snuppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete snuppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta, e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che, se si annusa, senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito, e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccazione. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì. Stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano, e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare, e poi di riuscire ad avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete, questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro, che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola, dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un